0: No, ho trovato un pantalone, il vecchio pentolone.
1: E infatti, è io non sono normale, quanto quanto mi porta a parte il piccolo. Sai fare Ciao Mondo? Beh, sì, no, tutto. Il mio programma è stato
2: 10 RAM.
1: No, 10 RAM. 10 Prince, oppure
2: 10 New.
1: 10 30 M. 20 con 10, 30 M.
2: Certo, la parola era bellissimo, land sintatticamente corretto, semanticamente valido.
0: Ma poi ci hanno liberato.
2: Ma che non serve un cazzo.
1: Lo so, però... Porto il giro.
2: Di merda. Lontanata.
0: Io non sono proprio un pacchetto.
3: Vuoi fare?
0: Non voglio un cazzo di bene.
4: No, pensavi la porta una delle porte, non quella scondevole, quella la mania per
1: fanculo
0: mandati il tuo pane nel campo, hai capito?
2: Sì, grazie, certo.
1: Ah, oh, buonissimo, ci hanno aspettato.
2: Ah, che bontà.
1: Offri miei figli.
0: Certo, porco Dio.
3: Grazie. Dà un po' di noi.
0: Basta?
2: Un pochettino, grazie.
0: Ti viene?
2: Tutti vincono via.
0: Un po'?
2: Cosa c'è dentro? È muto.
1: Vai, daglielo che è variato.
0: È variato.
1: Un po' del mio corpo.
2: Sì, sì, grazie, vedi questo corpo.
1: Porco Dio.
0: Certo.
2: Amen.
0: Amen.
1: Non ce la faccio mangiare, la vomitata.
0: D'altronde, l'impatta non paga, come tutti i pensati.
1: Attenti.
0: E ora sono andato in bocca.
2: È un'ottima sigaretta.
0: Questo scritto rivenditori a 42, eh?
2: Sì.
0: Anche nella 8 magari.
2: Anche nella 8. Mi giochi questa schedina.
0: Sono in cerimonia, fino alle 5. È ancora un'ora. Tra un'ora poi c'è ancora di nuovo.
1: No.
0: Ma da dove esce?
1: Dalla tastiera.
2: Nel velo senza la parola.
0: Tipo la palla di quello,
2: cioè,
0: di
2: lui ha fatto così. È venuta una serie di cose e alla fine muffo. Io sono collassato da ridere, mi topic muffo, nickname muffo, e da lì è nato muffo. E ora muffo,
0: però muffo per tutti, muffo, cioè muffo è vivo, muffo, cioè muffo.
2: Beh, direi che l'assemblea prosegue. Aspetta.
1: Una macchina che fa, per Cantania voglio portarci una macchina che fa encoding di AVX in tempo reale e registrare tutto. Da quando accendiamo la macchina a quando si parte. No, col DIVX farai, che so, 100k al secondo.
2: Madonna.
1: Con 40 giga di occane.
2: Bella. È tanto, eh?
1: Masterizza il randello.
4: Forse un giovane della mano.
0: Guarda che sto facendo i calcoli.
2: No, io mentale.
0: Voglio che PDM alle case porti una macchina che fa streaming su GP dell'Africa. Come suggerito da te. Allora, imparo il C e lo faccio.
2: Questo è un ottimo approccio,
0: eh?
2: È un ottimo approccio.
0: Il nome realistico soprattutto. Il nome del muffo lo sono pronto a accettare. Se non ci riuscirai l'anno prossimo sarà il
2: ponte cancellato. Entro quest'anno.
0: Entro quest'anno sarà cancellato.
1: Entro quest'anno prossimo.
0: La tua partizione verrà smontata. Tu mount briciolo. Tutti i tuoi dati saranno presi. Sei sicuro di poter continuare?
1: È una possibilità.
2: Ma tu sei di origini proprio di Milano? Genitori di Milano?
0: Madre di Canosa di Puglia. Madre di Milano.
1: Ecco perché il monosiglio.
2: Lo immaginavo.
1: Ecco il monosiglio
2: segato. Il monosiglio segato.
0: Degli unici saibro.
2: Non è un aspetto milanese di all'epoca.
4: Sul 45 stanno a 133 ore.
2: Madonna puttana. 3 giorni.
0: Giusto quello che ci serve.
2: Di 3 giorni.
0: Tutta la settimana delle 15.

0: zero, le portano tutti gli altri. Logistica zero, ognuno per sé e Dio per tutti. Anzi, è muffo per tutti. Unico costo, 1,5 milioni. Dove cazzo è così?
1: Unità di backup video per registrare tutte le cazzate che facciamo.
0: Video da 80 giga.
1: No, ma non scarti.
2: Sì, con la
0: cazzo di 80 giga.
1: Non costa ride, ma niente.
0: Te lo regalano quando vai al banchetto esclusivo dell'IBM. In offerta per provare ne diamo uno scaldi da 80 giga, che però va solo un blocco sì e un blocco no.
1: Beh, basta scrivere un driver che salta il blocco in mezzo.
2: Usando una giocolatoria.
1: Allora, sarebbe bello scrivere un driver che scrive su due blocchi diversi la stessa informazione. Quando ti si corrompe un blocco c'è il blocco di backup.
0: Esiste il RAID. Fare il RAID su disco singolo.
1: Sì, fare il RAID su disco singolo. Questo per i dirigenti è geniale.
2: Ancora meglio, un sistema di partizionamento.
0: Performance del disco.
2: Sicurezza dei dati, c'è no, no, si scassa il disco.
1: Teorica, la testina che si muove, mettere, e anche il disco che si muove, mettere tante testine
0: attorno al disco.
2: Facevano un tempo. Cioè, per induzione magnetica.
0: No, facciamo un cestino di testine.
1: E la polvere metallica dentro. E così.
0: Vedi un po' cosa le. E poi provi a leggere.
2: Il disco è un
1: disco e tutto il computer che gira e poi altri sono oppure a fare un hard disk sferico con una testina con quattro ruote tipo macchina di Turing che corre sulla sfera. Che bello però, sfere rotanti una dentro l'altra con una testina che le
0: dice. Lo diceva anche Goldberg.
1: Era la lame. Vabbè, diciamo lì.
2: No, avevo un concetto.
0: Esiste la licenza poetica.
1: Porco di
0: il cellulare di asbesto.
2: Cellulare bagnato.
1: Cellulare. Sono quasi
2: bruciato.
1: Cellulare di asbesto. Io sono incanoso col cellulare, mi stava prendendo fuoco.
2: Quello con l'infrarosso?
1: Sì.
2: Chiedo un mese vero, un
1: mese vero. È giusto così.
2: Ma non fa la poca che ti devo dire.
1: Hai fatto bene.
0: L'hai fatto.
2: Ma devi volare via il cellulare o sbaglio? No, è vero. Anziché aspettiamo che prendo il tubo di prendere la testa da sola e il cellulare come quello lì è cioè è una scienza.
0: Parla con mia madre.
2: Vabbè, è un assurdimento. Se c'è l'idea non è un assurdimento. Quello lì sta in anche
3: il cellulare. Ma quale? Faccio il caso del turismo.
2: Tu ne sei meglio a fare una.
0: Il mio ritmo di asbesto.
1: Vediamo un po', dai.
2: Un po' di vino solido. Telefoni. Atti voluti.
0: Giorno.
1: 5.
3: Ciao.
0: Sì. Anno
1: 9.
0: Stai dicendo un caso.
1: Anno 78.
0: Oddio,
2: vecchione.
0: Perché mi chiedo un'altra volta data?
1: Perché sei coglione.
2: Attuale.
3: È la data attuale.
2: Non sai usare il tour.
0: Ma 5.000 euro.
2: Se bevi è buono.

0: Sì, sì.
1: Fortuna? Infatti.
0: C'è stata fortuna col Biori?
1: Amore?
0: Che cazzo c'entra la fortuna e l'amore col Biori?
1: No, aspetta.
0: Sono le fasi vitali, forza fisica, forza fisica, intellettuale. Appunto.
1: Successo?
2: Ma 3 su 3 su 10, 3 su
1: 10. Oh, Dio!
0: State ascoltando l'assemblea conclusiva,
2: sì, esatto,
0: di questo track meeting.
2: Allora, questa punta
0: ora avete ascoltato la cena,
3: sono un po' di cose
4: ho solo 4.000 lire per andare in sala,
3: Dio.
0: Ed eccoci di nuovo di là. Ora inizio l'assemblea conclusiva dei lavori del TPO di Bologna. Ed eccoci qua. Non prenderà un cazzo.
3: Vaffanculo.
0: Il rumore di merda di quel coso. Come si sta con quel coso?
1: Sì, vado io a stessando.
0: Bravo, bravo. No, il scritto lo tengo io. Ah, belle queste scarpe. Dove vengono? Un super scarpone di montagna in quel bestiale. Ah, che bel stile. Che bel stile. Sì, sì.
3: Io il posto.
0: Ti metto vicino a questo. Ti facciamo un fronte unico. Fronte unico degli fronti. Perché vai avanti, dai?
3: Ehi, la larghiamo, la larghiamo.
0: Probabilmente spaccando le sedie.
3: Compagno sì, compagno no, compagno omicida. Anche quello è un modo di dire.
1: Compagno fa.
0: È arrivato anche a
3: fare cose
1: del
3: vero. Se o se, mi rivolto a
1: allora, manca... C'è... Oh, chi è che sta in merito?
0: Manca Marti e Giulia.
1: C'è un violetto!
0: Ma vogliamo avvertire?
1: Dio, mi prego! La parola! Un bel tappino e tappino, un bel vaffanculo!
0: Vaffanculo!
1: Porco Dio! Oggi neghi ebrei poi! Puliti! E tanto immagino che io sia stata una mitica mostra sull'arte sovietica. Diciamo che cosa se ne pensa.
0: Porco Dio!
1: Troppo più
2: addio mi farti cazzo tuoi
1: scusa che poi ho chiesto la brava assemblea
0: certo
1: il leader
0: il leader
1: No, forse non siete recenti.
0: Per raccogliere gli spunti.
5: Allora, intanto, secondo me, il primo bilancio veloce può essere che, nonostante le difficoltà che ci sono state nell'organizzare questa cosa, la situazione che non sapevo. E che il fatto che avete di come ci fossero 9 compagnie di viaggio che abbiano discusso e che abbiano fatto una portata di dibattito che poi si sarebbe ripreso dopo alcune ore che stava andando in stage, no? poi diciamo quasi più saranno riprese. E la giornata sul software di ieri, il mio giudizio è fondamentalmente positivo. La rete, grazie a Eduardo e ai Catanesi, era fantastica.
6: Fare
5: un minimo di bilancio di quello che è stato, di quello che è stato questi 2 giorni e poi vedere come continuare. Io ho parlato proprio per Italia, per l'aggancio, per la classe, per capire cosa. Applauda, hai presente il concetto?
7: Il circolo
0: di quelli fatti male.
8: Raga, niente!
5: Allora, non è di trattativa, anzi non ho capito bene chi è che dovrebbe trattare con il live con noi e con i tempi, però prima della primavera non si parlava. Io non sono d'accordissimo sull'aspettare questa trattativa, ma sarei più per organizzare qualche saggio in qualche altra città e vedere se. Cioè, di mantenere comunque vivo l'interesse, quindi essere un po' di stato di una cosa da voi.
7: Secondo me bisogna individuare un po' di robe che secondo me significano questi 2 giorni, ma anche i giorni milanesi. Io comunque il discorso è ancora lì, cioè, non è stato sempre più bene, comunque il discorso è molto all'inizio, sia in... dal punto di vista dell'analisi del problema che dal punto di vista della risoluzione del problema stesso. Però mi sembra che il primo giorno sia abbiamo manifestato con molta forza la necessità di questa comunità, come ci dicevamo già il 15 settembre precedente, di ritrovarsi più spesso durante l'anno. E il fatto che se questa comunità riesce a ritrovarsi più spesso durante l'anno, probabilmente anche la forza politica che riesce a esprimere è molto maggiore. Da qui chiacchierando secondo me vengono fuori i vertici con cui continuare questo percorso. Cioè, da un lato, secondo me, è fondamentale continuare il percorso sostanzialmente di analisi del problema. E, per esempio, si sta parlando di organizzare a Milano sulla questione di libreria del suo dottore, un'iniziativa in collaborazione con la Sheik, questo problema di qua, che ha già lavorato in Black sulla libreria del suo dottore. E mi auguro che anche se non sarà più software si organizza un altro, un libro, un bar, potrebbe essere una, ma ci potrebbero essere altre in altre città. Da un lato quindi la questione analisi, dall'altro ci sono almeno altre 3 questioni, secondo me. Da un lato la prassi, cioè iniziare a fare cose che costruiscono un percorso materiale di realizzazione di quelli che sono i principi che ci sono sviluppati in questo mese e mezzo. Che so, spingere per il progetto di down, riuscire a incontrarsi con le soggettive, parlo per il trattamento di avventati questi settimane, contattare soggetti che già mettono a disposizione libri online, soggetti che magari hanno accesso a contatti con le biblioteche, solo qui per capire materialmente cosa si può fare. Magari anche qualche piccola provocazione, non lo so, pubblicare, mettere online un libro a meno che diventa un editore maggiore, così.
1: intanto per sollevare un po' di polverone che vabbè, a noi non ci cambia niente sul discorso della parte di punto del polverone immediato ci così
5: però quella posizione magari che costante una denuncia bisogna vedere se quelle donne.
1: Infatti sì, cioè penso che il livello di prassi poi il minimo si fosse tutto un metro che su tutti i soggetti, la prassi di tutti i soggetti che sono presi più qua, quindi uguale che cosa qui, cioè se l'ho decidesse di pubblicare l'ultimo libro da Mondadori online e ne viene fuori un caso, non penso che poi tutti gli altri centinaia di luci no! No!
2: Cazzi vostri!
0: Cazzi vostri!
9: Cazzi vostri!
1: Ciao! Dagli altri. Dagli altri punti di vista che sono sviluppati, sono trovato la motivazione di questo percorso di confronto con tutta una serie di soggetti, che per esempio quello di cui si parlava con Ferri era un momento di confronto con soggetti parecchi istituzionali, tanti ganci parecchi istituzionali, su tanti ganci come le biblioteche nazionali, come tutta la questione dell'iPhone, dove era la banda soltanto
9: nella pubblica amministrazione.
1: Tra l'altro, per fare il tendone di un terrosso, mi diceva il tipo dell'aria che si usa in economia, che ci sono dei progetti avviati per l'istituzione del software libero nelle pubbliche amministrazioni in Toscana e in Puglia. In situazioni di ridicole, tipo una persona che se ne intende con non dire, nel senso che ne ha sentito parlare, e a cui è stato detto di iniziare a studiare il tutto. E quindi sono disperati, tanto che il tipo dell'albero è che nel momento in cui qualcuno, cosa da dire anche in altre nel momento in cui qualcuno fosse disposto a dare una mano a questo tipo, loro partirebbero in qualche modo, c'è un finanziamento, grazie a tutti. Io invece, tramite altri canali, ho parlato con il capogruppo di Fondazione Toscana, che ha detto che loro sarebbero dispostissimi a comparsi questa cosa a fare.
10: Sul percorso vuol dire avviare un dialogo con questi qua, però cioè, avere, cioè, documentare bene quali sono i passaggi, in modo che siano pubblici per tutti, perché poi sui passaggi pubblici non puoi trovare chiesa. Beh, questo è importante. Infatti, si stava parlando con Sperry di organizzare questo momento di incontro, di istituzioni, in un'area comunque rimane informale, come tale di rimanere, di farlo sostanzialmente a effettivamente il nostro studio farlo, ma non magari in uno spazio sociale occupato, ma in uno spazio più neutro come è stato Milano Alberto Preto, per riuscire ad avere la possibilità di non avere la scusa di essere come uno spazio sociale occupato. L'altra cosa poi sto tutto per sempre. L'ultima cosa è che l'ultimo aspetto che secondo me dobbiamo valutare molto bene è che la necessità di questa comunità di incontrarsi secondo me va tutelata il più possibile. Quindi, come ci sono detto già a gente, pensare più momenti come questo che coincidono sì, cioè l'azione politica, voglio dire, con iniziative, quando in uscite, con una questione di percorsi, eccetera, eccetera, ma anche, voglio dire, la costruzione. Socialità, carità, sacrosanta, e simpatia reciproche, che ci sono state qualcosa della classe. Quindi pensare a altri momenti, quello di Roma c'è un spazio, non è un momento parallelo di incontro, di città, eccetera. Se siete incoerenti anche altri, una volta quello di Roma, dovete fare uno in cui si dovrebbe conservare questo doppio momento, un momento formale, se voi ci stiamo per informare non si sente
11: più. No, io quello che stavo per la forza di una droga per la seconda. No, nel senso loro così intendono
12: ovviamente è da cioè De Meo storicamente anche la grande condizione sono state gli anche a Roma che sono un po' più nelle pubbliche dappertutto è veramente non si sta praticando più la provincia. Fatto sta che c'è questo tipo dell'acqua che è un altro che non potete però vedendo le situazioni anche di scuse e ci sono solo iniziati questi progetti ci dota lungo e soltanto per iniziare a ragionare con i diritti pratici, la pratica, delle istituzioni, sono e quindi ci sono questi progetti che però ovviamente non fate la parte, nel senso vecchi il tipo che diciamo un po' di più degli altri, che diciamo un attimo che si fa.
11: Sì, si sta tirando
12: c'è da parlare. Prima di tutto c'è da parlare di questo.
11: Organizzare.
12: Chi è lui si conosce. E lui conosce queste persone, questi progetti che secondo me hanno bisogno di come si deve presentare, perché se è arrivato anche dell'altro di interesse, fate ci sono delle facciamo insieme, sappiamo. No, comunque che tipo di tipo c'è la situazione di loro che sono piatto fino a un nostro. Talune cose forse potrebbe essere anche una situazione, visto che alcuni di noi ci sono dentro e altri si spera. Si spera in qualche modo di poter non utilizzare ma collaborare con queste realtà.
11: Da questo dovrebbe essere una cosa interessante dal punto di vista di pensare, perché poi se si può prendere un pilota da qualche parte, così creare precedenti perché da quello che vedo io, da quello che ho uscito secondo me per la partita della questione, a mio punto di vista è che l'ambiente open source eccetera è bello, quindi non è che c'è l'informazione, però c'è poca cultura in mente, nel senso cioè, il lavoro che faccio io al lavoro da me è quello di dire io porto avanti cioè mi apro le richieste di qualunque servizio del caso. Tutte le richieste, guarda caso, arrivano tutte con macchine NFT. Io mi presento i due preventivi con la macchina NFT e con la macchina Linux. Fanno questo identico lavoro, però quando mi presento i due preventivi, un abbattimento di costi di costo della Madonna, questi qui mi piacciono gli altri, ma questi costi, ma come cazzo è? Poi, se loro mi fanno domande, scusa, ma poi la gestione, chi è che dovrà farlo? Scusa, ma... non è solo installata e lasciata lì, perché poi comunque c'è comunque l'assistenza dietro, perché non c'è cioè, non cambia nulla.
12: Il grosso problema di situazione è che, per esempio, nel momento in cui si può già trovare anche il sistema di entrare in questa situazione, quello che si può fare è però è assistenza teorica. Senza non fare, non si può fare, vero, quello può essere un
11: gap.
12: Quindi un gap sicuramente sarà nel momento in cui si condisce l'interesse, c'è da vedere tutto quello che c'è, o si può rimanere davanti al mio. E purtroppo non è una cosa che non si può fare, non è che questo gran
10: spagnolo
12: e poi tira dentro.
0: Bello però.
12: Poi la... allora dicevo, la questione è la situazione del libro può essere il contenimento che fa consulenza dal punto di vista teorico progettuale,
0: istituzionale.
12: Dopodiché qual è la scelta che tutti fanno a livello di pubblica amministrazione? Quello di investire, di spendere in licenze piuttosto che risorse umane. Però tu di contro potresti dire come associazione posso progettare e garantire anche per progetto un livello di qualità in un corso di formazione orientato alla formazione di questi tecnici. Aspetta, non è detto che devi fare te direttamente, però devi dare le coordinate affinché queste cose possano fare. E allo stesso tempo, però diciamo l'articoli con proposta politica, poi allo stesso tempo il vantaggio da parte dell'amministrazione pubblica è che tutto sommato crea competenze e poi alla fine posti di lavoro rispetto a un settore strategico come quello del promotore. Secondo me articolare in questi termini non c'è uno che può dirti che non è credibile. Però rispetto a questa cosa secondo me la presidente dice che forse vanno fatti passi ulteriori rispetto alle modalità con cui vengono poste queste cose, queste generali proposte, sia all'analisi su quali possono essere i passaggi sia in termini tecnologici che proprio.
13: Anche perché secondo me a livello di analisi anche di rete di conoscenze non siamo ancora secondo me a un livello tale da poter garantire neanche lontanamente qualcosa di più. Come se io sono credito ovviamente a parte il fatto che ovviamente non è nata. Comunque non penso che ci sia neanche la volontà. Nella situazione di Porto Libero dire che garantiamo la rete di relazioni e di corsi di formazione della
12: gente. Io dicevo che tutte le diverse forme, quelle che sono le coordinate progettuali di come la formazione su queste cose deve andare a fare. Per cui tempi di diventare punto di riferimento per chi nelle istruzioni deve organizzare la formazione affinché le cose che insegnano sono quelle che tutti questo è la più importante, più che andare a prendere, garantire che in Toscana ci stanno quelle 10 persone che hanno fatto la promozione piuttosto che in Lombardia con l'altro di più. Io penso che questo è quello che non so cosa.
13: Non so cosa. Prima di andare, bisogna ragionarci un po' opposto, prima di andare un po' con l'istituzione, bisogna ragionarci un po' opposto, prima di andare a un po' con
14: l'istituzione.
15: La trasmissione di Radio Cybernet finisce qui. Abbiamo trasmesso oggi anche una registrazione effettuata al TPO di Bologna circa 2 anni fa, in occasione del convegno GNU Economy. Oh, Jesus fucking Christ. Bene, considero effettivamente la trasmissione di questa sera come un omaggio postumo a Carmelo Bene. Eh già, perché sì, perché sì, ma io adesso veramente devo andare a dormire. Già. Lo stream finisce qua, grazie per averci ascoltato, buonanotte, Radio Cybernet.
14: Ti accadrà la devastazione più completa. Perché l'anima

0: poi non vediamo, l'uno non vede l'altro, non sappiamo chi vedere, non sappiamo come si mettono le schede per vederci. Come si fa? Tu lo sai? Spiegacelo.
1: Vai.
0: Ma tu hai le Vulan, che noi non abbiamo. Primo passo.
1: Forse ce l'ho.
2: Dimmi.
1: Che sai che ce l'ho?
0: Un po' tutte. Che stai cercando?
3: Una per me, una abbastanza grande.
1: Con tutto male di cosa non capisco. Ma invece ci vuole una sesta, grosso modo. Vediamo che misure. Che colore interessava? Bianco ce l'abbiamo sicuro.
0: Io una volta sui microfoni metto le basi, sono tutti diversi. Quindi io porto.
1: Se non è proprio l'ultimo,
0: è
1: così. No, dai. Io devo una palma, no,
0: mi sta per sulle parti.
3: Ah, c'è anche indietro.
1: Sì.
4: No, sei tu.
3: Magari che il nero non fa niente.
1: Sì, nero quella. Questa nera qua è l'ultima ed è in ottava.

0: e Media Lab.
1: Ciao, buonasera
2: a te.
0: Sì.
2: Vabbè,
3: c'è
2: ok,
3: c'è
2: sì,
3: c'è
2: grazie.
0: Non c'è.
2: Bene.
3: Dov'è che
0: siede?
2: Non lo so, siamo ospitati all'Arci adesso. Ci hanno loro una mano in questo modo a sopravvivere. Senza una sede sarebbe difficile contare le nostre attività.
0: Sai cos'è il free soft?
2: Hai
0: un'idea?
2: Guarda, noi ti inviteremo per il primo Flicktivi della stagione, che si terrà il 14 ottobre, martedì, alle 17.30, da Tertulia.
0: Oggi non c'è luna, eh?
2: Noi contiamo di mandarti un sms se troviamo un gateway attivo.
0: Windows.
4: Ciao.
0: Pure qua Windows. Sul palco.
4: Pronto?
2: Allora. Che cazzo?
0: Sì, okay. Sì, puoi prenderlo.
4: Cesena Forlì. Sì. Scusa, dove l'hai trovato? Dove l'hai trovato? www. Ordine.
2: Maestro, ma visto che va di moda.
0: Così cosa fai? Diventi tu access point?
2: No.
0: E allora
2: siamo pari, tutti ad hoc.
0: Io sono già in ad hoc. Però dobbiamo avere lo stesso SSD.
2: Certo.
0: E allora metti il cane nucleare. Metti che è più di moda.

0: hai due interfacce sulla stessa, come se fosse di routing.
1: Sì, ma sono due diversi.
0: Sì, ma da dove è strada per la 10?
1: Oh, ti vedo.
0: Sì.
2: E cioè,

0: ricchione.
1: Ah, ok. Senza
0: un cazzo di wireless. E il televisore incazzato come una bestia.

0: Quello che dovreste usando per la tua scheda?
1: Quelli PCSE normali.
2: Ah, ti funziona chi smette con questi driver?
1: No.
2: Ah, infatti, non puoi usarli.
1: Perché io poco fa ho emerso i Mulan, ma non so come attivarli. Io stappo, non ce li ho.
2: Cosa c'è tu?
1: Cosa c'è tu? Non ho avuto il tempo di compilarmi, non è che con 101 li posso mettere, eh?
3: Sì?
1: Ho fatto stamattina, sì, però devo configurarli tutti quanti. Il plan, il Kismet funziona con i plan, se me li configuri.
2: Non è che a me con la sua, il suo driver Kismet non mi andava completamente perché non riusciva a mettermi in compromesso.
1: Ma questo è normale.
2: È normale.
1: Kismet non funziona con i driver normali del PCNC. Ci vuole o i Gulan o gli Ostap. Mi dispiace molto. Io dove c'è Windows non, so, non ci metto mai.
4: Ci hai trovati finalmente.
5: Perché ho installato Linux Debian.
4: E stai bestemmiando, diciamo.
5: Ma ci sono riuscito. Veramente, dopo aver buttato la testa per molto tempo. È lungo. Cercavo il lag.
4: Non siamo un lug noi, eh. Cioè, in un certo senso sì, però neanche.
5: Qualcuno che ne capisce comunque, perché sono delle cose che non.
4: Appunto non siamo un lug.
3: Appunto. No, no, okay. Scherziamo. Ma ancora altro.
2: Dai, no, pazzesco, stanno scherzando.
4: Noi siamo il Freaknet, siamo un. Siamo un gruppo di appassionati che promuovono il free software, un po' quello che fa il Lug, però un po' più massiccio.
5: Io infatti ho installato il Debian perché tra tutte le distribuzioni Linux è quella proprio che utilizza solo software.
4: Sì, no. Sì, è vero.
5: Sono tutto il pagamento.
4: Hanno delle cosette non new, diciamo.
5: Ti danno solo di software, per il resto è a pagamento.
4: No, niente male da Debian. Devo fare il nostro questionario? Ci teniamo in contatto.
5: Perché non è una cosa molto diffusa, perché siamo in tanto.
4: Lo so,
5: quello
4: lo so.
5: Che ho capito. Sai,
3: stavo facendo una birra,
4: ok. Coca-Cola.
3: L'hai lasciata. E dov'è?
4: Ok. In realtà noi siamo nati come laboratorio pubblico, nel

biancheria gnu.

0: conosci già?
1: Sì, certo, ma sono stato con l'altro.
0: Sì, certo.
1: Con i costi come siete messi?
0: Forse li riprendiamo a febbraio per farli.
1: Ah.
0: Perché siamo pieni di iniziative e lavori.
1: Quindi prima no.
0: Allora. Prima no. Possiamo mollarci, lo sai, no?
1: Sì, sì. Ma quindi prima no?
0: No, non ce la facciamo.
2: Se vuoi anticipare, vieni a Palazzolo, per esempio.
0: A Palazzolo li stiamo facendo. All'altro Palazzolo? A club che c'è. Palazzolo Crede, il paese.
1: No, Palazzolo Crede.
0: Io abito lì e lui pure.
2: Siccome li stiamo facendo lì adesso.
1: No, ma è troppo strano.
0: Con distanza.
1: Infatti. Ah, quindi prima no, li... Comunque siete sempre con la rete, collegati, sempre...
0: Sì, sì, sì. Un po' di più adesso, finalmente, abbiamo una DSL sotto, per cui... Abbiamo un bel po' di servizi in più.
1: No, se io vengo lì al centro... No, Auro.
0: All'Arci.
1: All'Arci non ci sono più queste possibilità.
0: All'Auro, dici?
1: No, all'Auro. All'Arci, alla nuova sede. Non ci sono più queste possibilità.
0: Come
1: di fare
0: no?
1: Qualche corso.
0: Ah, i corsi sì, ma non subito.
1: Ma io ora cosa vedo? Come
0: stiamo facendo workshop, sei? Seminari, il 14 ottobre facciamo un big day al Tertullia.
3: Quando è il 14?
4: Ah, no, sopra voi. O no?
0: Forse qualche giorno prima.
4: Ah, perfetto. Ho capito, mi messo qui.
0: Sì. Come va?
4: Va bene.
3: Abbastanza lontano da qui, diciamo.
4: Mi sono affascinata. Bella.
5: La testa rossa.
4: Certo. Oh, bella.
3: Diciamo sì che in un certo senso
0: richiama.
3: No, vabbè, no, è
0: cosa intendo per riparto?
5: Mi prendo
6: le
5: faccio emergere.
0: E come te la prendi?
3: Come?
0: Questo è il problema. Nel mio portatile.
4: Ma dove? Là sotto?
6: Ma che linguaggio?
4: Ah, c'è quello che sembra sotto.
0: Ti passassi le cose da qua?
4: Cosa?
0: Adesso stiamo parlando con gli utenti. Sì,
6: sono mai
0: Crede.
4: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.
0: C'ho casa mia lì?
4: Ah, stai là proprio?
0: Sì.
7: Io ho la grossa capitale qua di Sorino, quindi la sarei mantenere da me.

0: Non lo so,
1: Non lo so.
2: Ma no, io a caso, cioè ero partita praticamente da un tema.
1: No, perché con te il figlio
2: allora,
1: con le freccione cosa
2: perfetto,
1: sono?
2: Ah, perfetto, hai ragionissima. Quindi minchia, ora, vabbè, facciamo un altro.
1: Va bene.
2: Non c'è problema.
1: Ok, non ci stiamo.
2: Quello buttiamo.
3: Ma perché? È così bello.
1: No, avevo sbagliato.
3: Ah, è
1: togliamo le prove.
2: Perfetto,
3: Lane,
2: non ricordare. Vabbè, se che risposte non saprei.
1: Beh, che risposte? Se qualcuno ti chiede dei pinguini.
2: Ma sì, qualche pinguino, cioè il pinguino ce l'ho capitato. Ho l'adesivo del pinguino, quello che avete fatto.
1: Ci credo. Non facciamo solo adesivi, adesso visto le nostre gadget.
2: Quali?
1: Quali? Guarda la tua sinistra.
2: Non l'avevo visto.
1: Colpo a qualcuno, gli metti dentro delle cose.

0: ragazzi,
1: quindi
0: quindi
1: ragazzi
0: è un
1: sposato.
0: Sposato.
1: Via Medea.
0: Ah sì, è Aquina.
1: Sì, perfetto, è là vicino.
0: Non c'è Medea per la
1: attaccato.
0: Non via Medea comunque.
1: Sì, però veramente mi sono seccata. Mi sono seccata parecchio perché cioè, dopo che ne facevo un'ora.
0: Non lo dico per buttarti giù, però dico proprio veramente.

0: questo di forte. €4 ovviamente non hai nessun contratto di nessun tipo.
1: Da Firenze hai delle garanzie,
0: hai un contratto di collaborazione.

0: cavi.
1: Depp, lui ce n'è solo 101.
2: E allora?
1: Ma tanto, tanto.
2: Mi sta facendo migliaia.
1: Vabbè, ma fai.
2: Anzi no, funziona ma è lì che è sbagliato.
1: E beh, per questo c'è Emerge.
3: Che è già tanto.
2: Perché il bello è che Emerge non scarica pacchetti, quello di Emerge che scarica sorgenti e li compila. Non hai pacchetti, è questa la cosa.
1: Ok, vabbè, come direct vediamo un po'.
2: Comunque, intanto studiatela perché.
1: Sì, infatti.
2: Allora. Poi non la mettere sul portatile, se la metti mettila su un server, su una macchina.
1: Sì. A vinci drop.
3: Oppure.
2: Al limite la prossima volta che ci si becca a Midland vi installiamo insieme la macchina.
1: Var DMP
2: c'è qualche macchina che potrà supportarla.
1: Disconosco. Vabbè,
2: non ho capito.
1: Ma vabbè, questi sono i servizi.
2: Cioè è la stessa cioè.
1: Sì. E niente, è come.
4: È uguale. Non ti cambia.
1: Cioè
4: un
1: dove mette il database di porta? Ecco là, è DMP.
2: Chiaramente non lo so.
1: Vabbè, come dipendenze il man, cioè come fai che utilizzava Merge dava quelli a questo
2: suonare. Sì.
1: Perciò penso. Cioè.
3: E ce la puoi fare.
1: Tutto cotto,
2: sì.
1: No.
2: È di legno. 3 mesi di lavoro.
5: Vabbè, ma direi.
1: Il make.
2: bello.
0: Ma avevo i pezzi, non avevo il guscio, ho dovuto rifarlo.
1: No, ma non servirà, è vero.
4: Comunque, alla fine è un capolavoro.
0: Io lo so. Grazie. Posso ricoprire di musica classica se ti piace questa roba, eh?
1: No, no, che
0: guarda. Viene dai Carmina Burana.
1: Cambia, guarda, vedi.
5: Ma tu domani vai a scuola?
0: Tu domani vai a scuola?
1: Sì.
0: Sì.
6: Ma non, che ne dici se vai a casa?
1: No, vabbè,
6: perché
1: ma...
6: domani ti devi alzare presto per andare.
1: Sono abituato.
0: Non ti preoccupare che lui a scuola rende.
6: Lo so, no, per dire... No, ti volevo dire che se volevo... Perché potevo andare.
1: Mi dico, bene, mi dovete accompagnare a casa voi.
0: Sì, come? Ma quando? Quando finiamo?
1: Sì, sì, sì.
0: Per te non è tardi quando finiamo? Sì.
1: No, per esempio di sera mi sono addormentato alle 2 codando.
0: No, basta che poi non ti facciano problemi per questo.
1: No, no, no.
0: Tutti bene qua, sì. Tuo papà è sempre a Siracusa?
1: Sì, però ora lo trasferiscono a Pozzallo perché deve fare il comando per 2 anni.
0: Mamma mia, come fa?
6: Ah, una bella cosa però.
0: Vi trasferite anche voi?
1: No, no. Sta...
0: Poi,
1: sì.
6: Però è una bella cosa per lui, voglio dire.
0: Beh, insomma.
1: Sì, e dopo che si leva 2 anni di comando è.
0: Libero.
1: Possono trasferirlo a Catania.
0: Quindi finalmente torna a casa. E beh. Sono i Carmina Burana, che non è Carmina Burana che conoscerai sicuramente, è un'opera di Orto inflazionatissima che hanno usato per 45.000 film diversi, che comunque è molto bello, però è una raccolta di 4 cd di musica medievale suonata con gli strumenti dell'epoca,
1: bello,
0: restaurati da un gruppo di musicisti, ed è bellissimo, percussioni, strumenti ad accordi carissimi, cantare in modi allucinanti, divertente, bello.
1: Ma praticamente il file si usa Emerge. Emerge che cosa?
0: Perché
1: fa?
0: Non mi dai a me l'uscita video, vediamo se riesco a fare io qualcosa.
6: Emerge,
0: di.
6: Ti dico praticamente che fa. Mm-hmm. Allora Emerge, allora tu dai Emerge il pacchetto, allora lui vede il pacchetto, vede qual è l'ultima versione che ha del pacchetto che può scaricare, vede dal mirror il mirror da dove deve scaricare, collega, scarica i sorgenti, li compila, chiaramente li installa, li installa e poi la compila, e poi tu ti
1: e
6: fai
1: come faccio a sapere i pacchetti che posso?
6: Ecco, devi scaricarti il cortege, vedere tutto il sync, dovresti conoscere tutto il sync della gente.
1: E poi lo fai ogni volta?
0: No, fai un Emerge
6: no,
0: Sync.
6: No, cioè, esiste nel... Tu fai Emerge Sync e lui ti scarica tutto il cortege, tutto il sync che hai.
0: Cioè ti scarica l'elenco di cosa hai nuovo.
6: Esatto.
0: Tutto qua.
6: E ce l'hai, te lo trovi tu e te lo scarica nell'user cortege.
0: Perché un minuto ce l'hai.
1: Ah, quindi ora devo prendere tutto il cortege. E dove è messo?
6: Nel USR cortege.
1: USR cortege.
6: Però è infinito, sono 4.000 pacchetti.
1: Vabbè sì, sono qua il diretto. E questo qua è app, admin, gesto, kick,
6: ah?

0: Sì.
1: Basta che lo lanci e ti dà pure la mano in questo automatico.
0: E allora deve essere su.

0: qua per scoprire i LED nel legno.
1: Parlaci. Digli quello che

0: idea, e anch'io ho fatto così, sono partito all'inizio con un database di domande e risposte. Poi sono partito con domande e più risposte, che sceglie il caso.
1: Io come
0: e poi
1: sistema...
0: finalmente, ma più palle così, analisi logica della frase, capire qual è il soggetto, cos'è l'azione dell'oggetto, costruzione di una risposta, che è un bordello, e non mi ricordo più come ho fatto. Il problema vero è che la lingua italiana è un casino.
1: E infatti, questo è il fatto.
0: Quello è il grosso problema. Ho pensato che fosse addirittura più semplice parlare, fare l'analisi logica come fa Elisa in inglese, e dare risposte in quel modo lì, e poi tradurre dall'inglese in italiano.
1: Appoggiandosi,
0: che so, ad asta la vista.
1: Proprio così, a risposte. Per ora voglio fare a parole chiavi, ti ho cedere la struttura.
0: Ma c'ho l'opter attivo? O stai succhiando?
1: Sto succhiando. Ora dividerò in parole chiavi. Lui divide in parole chiavi in questo modo. Si vede, vede quante parole sono presenti nella frase? E ne prende 5. 5 parole, cioè no, prende la metà delle parole che ci sono nella frase.
0: Ce l'ho.
1: Poi come parole prende quelle che hanno più di 3 lettere, se non ce n'ha ne prende quelle che hanno più di 2 lettere. Una volta che c'ha le parole chiavi,
0: qua c'è una lista di risposte su questo.
1: Note le parole chiavi, lui invece farà la ricerca con le parole chiavi, perciò se trovo una frase che contiene tutte le parole chiavi, allora dà quella, se ne trova di più, allora ne dà una random di risposta.
0: Certo, non deve a un certo punto.
1: Sì. E poi
0: l'archivio degli insulti. Spacca, schiaccia, scrocchi. Questo quando non sa cosa rispondere, credo. Anche questo credo. Thank you. questa è perché fa così, perché questa su Brudin sono mai riuscito a capirci un cazzo di come funziona con i Godou eccetera. È un casino, però questo è il motore del, il motore di Diano ed è un pezzo del motore inferenziale del Prologue, se non ricordo male. Il Diano poi quella lì, Prologue, un linguaggio che si usava per la deficienza artificiale. Perché fu così? A volte risponde due cose diverse, poi c'è uno stacco per il ricordo. Ogni tanto quando non ha argomenti dice avevi detto questa cosa, me ne parli. Tra le frasi colte dovevano essere le due sparate di cose che aveva capito, in realtà per quelle cose è più assurdo.
2: Mi piace come suonano questi.

0: tecnicamente
1: e
0: ciao.
1: Poi vai in segmentation fault perché cerca di andare oltre la memoria. E poi l'hard disk si vede che impazzisce perché utilizza lo swap. Cioè,
2: un casino. A caffè finito.
3: Ah, ma io c'ho un palomba, come si chiama?
0: Un palomba.
3: Cazza bubbala di fronte babbo.
0: Cazza bubbola. Ma me la poteva lasciare la gente, sai?
3: Sì.

0: Sky. Quake 2. Release new, quello che cazzo è. No. Peccato, avremmo potuto giocare e ucciderci a vicenda.
1: Installalo, non c'è problema.
0: Da te? Ce l'hai? Emerge Quake 2 latino release.
1: Sì, emerge questa nicchia.
0: E allora installatelo, ragazzi. Qualche parte ci devono essere. Sì, però giocarti con il touchpad è pazzesco.
2: Questo tipo di mouse è figo, però è più bello già che si spuoi che poi per pulirle. Mamma mia.
1: E più. Pensiamo a vederne uno.
2: K.
1: Di
2: più. Di? Spara, vediamo.
1: No, scusami, B, di? E tutti non me li vedono, sono anche così. No, aspetta, in slide destro. No, no, no, no. C'è una cosa più immediata. Dai un attimo a destra. Ma è c'è la cosa di plugin che. Images. No, no,
0: ma vedi, c'è. Sì, ma X.
1: Ok. Ah no, vabbè, faccio così. Fai open di tutto quanto.
0: Ti dico che io ho parlato in tre ore.
1: Basta questo,
0: ho parlato per tre ore con quella ragazza. Posso ricordarti chi
1: cazzo di immagini quando ho posto io?
0: Dai, queste sono le foto fatte a casa nostra. Nostra, vabbè, casa mia.
2: No, minchia, devo tenere premuto. Allora, da qua.
0: Ma quante cazzo di foto sono?
2: Comodo,
0: una freccia su e giù no, destra e sinistra,
1: c'è un programma di
0: merda.
2: No, un programma di merda, ma io fatto non è che faccio grafica sul portatile.
1: Vabbè, ma
0: sì, ma guardarmi un paio di facce.
2: Un cazzo, capito?
0: Ma che foto sono? Queste sono di casa mia, ok, ma le altre? Tutte quelle di Nirva?

0: te
1: non voglio rispondere a questa domanda.
0: No, no.
2: Quit,
0: exit. Poi quit, yes.
2: Vabbè,
0: yes. Ma tu lo leggi in inglese?
1: Sì, mi seccava.
0: Mi seccava, mi seccava. Puoi regalarlo, puoi copiarlo,
1: modificarlo.
0: Puoi modificarlo, puoi metterci le mani.

0: comodo aggiungere un utente sulla cintura.
1: Lancia

0: bello sul foro.
1: Ah.
0: Ma in inglese o in italiano?
2: In inglese.

0: Thank you. stasera per il tuo strai.
1: Ok, infatti
0: aggiudicate
1: la pasta, ma magari quando stavamo per smontare e cominciamo a bagnare sti mettere là, perché dopo due tre birre diventa
0: anche più grande.
2: Ma gli altri vengono?
0: Sì, stanno arrivando.
2: Sto arrivando.
0: È che non è semplice riuscire, è bello grande. Io mi sono andato un po' a naso, ho detto pure è vero, da queste parti. Il legnatile, mitico, ritrovato, finalmente. Ma poi gli hai trovato un altro schermo?
2: Sì, no, perché è schermo il
0: cavetto. Ah, la piattina era, sì.
2: Ormai è ok, diciamo.
0: Allora,
2: dovrei cambiare gli altoparlanti che fanno cagare, questo sì.
0: Quanto tempo alla causa?
3: 5 euro per penso se questo è informatico.
0: Lunga vita.
4: Certe volte entra in un po' per uscire.
0: Allora, che è stata questa folgorazione sulla via di Damasco con Gentù? Che è stata?
2: Mi sono rotto i coglioni di compilare le cose a mano.
0: Ho capito.
2: Lo so fare, basta. Non devo dimostrare niente a nessuno.
0: Mi sembra un ottimo filosofia.
1: Compilami FreeJ.
2: Me lo compilo io FreeJ.
1: Allora ti faccio compilare FreeJ.
0: Ma il kernel è quello ufficiale pulito, no?
2: Che sì, il mio sì. Ho provato il kernel della Gentoo. Mi sono spaventato.
4: No, vabbè, non
2: è per niente male, però include tutte le OGR sec. È un mare di patch, quindi puoi fare di tutto. Però se non lo configuri non fai niente.
4: No, è un
0: po' chiaro.
2: Cioè io già a malapena mi dimentico come si configura il kernel normale, ma lì hai un mare di cose in più. È un inferno. Non sta fermo, non sta sicuramente fermo.
5: Prova.
2: Armando, cosa spacchio fai?
4: Prova.
1: No, non lui che si infila sotto.
5: Sì, entro un certi limiti.
6: Ma gli hai visti gli altri questionari?
0: No, non ci ho dato, almeno non
2: è chiaro.
0: Che roba
2: questione.
0: È?
2: Conosci
0: gli altri?
2: Finalmente posso giocare, dai.
0: La storia dei fricchettoi.
2: Oh, Frozen Bubble.
0: Ma stai streamando, no? Stai streamando, no?
2: No, sto registrando. Così, per avere una registrazione. Perché non fai a te Quake non ti gira? Tu Quake non ce l'hai? No.
6: Dai, compilami la gente.
1: Sì, la gente la FJ.
2: Ma che mi frega, io devo giocare.
1: Visto? Io so compilare qualsiasi cosa.
2: Problema? Di che tipo?
1: La 05 non finisce configura.
2: Addirittura?
1: La 04 non mi compila con questo
2: programma. Oh!
1: Hanno buttato proprio.
0: Ma sei con Lug?
2: Una vita!
1: Sei con il Lug?
2: Salve! E che Dio ti benedica!
0: No, no. Anche a te, caro!
7: Ciao!
8: Ciao! Dal vivo, finalmente! C'è la quarta!
1: La quarta, scema, tu che sei?
2: Ciao, come stai?
7: Quando mi hanno contattato ieri, oggi?
2: Proviamo.
7: Martedì
2: gioco a Frozen Bubble.
7: Che tu ti sei
1: fatto prendere la killer application Frozen Bubble, il famoso.
5: Sì, gli hai fatto la rivermice tu.
2: Legnare. Non è vernice, è legno.
0: Non sei riuscito a trovare nessun labirinto per il legnare.
2: No, non lo tengo.
9: Solo del treno.
2: Non penso che riuscirei a levarmelo.
8: Aspettate,
0: fotografia non è
2: riuscite.
0: Anzi,
2: l'ho raschiato, non l'ho levigato, l'ho schiarito, poi l'ho fatto.
9: materia nuova, non ricordo bene.
10: Bello che tu non sei dei che fosse,
11: no, è
10: appena mi hai risposto al mio annuncio, fra virgolette, non sapevi che ero io.
9: Sì, ma quando me l'hai detto,
10: un minimo di intuizione si è creato.
9: Lei è più.
11: Lo so, lo capisco. Mi ha leccato
12: il grande completa.
11: Buona serata.
10: Ciao.
12: Ciao. Buongiorno. Come va?
9: Come va?
12: Rotten Bubble,
9: Gentù.
12: Vuoi
11: lanciare proprio?
9: Eh?
11: Vuoi lanciare proprio?
9: Vecchio progetto fondato, ormai. Che cosa? Non ho capito, sapevo. Possibilmente.
10: Ma sapendo di quella sua passione, complice un uccellino metallico.
9: L'idea...
10: No, ho beccato un c'è chi interessano dei pannelli per
9: il progetto quello del satellite, non so chi te ne abbia parlato.
10: C'è lì nome d'altro,
9: però era più progettarli più che realizzarli.
10: Era una bella cosa.
9: Non io. La persona che ha avuto quest'idea pazza.
10: Lunedì.
9: È un artista mio amico di Siracusa. Lui l'ha concepito come un parte. Andavamo avendo i soldi avremmo fatto un'esposizione con tutti i progetti posti, tutti gli schemi elettrici, meccanici, di montaggio, il calcolo dei costi e altri dettagliati di come costruirlo eventualmente. Un'esposizione mista tra tecnologie e arte, perché ce la facciamo a costruirlo per le competenze che abbiamo noi. Ma non vedo la forma e i problemi, progettuale,
11: non è una cosa...
9: I sistemi in ridondanza e poi se si blocca come fai, devi prevedere che via radio lo devi spostare, se no mandi Jaromi con la tuta spaziale a prevedere che altri gancio.
10: Te immagini? C'è imposta da considerare del viaggio di Jaromi.
9: Poi, dal, come dire, dall'idea di fare un satellite così caldo abbiamo pensato, ma perché non mandiamo giù un PC industriale con motori e con un PC? Con un artista stato solido. Fermato
10: perché il sassolino che fa il punto
9: geostazionario, la posizione la teniamo con dei giroscopi, con due armi messi così che non è che lo si prende, la rotazione fra la camminina poi con il wireless facciamo il link, si faccia il sito web in alto e poi andate la perché il momento inquinante interferisce con altri sistemi. tre. L'idea poteva essere che poi questa mostra gira talmente tanto che non c'è più un
13: che hanno uno sponsor per cose molto più stupide di cose hai visto che è un palazzo più alto la ragazza che si è fatta pagare l'impianto del silicone per donazione la macchina per donazione che internet
2: si può generare
13: paga,
9: ah bella idea
13: che paga, è allucinante.
14: Ma c'è scuola qua, pensavo con un attimino. Puoi prendere.
2: Perché è impossibile.
9: Noi siamo in wireless adesso.
13: Hai risolto il problema poi.
9: Quale?
2: Il problema. Cioè,
13: wireless, niente.
9: Il problema.
13: Troppo grosso. Il bug della
9: no.
13: È troppo carino.
9: Devo mettere la harp table a mano, se no non c'è modo fare.
13: L'unica è sempre.
11: Perché dopo 5 minuti che senso ha?
9: Qualche time out.
11: Sarà uno switch non ha senso io. Ma neanche perché la cache del switch deve essere più
14: importante
13: amici deve fare i costi di base e poi
9: troppo sì che palle ogni volta che va via la luce
13: per febbraio
9: bello che se gli do se gli cancello la entry mentre lui è connesso e gliela riscrivo lo Zigler si emoziona e si resetta
11: come si emoziona
9: va in palla completamente lo Zigler sì qui è evidentemente un bug lui
13: no penso sia un bug
9: il problema è che non ce ne sarà
11: ma se è solo quello infatti non ha senso
13: perché fa cose senza senso
11: ma il fatto dei 300 secondi cioè 5 minuti netti non ha senso non è neanche una cache dello switch non ha senso
14: questo
11: e però non ha senso perché se fosse una cache dovrebbe permettere di rifare l'app in ogni caso
14: non è che anche se lo guardassi non è che io non
11: è una scienza esatta
14: comunque non sono di quelli che guardano il codice
13: forse un motivo ci sarà
2: New Grain non esiste
15: ma ci sarà sicuramente il motivo
9: non lo becchi il demonio o i nani nel computer come ho scritto non mi ricordo dove
13: ho capito che ha cancellato un database
14: vedo che sono più grosse questo New Brain question
13: aumenta la dimensione dei font
14: ti dicevo di lavorare sotto KDE in una console no non mi sembra a me
13: no, nella macro del coso del polivalente
15: sì, polivalente.
14: Vi
2: sì, certo.
15: Per
2: certo.
15: Cui oh,
14: vedi che lì c'è un manifesto VI qui tutto con VI
13: io no lui. Ci vuole
14: bello
9: io uso Joe e ne sono fiero
14: oh, almeno uno che usa Joe
13: bello lo sponsor
2: vabbè, Jeremy usa Emacs
9: Emacs non è un editor
2: è
9: un sistema operativo
11: minchia, due sistemi operativi in una volta
9: ma non mi serve se devo editare una lettera
11: ma per una lettera
9: me ne faccio
13: sempre importo, vero
15: metterci le penne però le penne o di più all'ultimo momento se è stato necessario qualche volta
2: non ho il mouse ho cercato di aprire Quake e so che vai in
13: mi ricordo
2: ciao
15: no è che compilatori che sono riusciti a scriversi perché avevano
14: scelto posti
13: no è orientato più ai docenti no,
15: è solo per i docenti
14: no,
15: in
14: Crash
9: bello non ti fare venire gli sturbi
2: sei morto
13: che cazzo sei una specie
2: di qualificazione sarebbe tutta la cosa
14: riuscire
13: a smettere di
9: compilare queste compilare non fare così
13: può essere che sono questi mouse
14: no no per qualche altro può essere che sono i vecchi binari compilati con le
13: uno
9: così almeno non fare così più buona buona non è che ti devi incazzare
13: no, no, no. Gran bella cosa
14: questo loro li facevano molto genere
15: prima che fosse la scuola
9: Non sei una lupetta, tu sei un coniglio.
15: No, abbiamo messo
14: su. Vabbè, ora io pazzo.
9: Sì, coniglio pazzo.
14: Coniglio pazzo. Ma con macchina centrale e gli altri tempi.
9: E lui?
15: Ci
9: sei un pezzo.
15: Siamo trovati a dover fare delle cose.
9: Ah, no.
15: Emerge così.
9: Insomma, emerge. Non ti incazzare.
15: Ma adesso c'è il caso. Faccio, emerge un pacchetto e me lo fa.
14: Anche qui?
10: Vabbè, hai aspirato.
15: Mi ha assaggiato.
10: Indottoriamo.
9: Come? Ti devo fare vedere, come la mia slacquer di prima.
10: Vabbè, grazie.
15: Allora, ancora.
11: Questo famosissimo emerge.
10: Si deve provare.
9: Emerge meno. Cioè, mi serve una cosa.
10: L'autocompletion l'hai installata.
15: Ho preso il database.
10: È fantastico.
9: E cercavo oggi, Vulan, non mi ricordo.
11: Io la devo installare prima.
9: Eccoli qua. Se voglio installare i Vulan faccio questo. Emerge Linux, non so come si chiama il pacchetto. Calma, che non è un pacchetto. Lui sa dove andarsi a prendere i sorgenti, se li compila, eventualmente li pesce.
10: Come porto?
9: Non so come funzionano i porti, però so che funziona.
10: USD, la stessa USD.
11: Più o meno la stessa cosa.
9: Però che ora non ho internet, non lo posso fare.
11: Lo stesso filosofo.
10: Ma non è
15: solo quando
9: si sì, non è niente male, è semplice rispetto agli RC0.0 che a me piaceva la
10: è 20 anni che tu sei un
9: RC1 lo trovo perfettamente
14: bellissimo, cioè
9: non ci sono 10.000 righe
10: con l'ideale perché
11: ti compri per la tua
9: macchina si dice per
11: quello che ti serve.
9: Ma il mio ho dovuto reinstallare per le
14: prime che dava quella di
9: perdere con meno tempo e io la guardo 5 e gli ha aggiornato tutto quello che c'era da aggiornare
10: e si è compagnia
9: di e quindi gli hai portato le prime in app originale poi
10: poi mandava
9: la stessa cosa che lui fa per poter tornare a avere prima anche tenesse memoria di due o tre passi indietro
10: non l'ho trovato
9: non l'ho trovato
10: non
14: comunque io almeno da me
10: penso che si dovrebbe fare con la modifica
11: da maneggiare
10: che sia un bash skip
11: ma com'è per Linit? Tipo Slackware o tipo
9: Linit?
11: l'RC.d come organizzato?
15: Non tornare indietro
9: fatto un modo suo
15: c'è un sistema
9: allora nella etc c'hai
11: no minchia non me lo dire
9: c'è una init punto d
11: che non è una
9: non mi iscritto
11: come su
9: in un certo senso le configurazioni stanno in config.d con gli stessi nomi dei file
14: come default come si
11: è sullo stesso sistema
9: di
11: molto più semplice di...
9: quando hai installato il servizio lui ti crea in ini.d il nome del servizio quando lo vuoi fare butta idea rc update add nome del servizio e a quale livello lo
15: vuoi fare puoi crearti
9: boot default
11: e se non voglio utilizzare rc update a manina come si fa ma cos'è che si fa a manina
9: praticamente tutto
11: se tu basta in conf.d metti lo voglio nel level 2 3 4 nel 5
9: punto D non lo so adesso come sono fatti in rallevo ovviamente qua c'è un RC tutto
10: quello è più ragionevole
14: come questo ma
15: non era quel programma
9: clock pc l'edit tre stronzate non mi ricordo come
10: cosa c'è fatto.
11: Come è fatto la configurazione del level oltre al recital edit
10: voglio fare un del level sono solamente fondamentalmente sono due boot e default boot sono quelli che vengono avviati
11: dove?
10: Prima del
11: dove sono?
10: Dove si ritiene confrontati
11: dove sono? Nel passo sul level dove sono?
10: Come rc c'è cioè un wrapper di rc config che si chiama poi rc update
11: sì, se non voglio utilizzare rc update dove sono le informazioni dalla Ma questa è una cazzata che
10: fai un grab meno R e via, dai. No,
11: sinceramente non lo so dove
15: sia. No, ma questo non si figura, tanto perché.
11: No, me lo chiedo anch'io a questo punto.
15: Perché di fare
11: che non ho, in, che non ho avuto ancora la necessità di andare a mettere le mani.
16: La nota positiva qual è? Che mentre
10: in Initab non c'è niente.
11: In Initab c'è, in Initab è uguale,
16: spiegare.
10: Ma non c'è riferimento a dove si può prendere.
11: No. C'è in Itab, no? Come System File Generic. Poi c'è modules.d, metti dentro
10: tutti i modi di
11: più.
10: Nel
11: senso,
16: non è che non ho accettato di fare
11: tutto
16: quello. C'è un'altra simmetrica da lì, no?
15: Però questo per installare qua.
11: La merda di Pango, che Dio lo stramaledica, e mi sono perso, non vedevo più i fonti in giapponese. Pazzesco, vedevo dei quadrati al posto. Voi direte, ma che cazzo lei fa? Ma
15: le fonti in giapponese?
16: No, però su due modelli di rendere che
11: è una pazzia che c'ho.
15: Però ci diranno tutti i quelli che
11: ho. Io uso Google in giapponese, comunque ci trovo.
15: Come cazzo scrivi in giapponese?
11: No, non scrivo, tanto faccio le ricerche, so che sono i link.
10: Sono i kanji che sono bellissimi.
11: Infatti sono belli da vedere, non ci capisco niente.
15: Sono belli da vedere.
11: Sì. Un giorno mi ci metterò a imparare perlomeno uno o due di quei simboli orrendi. Niente, sai che non so dove li va a mettere.
15: Vabbè, vabbè, ma era così, una cosa per dire, per vedere, niente di che.
11: No, ma basta con queste robe, dai.
10: È bellissima la gerarchia che usa il portage.
11: Sì, devo dire che non è niente male.
10: Modificare gli e-build è una cosa banale.
11: Sì, puoi andarci a mettere le mani.
15: Quando poi chiude la finestra, gli fa un mount.
16: Ok.
15: Allora, com'è questo qua? Come si chiama? Questo è il system?
11: Boh, lo trovo comoda.
16: Ma non lo metti.
10: No, è applicato quello. Cioè, non c'è un motivo specifico.
11: Hai bisogno di internet, per forza. Questo è un problema. C'è bisogno della DSL.
15: Di avere base.
11: Sì. Che le bestemmie le tirate quando ho emerso audio, emerto a un mix, il mixer audio.
15: Poi dimetti, aspetta due giorni per fare emergere di qualunque minchiata mix.
11: No, no, che gnocchi.
15: E poi avere un computer
11: non meno giudicato. Ma comunque ho emerso a un mix che io me lo ricordavo da Colma Sol e mi ha tirato fuori in mezzo K di Evo.
15: Ma
11: spero, un giorno e mezzo per un mix.
16: Io
11: vabbè, c'ho Alza Mix
16: su un Pentium 2
11: che è per console.
15: Ma sul Pentium 2 ci siamo, su 486 ancora.
16: Sì,
15: sì, Pentium, ma già c'è una vita, già c'è una vita a compilare con le delincate.
16: Sì, certo.
10: Tu riesci ad avviare MPlayer con VDX senza fare root, senza farlo da root?
11: Tu l'hai letto il mio messaggio sull'XVDX?
10: No, non l'hai mai mandato.
11: Allora, se giri ti faccio vedere una cosa, te lo faccio vedere qua stesso.
15: Sì, aspetta.
16: Ma c'è una parte sicuramente non conosce.
11: Non l'ho mandata sul loop forse, però è atroce. Hanno aperto un bug fix su questa cosa sulla giuntura. Per MPlayer. Meno VO XVDX come si chiama? Final Destination 2
16: probabilmente ho che non scan PCI
11: no ho sfidato però parte così però se li do MPlayer fatti rompere il culo meno VO XVDX eccolo qua
10: no
11: sì
16: io sono uscito pazzo con questa cosa
11: oppure se gli dici vai a cagare meno via XVDX e lui ti parte tranquillamente c'è un errore nel parser probabilmente
16: devi insultare
11: ho scritto un messaggio nel forum della gente e ho detto XVDX funziona solo con gli insulti ho messo tutta la cosa vaffanculo la gente è lì che ride in questo posto io in realtà ho capito poi che non fa partire gli XVDX, ma fa partire gli XV normali,
16: no,
11: non so
16: vabbè,
11: che
16: allora non ha senso. Magari ti cambia la
11: sì, però perché con le parolacce sì e senza no?
10: Per esempio, non voglio portare queste invece di
16: magari non nemmeno
11: sei. Io quando ho fatto sta cosa sono impazzito. Cioè l'ho mandato a fare un culo e lui è partito. Ma cazzo!
10: La linguistica come la dei pivetti lui ti dà un motivo per lasciare provare.
16: Lui ti dà errori. 15.000 euro.
17: hai già
15: prenotato il fornitore.
9: Fai lo fan, fai il login, ma che cagare.
17: Chi lo do?
9: Parla.
15: Beh, allora aspetta, ci sono, la soluzione è semplice.
17: Mi dispiace se me ne prendo uno. Perché la stilo sale.
15: Quindi se tu lo metti come primo, lo prende come primo, fa il da lanciare. Dopodiché,
17: poi metti il meno bio di Xvidix, lo ignoro completamente perché lui sono altri nomi di file.
9: Tu dici?
15: Sì.
9: Allora è quello.
15: Per questo ti parte proprio in XV. Io proprio ignoro completamente il meno bio Xvidix.
9: E alla fine è come se facessi così.
15: Alla fin fine sì.
18: Poi dopo ci sono sì. Le pratiche bancarie. Basta un altro mezzo da quando lui ha messo la famiglia.
9: Però è stato veramente pazzesco.
15: Ma non ci dovrebbe essere il dev di HL per fare funzionare Xvidix?
9: No, questo non lo so. Male. No, ma non funziona più a nessuno.
15: È vero, perché a me fino alla
9: dalla 0.90 in poi credo funzionava, 0.91 in poi no.
18: Perché ci puoi girare da mille lati.
9: Qui dovrei effettivamente dovrei emergere la versione prima.
18: Un giorno non ti ricevi, un giorno ti spesce da una parte, se parla. Non rigomma.
15: Poi non ho la faccia addosso al
17: video forse.
18: Ci sono impegnato
9: il 091 e 101, no, solo queste due.
18: Così due banchi di RAM.
15: Vabbè, lo stesso problema è anche con il sign identico.
9: Ah sì?
15: Noi delle due macchine che ho visto sono lo stesso.
17: Cioè, per fare partire il VDX devi farlo partire da utente a utente e basta. Non c'è più verso di far funzionare da utente a utente.
9: Posticipato
17: mentre prima suidando reseguibile
9: sì, infatti lo facevo in quel modo da root. Vabbè, avevo suidato il binario ma no.
17: Suidando il mio funziona adesso, non funziona più niente.
9: Contributo
15: a? Migliorare il database o meglio a crearlo.
19: Infatti c'hanno interno la prognosi che due erano pensate per persone, però abbiamo fatto tutte le prove in sintonia.
15: Che hai streamato di là?
9: Ora no, ora niente.
15: No, dobbiamo parlare con
9: Bescia. Ah, un bel po' di cose.
15: Non ho capito bene come funziona, ma tu
18: abbiamo un amico in
9: comune. Ieri sì. Questo lo devo togliere assolutamente, marotti coglioni. Cioè il ping della mandrake ci hanno messo il tipo del meno B per il broker, ma che
15: c'è anche HPing di salvo.
17: C'è anche le build di HPing di salvo.
15: Lo slap di
9: vostro non basta lo 0.5 oppure il 0.5.
17: Che rottura.
15: No, fino a domenica. Poi non
19: sempre qua.
15: No, io non
19: ho
15: dei
19: primi
15: sempre.
19: Giorni abbiamo un po' vagato.
17: Ah, mi ha detto Enzo che siete un pochettino ridotti come impegni e
19: vabbè, parlaci in italiano, tanto uguale.
9: Non lo so. Non lo so. Probabilmente non ce la facciamo proprio.
17: Sì, me l'ha detto, vedete, corsi.
18: Stiamo vendendo mutande.
9: I workshop, i tè, i corsi che dobbiamo fare a scuola, un po' un casino, insomma.
19: La produttività è...
17: Pensiamo di fare...
18: C'è quell'altro
17: per la scuola.
18: Cioè, calcio nel culo.
9: Se un Linux gay lo organizziamo noi, ma sarà un Linux gay a Palazzolo. Veramente, ma il giorno del Linux Day, perché non organizziamo un Linux gay? Così per divertirci un po'.
15: Guarda, io
18: adesso
15: mezzo
18: con
15: le mie
18: allora tu lo stai solo istruendo con le domande dei risposte.
9: Con la malattia lo stai istruendo.
17: Ma questo è Gentoo?
15: Poi io quando
9: sì, Gentoo. Database, è come la mia Slack web.
17: È praticamente infatti
9: con la differenza che le cose funzionano.
15: Si prende delle parole chiave.
9: Tutti i di tutti i 10.000
15: romani
17: utilizzi meno maker per
9: di tutti i 10.000 stili che ci sono qua me ne funzionavano due o tre, ma mi rompe il cazzo questo microfono.
17: Basta!
15: Hai messo meno maker?
9: Eh?
15: Hai messo meno maker per fare funzionare meno i vari window manager?
9: No, il Fluxbox me l'hai messo così, con 10.000 temi dentro.
15: No, a parte i temi, dico, per fare proprio i menu delle varie applicazioni.
9: No, c'è cioè Flux Menu.
18: Mi chiedo io, per esempio, come faccio
9: che
18: log di eccetera, eccetera.
9: Dove cacchio è?
18: Al poi al fargli eseguire effettivamente.
9: Ah, questo qua.
15: Vabbè, siccome sto modificando direttamente la bash, non c'è problema.
9: Ecco. Flux conf, scusami. Ah,
20: me questo è il problema.
21: Ciao. Non tanto il fatto di fare eseguire poi fisicamente.
22: Metti qua, programma. Scrivi il nome, quello che è.
23: Perfetto. Ma perché come c'è un programmuzzo fra i vari build che ti fa lo stesso? Ti genera automaticamente meno per tutti i window manager
21: eccetera.
23: Con tutte le applicazioni.
21: Puoi variabile se
23: è una cosa che non ho trovato altrove.
24: Si
22: chiama Maker.
20: Ma io devo dire esattamente
21: almeno è per ora. Maker.
20: Cioè SSH lo riconosce lui.
22: No, questo no.
20: E poi per gli argomenti questo è il problema. Però glielo metti per esempio tra maggiore e minore oppure mi devo associare
23: a che punto è la di Bolic
20: che analizza
22: a un gran bel punto è uscita la 1.0 o qualcosa
20: già esiste
22: cioè, stabile, è stabile la di Bolic che è uscita io non l'ho capito ancora questa
21: punto
22: cosa
21: le frasi non possono essere
22: lui ce l'ha eccola qua 1.0 beta
20: però invece se
23: cos'è
20: maggiore minore di Bolic perché intanto
22: il bello della di Bolic questa qua è che clusterizza in automatico
23: anche.
22: Tu fai partire sì, macchine in rete e loro si vedono come cluster si configurano come cluster
23: stupenda
22: sì.
23: La roba incredibile
22: e funziona sulle Xbox quindi a Natale ti comprate un camion di Xbox a 100 quant'è 100 200 euro
23: attualmente
22: una.
23: È 199
22: mettete impilate euro. Una sull'altra in rete e fate cluster mostruosi
21: finché non arriva Microsoft e dare modo di
23: c'è un pozzo di altre cose dentro ora,
22: già
21: non è bello.
22: Io qua ti non è per niente bello. No, bisogna trovare un modo per flashare il BIOS di quella macchina e scriverci un BIOS serio. È che si rischia di sputtanare completamente la macchina a giocare col BIOS. Dovrebbe vedere, bisognerebbe vedere che macchina.
24: Madonna. Fai che niente.
23: Sento 200, sì, no, io loro stanno producendo a perdere su quella
22: forse di meno
20: però è un casino
21: per recuperare la
22: sopra no a perdere no come altro non sta niente
23: perdere sicuramente
22: ma non credi
23: costa sicuramente di più
22: no a produrla a livello industriale no
23: non è che loro hanno stabilimenti comunque devono comprare da terzi
22: sì ma ne avranno ordinate sai quante
21: sì però l'inizio
22: è mai
23: secondo me era preferito non perdere perché se pensi alla roba che c'è là dentro comunque supera di Luca perché 199 è l'utente finale
22: quindi
23: almeno considerare tutta la catena che c'è dietro
21: non capivo io non capivo
23: no secondo me è produzione a perdere
20: ma è software no hanno dei margini
23: ma infatti perché loro puntano su quello il discorso è quello cioè l'Xbox è vista non
22: puntavano
23: della
20: ma c'è un problema
23: di esatto col programma cioè in realtà non è per loro una macchina è il punto il bastione su cui inseriti il software al prezzo che dicono loro cioè quello il discorso
20: però è una logica non te ne ho la team ti vende il telefonino
22: ti servirà invece intanto va benissimo così
23: sì. Così come parecchi operatori all'estero fanno
22: quello faceva l'analisi logica
20: il codice non ce l'hai ancora
22: ce l'ho sì ma è del 92 il mio codice è stravecchio
20: vabbè
22: è una versione vecchia sì, poi è un'analisi logica cioè brutale una analisi illogica ma no ci sono parti del codice che ho commentato perché funziona perché non mi ricordo più come cazzo funzionano quante cose pieno di go-to che non sono mai riuscito a eliminare
24: che vuoi.
22: No è basic strutturato non so con le linee di comando mamma mia
20: quindi non c'è niente di buono da prendere per sfruttare
22: forse sì ma non mi ricordo niente non lo so
24: ma tu hai tanto un passo perché di serve l'offer ci farò di
22: infatti forse lo passo a lui, ci sto pensando.
24: Ah, non vuoi rilasciarlo?
23: Fare un porting?
22: No, ma fa schifo che rilascia, è un cesso, una merda. Una versione vecchia. Poi è strasuperato.
21: Se non dici che è tuo.
22: C'è il bot quello, come si chiama? Il dark bot su IRC è più intelligente.
24: Roba in... Lisp c'è qualcosa.
22: C'è stato un periodo che Valvo si era configurato un dark bot mostruoso e io ero convinto di parlare con Valvo e non era lui, capito? E poi un giorno mi fa, sì mi sono arrivati i tuoi messaggi, quali messaggi? No, è il mio bot, ho parlato con un bot. Ah, parlava come Valvo, vieni.
24: Ma era il bot di Valvo?
22: Sì. Boh.
1: È un pazzo, lo so dire.
20: C'è anche Valvo lì a Torino, eh? Torino.
24: A Torino, non mai.
20: Siamo in quattro, uno è Valvo.
24: Ah, gli altri tre chi sono?
20: Uno è Mario. E uno è Giuseppe Padanè, il mio collega biondo.
24: Tutti e quattro. A Torino.
22: Ah, sono le 0:21.
20: Siamo 4 minuziani, un convegno Mario.
1: Bellissimo.
20: Un diritto di parola.
1: Un diritto di parola. Mi raccomando, massacrate. Sì. Ma cosa stanno illustrando? Il 2003 server?
22: È la scheda di rete wireless.
3: Che marca è?
22: Questa è una D-Link.
20: Il minimo che c'è lì è un dottorato.
3: Vanno bene con
22: sì, sì. Ma ormai così tutti vanno bene con l'inglese. Cioè è raro trovare una che non vada.
20: Mi sono ritrovato con la Microsoft una cosa.
3: Vedi la D-Link.
1: Sì, va bene. Questa che chipset ha?
22: Questa è la D-Link 650. Prism 2. Però fa da access point, queste cose qua. E la 650 Plus già non lo fa più.
1: Infatti è questa non si, non si
22: trova
1: più.
22: Questa non si trova più.
1: Questa non si trova.
22: Però dai, ormai quelle che fanno normalmente sono...
1: Ce n'è una con un chipset SBC, SMC, non mi ricordo come si chiama. Dice che va bene per fare appunto operazioni di... tipo di access point, di bridging.
22: Però noi ci stiamo vedendo tutti, questa cosa è una cosa molto bella.
24: Questo è semplice.
22: Sì, devi mettere... Metti a Dodo, tutti devono essere a OC. Poi un SSID comune, lo stesso canale, e di solito non pulisce il vaso.
1: Quindi in ad hoc senza access point si vedono tutte.
22: Sì.
1: Carina questo.
24: Perché... Almeno le nostre tre.
22: Che cosa ce ne frega allora di comprarci l'access point?
1: Infatti.
22: per la macchina di casa.
20: Come hai detto in base. Prendi uno già esistente.
24: Quando diventano troppe.
22: Quando diventano troppe?
24: Ad hoc funziona per un piccolo numero di schede.
22: Perché?
20: E poi dopo un po' che succede? Delle parole chiavi
22: non va più. Questo non lo so, effettivamente. No, sì, sicuramente un cane nucleare ti prende più, ti prende più canali.
24: Che per un piccolo numero di schede non
20: serve. Cioè, no.
24: Già, mai provato.
20: Cioè,
4: ma il codice di bash l'avevi già esaminato da quasi.
1: Certo, in teoria oppure non dovrebbe andare oltre le due macchine, secondo le specifiche, in ad hoc.
24: Non se ne parla di poche macchine.
4: In un attimo, quindi.
1: Ci sono documentazioni contrastanti, alcuni dice poche macchine, alcuni dice proprio specificamente oltre le due macchine occorre un access point. Però effettivamente se già su tre sta andando potrebbe darsi, dipende quanto sono queste poche macchine, perché non c'è stabilito da nessuna parte, perché per l'access point parla di fino a 255 macchine.
24: Fai il manno di doppio
20: click, tutti i file, lui se li analizza e si crea tutto i vari click di doppio
24: click.
20: Avevo quel fogliettino lì del...
24: No.
1: C'è qualche indicazione?
24: Azione. Giustamente.
4: Quando...
24: Prendi ad hoc?
4: Non ho orari.
20: Vabbè, allora io vado a prendere una simile.
4: Torno a casa,
20: mi beccate lungo la strada.
4: No, non torneremo così.
24: Cioè, mod.
1: Aspetta che giro, che così a testa sotto non mi viene molto bene.
20: E poi si analizza questo file e poi per esempio c'è questa funzione e click com all'interno, voglio andare su questa funzione, premo control chiudi parentesi quadra e ci va, e io sono su execute com interno, poi con control t ritorno indietro, ovviamente questo vale per variabili e tutto il resto, define,
4: questo è bello,
20: tutto
4: lo fa solo VI,
24: è un po'
20: ambigua.
4: Oh no, allora devo passare il VI.
20: Certo.
1: Ma non è solo non qui ambigua, in gran parte della documentazione che ho io riguardante
4: No, questo significa che non avrò mai questa
1: funzionalità. Il wireless, cioè non è netta, non danno...
4: Ma
1: dice
24: 2,
1: esatto,
4: lo faranno,
1: dice 2, né dice X.
4: Non vuoi fare il VI,
1: addirittura in alcuni risulta 2, cioè che dovrebbe semplicemente prendere due macchine ad hoc.
4: K-Edit fa che ti comprime tutte le
1: funzioni
4: in una riga.
1: Però poche domande.
4: Te le puoi scorrere velocemente. Questo più.
24: Che dipende dalle chipset delle schede.
1: Non potrebbe darsi. Potrebbe darsi, perché tra l'altro con tutte queste varie evoluzioni, che ora siamo alla G mi pare, 802.11G, che va a 59 megabit.
20: Ma usa il GVM almeno. GPU si può pensare.
0: Compatibile verso il basso.
20: Beh, ma almeno col mouse però non posso funzionare e cliccare.
0: A quel punto per farla funzionare cosa ci vogliono?
20: No, che devo entrare in modo comando. Sto facendo una cosa, per entrare in modo comando.
0: Non di AI.
20: Vabbè. Lì c'è scritto BI, lì c'è scritto BIM.
21: Non è che c'è.
0: Non è male, se ne passa di roba in
21: 54.
20: Danni noi no, siamo rimasti isolati.
0: O forse sono io che ricordo.
20: Io ricordo che c'era questo 54. Si accetta il suggerimento.
21: No, per quanto lo
5: che fai, che cosa devi fare?
20: Ma io l'ho disdetta,
21: tutta palazzona alla gestione,
20: sì, sì, poi l'ho disdetta, e mi è arrivata in bolletta da pagare.
21: Sbagli qualcosa, prendersi corretto.
20: Alice, no, in bolletta, no, tanto, che qui cioè, si Alice, in bolletta doveva la disdetta.
21: No, vabbè, quello è ZSF.
20: No, sto cercando internet, perché si scrive con la cosa e mette le cose che non c'è nient'altro da fare.
21: È quella che usa...
20: Questa regola non posso raggiungere nessuno. Il mio
21: che tipo di errori puoi fare?
20: La raccomandata che dice di potere di tono,
21: per esempio, DIN.
20: Ma se
21: la
20: passava?
21: Beh, la ZSH con il bene e
0: poi lo so.
21: Ci avrà qualche opzione.
20: Perché gli ho scritto
21: almeno non lo
20: ah, è un po' troppo, no,
21: corretto.
0: Ma basta, perché dici che è rimasto sommesso da una montagna di spam.
20: Non volevo telefonargli, ma penso che non lo so.
21: Corretto.
20: Coda,
21: non si
20: fa da solo.
21: Così è meglio. Allora,
20: sì, ma per dargli documentazione come minimo mi devo iscrivere.
21: Capolavo, io non te lo consiglio quel tavolo.
0: Sì, in effetti.
20: Sì, ma lui non pensa come me.
21: Beh, cosa c'è che rischia insieme a te? Capo?
20: Niente,
21: è una prolunga...
1: Allora...
21: Ecco qua il tuo mestiere. Allora, scrivo VIN. Lui mi dice, cosa mi dice VIN? No, yes. E tu gli dici sì. E ti apri per il
20: video. Alla fine l'avete messo in funzione.
21: Lui? No, dico Dash, c'è ZSR?
20: Cosa fa?
21: Lui è RAM. Fa antipatia.
20: RAM.
21: Cioè,
1: no,
21: già sì.
1: Probabile.
20: Quindi allora iscriviti a Lux Catania. Mi si è iscritto a Lux Siracusa.
21: Ah, se è Lux Siracusa?
20: Allora se... Mailing list, non c'è che si
0: Siracusa
20: che è
21: tutto il partito della cosa di ha smesso perché?
6: Palazzo siamo tre e lui è un altro ragazzo.
20: E che cosa ha smesso?
21: E tu allora hai detto io lo faccio no perché non dice
20: che cazzo urli sì sì.
21: E lui dice ci penso io lo faccio dire subito.
20: Smontiamo. E devo volerlo io? Sì, allora dai, smontiamo.
21: Dai, il concetto è finito, quindi.
20: Sì, allora sono sì. Quelle
7: cose del chilo. Allora smontiamo.
21: Tu non hai avuto più niente perché c'è viene trovato nella parte del chilo. Sì, quando c'è una cosa c'è sempre. Però per confrontarla, a me serve un
0: salto. Poi da qualcuno gli piace un bel
21: rapporto. Quindi mi spieghi cosa hai fatto. Se guardate che non c'è problema. Ricordate un film di aggiornamento. Hai trovato l'elenco delle marche proprio scritto in chiave nasce. Quindi dici modificando quello probabilmente. Allora il problema è che non cioè il problema il problema dico è che se hai le liste sono quelle accettate. Perciò il programma, il codice sì, e comunque lo GT è assemblato a 16
20: è la sede, un sacco di apparati
21: e sembra cioè poi non ho visto
0: sembra qualcosa di sensato
21: sembra qualcosa di sensato
20: alleluia
21: un Dell qui dentro un così
20: Alex c'è stato metto qua dentro la borsa vabbè tra le ultime cose per non farla schiacciare. Devo portare il famoso
21: stiamo smontando?
20: No, lo ricordi?
0: Avevo ragione in termini di giornale.
20: Sì, stiamo praticamente smontando.
21: Ok.
20: Prendete e leggetene tutto.
21: Ma è probabile una cosa del genere.
22: Questa me la posso portare?
21: Bentornato.
22: È l'unica copia che hai.
21: È l'unica. No, ti do l'ISO.
22: Io non c'ho spazio per l'ISO, questo è il mio problema.
21: E beh,
22: non posso cancellare niente.
21: Megabyte.
22: C'ho 320 mega liberi.
21: E c'è la Final Destination.
22: È l'unica copia che ho e non l'ho ancora vista. Niente, me la dai.
21: Ma qual è il problema? Poi
22: non ce
21: la posso prendere Final Destination?
22: Scarichiamo da, dal Poitre?
21: Certo,
22: ah, certo, qual è? Ah no, ma noi abbiamo la superlinea DSL.
21: Qual è ormai il problema?
22: A volte non ci pensiamo, non ci pensiamo.
21: All'inizio scaricheremo le cose e le cancellavamo.
22: Vabbè, li scarichiamo.
21: Io non lo so.
22: No, no, ma perché è dentro?
21: Siamo contenti. Appena accettato,
22: sai quando ci schiamo?
21: Scarichiamo, cancelliamo e riscarichiamo.
22: Va? E come faccio?
21: Tu basta che mi
23: rendi disponibile. Va bene
22: così. Cerca mod, web, Final Dest 2.0, è la mia home. Poi un SCP?
23: Beh, forse il void è
21: SCP.
22: 1.2.2.2. Final Dest 2.
21: Però questo per
22: ancora mi devo per punto, vai. No, per questo il perché le diverte. Grazie. Ragazzo, ora che c'è il bar, ma c'è nella TMP, dai. TMP. Guarda che c'è un bando?
23: Lo trovi un gateway che funziona.
22: È un gateway per cosa? Per SMS? No, è impossibile. Abbiamo provato con Pallo in tutti i modi.
23: Per 24 ore.
22: Non c'è niente da fare.
23: Perché non c'è niente da fare?
22: Oh, abbiamo provato.
23: Ma allora tu che ne

schließlich ein

0: 啊。
1: latte latte latte latte latte il latte abbiamo il latte, latte.

Ah, porca puttana, quando mi si rovinano i nastri, come mi incazzo. E mo come cazzo la sistemo io?

Il grandissimo LeChuck che si incazza pure. Grandissimo. Punto della serie, oggi mi farò i cazzi miei ancora. Grazie del topic. Dio, Chen terrorizza l'Occidente. Allora, ho questo campionamento che è rovinato. Che cosa cazzo gli posso mettere? Porca puttana.

togliere l'udness, devo togliere tutto e devo andare in... è veramente un casino però. Porca puttana, come cazzo faccio? Transforma. Forse con dei chorus? No, no, no. Allora, gli posso mettere...

Vabbè, questo lo facciamo dopo. Allora. Di lei, ecco, Flanger. Forse un po' di riverbero tipo Great Hall. Oppure Large Auditorium. Calculating Reverb. E ovviamente non mi resta altro che versarmi un bicchierino di amaro. Già. Forse non si sarà capito, ma sto... No, puttana di Eva, non mi puoi sminchiare così. No, no, no. Sto cercando di ritoccare. Forse un semplice eco auditorium. Allora.

Vediamo un po'. 22 killers, ma se tiriamo su, va. Sto ritoccando l'audio. Mio brano musicale che ho registrato nel 1900 e tanti tempi fa, che è uno dei miei preferiti, solo che c'è un pezzo del nastro che è maciullato e non so come recuperarlo. Urge un bicchierino d'amaro. Amaro vendicativo, ovviamente. Sto usando un programma sotto Windows, Jarmil, perché per Linux non c'è un cazzo per lavorare con l'audio, non c'è una minchia. Trovami un programma che mi apra un WAV di 114 mega senza fiatare. Trovamelo e io ti benedirò. E soprattutto che abbia un filtro antirumore. Con il calcolo del profilo dell'umore calcolato, sì, Ecasound me lo sbatto nelle palle, Ecasound, e mi ci faccio delle gran trombate con Ecasound. Lo prendo, lo masterizzo, poi lo arrotolo e poi vabbè, va, lasciamo perdere. Ecasound l'ho visto esplodere con un mio WAV. L'ho visto esplodere in mille pezzi, l'ho installato ieri e mi è esploso e ho detto fanculo Ecasound. Vuoi mettere cul cu? Sì, Ecasound più Ecawave. Ecanculen. Allora, io faccio così, edit, copy, dopodiché mi metto un po' più indietro e faccio edit. E faccio un mix paste con il volume, ma sì, mix modulate mi interessa, eh?

ci copi, dopodiché seleziono un altro pezzo, il mix paste, pasta del capitano, overlap from kickboard, crossfade, loop paste, vaffanculo, intacchete.

Andiamo a cercare questo Eka Wave, va, facciamolo contento. Trash Meat. Sì, facciamolo contento, dai. E intanto magari gli faccio pure sentire il pezzo per intero, che se lo merita. Ma sì, accontentiamolo, povero ragazzo disperato. Questo pezzo si chiama... non ha un titolo effettivamente, però è una cosa mia che mi piace molto. Buon ascolto.

0: Porca Madonna santa. Porca Madonna. Questa parte qua via, che è spazio bianco. E sto pezzo rovinato mi sta sul cazzo, non so se fare. Allora, normalizziamo. Ma vaffanculo. Sì, c'è un mio rutto a un certo punto verso la fine. Che cazzo ho fatto, Dio cane? Ti ho detto di normalizzare, porco Gesù Cristo.
1: Oh, ah.
0: Questo è vero. Sì, a un certo punto mentre registravo ho sparato un rutto. Il problema è che non riesco più a discernere gli strumenti. Ed è rimasto uno dei miei pezzi preferiti. Ah, ma qua è già normalizzato, Dio porco. Ah no, sta ancora lavorando, ma... Sì, sto usando Windows ME, porco Dio, allora qual è il fatto? E intanto col portatile mi vado a scaricare EcaSound, che comunque secondo me non c'è paragone, voglio dire, rispetto al Cool Edit. EcaSound Stable Development Platform Specific Resource Anonymous CVS. Vaffanculo. Ma sì, dai, tiriamo giù EcaSound e facciamo contenta la nostra rasta checca di fiducia. Seul.org. E vabbè, sound. Che dobbiamo fare? Vergognati, vergognati. Come dicevo a Dennis, trovami qualcosa che lavora bene sotto con i file WAV. Va bene, questo è EcaSound. Ma poi? EcaSound Related Material. Allora, Eca Project Page. Vediamo un po'. Anatema, anatema. Se mi si potesse, perlomeno. Allora, filtro, notch filter, l'equalizzatore parametrico. Io qua l'equalizzatore parametrico. High boost con un notch a 16 kHz. Perché mi deve fare il notch a 16 kHz? Sul cazzo questa cosa. Vabbè, hum and hiss me lo regola a 16 kHz il coglione. 60 Hz, ma fallo a 50, no? Cretino, siamo nel paese della spaghetti di merda, non nella vostra America del porco Dio. Cristo santo. Stravinsky dei miei coglioni, quello ero io, no Stravinsky? Dio Chen terrorizza l'Occidente. Poco fa hanno trasmesso l'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente. Mitico film. Allora, questo me lo chiamano Ludness. Mo. High cut, all time radio. Sì, rimuovi 60 Hz più le armoniche. Ma vaffanculo. Risonanti, no, questo filtro non mi piace. Allora, noise reduction l'abbiamo già fatto. Click and pop eliminator costante, medium e old record, no, fanculo. Allora, special brainwave synchronizer, mi piace questa cosa. Allora, vediamo un po'. No, no, ma queste sono minchiate. Special time pitch non mi interessa. Cosa cazzo devo fare? Ah, sì.
2: Porco Dio, mi sentite? Ma che silenzio. Qua sto streamando come la carogna del Papa.
0: Allora, filtri. Volevo aggiungere un po' più di stereofonia. Allora, generate una Live Favorite Option. Allora, Dynamic Processing. Cosa cazzo fa questo Dynamic Processing? Ah, vabbè. Noise Gate, Vocal Compressor, fanculo, neanche questo mi serve. Poi Channel Mixer, Hard Limiting, Normalize, ecco, Pan, Expand. Se capissi come si usa World Music Afro Art in Expanse e in Sturzenden Neubauten. Allora, Expand Selection,

No, mono expanding se lo può tenere. Allora. E però ci sono questa merda. No. Ah, fanculo. Ma che cazzo è? Cioè, se io faccio così...

insomma non si capisce un cazzo. Io la lascio così, al massimo proprio un World Music Afro Art in Expanse, quasi quasi. Expand Selection. Sì, ma Expand cosa?

0: 吗？
1: Niente. Qui rimane così. E allora lo salvo. File. Save.
0: E a questo punto...

questo punto mettiamo su ho trovato una cassetta con una bella canzone di Lucio Dalla, chi è? Cercatevi questa. Oh.

0: Ieri ho registrato una cosa, ma non so se l'ho già mandato o no. Ero a casa.
1: Negli animali. Sprecare soldi. Inesplosivi.
0: Questa è la registrazione di ieri.
1: Ecco Cristo. Santa.
0: Di l'altro ieri.
1: Protettore dell'animo bestia. È giusto sprecare soldi. Inesplosivi. Porco Cristo. Sant'Antonio. Protettore dell'animo bestia. Dio cane.
0: Ieri ho fatto questo. Ho registrato questa cosa ieri. Ecco qua.
2: È guerra dichiarata. Ho dichiarato guerra ai botti. Sentite fuori. Parlo. E io metto la musica al massimo. Bastardo il porco del loro dio.

oggi sparano, Dio cane. Mo si beccano la musica, Dio porco. Ma ieri era San Paolo, oggi che cazzo di porco Dio di santo è? Dio cane. Dove sono i santi di merda? Dio cane. Porco Dio, la Meo. La data, voglio la data. Non sento un cazzo. Shot. Venerdì, Santa Prisca. Ma che cazzo c'entra Santa Prisca? Porco Dio. Che cazzo c'entra? Dio cane. Mi hanno rotto il cazzo. Non è possibile, Dio cane.

Sì? Ciao. Stavo registrando, che porca puttana, qua stanno sparando cannonate a tutta forza. Senti fuori. E senti le campanelle? Io non capisco perché. Com'è possibile? Io di pure, io li posso capire. Perché ieri ero stato maledetto San Antonio Abate. E come il patrono di Panzone Antonio. Abate non c'entra un cazzo e loro sparano le bombe. Oggi perché che è Santa Cristo? Allora io ho fatto così.

0: Grazie, grazie, la registrazione finisce qui. Ieri è stata veramente una serata allucinante. A un certo punto questi cominciano a sparare cannonate, porco Dio. Stamattina invece alle 7, non avevo registratore con me, se no avrei registrato con violenza. Porco Dio. Dai cartelli che ho visto in giro, domani c'è processione. Ci sarà la processione. Io invece domani farò la precessione. La precessione. Porco Dio. Porco Dio. Ma proprio è una cosa pazzesca. Dovete sapere che io qua a Palazzolo ho conosciuto due ragazzi, anche loro, che usano Linux. Stiamo creando una piccola comunità. Ma anche loro non ne possono più, non ne possono più. Qui spendono miliardi in fuochi d'artifici. Cerchiamo precessione sul vocabolario. Prece. Non c'è neanche. Precessione, anticipazione di tempo e di luogo. Domani io anticiperò il tempo e il luogo. Porco Dio. Madonna puttana. Pure le campane non saranno messe a rompere il cazzo. Veramente, una cosa pazzesca. Ma roba da matti. Sì, arriva lui, lemma, precessione, fonetico, definizione. Oh, io c'ho qua un vocabolario, Dio cane. Lo senti? Questo è un vocabolario. Vocabolario della lingua italiana compilato sui dizionari Tramater, D'Alberti, Manuzzi, Gherardini, Longhi, Toccagni e Bazzarini, per cura di Antonio Sergent, con copiose aggiunte cavate dal dizionario dei sinonimi per Niccolò Tommaseo, editore Francesco Pagnoni, 1877. Questo è un vocabolario, Gesù Cristo. Sì, cavate. C'è un avviso premesso all'edizione dei classici italiani. Dice: i grammatici, specialmente nel secolo XVI, scrivendo e disputando intorno alla nostra lingua volgare, hanno sì fattamente avviluppato i nodi della questione che confuso più che rischiariato ne viene l'intelletto del leggere le loro scritture. Quindi è che Francesco Maria Zanotti, filosofo di quel valore che tutti sanno e assai profondato nella conoscenza delle favelle, scrisse gli elementi di grammatica, avendo in mira di esporre succintamente e lucidamente le regole fondamentali del parlare e dello scrivere italiano. Porca madonna, ma queste le virgole non le usavano. Sì, profondato, favelle, ci sono delle parole incredibili. Questi due scritti, i quali contengono molte più utili cose che non troppi grossi volumi, vennero già da noi riprodotti nel 1820, anvedio, allorché si intraprese la stampa delle opere scelte. Esauriti gli esemplari di questi elementi, ci siamo determinati a ristamparli, mossi anche dal pensiero che essi sono di tal indole da andare sparsi tra il comun della gente e giovare all'universale desiderio delle genti che amano la nostra lingua. Ci siamo studiati che l'accuratezza tipografica fosse in ogni parte corrispondente a quella usata per l'edizione precedente. Vaffanculo, a un certo punto vai a cagare. Mi ho rotto i coglioni, tu, tua sorella, la tua lingua italiana di merda, il tuo modo di scrivere da coglione. Siamo nel 2002, questo libro finirà nel camino. beh, ma questo è un gran vocabolario, eh. Già, porco Dio. Mi sono ripromesso di mettere ordine tra le cassette di musica. Di musica mia. E c'è della roba che non so neanche cosa contiene qua. 1988. Madonna santa. Ci sono pezzi di nastri che poi... C'è un nastro che non so perché, ma si intitola Cago il tonno in scatola. Ma mi sembra che già...
1: E tatata!
0: forse era una lettera a mio cugino Andrea.
1: Cugino, questa prima cassetta Cago il tono in scatola è datata.
2: Cazzo, che giorno è oggi?
1: Non lo so. Penso 28. Domenica 28 novembre 1993. E sono le ore 4:25 e io sto andando in bagno a fare una cagata. Sì, a cagare.
0: Bene, abbiamo capito di cosa si tratta. Allora, questa non so che cazzo è.

0: qui c'è Zappa. Ma qui ci sono rumori. Questa la metto qua. C'è scritto solo lato A e lato B. Madonna santa, sembra Jimi Hendrix morto. Madonna mia, che c'è qua?
1: Va bene, ok, finalmente. Sei in macchina,
0: guarda. Ah, qua è la velocità diversa. Weather Report, Black Market. Ma qua non c'entrano in casa il Black Market.

fare in culo. Questo lo metto qua. Qua non si capisce. Questa è una cassetta del cazzo. Guardate cosa ho trovato! Non è possibile! Non è possibile!

0: possibile.
1: Porco Dio! Ma non esiste!

Questo non so cos'è, penso che sia. C'è dei pezzi bellissimi dentro. C'è dei pezzi bellissimi dentro. E in sturzende noi bauten. Minchia, questa è roba mia dei secula seculorum. Ma roba da matti, perduta, perduta nel limbo di 10.000 cassette di merda. Ho ritrovato una cosa che avrà come minimo 300 anni.

0: Ma è pazzesco!
1: Cioè, io prendo questa cassetta e la identifico con la scritta incivile. Incivile. Punto esclamativo. È incivile. Pazzesco! Ma roba, ragazzi! Allora il trasloco fa bene, così vengono fuori tutte queste cazzate, mio cane. Qui c'è scritto 8593. Ah, questo è dal vivo. Ma roba da matti. Qui sono, sembrano i miracolati di Lourdes che cantano, che suonano. Madonna santa, per favore. Allora, questo... Ah, qua c'è Bob Marley and the Wailers, ma io so che su questa cassetta c'ho spudoratamente registrato sopra.
2: Di corta, che era nuova, è una gomma, un copertone nuovo che abbiamo comprato a 75.000 lire. È quella più buona, che era di davanti prima, quella vecchia, però...
1: Non capisco perché parlo di copertoni su una cassetta di Bob Marley, comunque. Mentre dall'altro lato ci sono altre cose. Allora. Allora. Prova inaugurazione col PC. Questi saranno moduli musicali. Cazzo è. Qua ci metto una vita ad accordare la chitarra perché sono un coglione. Non si capisce. Vabbè, mi hai già rotto il cazzo. I tuoi suoni di merda. Qua che cazzo c'è? Ho visto la Madonna. 11 settembre 92. Dio. Cazzo era? Macello dei conigli.

Va bene. Abbiate pietà di noi. Qua c'è un pezzo che, se non ricordo male, si chiama Gestapo Ictus. Ah già, qui è quando abbiamo fatto un concerto in condominio. Basso, chitarra e tutto il resto elettronico fatto col computer, col sound tracker, col fast tracker 2 allora c'era. In condominio abbiamo avvertito i vicini, i quali non hanno chiamato la polizia perché ci volevano bene fondamentalmente.

Agghiacciante. Nastro da camino. Questo nel camino. Questo deve essere...

infestato letteralmente. Fanculo, mio cane. Cosa c'entra questo?

un tentativo. Un tentativo agghiacciante. Io non so perché. Penso che la morte sia l'unica soluzione.

capisce chi è questo. Vabbè. Sì, head. Usa il Motorhead. Qui che cazzo c'è? 10 settembre 92. Ok.

Porco Dio che non mi fa più partire Norad. Non capisco perché. Di là c'è il televisore che fa rumore. Vaffanculo, Dio porco. Il grande fratello sempre acceso. Ho ritrovato il master di quel pezzo che vi ho fatto sentire prima. Allora, vediamo un po'. Mount. Allora. Ho trovato il master e ve lo faccio sentire, vaffanculo. Minchia, sta stufa, mi ha rotto il cazzo.

Io non capisco. Non capisco. Non posso fare prove perché ho già i miei cazzi. Ho HDA1 che parte al cluster 1025 e finisce al cluster 2637 e non so perché.

io non so perché. Ma che cazzo? Cioè, allora, HDA1 parte dal 1025 e finisce al 2637, ma HDA3 parte dal 1424 e finisce al 1400. Praticamente ho lo swap dentro la partizione di Windows 95, che poi non è Windows 95 ma è Windows 98. Mentre pure la partizione di Linux sta dentro. Ma che cazzo è? 3 e 4.

E qua che cazzo c'entra? Io non capisco.

1458, mentre 1025, 2, 7, 7, 5, 9, 2, 6, 7, ma che cazzo è? Del 4, del 3, no, mai, 2,

0: Sapete cosa farò adesso?
1: Formatterò l'hard disk da 20 giga e mi brucerò sia la partizione di Linux sia la partizione di Windows ME di merda, perché ME è uguale a merda e lo sappiamo tutti.
0: Fdisk barra dev barra HDA delete 4, delete 3, delete 1, print write. Ah, che bello! Ah, come godo, sì, fammi godere. Dopodiché faccio un bel reboot di merda. Madonna ladra bastarda. Veramente un inferno.

Vieca Wave. Allora, download Vieca Wave. Tanto qua vado avanti con quello che devo fare. Ah, ma questa è roba mia di merda.

Ma mi ha rotto il cazzo con la verifica dell'integrità dell'unità. Mi hai spaccato i coglioni, mi hai spaccato, mi hai rotto il cazzo. Porco Dio.

cos'è setup barra IS? Sì, ma io ancora sono all'F-Disk, perché il CD non fa il boot, porca puttana, il CD che mi hanno dato non fa il boot, io ho tutto SCSI, e gli SCSI buttano, ma il CD non è buttabile. Ho dovuto fare un disco di avvio di Windows 98, e ora devo creare le partizioni. Gesù Cristo in fiamme, Cristo in fiamme!

indicare la dimensione digitale, la dimensione espressa in byte. Allora, in percentuale io la farei 40%.

0: spegniamo e riaccendiamo.
1: Sì, sì. Porco Dio. Ah, porco Dio.
0: Ora che ho creato la partizione devo ripartire, fare il format.
1: L'installazione di Windows è uguale a merda.

0: Gesù Cristo lurido? Ma che c'entra? Ma porco Dio! Ma adesso non ho visto manco il dischetto! Ma vai a fare in culo, Dio cane, vai a fare in culo! Poi mi fai pure la partenza con la cazzo di Slackware, Dio porco!
1: Tutto registrato.
0: Ma che bello, è un errore di IO sullo stesso disco che ho usato prima. Adesso mi incazzo e divento un animale del porco Dio, un figlio del porco Dio divento. Dio cane, Nightolo, io sono pieno di alcol in questo momento, sto bevendo l'amaro dell'hard discount. Cirrosi è ok. Amo il cirro. Cirrus hepaticus. Zappa. Allora, format. Ci due punti. Porco di un dio. Sì, lo so che tutti i fottuti dati di merda andranno persi, lo so.

0: disco il fegato nel cervello, Night.
1: Esatto. Vedi che lo sai. Ok, G amolato. Questa cassetta è veramente preziosa.
0: No, ma questa è altra roba mia.
1: Pazzesco.

Oh, Jesus fucking Christ. E l'installazione prosegue, prosegue. E io proseguo nel cercare. Boh. C'è qui una cassetta di una registrazione di la mia visita ad Havana BBS. Una roba da me.

sì, installiamo tutto. Però gli metto, allora GMT. Sì.

0: c'è dei pezzi bellissimi dentro.
1: Vabbè, ho capito, ma questo si può cancellare.
0: Io do pal ai miei cani.
1: Noi procederemo con ordine.
0: Grandi e piccoli. C'è dei pezzi bellissimi dentro.
1: Che poi non vanno bene.
0: Si presenta bene. Sono quasi sull'ubriachezza. Eh già. Sì, sì, sono quasi ubriaco. Perché? Perché do pal ai miei cani. Dio mio, qui c'è l'inferno. Su questa cassetta c'è un inferno. Ah, cioè ieri mi han chiesto di mostrare la minchia. Una delle mie prime canzoni si intitola Ieri mi han chiesto di mostrare la minchia. Direi che l'amaro fa il suo effetto. Ascoltiamola allora, questa Ieri mi han chiesto.

0: Chirulo.
1: Sampai sejak apa?

0: Madonna Santa, mio Dio. Dio, Dio. Qua c'è scritto, porca puttana. Ieri mi hanno chiesto, per cui non c'è. Non c'è. Ieri mi hanno chiesto di mostrare la minchia.
1: Non siamo qui, no.
0: Mm-hmm.

esatto, eccola qua. Porco Dio, che roba.

Sto morendo.

penso proprio che da pochi istanti scarico Eka Wave, però tra pochi istanti io me ne andrò a Fanano. Sì, mi sembra proprio l'unica cosa da fare. Grazie.

È arrivata l'ora di chiudere questa trasmissione del delirio. Già. È veramente il delirio. È un delirio.

amici, direi che lo stream finisce qua. Grazie per averci ascoltato. Buona serata. Porco Dio con l'eco. Già, si stacca gente. Addio, addio. Buonanotte.

0: Non so che cazzo dire, mandria che è venuta a armi è grave.
1: Possiamo andare.
2: Questo qua è una serie di workshop che vogliamo fare un po' perché insomma siamo nati e abbiamo sempre puntato, o meglio, crediamo nella condivisione. Quindi quel poco che sappiamo possa essere un piano di condividerlo
1: quanto più gente possibile, anche per trovare la penso a cui che piacciono a noi e che magari, non so,
2: avere voglia di fare fino di strada con noi a fiancarci noi per qualche progetto.
1: Lieti di imparare e
2: di confrontarci con gli altri.
1: Confessa, se la facessimo solo per noi
2: avrebbe poco senso
1: relativamente. Oggi come oggi, oddio, sulla bocca un po' meno di un anno fa, effettivamente.
2: L'anno scorso siamo usciti da Yahoo, dal famoso Yahoo che ha portato la parola sicurezza di tutti.
1: Alla sicurezza poi c'è il mito degli hacker. Non penso che ci sia bisogno di spiegare
2: cosa si va dicendo in giro. Luoghi comuni se ne sentono, fino alla facoltà, fino al posto, dal commerciale che non c'è niente al livello di posto di una mano.
1: Perché parlare di sicurezza? Molti di noi ci sono cresciuti pratica, da un po' nel ben là della barricata. Io sono questo, comunque, il social settore volantini. Personalmente ho cresciuto informando al Media Lab, prima per i fatti miei, però insomma, al Media Lab ho trovato terreno e compagnia per su determinate tematiche. Allora, studio, adesso, all'università informatica. Questo lavoro come security manager, se così vuoi usare questa parola, per un oggi come oggi, per alcuni provider italiani, vabbè, ma questo poco conta alla fine. Quello che fa essenzialmente è che non ho un guru, ancora almeno, magari un giorno, sicuramente in generale di me, ho la fa di conoscerne, non dico quasi perché conosci tutti, però buona parte che stimo e che so che sono davvero più bravi di me, molto meno che hanno qualcosa da darmi. Sono qui di sicuro è facile parlarne, però alla fine sono pochi, quelli hanno visto, comunque la fanno in maniera seria, tra virgolette, se vogliamo. Insisto, estimo come 4 persone che ritengo realmente che sappiano lavorare con quella che è la tematica, che conosco è fatto un sistema e come poter andare nel bene o nel male. O sia quello più o meno. Questo workshop, perché siamo qua essenzialmente per discutere, un pochino di quelle cose che so, chi recepito, magari ho detto di prima, per avere livelli, per proporre cose che non so e con cui sapere, magari cose che qualcuno ha pensato io, che però ho là perché in quel momento non sapevo come portarla avanti o come fare. Quando si dà, a volte, oggi come oggi, abbracciamo un caso che avere parliamo della sicurezza e parlare di tutto, sfoglieremo la Bibbia, sarebbe davvero per me per dire innanzitutto in due grandi mondi come rapporto e all'accesso di sistemi. Si diversa di quelle che sono le reti, è quella la sicurezza che sono appunto dei singoli host, dei singoli computer. E le divido nettamente perché sono dei campi su cui ci sarebbe tanto da dire. Sono un mondo a parte, nel senso che hanno, sono un universo con, in cui è proprio, a parte la sicurezza dei dati, sono tutto quello, il pacchetto piuttosto che il DOS, più, che la posso fare, piuttosto che mettersi su uno server con MAC address fissi, cioè, di fare arte, piuttosto altri giochetti di questo tipo. E buon più si sta fatto vedere durante la quest'anno, proprio qua, solamente per parlare 12 del TCP in maniera, non dico super, mediamente approfondita, andate via qualcosa come 3 ore e ore, in cui ho pompato, alla fine non dobbiamo fare un io centrerò la lista che penso sia la sicurezza su quella che è la mia idea di sicurezza. Anche perché so che sono travirato e su quello con cui cerco di confrontarmi. A chi è rivolto workshop? Non è un workshop avanzatissimo, per intenderci, non vedrete codice, idee di implementazioni teoriche, piuttosto che comandi più o meno complessi, un bridge che fa nato. Che è qualcosa che si pone a metà la rete, il sistema, integrare la rete, direi. Quello a cui miriamo è essenzialmente di fare a persone che conoscono Unix, che conoscono qualcosa, a persone che hanno posto registrare anche a casa, prenderlo rette perché poi mirano ad un'intera università piuttosto da consulente, da casa, grosso modo, cioè come si dice.
0: Ho morto.
1: Come tardi. Intanto a illustrare organizzati qui un po' del compagno organizzato 2 giorni fa, un po' di ho preparato, in qualche modo. Abbiamo computer in rete, cui uno è al lato, temi come cavia, è stato video, però insomma è tanto. Ecco, questa qua, beh, community unit app. Iniziamo a vedere le fasi possibili acqua. Prima possiamo fare un ciclo attaccato o qualche fondamento porta, almeno direttamente dentro. No, penso comunque ogni computer di programmi chiamate possa essere un pericolo per un sistema, ovviamente. Catania, come molte città italiane, da dei kids, come taxini, più o meno che caricando qualche internet, leggendo qualche paper, sono a entrare in difeso. Questo vuol dire un sistema messo su lì, se si loghi da mesi, senza nessun controllo, oppure in cui l'amministratore ha manutenzione ma non si è in grado di guardare log. È la cosa più normale, vedere amministratori che normalmente entrano, e magari hanno pure ragione perché sono macchine da controllare, che già fare manutenzione è un pelo. Quelli sono sistemi a rischio, sistemi che comunque lasciare loro. Ma quello su cui cerchiamo azione è un sistema in cui qualcuno abbia l'accortezza di fare un minimo di io, tra virgolette. Prima cosa, prendere informazioni. Cosa vuol dire informazioni? Beh, qualsiasi cosa, l'indirizzo IP e l'host name mi sembra, se no non sapremo dove andare a sbattere. La cosa più semplice, per esempio, tutti. Alcune distribuzioni addirittura, tanto in alcuni paesi si arriva uno strumento fuori legge.
0: Conoscete il signor NMAP?
3: NAMP,
0: no. N. Ah, è così lui. 100. 192.168.1 è l'indirizzo di Geni. Glielo lanciamo addosso. Tra un po'.
3: Fagli vedere.
0: Non so se parlo di un
3: Non è che di
0: Non è carino tutto ciò?
3: Forse non ho il DNS.
0: No, forse non hai il DNS, sarà il tuo maledettissimo DNS. Ah, no, hai il DNS. Level default gear.
3: Forse tu.
0: Abbastanza imbarazzante. No, ok, è uscito alla fine. Un po' imbarazzo.
3: Ci voleva tempo.
1: Nmap è uno dei programmi più comuni per iniziare a prendere informazioni. Cosa fa Nmap? Non fa niente. Quel cosiddetto port scanning. Anda, prende un range e inizia a dare pacchetti per vedere. Ci sono vari tipi di scanning. Ne fa, per esempio, manda il ping, aspetta che gli... E anche per lui la porta è aperta, grosso modo. Poi c'ha lo scan connected, e appunto invece aspetta when and shake. Sin, anzi, sin hack tutto insieme, connesso, e allora per quel caso è aperta. Gemini ha una serie di servizi, attualmente 13, 20, accanto ci riporto quello che sono... E ne va un tool poco attendibile. Nel senso che presenza di firewall o opzioni di rete particolari e sbrocca, non capisce più. A volte canna all'altro, risorte aperte che prima non c'erano. Tempo fa mi è capitato macchina, cos'era? 2000 che aveva il mio studio, qualche porcata, lo streaming. Un Nmap su quella, tutte le volte non vedo stava, né testato dalla macchina, porta presente, e qui su quella specifica porta Nmap globale chiuso. Quanto no, presto fare troppo nel particolare è noto, chiunque abbia girato un pochino Storm, i thread tra Fyodor ed Nmap e Fyodor, tipo che scrive, che ha scritto su Frack, gli scazzi sull'effettiva funzionalità di Nmap. Il meeting del 2000 al Fort, una notte, la notte della combette, no, se ne parlò a lungo di questo, e che buttate, che poi furono mai distribuite per Nmap, che lo resero inabile. Purtroppo ha alcuni impicci, per esempio di farle un attimino più elaborati. Che mi viene in mente, tipo che conosco, è che senza banale, molti IOS, no, molti pixel line, è quella per esempio di anche alle porte chiuse di rispondere uguale, di scan, ritornare comunque a ogni scene, ritornare sempre, quindi invalidare con scan che sono di tipo scene, che sono quelli che tu, tra virgolette, più in uno senso in cui tu fai una connect, finisce che comunque vieni loggato, grosso modo dei tempi. Lasci comunque traccia del tuo passaggio, solitamente che sono i SIN scan, l'arrivo del SIN di norma non è loggato, quindi molti preferiscono giocare in scan per cercare di individuare senza essere presi, perché sappiamo ci sono di tool, che comunque è anche fregato, Nort. Pare se ti arriva un porto a un plugin che ti dice se in tempo ma arrivano tot sim testo IP, allora questo è un porto da warning. Però stiamo sentendo qualcuno che ci ha pensato, senza presidio questo qua non avviene, il syscan non l'accetta.
0: Nmap Tony, non si vede un verde. Ok, allora
1: vediamo che c'è, sono alcune opzioni di NMA.
3: Si legge o abbassiamo?
1: Carico, insomma, configurato per bene, è possibile di accedere a tutte le informazioni possibili e immaginabili sulla macchina. Questo è già un'ottima fonte di informazioni.
4: È finita la panoramica su Nmap e si continua. È crashato il portatile.
1: Uno con un IP pubblico e uno più privato.

0: configurati anche per questo, per monitorare gli utenti. Cosa che io reputo assurda, però il fatto sta che ci stanno. HP OpenView usa Bitdefault e cose simili. O più che Bitdefault, non l'ho mai visto installato. Appena installato, in molti posti in cui l'ho visto, HP OpenView per esempio dava informazioni di questo tipo anche tramite SNMP. Sicuramente in quattro posti differenti ho visto la medesima configurazione. Presuppongo che per loro abbia questo tipo di configurazioni come default, non ne sono sicurissimo, presuppongo appunto.
1: Altre informazioni davvero utili per poter accedere a un sistema sono gli utenti. Non si direbbe, cioè sembra una cosa assurda, però poter realmente sapere chi c'è loggato sul sistema o avere la possibilità di sapere i nomi delle persone che utilizzano un sistema è ad oggi una delle tecniche più gettonate per poterci entrare. Sto parlando sì di mero brute force, semplice brute force sulle password. Dopo intorno alla millesima password si riesce ad avere un discreto numero d'account. 1000 password sono pochissime. Eppure molti attacchi oggi come oggi vengono portati per brute force indiscriminato.
2: È tutto, per tornando a prima, perché spesso e volentieri i log sono solamente cose che quando la VAR si riempie, file system full, rm-rf o piuttosto echo apicetta asterisco. Come ottenere informazioni relativamente agli utenti? Beh, una volta c'era il finger, ora il finger tutti quanti hanno l'accortezza di chiuderlo.
3: Io no.
2: Beh, tu sei un caso a parte.
1: La cosa più semplice che mi viene in mente è send mail, il comando verify, VRFY.
2: Ve lo farei vedere, però non so che né io né lui abbiamo send mail installato, purtroppo.
3: No, ma pure cancellato.
2: Praticamente verify era un comando nobile, come molte cose, che ti chiedeva prima di provare a mandare la mail: controllami se questo utente è realmente un utente del tuo sistema. Tu mandavi verify Pippo e lui ti rispondeva: ah sì, Pippo è tra i miei utenti. No, guarda, Pippo è tra qualcuno, stai cercando qualche altra persona, Pippo qua non c'è. Qualcuno insomma ha pensato bene di farsi una discreta lista tra i nomi più comuni in Italia: Giuseppe, Mario, piuttosto che qualcos'altro si beccano quasi sempre sui computer dell'università. Raccolte le informazioni, non resta che passare a quella che, come dire, la fase d'attacco vera e propria.
1: Oggi come oggi, se non vogliamo andare di brute force, dobbiamo cercare di abusare di qualcuno dei servizi che la macchina ha a disposizione.
2: C'è asbesto. Mi fa la bontà di lanciare Echo Vuln. Avremo che sul... no, vabbè, non serve, se no ci siamo mezz'ora. Telnet 192.168.1.100 porta 7. Cosa c'è sulla porta 7? Sulla porta 7 c'è uno dei servizi più inutili della storia del mondo: l'eco.
3: La porta eco.
2: Cosa fa il servizio eco? Eco. Tu scrivi, lui risponde.
3: Per fare i test.
2: È bellissimo. È un servizio a dir poco bellissimo. Cioè, non so, cioè, comunque esiste, è standardizzato, c'è anche un RFC sull'eco. Ora, questo qua, beh, è un demone dell'ego un attimino.

0: tarocco, tra virgolette, nel senso che è buggato. C'è quello che si chiama un buffer overflow, che è uno dei più comuni bug. Più comuni neanche tanto, cioè ora si fa un po' più attenzione, però insomma fino a qualche mese fa e tutt'oggi comunque è abbastanza gettonato. Cos'è un buffer overflow? Per grandi linee, ora lo vediamo. Cerchiamo un attimino di parlarne. Comunque, fatto sta che se io scrivo una stringa che supera i 1024 caratteri, ho proprio abbondato. Il programma prende e va in segmentation fault, crasha. Voi dite, vabbè, l'hai fatto male. Sì, senza dubbio l'ho fatto male. Però un buon programmatore ci metterebbe una cosa lì, vabbè, dice, basta non scrivere, un programmatore medio, basta non scrivere una stringa di 1024 caratteri. Oppure penserà, vabbè, ma chi è che fa un'eco di 1024 caratteri?
1: Noi.
0: Qualcuno invece dice, io faccio un'eco di 1024 caratteri. Va in segmentation fault e quando va in segmentation fault vuol dire che sovrascrivo a bruto parte della memoria. Ma se io sovrascrivo a bruto parte della memoria con altro codice eseguibile? E se per caso il programma vado a beccare giusto giusto l'indirizzo sullo stack che riguarda il ritorno dello shellcode ed eseguo questo codice? Sì, ora faccio vedere. Aspetta, font più largo. Ok, penso che basta. Ok, questo qua è il demone di cui sopra. Questa qua è la funzione incriminata, quello è il socket che viene inizializzato, ci abbiamo due buffer di memoria, questa qua è una cosa che ho usato in teoria per il debugging per evitare di fare troppe prove. Ma vediamo che qua, se capite un attimino di programmazione in C, azzeriamo i buffer, qua leggiamo dal socket i nostri 1024 byte. Dopodiché, senza fare alcun controllo, scriviamo 1024 su un buffer di 512. Questo cosa ci porta? Ci porta a che se noi...
1: Non toccare le luci, per favore.
0: Aspettate un attimo, è un po' complicato, vedremo un po' di inventarci qualcosa. Questo qua è il programma quando chiama una funzione salva quelli che erano i valori di alcuni registri che gli servono per continuare, tra cui il cosiddetto rect, che è praticamente un valore in cui mette l'indirizzo di ritorno della funzione, ovvero quando terminerà la funzione echo, lui prenderà il valore che c'è dentro il rect e continuerà a eseguire il codice da quel punto. Ora, in un'architettura stack, quando noi chiamiamo una funzione come echo, lui prende il rect e lo mette sullo stack, dopo che ha lo spazio per buffer, anzi per input e per buffer. Ora, se noi scriviamo dentro buffer, saliamo, saliamo, saliamo, a un certo punto, vedete, sovrascriviamo il rect. Se noi riusciamo nel rect a mettere un indirizzo di memoria in cui mettiamo del codice eseguibile, quello eseguirà il nostro codice. Questo è il principio di base di un po' tutti gli exploit. Questo qua essenzialmente sono i buffer overflow, però ce ne stanno di altro tipo. Ci stanno format string, che sono, ci stanno buffer sul leaf, questi qua sono buffer overflow sullo stack, ce ne stanno sul leaf. Ce ne stanno con ritorni sulle got degli help, ce ne stanno un altro putiferio di tipi, grosso modo. Quello che facciamo qua è nient'altro che praticamente mettere quello che è chiamato shell code, che non è nient'altro che del codice eseguibile in ASM, in binario, quindi dentro quei buffer, e mettere alla fine del buffer, grosso modo, comunque in un range abbastanza congruo, l'indirizzo a cui vogliamo che il programma ritorni.
2: Vi faccio expo.c, non è proprio esattamente quello che avevo preparato, l'ho finito qua 5 minuti fa, sempre per la moria del mio computer. Ecco, vedete, questo qua,
0: ok, ricomincio da sopra, è il cosiddetto shell code, ovvero un buffer char pieno di caratteri inesadecimali, che sono gli opcode delle istruzioni assembler relative. Questo shellcode in particolare non fa nient'altro che bindare un socket su una porta e lanciare, e al connect dare una shell. Se il programma che stiamo esploitando gira come root, avremo una shell di root. Se gira come utente Pippo, avremo una shell di Pippo. Alla fine del nostro bello shellcode, per grosse linee, vabbè, apriamo un socket, gli diamo un pochettino di indirizzi, facciamo un po' di operazioni più o meno interessanti, dopodiché scriviamo dentro il nostro socket suchen, che in tedesco vuol dire cerca, e che praticamente è il posto dove andare a cercare il nostro shell code. Noi lo mettiamo dove sta il memcopy, ok, ptr.suchen, e ci copiamo lo shell code.
2: Expo.
0: Non vediamo output, non ce ne serve. Quello che ha fatto, se l'esploit è andato a buon fine, troveremo una shell bindata sulla porta 30.464, se non ricordo male, dentro, su cui poterci telnettare.
2: No, questo è quello di prima, che me lo posso fregare di me. Mi pare che è 3600. Sì, vabbè.
1: Sulla sesta?
2: No.
1: Su cosa?
2: Dire che non è andato. Ah, vabbè. C'è anche... voleva...
0: mi sa... adesso siamo solo... di salto.
2: Il nastro 61.0.
0: In realtà c'è
2: morzio.
0: Un po' più, non è un teradino. Si preme i dai carriera.
2: Però abbiamo di CV Moshad.
0: Ora non è facile. Questo cavere mai cerchiamo di point, non fin troppo. Io mai che andavi questa hotel andando. Per esempio, poi fa sa che sono 3-2 free wire del altro non sono di quello da ora che sono non uso, però sono mobi. Modo se c'è una cosa fra semplice G lo esce io prima fine c'è il complesso, quindi se fa io o qualcuno mi fare distribuire che abilizione un sicuro vuole demandare di risolvere di sta un po' di cosa codice utilizzo l'altro che si va dice la lista
2: e che me
0: che mette palette a giacca con forza che un dialogo e non ne la insomma se c'è un altro quanto mi dica quello mi macchia di quello passa macchia di tuo via quello che
2: ognuno gestisce
0: per forza poi sta la vista all'urgente con palla lo credo che compita analizzare con le scusate ti dare dei c'è un mistero qui c'è un intervino all'ottanto aiutato fare lui domani che fa gioco e il tema gioco e poter un bust kit insomma del risultato root a root questo già va a capire come si configura il piano ufficio risultato ne può rutuire fondamentalmente tipo colo s per più gestire e beh tema che è intendiamo non ci fare per caso di questa cosa di viastra la rovina di questa qua nelle cose di la parte di tipo Altra cosa che va un po' a Repubblica è pure diverso anche con il pennello del Zacco e non è con moda invece accanto su due modi c'è il modo
2: che cosa?
3: Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale. Petrolio è un gioco Ecstasy International.
4: Qualsiasi domatore di muli sa che l'animale non deve essere forzato o sottomesso se ne vuole conservare le capacità.
5: Che vuoi dire, Federico?
4: Che voglio dire? Tofranil, il medicinale per un'obbedienza felice.
5: Ordinalo subito via internet. www.istitutodiobbedienzaanimale.com.
3: La nostra azienda si è trasformata in una grande multinazionale, un prototipo del successo. Forse inconsapevolmente, questi hamburger e patatine sono diventati simboli di uno stile di vita. Senti Carmelo, la vostra carne proviene da mattatoi nei quali viene utilizzata corrente elettrica a 380 volts per uccidere gli animali. Mi aspettavo questa domanda. Beh, non v'è nulla che provi che la sofferenza dell'animale venga trasferita a un hot dog. automaticmeat.com, cibo per il terzo millennio.
2: Allora, tu l'hai visto Mondo Hacker? L'hai visto Mondo Hacker?
6: Con G. Mia madre non mi faceva scrivere Load.
7: E G-Local l'hai visto?
6: No. No, non l'ho visto.
7: È stato un audio pazzesco, hanno girato le riprese al Michela Giorgio e un altro ragazzo.
6: Qua fa eco, praticamente è bagnato.
7: Che non riuscivano neanche a fare il login. Ehi.
8: Avete fatto tutto questo?
6: Non si può avere qualche il port scan? No, vabbè, no, qua non è a mano, giusto per vedere.
7: Non
8: è a mano. Ah, non è
6: a mano. Ma poi c'è il problema. Ma c'è
7: il
6: Permission denied. Ah vai, come permission denied? Vabbè, certo.
0: Ecco, boom.
2: perché okay, ora non andavo. Stranissimo. Expo, no, non è qua dentro, desktop, Expo, 192.168.1.100,
7: Telnet, 192.168.1.100.30,
9: uno dei miei punti d'appoggio.
2: Ok, ora siamo
9: arrivati.
2: L'est,
7: comunque poi ha funzionato il
2: ha funzionato?
7: Si poteva
9: c'era Iron Man
2: tutto qua siamo dentro la password della
10: smessa
2: un'altra serie di esempi però minchia questo qua l'ho finito no, sul thread qua che palle cioè la sfiga su due computer
10: no anche se io vengo là non mai
2: sono io però voglio il mio sponsor voglio non voglio questo coso brutto
9: ciao
2: da
9: dove
11: allora, qualche anticipazione sulla prossima puntata cosa c'è previsto? Attendi i feedback,
9: no? Ti voglio con la salute. No. Vediamo.
10: Ciao, per cupone.
2: Ma dovevo andare domani, stanotte devo stare a Catania, però ho dimenticato il biglietto dell'aereo a Furci, quindi stanotte ora mi devo andare in stazione, prendere un treno, tornarmene a Furci e domani mattina prendere l'aereo per
11: te. È un'avventura.
9: Ma torni
2: e torno.
11: Un bel corno di quelli dei posti ci vuole perché
10: per ricavarlo no,
11: no, infatti cioè, va bene Marti ma non esageriamo però
2: allora, però interessa vuol dire cercare
7: lo so infatti mi è piaciuta la vecchia
11: di tutto di più
10: è stata una strage di computer
2: no ma la sfiga assurda cioè prima il mio, quello che ho cade, il 166 storico, dove, perché avendo questo qua, il portatile mio senza alimentatore, questo fine settimana, quindi ho fatto tutto sul coso. Sparto e ho detto, l'ho montato sul computer di mia madre.
10: Sì, ciao! Sì,
11: no. Attira come vuoi.
10: No, dico, la stagia ha avuto a casa.
11: No,
2: cioè, non
11: sto bene. Sì, ciao.
7: L'anno?
11: Sì. Ho sentito?
2: Vabbè, poi lo farò dopo.
11: No, gli ho messo il name oggi, l'ho visto, oh, se non mi avvertite
10: continuo a fare un ma come è un demo combinato?
11: Ma che dire in inglese, non c'è la versione, questa io l'ho presa a Roma.
2: Io preferisco studiare in inglese.
10: No, le traduzioni sono.
11: Dovrebbe
10: non so ancora.
7: No, no, no,
9: allora, è un preghiacciano.
11: Guarda, è buono,
10: allora, dai, vi prego, uno che traduce Areasis con soprannomi.
7: Ci dimentichiamo con
11: ma io
7: stavolta
11: ho avuto il piacere di leggere un manualetto di un modem che era stato tradotto da un programma di traduzione automatica.
7: Vabbè, parliamo da
11: delicate che mi sono fatto.
10: C'è il bagliare.
7: Cristian è qui, Cristian tu cosa hai fatto?
2: Domani mattina, ora me ne devo tornare
11: a fuori.
10: Sì, con le mie suore.
11: Senti, ma niente mi vendete, pronto, Gabriele, Gabriele, ma niente mi vendi, dice che vende da qualcosa, finanziamento, cosa.
7: Ti vendo me stesso, il mio lavoro.
11: Che in pratica vuoi i soldi per non lo so
7: non era però questa l'idea ma
11: sì, c'è un limite alla mia disponibilità ad autofinanziare ma c'è un bar che ti offre il caffè c'è un bar
7: che mi offri un caffè adesso
10: sì, sì. No,
12: essere messo in prova.
7: Questo è
12: male, può stare qualche parte, non si era buono, però...
7: Non è un problema, cioè vedi tu come se ne esce,
12: Io devo in qualche modo tornare a forza, poi mi rimuovo lì per fare un paio perché non ha forza, ci manca la mia cosa, l'unica mia cosa è questa.
7: Se vuoi ci sei
12: se vuoi non ti rompo troppo coglioni, sapete che lo abuso volentieri,
7: mai
12: non ho ancora questa roba.
7: Esatto. Guarda, però c'è un...
9: Ragazzi, vi saluto, ci vediamo.
11: Ciao Enzo.
10: Ciao Enzo.
7: La portata. Ascolta, però c'è un unico problema. Noi prima dobbiamo risalire. Perché lui deve andare... ci possiamo dare un appuntamento
11: tra l'ora. Ce la segniamo.
12: Dove?
9: Ce l'hai ancora tu?
7: Non aspetto come si sente. Voi siete qua, insomma.
12: Gordo, non puoi andare.
9: Saliamo qua.
12: No, vabbè,
11: è stato fantastico.
9: Per
11: me
9: no, almeno 15.
0: Personaggio serio,
12: il cappellaio Marco.
0: Lei c'è il tetto?
12: Il tetto sono io,
0: ma con Evangelion come siamo combinati?
12: Allora, Evangelion, l'ha digitalizzato tutto quanto mind. Ora me lo sto facendo passare, Fuguri, tutto digitalizzato.
0: Ovviamente
12: c'è il tetto. A lei, a tutti quanti, perché Nail non me lo dava prima, Alessandria è il culo. Prima lui, poi allora il mio, e poi tutte cose.
0: No, persone poco serie in giro, ma cosa è questo qua? Cos'è questo qui? Un bel computer?
7: Ma allora non sarà.
12: Quelli non vanno considerati.
13: Microfono alta impedenza.
7: Microfono poco serio, direi.
13: Alta impedenza.
12: Quello è bellissimo.
7: Tu pensi che abbia registrato qualcosa?
12: Sì, quel microfono.
7: Sì, c'è un altro.
12: Un altro perché è un tappo.
7: Tu pensi che l'ha fatta apposta andare a fare le corna o questa è una cosa totalmente causa?
10: Cui?
7: Non ho capito.
0: Il tipo che prima si è craniato la testa.
7: No, è stato l'ha voluto apposta.
12: Dato la botta apposta gliel'ha data.
7: Ha voluto.
12: Non lo conosci, ma è capace di farti male da
0: solo. Ora io direi, io voglio sapere una cosa, non per voler essere selettivo e gli togli, ma forse chi buleo faceva greppe nei processi.
11: Voleva guardare.
0: Ma motivo!
7: Voleva dare la sua.
12: Vabbè, lui è il sistema di finestrello allora, Caruso.
11: Tu sei spettativo.
0: Io in genere, io non sono mai entrato nella
7: Sì, il tuo account non si
0: può. E amici non
12: regalato. Cosa l'ho detto all'inizio?
7: C'erano gli amici. Mare, dalle camifici magari parlano
12: è mia. L'ho detto pubblico.
7: Da un giorno ci si viene a pigliare te a Fulci, che Cristo è nemico buono. Io non hai amico. A questi vai.
0: Comunque storia eccezionale, perché lui era messo sulle scale e cammina. Cristo c'è l'amico tuo. Quindi gli amici non hai.
7: Prendi la penna da.
12: Sì, la penna che sotto me la danno ufficio giocato.
7: Da Sis.
12: Le penne del capo sono queste.
7: Comunque questi manuali d'appresso sono poco seri.
12: Lo so, però ancora su alcune cose io per.
7: Io ti sto dicendo.
12: Ancora poco skill.
7: Dopodiché mi hai convinto che se trovo un G3 mi vendo tutto. Anche un black and white tranquillo.
0: Cioè tu ti vendi tutto quello che hai.
7: Mi vendo tutti i due computer
12: eccetera.
0: I libri li portare per fare l'esempio, cioè per fare capire.
12: Perché io domani mattina devo partire per Roma, perché se non portare i libri.
0: No, mi sembra che era per fare l'esempio dello Stato. Ma quindi poi tu riscendi apposta per il coso, per il.
12: Ma comunque, io sì, ma io ho detto, di Maria che stare a Roma tanto
0: sì, non di DVD se ne...
13: Beh, registriamo.
14: Adesso mi sono reclamato.
2: questo lo faccio entrare all'inizio. Succede lo sfacelo.
14: Abbiamo dovuto tagliare. Gli metti gli effetti poi giù.
2: Sì, sì.
10: Lavoro
2: intenso. Questo mixer con degli effetti che mi ha dato una vita mia. 8 canali, Behringer. 100 effetti diversi. Meraviglia. No, la cosa carina è che mi sono trovato questo patch panel jack.
14: Ah, hai già montato la radio. Hai montato già la radio?
2: Domani ancora tutto a casa.
14: No, ah, non è
10: hanno montato tutto così, no, no. Fanno la festa.
2: Mi sono trovato questo patch panel jack che avevo, che ti permette di sdoppiare ingressi.
14: Ah, se non lo ricordo, quello, lo ricordo, quello, sì, quello enorme, con 16 tracce, 24 tracce, 24 tracce, quello è uno
2: che entro da una parte con la radio e poi esce due volte.
14: Certo.
2: Quindi questa volta potrei risdoppiarla e farlo uscire quattro volte, quindi non andare con la radio fa, perché sulla pedaliera, su,
14: sì, infatti,
2: su altri effetti.
14: Uno switch questo.
2: Sì.
15: No, perché loro lo sanno.
16: E soprattutto dopo, mezzanotte,
14: che succede qualcosa. Prima. Questo mi piace. Questo mi piace. Corrado. Zorba. Zorba. Zorba.
15: Vedete che vengono, due minuti, volete vedere che due minuti vengono tutti?
16: Ci vorresti, tutti? Sì. Ci vorresti domani a fare la performance sopra la torre? Devi usare il...
15: sempre,
16: ci vieni?
15: Ok, 24,
16: prima della performance. Ok. Pausa.
10: Ma una cornamusa non c'è.
15: La pausa è fondamentale.
16: Perché cioè, devi respirare.
15: Devi respirare e devi assimilare l'accaduto.
16: Esatto, esatto. C'è
15: e dopo
16: il suono.
15: Fai un passo indietro.
2: Questa è una stazione russa. Sono 40 anni che trasmette solo questa cosa e ogni tanto messaggi in codice a voce.
10: Perfetto, e lui anche vengo da Vienna, mi fai
2: una festa,
10: un signore che fa i dischetti.
15: Ma veramente ci stai venendo. No, tu hai ragione, anch'io.
10: Ci manda,
17: siamo venuti dall'Austria.
10: Noi quattro, la cultura austriaca, vedo che succede.
15: Da Vienna per venire qua.
10: Alessandro.
15: Non lo so,
10: siamo responsabili.
15: Ma siete sicuri che tu no, mi state prendendo per i fondelli? Perché se veramente venite da Vienna,
17: sì, veramente.
15: Madonna,
16: Madonna Gesù, i giapponesi vanno in giro tutto il mondo,
15: no? Ma non per loro, è perché sai che a Vienna, insomma. C'è
16: proprio
15: una sorta di orologio che non è naturale,
16: ma
15: comunque c'è un orologio.
16: Hanno bisogno del contrasto.
15: Ah, proprio.
16: E certo, perché pure loro hanno problemi opposti, troppo ordinari alla fine scoprono.
10: Ecco, ecco, finalmente qualcuno suona.
15: Sono magico.
10: Sono spettatori.
15: Vi ricordate i cartoni animali? I
10: 40 musicisti.
16: Dove l'hai preso?
15: Il negozio di... Se vediamo delle...
16: Le vediamo per le anatre. Dall'altra parte...
15: No, di qua non posizionato. Io lo esaspero. Come la vibrazione per il richiamo delle...
14: Ma stai già registrando tutto di qua?
2: Ah, beh, da lì sì, l'audio in generale però.
15: Si espande, si esaspera.
14: Ha già acceso?
2: Sì.
16: Usi il basso,
15: a volte sì, dipende. Sotto questo a Napoli si dice it's very hard.
16: Sotto questo a Napoli si dice.
18: Stebbine, quando le vendete? Stanno tutti a
19: mamma
18: bere al bar.
19: Che sola, oh.
18: Secondo me
19: sono proprio sole. Sembra come da sola, come il barista. Visto che sono
20: Voi siete da mille, dici mamma mia, non ce la faccio più. Bellissima serata. Io comunque sono il 18, ma il primo di dire. Oh!
18: Ma io ho capito perché il pubblico non dà un'idea. Viene una volta, ma questi che fanno? Suonano.
20: No, ma comunque sta funzionando, dai.
18: Quello sì.
20: Almeno datemi questa piccola soddisfazione, la mia piccola performance. Qualcosa ho smosso.
18: Io non ho un tiro di pizza.
20: Giusto, Gabriele? Ho iniziato a fare pubblico.
18: Giusto.
20: Eh?
18: Giusto.
20: Poi non mi dite che io... Vito, ti ho detto che non mi devi lasciare da solo e te ne vai.
21: No, io sto solo al controllo. Cioè, tu non lo vedi, facevi il salto. Sì.
20: Però intanto io ho richiamato.
21: Mi sto concentrando.
20: Giusto?
21: Io mi devo concentrare.
20: Ho fatto la mia parte, no? Ho richiamato.
21: Vedi qua che sto succedendo.
20: Eh?
21: Vedi che sto non fare più niente.
20: No, ormai è finito.
18: Picard.
20: Potrei pure andare a casa perché ho fatto.
21: Sto pensando
20: pure. È vero. Ma tu devi sono stasera, no? Domani?
22: Domani.
20: Do that.
1: You are the special?
4: No, I am best. Best. Ah. Other people listen to pressure. But I did there. Antonio? Not tonight, I don't see him.
20: Alessandro, scusami,
22: ciao.
20: Antonio,
22: ci sta sentendo.
20: Antonio,
22: chi è? Eccoci qua.
20: No.
22: No?
20: Mi sento così.
23: Ma sarà un augurio.
20: 10 giorni fa mi ha mandato
23: un gesto di pace. Oh, che dolore vivere.
20: Vabbè, no, scusami, non sapevo di questa accaduta.
23: No,
20: è stranissimo, sì.
23: Ma Aiello invece?
24: Aiello è il cammino di Santiago.
20: Sta fuori.
23: Mamma mia.
24: No, Aiello mi avrebbe messo dal conto. Cioè, mi ha detto pre, vattela a prendere.
20: C'è un basso. Un basso, cioè, no, è basso elettrico. Hai capito? Già subito novità. Allora stasera potrei anche suonare, Vittorio, se tu mi dici suona, io...
23: Te lo dico io, suona.
20: No, il regista è lui.
23: È vero.
20: C'ho un contratto, capito?
25: Non posso... No, voglio vedere come si compone. Ma è lui che decide che vuole suonare.
24: Ma pensi di sì.
23: Dipende cosa riporti.
25: No, no, non dai manco una lira e non botto niente. E io non mi vivo più niente. Sono a 85, il bar è 85, atterrato su 85, quindi il vino.
23: No good.
25: A fine mese, quando lui fa il compleanno, io mi posso bere una bottiglia di. Ma l'andare, sai, che ci vediamo. Civas, scusami per
23: questo. Civas.
25: Cioè, perché c'è stato dato questo come. Allora, attenzione. Ecco qua, vediamo se.
26: Se dovete comprare più, non
23: comprare. Oh, ecco, è caduta, lo sapevo io.
20: Sono dispiaciuto, non immaginavo domani un messaggio.
23: Ma come mai? Ha litigato?
27: Grazie.
3: stato
5: funzionato.
24: Intanto se vuoi provare lui, guarda lì, è il technician.
5: Ma la posso portare questa? Sì. Ah.
6: Vai! Come animati?

0: Buonasera. Buonasera. Benvenuti alla nona edizione del Rara Festival. Siccome quest'anno è ancora più in famiglia del solito, presentiamo anche in famiglia.
1: Buonasera a tutti. Non vi vedo, ma so che siete belli.
2: Ma tu di più!
1: Questa è la nona edizione della Rara Festival.
3: Troppo.
1: L'anno prossimo sarà la decima, insomma.
0: E quindi faremo qualcosa di...
1: Quindi, però quest'anno già faremo qualcosa di... A parte che abbiamo cambiato location, quindi la villa comunale quest'anno si è trasferita qua. Ed è una situazione così più rurale e tutto quanto. A me, esatto, no, stavo pensando questa cosa. Quest'anno il festival l'abbiamo voluto dedicare, parlando con Alessandro, a Eldo Lauriano, che purtroppo ci ha lasciati qualche mese fa. Lui è stato qua a suonare con noi varie volte a Rara Festival nel 2014, sicuro lo ricordo. E niente, quindi avuta la notizia, giunta la notizia, l'idea spontanea che ci è venuta è dedicargli questa edizione. L'idea era invitarlo, ma purtroppo sarà qua con noi lo stesso, in altra forma. Grazie.
0: Quindi iniziamo con questo pensiero nella testa, tutti suonate forte per Eldo. Il primo set con Ilia D'Atom. Poi c'è Francesco.
1: Francesco Accardi.
0: Scusate, ma oggi non abbiamo...
1: Basso elettrico. Mi fermo perché non... Aspetta, perché questa cosa qua è stata così triste, però non deve essere triste, perché l'edizione non può essere triste. Quindi
2: dobbiamo accettare la morte.
1: Roberta Maci, sassofono soprano.
0: La batteria
1: Dejan Milic.

0: Grazie ragazzi, Illy, Dejan, Francesco e Roberta. 5 minuti per il cambio palco e ci rivediamo tra poco. Avete il tempo di andare a prendervi una birra al bar e tornare veloci.
1: Una birra piccola perché non durerà troppo il cambio palco.
2: Il bar è dietro di noi.
3: C'avevo la speranza di suonare effettivamente.
4: Domani io
3: niente. Uno fa la collezione.
5: Già è ammirevole il fatto che non aspetti un gioco. Mi lascia andare o non mi lascia andare? Vabbè, anche il primo live, rompere il ghiaccio, sempre difficile.
3: Ma che male, anzi, è andato benissimo. Stiamo migliorando.
5: Pezzi che doveva fare Antonio Longhi, quindi fa che stasera c'era un casino.
6: Prendi la tromba.
5: Non mi trombo. La porta. No, l'ho prestata. Vabbè, c'ho questo.
7: Perché il problema è il calzino.
5: Io sono stato, come vedi,
7: un Pokémon.
8: Comunque se continuo su questo versante penso che andrò a seconda. Bei suoni. Perché era quello l'imposto, diciamo, molto classico, no, quello però c'è il racconto che mancava. Quello che mancava è proprio il racconto. È casuale, sì, tipo casuale, non so.
6: Vai!
8: Sì, c'è stato un po' di...
6: Comunque è una grande
8: cosa. No, è bello che ci sono fatti. arrivata a fissare.
9: Ma perché andavo a toccare?
6: No, qua non è bello mangiare la pizza qui.
9: Ma perché non c'è la porta la casa? La vado a prendere. Aspettate qua, dai. La vado a prendere, dai, la vado a prendere.
6: Aspetta. Io la mangio,
9: Non so dove.
6: Senza problemi.
9: No, basta un po' giro a te.
8: È pericoloso.
6: Ne prendi una?
9: Dietro di te.
6: Ce la dividiamo?
9: Sì, una.
6: Ok.
9: Mi sa, tu vuoi qualcosa?
6: Digli non troppo cotta.
9: Non troppo cotta, perfetto.
6: Perché sennò
9: sul serio vuoi qualcosa, Vito?
8: No.
9: Vuoi una birrozza? No,
8: no, proprio. Ma perfetto. Sobrio.
9: Dopo ci andiamo.
6: Sobrietà.
9: Ci andiamo a fare quello che dobbiamo fare poi dopo. Intanto vado a prendere la pizza modella e poi.
8: Sono contento.
0: Eccoci. Anno dopo anno i cambi palco diventano sempre più veloci.
10: Amazing.
0: Questo secondo set inizia con il duo di Gandolfo Pagano e Wilhard Grafengort, che sicuramente non è così, però io cerco di fare il meglio possibile. Mondoletto sotto il corvo. E poi si inserisce Mike Hens.
10: Bravi!
0: Marranzani vedo qua tanti.
1: Io non so perché sono.
10: Applausi.

¡David!

Bravi! Bravi!

0: Grazie, si va in bagno.
1: Loro erano Mondo Letto Sotto il Corvo, Gandolfo Pagano, Willard Grafenhorst, con l'aggiunta di Mike Hens.
2: Bravo!
3: Io vado in bagno. Io vado in bagno e poi vado.
4: Ah sì? Sì. Vai in bagno e poi vai.
3: Sì.
5: Ok, allora ci...
4: Noi... Ci siamo adesso.
5: Sì, praticamente. Sì, sì.
4: Forse noi prima del bagno andiamo.
5: Quasi. Sì.
3: Io forse rimango un po' lì.
5: Bene, però.
4: Sì.
3: Già. Grazie. Dai, a domani in qualche modo.
5: Sì, sì.
1: Sono tornato. A seguire, se non sbaglio, dovrebbe esserci il fantastico quartetto. Quartetto? Quanti siete? Dance Malora! Dove sono? Dance Malora sul palco! Vi presento uno a uno o dopo? Loro ci mettono un po' di Alberto Pinocchiaro, voce. Electric Guitar, Daniele De King. Electric Bass, Daniele De King.
6: Salve,
3: ci cavo in bagno. Come da tradizione registriamo il bagno.

Abbiamo quindi ascoltato due brani di questa edizione del Rava Festival 2019, 17 agosto 2019. Forse ascolteremo una parte della terza performance che è stata presentata poco fa.

0: lì usciamo.
1: Thank you.

Mm-hmm.

Bisogna sempre, sempre, bisogna sempre.

0: bisogna sempre, sempre trovare qualcosa di nuovo.
1: La nostra registrazione al Rara Festival 2019, prima giornata, finisce qui, perché noi andiamo a casa, ma vedo che non siamo gli unici, perché anche gli altri membri del POI, se ne stanno andando.
2: Io me ne vado, non mi hanno
1: dato. No, perché si è fatto tardi, sì. No, vabbè, però, tardi. E vabbè, penso che sì, interrompo qua la trasmissione. Grazie, a domani, forse. Rara Festival, sabato 17 agosto 2019, siamo qui per la seconda serata a registrare. Oggi si suona anche. Ok. Mi sta registrando? Vaffanculo.

0: qua? Qua, Mike. Abbiamo una testa anche qui.
1: Anche due.
0: Questa volta, siccome nella vita è bello cambiare, mi sono trovata un altro compagno che mi aiuta a presentare.
1: Perché Danilo è troppo stanco e deve si riposare per il suo set più tardi.
0: Esatto. Quindi?
1: Primo, grazie Antonio. Nini e
0: Roberta.
1: Adesso. Now, we have exceptionally tonight il gruppo Kinoton Asbesto, non so se è un gruppo, Cane Capovolto elettronica, Francesco Di Martino video, Gabriele Zaverio electronics. So, let's get ready for them.
0: Let's get ready.
1: Thank you.
0: Nel frattempo vi ricordiamo che c'è il Rara Bar lì dietro, e bevete tanto che così
2: fa bene.
1: I musicisti fa bene. Non troppo Gabri, dopo, per
2: sì,
1: favore.
2: Che è tempo di
0: magari la creatività.
3: Però non abbiamo
1: sono qualche
4: la tosce, ci servono le uscite, ci deve portare il oggettino
3: di AI. Vediamo la DI.
4: Nel frattempo lui fa sottoscala. Ok, la mia uscita è questa.

¿Tú estás mandando?

0: contrario sarei assolutamente affranto.
1: Mamma, io sono eterosessuale. Mamma, io sono eterosessuale. Voi come reagireste?
2: Uno schiappone, prima. Sì, subito.
0: Eterosessuale sarei ben felice, no?
1: Il contrario invece?
0: Il contrario sarei assolutamente affranto.
1: Mamma, io sono eterosessuale. Mamma, io sono eterosessuale. Voi come reagireste?
2: Uno schiappone, prima. Sì, subito.

0: contrario sarei assolutamente affranto.
1: Mamma, io sono eterosessuale.
2: Se è vero che non tutti gli islamici sono terroristi, è altrettanto vero che tutti i terroristi sono islamici. Se è vero che non tutti gli islamici sono terroristi, è altrettanto vero che tutti i terroristi sono islamici. Se è vero che non tutti gli islamici sono terroristi, è altrettanto vero che tutti i terroristi sono islamici.

0: che sono islamici.
1: Potevo abbandonarlo nel momento della disfatta?
2: È più importante che sia lungo o che sia...
1: Cerco di farne rivivere quanto c'era di valido. Il mio passato è stato quello, non posso rinnegarlo. Potevo abbandonarlo nel momento della disfatta?
2: Ovvio, io credo che tutti sappiate cos'è piccolo e che cos'è grande.
1: Potevo abbandonarlo nel momento della disfatta? Il mio passato è stato quello, non posso rinnegarlo.

0: ovvio. Io credo che tutti sappiate cos'è piccolo e che cos'è grande.
1: Potevo abbandonarlo nel momento della disfatta. Il mio passato è stato quello, non posso rinnegarlo. Cerco di farne rivivere quanto c'era di valido.
2: Io sono preoccupato, da papà prima che da cittadino italiano. Sento che qualcuno dice che bisogna accogliere più immigrati. In Italia negli ultimi anni sono sbarcati 600.000 finti profughi, 1.500 stupri in un anno. In un anno i reati compiuti da cittadini stranieri sono stati 250.000, mentre nelle scorse ore il dittatore turco Erdogan, 1.500 stupri in un anno. Io sono preoccupato, da papà prima che da cittadino italiano.

Apple.

0: essere femminile, la cosa più importante è la circa.
1: A un certo punto ha chiamato la figlia. Vieni, c'è da dirti qualche cosa di confidenziale.
0: Ok? Ti faccio un esempio. Ma è più importante per la donna che sia anche la metà di questo, ma che sia...
1: Sono tutti degli inganni. Esiste solo la magia, diciamo la magia nera.
0: Vi dico che alle donne, per il piacere femminile, la cosa più importante è la circa.
1: A un certo punto ha chiamato la figlia. Vieni, c'è da dirti qualche cosa di confidenziale.
0: Ok? Ti faccio un esempio.

0: è più importante per la donna che sia anche la metà di questo, ma che sia...
1: Sono tutti degli inganni. Esiste solo la magia, diciamo la magia nera.
2: Nel momento in cui creiamo veramente un dolore, il cane in teoria si dovrebbe bloccare, certo. Fermare.
3: Mantenere la calma è fondamentale, ma anche in un'aggressione normale.
4: Negli anni passati in Germania non hanno rappresentato l'Idomeneo di Mozart perché c'era una scena che avrebbe potuto urtare la sensibilità degli islamici. È a rischio il Duomo di Bologna.
3: Fermi, non agitare le mani.
2: Cosa migliore fare avere la fortuna di avere qualcosa, certo, in mano, tipo un oggetto, un bastone. Sì. Nel momento in cui creiamo veramente un dolore, il cane in teoria si dovrebbe bloccare, certo, e fermare.
3: Mantenere la calma è fondamentale, ma anche in un'aggressione normale lo è, cioè nel senso.
4: Negli anni passati in Germania.

0: chiamarti amata. Voglio chiamarti Anate. Non sai la mano.
1: Ti arrecano dei danni e soprattutto sono persone che ti vogliono manipolare. Troviamo queste soprattutto nelle relazioni sentimentali, quindi se tu scopri veramente di avere a che fare con una persona malvagia, quello che devi fare è fuggire al più presto. Cioè una persona che entra in merito non tanto su quello che tu fai o che non fai, ma su come sei, cioè ti giudica incapace, perché altrimenti poi finisci per crederci. Poi una persona, diciamo, malvagia, una persona sistematicamente bugiarda, lo fanno per abitudine. È evidente che ti arrecano dei danni fortissimi.
0: Voglio chiamarti Anate. Forse Anate. Anate. Anate. Perché Anate. Chiamarti Anate. Voglio chiamarti Anate. Voglio chiamarti Anate. Voglio chiamarti. Voglio chiamarti. Voglio chiamarti il tuo viso. Voglio chiamare il tuo viso. Voglio vedrò il tuo viso. Va quando vedrò il tuo viso. Conosciuta mi sei. Sconosciuta mi sei. Tu al suo. Mi sei giunto molto. Anate.
1: Anche se c'è un legame sentimentale, devi staccarti lo stesso, anche se c'è un legame sentimentale. Allora, le persone malvagie sono quelle che in qualche modo vogliono danneggiarti, ti arrecano dei danni e soprattutto sono persone che ti vogliono manipolare. Troviamo queste soprattutto nelle relazioni sentimentali, quindi se tu scopri veramente di avere a che fare con una persona malvagia, quello che devi fare è fuggire al più presto. Cioè una persona che entra in merito non tanto su quello che tu fai o che non fai, ma su come sei.
0: Forse, for, for, for.

0: allontanale definitivamente dalla tua vita? No?
1: Mi sono normalmente inserita in un quadro democratico da tanto tempo. Ho il mio cognome, appartengo a questa famiglia.
2: Mia madre è rimasta vedova a 36 anni, quindi noi viviamo nel nostro paese di correttezza morale.
1: Quando ho visto il ritorno dei Savoia nella bara che... è stato riconsegnato mio nonno, non in una bara con la bandiera e tutto, ma in una cassettina di legno a pezzi. Nonno è ritornato in una cassetta così, che è seppellito nella cripta, nonno ha voluto nella stessa cassetta.

0: si fa sta rete a 36 anni, quindi noi viviamo nel nostro paese di correttezza morale.
1: Quando ho visto il ritorno del Savoia nella bara che è stato riconsegnato mio nonno, non in una bara con la barriera e tutto, ma in una cassettina di legno a pezzi. Nonno è ritornato in una cassetta così, che è seppellito nella cripta, nonno ha voluto nella stessa cassetta. E lui ritorna in bara, quindi...
2: Le misure drastiche di autodifesa sono da attuare solo nel caso in cui il cane vi sta attaccando con l'evidente intenzione di volervi azzannare. Dovete essere pronti a tutto, perché l'istinto di questi cani è quello di combattere fino alla morte. Le misure drastiche di autodifesa sono da attuare solo nel caso in cui il cane vi sta attaccando con l'evidente intenzione di volervi azzannare.

l'evidente intenzione di volervi azzannare. Dovete essere pronti a tutto, perché l'istinto di questi cani è quello di combattere fino alla morte. Le misure drastiche di autodifesa sono da attuare solo nel caso in cui il cane vi sta attaccando con l'evidente intenzione di volervi azzannare. Dovete essere pronti a tutto, perché l'istinto di questi cani è quello di combattere fino alla morte. Le misure drastiche sono da attuare solo nel caso in cui il cane vi sta attaccando con l'evidente intenzione di volervi azzannare. Dovete essere pronti a tutto, perché l'istinto di questi cani è quello di combattere fino alla morte. Le misure drastiche di autodifesa sono da attuare solo nel caso in cui il cane vi sta attaccando con l'evidente intenzione di volervi azzannare.

delle mani nel pugno. Se venite morsi ed il cane non molla la presa, resistete all'impulso naturale di divincolarvi dal morso. A questo punto il cane va guardato negli occhi, primo per cercare di intimorirlo, secondo per evitare l'attacco. A questo punto il cane va guardato negli occhi,

Se cerca nuovamente di attaccarvi, significa che non si sottometterà mai a voi e quindi dovete mettere in conto di doverlo sopprimere. Se invece il cane eviterà di attaccarvi nuovamente, potreste cercare di lasciare la zona e quindi passiamo alla fase 4. Se cerca nuovamente di attaccarvi, significa che non si sottometterà mai a voi.

0: Se cerca nuovamente di attaccarvi, significa che non si sottometterà mai a voi e quindi dovete mettere in conto di doverlo sopprimere. Se invece il cane eviterà di attaccarvi nuovamente, potreste cercare di lasciare la zona e quindi passiamo alla fase 4.
1: Non ho dormito bene.

0: cercare di lasciare la zona. E quindi passiamo alla fase 4. Se cerca nuovamente di attaccarvi, significa che non si sottometterà mai a voi e quindi dovete mettere in conto di doverlo sopprimere. Se invece il cane eviterà di attaccarvi nuovamente, potreste cercare di lasciare la zona e quindi passiamo alla fase 4.
1: Ammazzare un essere umano che si trovi a oltre 3 km e mezzo di distanza. Il proiettile è stato sparato da un fucile di precisione ed ha impiegato meno di 10 secondi per raggiungere l'obiettivo.
2: In realtà è una zanzara tigre vista al microscopio elettronico.
1: Ammazzare un essere umano che si trovi a oltre 3 km e mezzo di distanza. Il proiettile è stato sparato da un fucile di precisione ed ha impiegato...

0: Grazie.
1: Grazie, loro erano chinotone più asbesto.
2: Chinotone, ti è beccato il chinotone.
3: Ringraziamo anche Clelia che ci ha aromatizzato
1: la serata.
3: La serata. Siamo giunti praticamente alla metà di questa seconda serata del Rara Festival.
4: Tu vedi il filo.
3: Niente, siamo molto contenti di essere qua tutti assieme.
1: Annuncio. Il Rara Festival siete voi, siamo noi, ci cioè siamo noi nel quanto voi, noi tutti.
2: Insomma, abbiamo fatto
3: siamo
2: cose,
3: riusciti ma... a essere qua per 9 anni di fila grazie a noi, voi, perché ci aspettiamo
2: Gesù.
3: Che ci aiutano dall'alto, potremmo aspettare forever.
1: Sicuramente. Quindi principalmente bisogna pagare il campeggio.
3: Sono solo 5 euro. Solo 5 euro che ci permetteranno di stare qua anche l'anno prossimo con una super festa per festeggiare i 10 anni del Rara Festa.
1: Quindi mi raccomando, Cristiano è prontissimo da adesso in poi.
5: Un piccolo notizia, quello che hanno fatto la performance prima, uno di loro c'è questo museo di computer, è giusto, penso, e informatica, storico e attuale, non sono andato, è aperto domani, Palazzolo, dove?
1: Il museo dell'informatica funzionante, per informazioni asbesto. Alle radio.
3: Si può anche organizzare una super gita domani tutti al museo.
1: È pieno di computer antichi che funzionano.
4: Sono stati forse dei momenti che proprio ci siamo incastrati.
2: Sì.
3: Comunque, approfittiamo per presentare il prossimo set. Sergio Spampinato con Electric Guitar.
1: Dov'è Sergio? Electric Guitar.
3: Grazie.
4: Sergio.
1: Deve montare tutto, ma Simone Caruso ci allieterà l'intermezzo.
4: Io devo chiedere scusa a Daniela, ma
1: grazie Simone.
4: Non posso proiettare il dopo. Ho già più problemi.
2: Lo diciamo.

0: un garusasso.
1: No, ma belle cose. Ma come cazzo la fai con queste mica belle qua?
0: Questo è un campionatore granulare.
1: Ah, un campionatore.
0: E per cui alla fine io pigliavo dei loop che ho fatto io anche da cose mie e li ricompone e ricompone il suono. Ed è uno strumentino che fanno in Cecoslovacchia, che delle persone che conosco, è in commercio ma non lo conosce quasi nessuno. Si chiama micro granny ed è nel suo genere è unico, perché lo genere è solo strumento sul commercio, il commercio che fa questa cosa qua.

0: qua che devo completare le interviste domani.
1: Ah, va bene, domani qua.
0: Ci vediamo domani.
2: No, le vittorie attaccando. Non posso abbandonare, ragazzi, in effetti. Tanto deve girare una clip sola.
3: Va bene.
0: Dopo lui devo stare sicuro.

Guarda, io mi sono troppo di perché è una brava persona, però parla troppo.

0: stasera era una serata particolare.
1: Peccato,
0: ho aperto un po'. Entrava lui e manco si capiva chi fosse.

Quindi adesso con noi Sergio Spampinato alla chitarra elettrica.

0: Grazie Sergio. Adesso avremo...
1: Il prossimo set è con Delfo Catania, slide guitar electronics, Daniela Orlando, voce, e Riccardo Napoli.
0: Percussione preparata.

0: poi il proiettore, chiamalo bene nel momento in cui spengono le luci, puntaglielo a loro.
1: Ok, adesso.

sick, and I must be home.

0: presenta mai?
1: That was quite a beauty. I mean, we can discuss taste.
0: It was beauty
1: and it was strong. And I think all this festival is connected to beauty. So adesso abbiamo Corrado Fusco batteria.
2: Oh, Corrado.
1: Applauso, per favore.
0: Dai un po' di entusiasmo pubblico.
1: Non dormite ancora, c'è ancora un programma, è pesantissimo, è molto, ma per favore.
0: È bello ritrovarsi e parlare, ma è anche bello ascoltare cosa succede qua.
1: Stefano Maltese, saxofone e flauta. Oh, adesso. Salvo Andrea Lucchifora, trombone. Lucifora, scusa. Danilo Catanuto, piano. Come?
0: Detto anche Danio.
1: Danio.
2: Del nostro trio.
1: Allora, che cosa c'è da dire ancora?
0: Niente, che lasciamoli preparare. Mi raccomando, tutti sensi aperti e buon ascolto.
1: E anche 5 euro per
0: anche
1: il cane.
0: Anche 5 euro, Cristiano, fatti vedere. Alza le mani.
1: Dove si
0: e
1: paga?
0: E lui con le mani alzate. 5 euro a lui.
1: 5 euro a lui. Grazie tanto.
0: Grazie a tutti.
1: Prose. Abbiamo quanto set c'è ancora? Vediamo. Siete pazzi.
0: Abbiamo ancora un set e poi la rara orchestra con una conduction per finire la serata.
1: Due set, pazienza. Sarà e concentrazione, bene. Per favore. Grazie.
0: Grazie Mike per aiutarmi con questo impegno.

0: Hai udito cose?
1: Vabbè, ho udito cose, ah, che sì? Quei uomini non so questo.
0: Grazie.
1: Questo è lo strumentino. Ho lo stesso l'anno scorso.
0: Questa è la mia radio e questo è un generatore di funzione.
1: Ecco.
0: E questa è un'altra radio.
1: Questo lo controlli come?
0: Questa è in realtà, ci faccio delle frequenze, però il discorso di sweep e di offset e di duty cycle, eccetera, posso dargli all'esterno. Allora all'esterno, invece di dargli un VCO, gli do l'uscita della radio. Succedono le cose più assurde.
1: Le varie tensioni praticamente in uscita da questa. Esatto.
0: Con l'audio, sì. E lui fa cose allucinanti.
1: Sì.
0: Un delirio. Però ovviamente dipende da...

0: sì.
1: Allora questa me la posso riprendere?
0: Cerco di smontare con un minimo di criterio. No, no, però non vedo,
1: aspetta,
0: un caso.
1: Aspetta, aspetta, aspetta. Allora questa la tolgo per ultima.
0: Grazie.
1: Bene. Quando tu finisci me lo dici.
0: Forse.
1: Eh?
0: Te lo dirò forse.

0: Lucifora.
1: Bassi molto. Non lo so, di sera, penso.

0: qua.
1: Qui sta andando avanti e registra.

0: What a pleasure to hear such experienced and skilled musician, di sentire musicisti con questa esperienza.
1: Siamo estasiati.
0: Con questa sensibilità, con questa virtuosità, e anche io penso
2: che fare il
0: colpo di lavorare, non sei crollato ancora, 20 anni per arrivare a questo livello di musica che si può sentire qui al Rara Festival.
1: Solo al Rara Festival. E perciò siamo qua.
0: Che peccato!
1: Anno dopo anno, per 2 anni.
0: Adesso ricordiamo, abbiamo
1: Salvo
3: Barbagallo.
0: Bravo.
1: Bellissimo è stato.
0: Dario Chilimi alla chitarra.
2: Spettacolare, sei proprio
0: Tommaso Vespo.
4: Come ha suonato, tutto perché mi sono dovuto adattare.
2: Meno male.
0: Questo è incredibile.
2: Meno male che si è dovuto adattare.
4: Ho riso tutto il
2: sì,
4: guarda, vale, mi sono
1: fatto un cazzo.
4: Comunque questo è
2: io ce l'ho qua registrato.
4: Belle storie. Mamma mia,
0: adesso Deja. Illy qui,
1: grazie.
0: Vespo qui, pronto. Ma Dario, dove sei? Barbagallo qui. E ci abbiamo dopo questo il finale.
2: Eh sì.
4: C'è girata che
2: va. Piacere, è stato. Grazie.
4: Comunque domani ci vediamo.
2: No, in qua sono. Gab, non sto andando via, vero? Non lo so. Ancora qua sei, ma che cazzo vuoi? Non te ne sei arrivato ancora? Chi vuoi tu, un bar?
4: Bari.
2: Minchia, sai.
5: Domani anche se sei distrutto ti mettiamo a panino in mezzo.
2: Tu zittiti che non ci sei mai.
5: A turno. Non pare, tu lo sai che
4: oggi faceva tutto l'entusiasta che montavamo gli scaffali.
2: Già. No, montiamo scaffali. Vi ho guardati molto intensamente.
5: Detto che era una manica di chiedo che lo sapete. Ora glielo chiediamo.
3: Non credo gli abbia chiesto.
5: Però lo sapeva, quanto meno era stato avvertito. Ora glielo chiediamo.
4: Numero 2 è come se io vado in giro con le sigarette e sto. Ci sarà chi ti piace, chi ti piace.
5: Esattamente.
6: Cosa in macchina?

0: Un applauso per Illy Adato. Sarà un super suono di chitarra. Grazie al fonico, un abbraccio.
1: Riscalda.

Thank you.

0: È giunto il momento di andare. Radio Cybernet conclude qua questa registrazione dal Rara Festival 2019. Oggi, 17 agosto 2019. È 1:10 di notte. E come avete sentito, ci sono state bombe. Tanto per cambiare. Porco Dio. Buonanotte, a domani. Ci vediamo al museo.
1: A che ora iniziano le danze?
0: 10:30 o 11:00. Mattina.
2: A una certa.
0: Mattina presto.
1: Perché domani alle 6 entriamo al museo.
2: Sparando bozze.
3: Ci vediamo da Cozzini, ci vediamo.
0: Vabbè, ci vediamo al museo noi.
2: Campania stormo e bozze.
0: 10:30, 11:00 con calma.
3: Tanto noi abbiamo la chiave. Quindi...
0: Va bene, e beh certo.
4: Ok, e dovremmo sistemare prima, no?
0: No, non c'è niente da sistemare.
3: No, è abbastanza tranquillo.
2: Ma ci vediamo da Cozzini, no?
0: Ok,
2: facciamo sapere man mano che ci muoviamo.
0: Sì.
1: Ciao, buonanotte.

Ed eccoci qua, terza e ultima serata del Rara Festival 2019. 18 oggi? 18 agosto 2019. Sono le 22 e qualcosa. Qui ancora forse non hanno iniziato. Sì, sono ancora a prove, credo. Penso. Che cosa? Ma io te l'ho detto che è così. Vivo nel dolore.

0: Madonna, sono a pezzi. Abbiamo fatto un lavoro della Madonna lì al museo.
1: Ciao.
0: Abbiamo montato scaffali a non finire. Oh, Alejandro.
1: Ciao.
2: Era un servizio a pagamento.
0: Alejandro.
2: Vabbè.
0: Hola, Alejandro.
2: Eccomi.
0: Come stas? Puerco del Dio, cabrón.
2: Minchia, il meeting, l'hack meeting.
0: Ti è piaciuto, eh?
2: Ma è stata colpa mia che ho esagerato con le melanzane.
0: Perché?
2: È stata colpa mia. Ho esagerato perché non ho mangiato carne.
0: È stato male?
2: Non mangiando carne.
0: Ma perché sei stato male?
2: No, male no.
0: E allora?
2: Ho un senso di pienezza.
0: È buono, buono.
2: È molto positivo.
0: Felicità.
2: Felicità e benessere. Vabbè, io proseguo a fare le mie...
0: Fai.
2: Dai.
0: Allora?
3: Mi hanno fatto fretta, cioè mi ha mandato un messaggio.
0: Io te l'ho detto,
3: sicuramente là dentro hanno fatto una sorta di cosa dal vivo da dentro.
0: Forse la performance.
1: Anche ieri non ho iniziato di là.
0: Io sai che faccio? Vado a pigliarmi un bel caffè perché non mi regga in piedi.
1: Stanno venendo tutti.
3: Comunque la cosa bella è che appunto stasera c'è Elio e Corrado insieme. Quindi...
1: Ah, Elio e Corrado insieme?
0: Beh sì, certo.
3: Elio e Corrado insieme a Alessandro e...
0: Alessandro chi? Ricard?
3: Alex, il direttore.
0: Ricard?
3: Ricard, sì. E poi c'è il messo da... E Daniel.
1: Daniel.
0: Beh, qua ci sono le sedie.
3: Ma non lo so, non ho capito se...
0: Io direi qua, ci sono le sedie, buono. Vado a prendere un caffè.
3: Troppo sistemato.
0: Tu lo vuoi? O pigli un caffè?
3: No, ma in modo più assoluto no, c'ho l'acqua.
0: Va bene, arrivo. Andiamo a prendere un caffè.

0: problema.
1: Va bene.
0: Fosse una gran cosa. Se no,
1: ci proviamo.
0: Tu pensi che si potrebbe mettere anche esterno, un alimentatore, casomai?
1: Non lo so, casomai sì. Dobbiamo vedere.
0: Io domani ti chiamo.
1: Ci sentiamo domani in mattinata tarda.
0: Va bene, o dopo pranzo, che ne so, una e mezza.
1: Perfetto, perfetto.
0: Così lo prendo.
1: Io ancora per qualche giorno
0: sono
1: mia, qua.
0: Che io ho tutto, ho saldature, sai che ti dà proprio che numeri.
1: Sì, sì.
0: Se ti serve lo posso anche portare.
1: No, no, noi abbiamo tutto al museo.
0: Ah, perfetto.
1: Anche
0: allora
1: a casa
0: vengo
1: mia.
0: Io col mixer.
1: Okay. Ci sentiamo domani. Comunque sono qua adesso. No, grazie. Sto prendendo un caffè. No, dai.
2: Dai, grazie.
1: Ma non c'è bisogno.
0: Ma perché il caffè?
1: Ok, ok, ok. Grazie. No, è che è un sonno pazzesco. E al museo abbiamo fatto un lavoro della Madonna, abbiamo trovato tutti quegli scaffali che hai visto, che c'era un delirio là dentro, si poteva camminare.
0: Sì.
1: E quindi abbiamo spostato.
0: È buona?
1: Ah, è la Messina questa qua.
0: Un caffè per
1: te. Quella che io chiamo gli spazi di sale.
0: Ah, esatto. Proprio quella. È buonissima, grazie.
1: C'è il sale però.
0: Ah, sì, c'è il sale.
1: Eh sì, hanno aggiunto del sale, quindi
0: così buono.
1: Anche per questo. Penso di sì. Sì, si sente perché esalta il sapore, penso.
0: Sì, già, è un cappello.
1: La presenza di ingredienti speciali di cristalli di sale. Infatti, sale.
0: È importante che sale.
1: Grazie.
0: Se scende veramente. Quanto ti devo?
3: Per il caffè del sale. Ok, 1 euro.
0: Ah, io stavo offrendo.
3: No!
1: Mi è stato regalato un caffè.
0: Io non, guarda, io non pago mai con nessuno, mi dà fastidio anche quando li pago.
1: C'è un cucchiaino.
0: Però questa è la cosa, può
1: ah, ok.
0: Non è un ruffianamento.
1: No, no, figurati. Anche...
0: Cioè,
1: che io, cioè si usa.
0: No, non è che
1: si usa.
0: No, ma l'ho fatto per piacere, io non
1: certo,
0: lo uso.
1: Certo.
0: Io non lo uso. Non vai mai a nulla.
1: Ma invece musica?
0: Musica.
1: Stai facendo qualcosa?
0: Sperimentazione, mi è arrivato un aggeggio. Non si può tagliare, se tu vedi imbastisci.
1: Cos'è?
0: Sintesi granulare.
1: Oh, wow.
0: È una specie di pozzo senza fondo.
1: Immagino.
0: Una cosa così fatta da un gruppo di ragazzi, non è. Uh-huh. Ce l'ho mandato a prendere con 6 mesi, ma hanno fatto. No?
1: Sì, sì, sì.
0: Sono 4 picciotti.
1: C'ha le patch oppure a tasti?
0: No. C'hai però i 2 ingressi CV, se vuoi utilizzarlo all'esterno. Ma non ti serve perché comunque è tutto digitale.
1: E quindi cosa suona? Cioè, entri tu con
0: tu
1: dei suoni?
0: Metti
1: o
0: dentro. Anche.
1: Wow.
0: La magia qual è? Io avevo una scheduccia, lo sai quella Behringer, la più scarsa dell'universo.
1: Per il
0: chi
1: sì, audio.
0: Cosa
1: sì,
0: euro,
1: sì, sì,
0: la grigia,
1: sì. Che sono molto carini.
0: Solo gli ingressi.
1: Però buono.
0: Praticamente,
1: funziona
0: 2 ingressi
1: bene.
0: RCA e 2 uscite RCA. C'è l'attacchi USB a questa macchinetta,
1: sì.
0: E la vede. E quindi ho gli ingressi e direttamente posso campionare da lei. Io l'avevo vista sta cosa
1: wow,
0: online.
1: Quindi tu prendi un suono e ci fai quello che...
0: Ma posso anche andare...
1: E costa molto dopo, questa roba granulare?
0: Anche tipo contemporaneamente, quindi... Mentre
1: quindi io dalla radio potrei entrare al volo.
0: Metti il loop, il rec,
1: sì.
0: Rec loop. E quello registra sempre, quindi tu, quelli che vuoi, lo decidi tu quando deve essere lungo il cambiare. 20 secondi. Gli ultimi 20 secondi ce l'hai sempre. Un minuto. L'ultimo minuto, tu capito, poi c'è lo slide.
1: Sì.
0: Ti muovi all'interno del coso. I gran, non so se la conosci sto tipo di sintesi.
1: Ci ho studiato un attimino, però
0: esatto,
1: conosco.
0: Perché sennò io sono già così esaltato perché è bestiale. Cioè praticamente tu hai un campione.
1: Sì.
0: Questo campione immagina di ora una linea. Tu scegli dove mettere sta linea. Questa linea tu la puoi fare più grande.
1: Ah sì, e quindi prenderne un pezzo.
0: Soltanto proprio una linea. Quindi solo. Sì. Ma non è T, perché poi tu fai partire i grani da quella linea, che sono dei rettangoli. Questo rettangolo che cos'è? Tutte le frequenze, quindi dai bassi e l'acuto, se è tutto fatto a rettangolo, ma tu hai 3 levette che puoi modificare la forma, quindi esaltare
1: certo.
0: Medi, esaltare solo gli acuti, farli muovere con
1: sì,
0: un
1: sì.
0: LFO
1: ah, perfetto.
0: Che si muove dal basso all'acuto, dal basso quindi fai una punta
1: Madonna,
0: e muovi questo, e questo fa così, e quindi già il grano, io parlo
1: certo.
0: Del grano, del
1: sì,
0: pixel.
1: Sì.
0: Ora che succede? Tu pixel decidi la quantità di pixel e anche l'ampiezza. Spostandosi, questi pixel ti danno il destro e il sinistro.

0: se sto coso partire sopra, a sinistra, di sotto, a destra, certo. Tutti i vari intermedi. E anche la quantità. Quindi se tu ne fai uno solo, senti. Solo nel punto dove sta passando, sì. Se tu ne metti due, incominciano ad essere quattro.
1: Madonna,
0: cinque.
1: Capito?
0: Poi tu che cosa fai? Decidi anche la grandezza, quindi questa cosa puoi dare il suono.
1: Sì.
0: Oppure fino a. Proprio, sai quella cosa che si sente nei pezzi?
1: Sì.
0: Che si chiama granulare, che sgrana, si sì. Sgrana veramente, cioè fino alla fine fai. E resta solo.
1: Sì.
0: Quella è la sintesi granulare, che tu lo puoi fare variando la grandezza del grano.
1: Dipendi un frammento del campione e decidi quale pezzettino suonare rispetto
0: oppure
1: agli altri.
0: Come si muove? Salta certo. Pure, con l'LFO lo fa andare, perché so che lui prende un bel punto. Capito? Cioè, la musica invece di altri è regalato, basta che ammacchi play. Ti mette a giocare un buzzurro, puoi fare il quarto.
1: Vuoi provare una cosa, ma costa tanto un oggetto del genere?
0: No, c'è
1: Madonna.
0: È bello.
1: No, lo so, è troppo per me.
2: Lo però so. Se tu lo vedi lo puoi fare perché è fatto quello lì.
1: Ah sì? Ah sì?
2: Tu lo
1: rapi, i progetti...
2: tu lo rapi e tu lo fai.
1: E non ci sono progetti online?
2: Loro lo mandano pure... Ah, tu te lo sai costruire, loro te lo mandano. Anche
1: con Arduino ci lavoro.
2: Che te lo figurati. Fai tu e ti costa la metà.
1: Certo.
2: Ti mandano tutte le bustine con tutto un schema.
1: Ah.
2: Tutto preciso e tu quanto tu lo sai.
1: Fantastico.
2: E già così risparmi 200-300 euro.
1: Vuoi vedere se c'è qualche progetto?
2: E così te lo mandano subito, non devi aspettare niente. Oggi lo ordini, tra tre giorni che arriva. Perché non lo dovevano montare loro, capito?
1: Certo. No, comunque costa troppo.
2: E ti danno poi il sistema, logicamente.
1: Ma se trovo qualche progetto per lavorarci con Arduino potrei metterci le mani veramente.
2: Ma te lo puoi inventare tu, no? Una volta che capisci che cosa fa tu, te lo fai tu.
1: Certo,
2: una volta che... Cioè,
1: com'è?
3: Bene.
1: Che fai?
3: Vado in macchina a prendere una cosa e mi siedo là.
1: Ah, noi no, siamo lì a sentire cose.
2: Là. Ah, stanno cominciando.
1: Penso di sì.
2: Vediamo. Ora vengo con Vincenzo.
1: Va bene.
2: Ora vengo su.
1: Ci vediamo lì.
2: Queste cose le posso prendere quando vuoi.
1: Va bene.

0: Gesù è un gesuita. C'era l'ombrellone. Noi disboschiamo.
1: Ah!
0: Madonna, sono morto. Quindi ha rotto il cazzo con queste storie.
2: No, questo non è.
0: No, no, è molto bello.
2: Sì, però, no. Però c'è una cosa da dire, questo tipo di lavoro è poi comunque sempre uguale.
0: Tutti
2: i brani che hanno fatto, perché non li ho registrati, o quindi ce li registrati.
0: Io sto registrando, sì.
2: Perfetto, poi ce li dobbiamo ascoltare.
3: Buonasera a tutti.
4: La sensibilità bellissima.
5: E grazie a Ilia Adatto e Riccardo Napoli.
2: Si coprono vicende come se c'è.
3: Con un set speciale di benvenuto e di accoglienza. Vabbè, intanto per chi non c'era nei giorni passati, benvenuti alla terza serata della nona edizione del Rara Festival 2019.
5: Per cominciare vorremmo ringraziare tanto Peppe Forte, che è il fonico che ci ha aiutato a fare questo possibile. Finalmente un fonico anche molto bravo.
3: Si sta facendo un mazzo tanto, quindi riconosciamo questa grande funzione. Grazie.
0: Sì, sì, ecco. La gente muore qui.
6: No, fino a te,
0: sì, sì, lo so. Ieri è morto.
3: Allora, il prossimo set, il primo ufficiale, è formato da Claudio Covato alla chitarra. Claudio Covato, Leonardo Gallato, chitarra elettrica e acustica. Riccardo Doi Fiandra, basso elettrico. Daniele Di Pentima, batteria e tablas. Giulio Giani, sax. Bruno Tomasello, sax e elettronica. Grazie. Nel frattempo che se c'è un non c'è nessun tempo, niente, quindi non ve li faccio più in internet.

0: stava impazzita. Poi tornava correndo. No, era impazzuta proprio.
1: Impazzisce come Doberman.
0: Sì.

prima, perché in realtà

0: poi risponde mando cazzo state.
1: Ah, sono...

0: bravi, bravissimi, grazie. Aspettate, vi ripresento. Grazie a Claudio Covato alla chitarra, Leonardo Gallato electric guitar and acoustic, Riccardo Doi Fiandra basso elettrico, from Brazil, Daniele Di Pentima from Portugal, Di Pentima, la batteria e tablas, Giulio Gianni sax e Bruno Tomasello sax. Grazie mille. Adesso per il prossimo set abbiamo Elio Amato al trombone, Alessandro Vicarta al basso elettrico, Danio Catanuto al piano e Corrado Fusco alla batteria. Mentre si preparano, Neo Undertal ci ambienterà un po' per il cambio palco.
1: Arriva con le mani in tasca. Si nasconde, si nasconde.
2: Spostiamo il microfono vicino in zona batteria in modo che riprenda un po' meglio il discorso batteristico di questo quartetto che suonerà e che farà sicuramente delle cose bestiali, perché c'è Corrado, c'è Elio Amato, c'è Danio Catanuto e c'è non mi ricordo chi altri, e comunque bella gente, bello. Sti cazzi.

Grazie.

0: il prossimo set abbiamo Sevi Tramontana al trombone, Giovanni Maier al basso elettrico, Stefano Maltese sax e flauta, Roberta Maggi sax e flauta, Francesco Puga alla batteria.
1: No, è stato il centro di danza, ha mantenuto la calma.
2: Troppi.
1: Ma come? Troppi soli, cioè subitamente, perché io non capisco questo mondo.
2: Sì, troppi cioè, solisti. E vabbè, era stato molto meglio ieri.
3: Ieri era bello, conciso.
2: Questo qua
3: non l'ho usato.
2: Hanno esagerato a coprire.
4: No, è il tipo quello con tanti strumenti che era passato.
2: Con tanti strumenti non l'ho visto, chi era?
1: Quello col pantalone.
3: Voleva Ciccio Noto,
2: sì,
3: gli staccava l'impianto,
2: sì.
3: Buttava le chiavi là,
2: sì.
3: Giusto,
2: sì.
3: Ci voleva un Ciccio Noto che staccava l'impianto,
2: buttava le chiavi adesso.

0: pronti? Siamo tutti pronti, sì? Ok, riannuncio perché Sebi Tramontana al trombone, Giovanni Maier al contrabbasso, al basso elettrico, Stefano Maltese, sax e flauta, Roberta Macci, sax e flauta, Roberto Cuso alla batteria. E Leonardo Filicorno, non ce l'avevo, scusatemi tanto.
1: Gesù mi fa schifo. Porco Dio.
2: Dio buono come pompa il pippero.
1: Gesù mi fa schifo. Hai visto?
2: Come pompa il pippero. Pazzesco.
1: Pazzesco, sì.
2: Fantastico.
1: È anche un pianista della Madonna, poi, Danio. Con le molle. Sì, tutto analogico. Lui si chiama Neo Andertal.
2: Tirato fuori un rave.
1: Sì. Può fare il rave da solo.
2: Sì, se non fai vedere cosa fa, sembra un rave. Poi se lo fai vedere è ancora più.
1: Ancora meglio. Anzi, meglio. E adesso l'arma segreta.
2: The first song from New Album.
1: Fin di mondo.
2: Totale, finale, la pietra tombale.
1: Tombstone.
2: Quelli col culo chiacchierato.

Sucks.

0: grazie a loro
1: infinitamente,
0: molto divertente. Adesso ci sarà la Rara Orchestra, o l'orchestra rara, diretta da Mike Hens, che interpreterà una versione del bolero di Ravel.
1: Quindi senza improvvisazione.
2: Volevamo anche ringraziare Clelia Prestige, che ancora una sera ci sta aromatizzando la serata. Grazie Clelia.
3: Adesso, per favore, Corrado alla batteria, Michele, Dario, Chilemi alla chitarra, per favore, Daniele al basso, per favore, Riccardo alla sua batteria, per favore. E dopo è aperto di quello che volevano partecipare, ma quello anche i brass, per favore prendete una a chair, please, per sedersi. E sono un poco nervoso perché fatto che quella mia ultima conduzione 25 anni fa è stato all'onore di dell'orchestra di 40 persone di Intermission a Colonia, che era un live conducted orchestra organizzato di Frank Kölges. E Frank Kölges è morto 5 anni fa e per questo abbiamo anche questa memoria oggi del musicista Eldo, che questo festival è dedicato. Allora, musicisti, per favore, con sede e spiega i segni, perché a parte di Alessandro e anche di Danilo io c'è ancora due o tre altri segni che dobbiamo seguire.

0: che Claudio, per favore,
1: su Cristo e tra Cristo,
0: e Corrado
1: fra Cristo.
2: Medievalo inter Cristo
3: e barba blu.
1: Ma se suona ancora Corrado, io vado a registrarlo là. Però non lo vedo Corrado, sa che se n'è andato, mi sono il cazzo.
0: Cerchiamo Corrado, per favore. C'è Corrado?
4: No, è andato via Corrado.
0: Claudio.
4: È andato via.
2: Corrado Fusco. È andato via Fusco.
1: È andato?
2: Sì, sì, perché è venuto, doveva andare.
1: No, il bollo di Ravel per un porco Dio.
2: E invece?
1: Porca madonna.
2: E invece?
1: Allora, Piselli.
2: E invece?
1: Illesi.
2: Barba blu. O vado per Bosco, me la tengo.
1: Io vado in... Ma c'è il bagno!
3: Ma è chiuso.
1: Ma che cazzo mi
3: hanno prospetto?
1: Ma sono dei figli.
3: Sì, come io.
1: Sì, ma sì, io devo
3: sbagliare.
4: Thank you.

0: rock music.
1: Cazzarotto sound.
0: Mi affumico.
1: Non mi affumichi tu, dai un contributo.
0: Petacci.
1: Aromatizzi.
0: Petacci.
2: Capisco.

0: grazie tanto a questa orchestra, adesso tu fai la seguita.
1: Si muova la rara orchestra perché a seguire c'è la...

0: quello che si fa di solito con la radio.
1: Ma porca, ma
0: le cose così restano conservate,
2: soprattutto
0: non sono state spremute.
2: Ma tu come ti senti? Perché io dopo ho fumato.
3: Ma ragazzi, comunque musicisti sul palco, orchestra,
4: Bruno,
3: Giulio,
5: Leonardo,
3: Salvo Andrea, Salvo Barbagallo, il coro dov'è? Tutti, everybody. Posizione archi.
6: E ha detto Inri.
7: Posso andare con l'estintore?
3: Manca il bassista, Riccardo. Ah, c'è.
8: E poi ti chiamerà Repubblica.
3: Delicale,
7: silenziatore seriale.
9: Ciao.
3: Ma sono autorizzate le comitate in questi casi?
2: Sì.
3: Applaudo improvviso, ragazza, da che suona così a che suona così.
1: Si buttano queste cose, non si capisce un cazzo.
4: Aldo Doriano.
1: Gesù.
4: Iniziare un compito difficile. Si inizia per morire. Si inizia per morire. Forse alla fine si muore senza nemmeno iniziare. Qualcosa comincia ed esce dal mio cuore. Un sentimento di un'antichità che non immaginavo nemmeno. Un sentimento di un'antichità che non immaginavo nemmeno. Il suono soffiato le mie dita. Un mandolino sulla chitarra, su quello che vorrei ascoltare.
1: E la registrazione rara si conclude qui, grazie per l'ascolto. Rara Festival 2019, ultima serata. Ascolteremo adesso il Raraoke.
5: Cacca.
6: Cacca, vai. Cacca.
5: Nuotare in una piscina di chinotto. Poter respirare sott'acqua, ma non avere branchie.

0: Come stai? Ma bene, dai. Bene, bene. Qua c'è un fresco meraviglioso.
1: Stupendo.
0: Qui c'è il raraoke.
1: Raraoke.
0: Roba che ha messo su Danio con i testi da leggere, sì.
1: Ah, in realtà ci sta Illy.
0: Sì.
1: Ah, fammi una tu sì, sì. Se si ricorda. Non mi hai lasciato da solo, vediamo se si ricorda.
0: Se si ricorda. Ma sì. Io sì, sto registrando per la radio, figurati.
1: Bastardo. No, ma che non si ricorda?
0: No.
1: Vabbè, c'è la gnocca.
0: Sì, ce ne andiamo. Oppure lo guardiamo intensamente.
1: Guardiamo, cerchiamo di magnetizzarlo.
0: Sì, sì, sì.
1: Facciamo un magneto, un magneto film.
0: Sì, ci proviamo.
2: No, Milo, vieni a mangiare.
1: Gnocchi.
0: No, gnocchi.
2: Milo, vieni a mangiare.
1: Forse se si sposterà
0: non lo so, non lo so.
1: possiamo interrompere il...
0: Forse il microfono può interessarlo.
1: I'm sorry, Mr. Dado. Dado. Daddy. Dado. I'm so sorry, Mr. Dado. Avete visto inside the open?
0: No. È fossilizzato.
1: Sì, sì.
3: In Italian? No, we are three in English. And one in many languages.
1: Catanese, lucinese.
0: Il raro
1: il raro karaoke.
0: Vabbè, dai. Però che musica c'è sotto.
1: Cioè, sempre siamo di un certo livello, diciamo.
0: Sì.
4: Ciao.
0: Oh. Do you remember us?
4: How's it going, man? Good to see you guys.
0: Okay. Thank you.
4: Yeah,
0: you too.
4: Good.
0: So,
4: okay? I'm very good. Yes. Yes. I did a whole festival in my place.
0: Yeah,
4: in,
0: I saw it.
4: In Ibla, in the valley. That was fantastic. And here and now, just enjoy myself.
0: Good.
4: Yeah.
0: Nice place. Very cool.
4: Yeah, have you not been here before?
0: Yeah, yeah. I live here, so I know.
1: We know. That means compared to the villa.
4: Yeah, the villa is also nice, but
1: yeah, I think there is a beautiful mood to explode.
4: Yeah, it's nice to also sleep in the same place.
0: Also, we can do a lot of noise.
4: Yes, we can.
0: Without caring about the neighbors, and here is cooler.
4: Yeah, it's cooler. Yeah.
1: Very cool.
0: You sleep here?
4: I would like to sleep in my van.
0: Ah, okay.
4: I have
0: good
4: bed, but I didn't bring it. Because I think I thought I'm going to sleep in the hostello.
0: Uh-huh.
4: But no, I'm going to stay in the van. So I'll improvise.
0: Okay. Nice.
4: If you have a spare mat or a sleeping mat, then let me know.
0: I have to check. Maybe tomorrow.
1: I have to check, okay? Too. Maybe I have something in W bed. But, you know, like...
4: Air.
0: Ah, good.
4: But do you have a pump?
1: Yeah, also.
0: Manual. Ah, okay.
4: Manual.
0: So, he's better. He is
4: Thank
0: better.
4: Thank you. That would be great. That would be really good.
1: Tomorrow morning. You are here tomorrow morning.
4: No, tonight. I need to sleep tonight.
1: Yeah. Tonight
4: I'm
1: for
4: here
1: me
4: tomorrow morning.
1: Will be impossible.
4: Oh, no. So, I will be here tomorrow morning for sure, yeah.
1: No, if tomorrow morning, I can bring tomorrow morning.
4: Yeah.
1: Earlier also.
4: I'll be fine tonight.
0: Good.
4: Are you guys having pizza or eat?
0: No.
1: From now. I would like to drink something.
0: Oh, maybe.
4: Are you playing?
1: Wait.
0: Tomorrow?
1: Tonight, no. I'm playing 18. Easter, Dijon.
0: Yeah, in the Rara Orchestra. Here.
1: Yeah.
0: I play with Alessandro Aiello. Radio staff as usual.
4: Oh, Alessandro.
0: Alessandro.
1: Maybe
0: Alessandro.
1: I'm not special guest. No.
4: You're minor guest. Ah, come on. We are all special guests. We are all special guests.
1: No orchestra. Nobody see me. Good.
4: Beer.
1: Yeah. No, do you like beer?
4: I'd love a beer. We have some beer from the office. Cristiano knows about it. But yeah.
0: Well, it's better if maybe we contribute.
4: €2. €2.
0: Chiedo a Vicard, magari. Sì, sì. Alessandro, dove si prende la birra per contribuire?
5: Diceva
1: perché io non lo so.
0: Si compra lì? Ah, non qui? Cioè, affinché i soldi arrivino a voi, ecco. Questo volevo sapere. In modo che i soldi arrivano a loro, non...
5: E mi pare che lì, aspetta, perché non me l'ha detto nessuno.
0: Indaghiamo questa cosa perché è fondamentale. Per...
5: Se lo indicate voi?
1: Se là il banco.
5: Secondo me è lì.
0: Vabbè, chiediamo.
5: No, è là il banco.
0: Il Baj?
1: Il Baj.
0: Il Baj. Bene, io mi sono acchittato una bella situazione. Antonio chi?
1: Longo.
0: Non mi ricordo il nome. O Aiello.
1: No, Aiello è
0: Aiello è contrabbassista. Longo.
1: Antonio, Longo. Dove è andato stasera?
0: E sarà lì a provare allora, eh?
1: No, non è lui.
0: Vieni, vieni.
1: Ti capite, quest'anno abbiamo pure la batteria a disposizione.
0: Cioè? Qua? Ah, beh, certo.
6: Purtroppo ne...
0: Per la birra ci hanno mandato qui.
6: Sì, sì, sì.
0: Birra rara.
1: Il contributo
0: esatto.
1: Rara,
5: sì, sì.
0: Allora è giusto.
5: Vino. C'è anche il vino.
0: No, una birra
1: allora per me è vino,
0: piccola, perché è piccola?
6: Giacinto, diciamo.
0: La birra piccola è un insulto.
5: Birra piccola.
0: È un microfono, è un... io registro tutto.
1: Pensavo fossi un assassino di, no, di topini. In
0: non ancora.
1: Non si sa mai.
0: Ma tu prendi questo?
1: Io intanto sto improvvisando, poi vediamo. Improvvisa.
0: No, sai che anch'io assaggio questo, dai.
1: La vino, tutte e due.
0: E poi questa la piglio dopo.
1: Anche questa
0: è venuta voglia.
6: È ottimo perché.
1: Quest'anno vorrei suonare così a rara piuttosto che a
6: perché ogni anno io sono sempre qui.
0: Ah, ok. Sei di qua?
6: Sono siracusano, ah, okay. Però. Lavoro qua.
0: Ah, io sono siracusano e vivo qui.
6: Ah, ecco!
1: Cioè, io sono napoletano e vivo qua.
6: Ah.
1: Io sono viterbese e vivo qua. A Viterbo.
0: Ti trovi qua.
1: E ti trovi qua. Mi trovo qua. Vabbè, tu ti trovi. Un raro caso.
0: Giustamente. Raro.
1: Un raro caso.
6: Napoli me la sono girata un po'.
1: Sono 2 euro. Dobbiamo? 2 euro. Qual è?
0: Hai fatto tu?
6: Vabbè.
0: Il prossimo giro è mio.
1: Il prossimo giro.
6: Il
0: campeggio
6: di
0: Ingari
1: Giorgio.
0: Una
1: storia.
6: Esci da qua.
1: Ragazzi,
0: wow.
1: Grazie intanto.
5: Prego.
0: Grazie.
6: Buonasera. Allora, speriamo. Esci da questo cancello.
0: Sì.
6: Le vedi questa roba lì? Sì. Poi ci poi sulla
0: bello. Qui c'era Alessandro che stava facendo riprese, ora non so dove è. Aiello che non so se conosci.
1: No, il nuovo tornato, non lo conosco. È bestiale, guarda. Bestiale come io che sono mancino, come sono costretto proprio al come si
0: dice? Perché certo questa è e come fai?
1: Io ormai ho
0: non
1: ci do più la bestia.
0: Quindi
1: mi sposto solo in Irlanda.
0: Te lo sposti. E poi te adatti, giusto? Per forza. Ogni volta
1: esce un altro drumming perché ovviamente non ho il mio set, per cui faccio un'altra è un altro tipo di estensione velocità
0: sì ma meglio portare tutto quanto ogni volta a parte che ogni volta si rovina sempre qualcosa no
1: lo sai che cosa invece ho scoperto che tu così ti misuri in un altro modo
0: questo è vero
1: e quindi sei costretto comunque ad essere soprattutto concentrato appunto perché non hai il tuo set ideale e poi ti diverti anche No, non mi preoccupo, ormai non mi preoccupo proprio. Io vorrei appoggiare questo bicchiere.
0: Il problema di questo bicchiere è che sta finendo.
1: No, io sto bevendo piano.
0: Stai bevendo piano?
1: Sì.
0: Io bevo come piano. Sta andando voi? Siete provando?
1: Ma bene. Ascoltami. Il problema, la quarta cuffia si può mettere, sì.
0: Per provare noi.
1: Se tu lo ne dico come sei messo.
0: Non lo so. Il problema mio è che il 2 settembre sono a Siracusa per un mese. Perché devo ancora servire mia madre.
1: Sì.
0: Quindi sì, possiamo
1: ma
0: provare
1: non ti
0: magari.
1: Non mai liberare.
0: No, no,
1: che
0: non
1: di
0: posso
1: solito
0: lasciarla
1: è pomeriggio.
0: Sola. Non posso lasciarla sola. Però chissà, se trovo qualcuno che mi sostituisce, ma è un po' difficile.
1: Il problema è soltanto far combaciare i tempi.
0: Certo. Poi ottobre, novembre, dicembre sono qui. A parte 20 giorni che sarò in Germania, che ci pagano l'intervento di
1: restauro. In Germania?
0: Sì, sì, per il museo. Poi niente, mi sono acchittato una bella un bel setup.
1: Me l'hai detto, che peccato che questo non c'ha più mixer, perché l'avrei preso subito.
7: suonando?
0: Non escludo che io ne prenderò un altro più grosso, quindi ti posso passare poi il mio.
1: Ah, a me farebbe un
0: forse
1: grande piacere.
0: Forse è piccolino, sai, 20, è un 8 canali.
1: Quello 20 è troppo grande. No, 8 è giusto, Roy, perché praticamente i mixer...
0: Tu dici per te per la batteria?
1: No, la batteria la passiamo sul computer.
0: Ah, certo.
1: Ormai col software stiamo facendo veramente dei grossi passi. Resta solo un problema, che questo segnale che esce è molto debole, per cui lo passiamo attraverso l'impianto
0: hi-fi. Perché il mixer ha problemi, dici?
1: No, no, è proprio la qualità del segnale. La scheda audio non ti può mandare un segnale fortissimo. Quindi da quello lo saltiamo da un amplificatore,
0: sì,
1: per hi-fi.
0: Piccolo pre, lo usate come un pre, diciamo.
1: Come un pre, e da lì poi esci e già il segnale un po' e lo puoi mandare alle casse.
0: Certo.
1: È già un segnale un po' più cicciotto, altrimenti è molto scarpo. Poi non si sente neanche bene se è scarpo. Quindi l'importante è che tu ti metta nella posizione di avere un segnale molto molto grasso.
0: Io ora domani farò il meno possibile, perché ovviamente no. C'è già Alessandro che fa tanto con le cose sue di elettronica.
1: Non ti preoccupare proprio.
0: No, sono preoccupato, figurati, per me è un esperimento. Poi in generale
1: non
0: sto...
1: ti chiedere proprio se fai di più o di meno.
0: Sì. No, sto ragionando sul fatto che a casa sto provando un sacco di collegamenti. Ho un patch panel, un jack...
1: Ma
0: che
1: poi
0: mi sdoppia entrate e uscite
1: alla
0: e
1: fine
0: faccio
1: vedrai
0: la...
1: che quando metterà nella situazione di cazzo, ma questo non l'avevo provato.
0: Ah sì, poi saltano fuori le cose.
1: No, nel senso poi salta fuori tutto altro.
0: Sì. Mo sto usando un generatore di funzioni, che è sostanzialmente un oscillatore base. Quelli che usavano per fare la musica negli anni 50-60. Però prendo quel segnale e lo inietto sul suono della radio.
1: Certo.
0: Oppure uso il suono della radio e modulo la forma d'onda del generatore di funzioni. Escono fuori delle cose assurde.
1: Immagino che...
0: Ieri ho fatto un tizio che fa ya ya ya ya ya ya ya ya. Lo faccio sentire perché mi fa morire dal ridere.
1: Sì.
0: L'ho mandato ad Alessandro. Aspetta, l'ho mandato anche a Giulia.
1: Sembra un amplificatore.
0: Sì.
1: Wow. Wow, bellissimo.
0: E muovo la sintonia, in realtà.
1: Sì.
0: Poi è abbassato perché erano le 11:30 di notte. E quei cini che
1: sono.
0: Ti dico, vengono fuori delle cose assurde.
1: Peccato che non c'è un po' di disponibilità maggiore, perché guarda, ne fai delle belle cose.
0: Piano, ti diverti pure. Sì.
1: Non è soltanto il fatto di produrre.
0: È certo.
1: È l'occasione del divertimento.
0: Mi sono detto che anche se non riesco a partecipare a cose come questa o a suonare con voi, un'oretta al giorno di prove le devo fare.
1: Sì.
0: Un'ora al giorno di smanettamento. E mi segno quello che succede. Perché aiuta.
1: Riempie l'anima.
0: Sì, ma poi prendi dimestichezza con le cose.
1: Ma è molto importante perché riempie l'anima.
0: Oggi 16 agosto 2019, Radio Cybernet è al Rara Festival, Festival Internazionale dell'Improvvisazione, Jazz e non solo, qui a Palazzo Lacrede al Camping La Torre. Adesso metto la cuffia qua al microfono, l'antivento. Magari regoliamo un attimo i livelli. La prima persona che incontriamo è Alessandro Aiello di Cane Capovolto, che sta realizzando le sue interviste.
7: e quindi registriamo un pezzo dell'intervista.
8: Credo che questo fatto degli stili musicali sia avvenuto più per far comodo alle case discografiche, per canalizzare e commercializzare meglio la musica e dividere in compartimenti standi la società, quelli che ascoltano heavy metal, quelli che ascoltano jazz, quelli che ascoltano rock, o viceversa, o anche addirittura quelli che la suonano con quegli strumenti specifici e quindi poi si isolano e comunque devono stare soltanto tra di loro, è vero. Questa è una cosa un po' triste, però forse è inevitabile perché riguarda un po' anche i gusti. Io credo che fa molto bene lavorare su tutti gli stili, perché ogni stile ha è un contenitore emozionale, in qualche modo ti dà la possibilità di esplorare un sentiero della psiche o di una cultura diversa, che potrebbe essere anche una situazione geografica, no? Se per esempio vogliamo parlare di musica brasiliana o indiana, chiaramente avvicinarsi a questa musica significa un po' toccare la cultura di quei posti e quindi fare un viaggio spirituale, no? Verso dei luoghi.
7: Abbiamo anche sgamato un secondo aiello, se non sbaglio. Contrabbassista, non sappiamo. C'è buio. Ci sono delle prove in corso.
8: Ovviamente si parla molto di extended technique, cioè il fatto di estendere la tecnica e di, a volte vedremo infatti in queste serate musicisti suonare lo strumento, la chitarra, come non lo si vede mai, no? E magari fare tutta una session su una tecnica. Io credo l'altro ho registrato con forchetta e coltello, e il secchietto dentro le corde, quindi veramente diventa un altro strumento, cioè andiamo nell'esplorazione delle sonorità. Queste forse sono delle cose più affascinanti del
9: Ciao Gabriele.
8: Ciao. Oh. Spingiamo.
0: Come stai?
1: Ciao. Come stai? Tanto tempo.
0: Bene, bene.
1: Bene.
0: Facciamo cose. Ciao.
5: Come
0: va? Sì, sì, vedo gente, faccio vedo cose. Citazione. Ma sì. Bene, sì, sì, sì, sì. Vedo come va.
7: Beautiful.
5: Intanto,
0: signore, secondo te?
8: Svesto.
0: E con tutti
5: il
0: voi.
5: Signore, ciao. Secondo te e con tutti noi.
0: Io registro per la radio intanto, lo così so, poi buttiamo su. Che devo fare io?
5: Lui pure alla radio.
8: Senti, la mia radio è un po' diversa adesso, sta prendendo una piega, sto diventando un massaggio sonoro che sperimenterò in questi giorni, cioè tutto pieno di casse dentro. E poi voglio comprare un teatro, un gazebo.
0: La mia sta prendendo una piaga invece.
5: Allora, andiamo alla terza domanda. Cazzo.
7: Ai, qua si arriva alla terza domanda.
5: Tu sei
7: sì,
5: in
7: sì, sto registrando.
5: Diretta,
7: no, io poi metterò su online questa Vabbè. Roba e
5: Ma
7: nessuno l'ascolterà.
5: Più indietro, non più qua. Così, basta.
7: Ti lascio fare e faccio un giro.
8: Sì.
5: Il signore sia con te, io.
7: Sempre.
5: Allora, la terza domanda riguarda questa famosa cosa che si chiama Interplay. Che teoricamente sarebbe...
7: Ci avviciniamo alla zona dove ci si stanno provando. In teoria, domani dovrei fare cose pure io. Ma si vedrà. Pubblico in presente in questo momento zero. E il problema, secondo me, di questo posto, gli altri anni il festival si è tenuto alla villa comunale, un posto comunque frequentato da gente. Qui invece bisogna venirci apposta, il che potrebbe essere un problema, ma penso che tutti se ne fottano. C'è un mixer coloratissimo. Non ho mai visto un mixer così colorato.
9: Beh, lo posso fare diventare anche solo bianco.
7: No, no, è più bello così. È favoloso.
9: Allora, Luca. Edit.
7: Ma c'è qualche batterista? Va bene, stanno provando, stanno aggiustando i livelli. Io gironzolo. Sta sorgendo la luna. Sono le 21:09.
8: Quando invece c'è il massimo ascolto, allora le conversazioni si hanno più pausa. C'è più spazio. Dobbiamo lavorare su questa forma di comunicazione. Non niente ci mi fa stupire che tra una quarantina di anni noi parleremo soltanto della musica e il linguaggio verbale se ne andrà a quel paese. A meno che il linguaggio verbale ritorna nei suoi grandi, nella sua grande dimensione poetica, no? Che un po' ce la siamo persa, secondo me, a causa della pubblicità. La pubblicità ha violentato il linguaggio verbale, l'ha stuprato. Quindi la pubblicità ha dato tutta una, ha fatto prendere una piega alla nostra comunicazione che è difficile adesso ripristinare, insomma, o comunque creare una nuova che non sia passata o comunque fatta per bene. Solamente
7: pubblicità. Vediamo un po' chi c'è qui nella zona bar ristorante del camping La Torre. Ah, c'è Alessandro Vicard che è uno degli organizzatori, se non la mente organizzatrice forse di quest'anno, adesso non lo so. Lei cosa ne pensa di questa pizza? Come stai? Non mi riconoscevi?
10: No, non riconoscevo la pizza.
7: No,
10: in realtà, infatti,
7: no,
10: mi ha confuso. Come,
7: va?
10: Destabilizzato. Già.
7: Io registro solito per la mia radio online da sempre. Sì, sono stata la prima in
10: dal
7: Italia.
10: Dal ventre.
7: Dal 97. E quindi, oh, guarda chi c'è. Allora, come va?
10: Ebbene, c'è il raraoke, lo vuoi provare?
7: No, grazie.
10: Per la prima volta abbiamo il raraoke.
7: Ah, no, io sono... Sono contrario all'uso della voce. No, scherzo. Ma quindi come mai qui alla Torre quest'anno? Scelta o necessità?
10: Cioè, la seconda.
7: Non si poteva fare lì?
10: No, non si poteva aprire il bar, quindi poi alla fine chi li mette soldi li devo mettere sempre io e Cristiano, insomma. Lo sa che finanziamo col bar. Per pagare il servizio,
7: sì, non sapevo.
10: Cioè non immaginavo. Però quei soldi, se poi li devo mettere io.
7: Palle. Peraltro non ho visto pubblicità su Facebook dell'evento. A parte il comune per lo meno. Come mai? Boh, io ho fatto girare il piano. Pubblicizzano di tutto e questo no?
10: Vabbè, credo che sono i loro canoni di decoro, perché loro dicono il decoro.
7: Ma no, non parlano del decoro. Questo non
10: però le determini che sta utilizzo sempre.
7: Sta al fresco.
10: No, ma è bello questo per voi. Forse è meglio di no.
7: Bello se arrivano i turisti, si trovano i sorpresoni, no?
10: Arriveranno.
7: Ed è fantastico.
10: Arriveranno.
7: Bella cosa, voglio dire. Forse io turista trovassi una cosa così sarei felicissimo.
10: No, loro sono venuti al posto, sono appositamente per vedere l'Austria.
7: Dai, ti lascio, saluto un po' in giro.
11: Il microfono.
7: Oh. Microfoni. Vittoria. Microfoni a non finire. Una? No, io sono contrario all'uso della voce.
11: Allora molto
7: assolutamente
11: ormai l'hai detto,
7: vedi, sbaglio, vedi, non sono capace, sbaglio.
12: il raro che abbiamo fatto.
0: Mi dicono sempre fai la cover di 4 minuti e 33 secondi di John Cage. E poi canto e sbaglio.
12: E sbaglio.
0: Sì, ho visto, mi ha detto Alessandro del Raraoke.
13: Problemi di connessione audio tra il microfono e il cavo. Adesso cercherò un altro.
0: Boh, io giro, no, scusa.
13: E non funziona. No, però sicuramente, guarda, se ci fosse...
12: Dove è Dario Fillen?
0: Come va?
14: Bene, grazie. Ok.
13: Non funziona, te lo lasci.
7: E adesso gironzoliamo da quell'altra parte.
0: Sì, non ti dico cosa passa sulla nostra radio, perché c'è da mettersi le mani ai capelli.
15: Ma ti sei fatto un carosazzo, prima eri piccolo piccolo.
0: Vabbè, io vado a diminuire.
15: Tu vai a diminuire, la ritratti.
0: Ti devo lasciare un mazzo di chiavi. Con memoria incorporata.
15: No?
0: Una barretta di RAM, facciamo i portachiavi così.
15: Ho capito. Quindi con questa RAM io posso entrare.
0: Ma tu sai dov'è?
15: In via, ci sono andato in via,
0: cioè ti ricordi più o meno?
15: Più o meno sì, ma tanto mettiamo
0: via Carnevale 17. Sì, comunque stiamo su Google Map.
15: Va bene, dai, se
0: c'è cioè, portone sotto, la porta sopra e poi fai come se fosse a casa tua.
15: Vabbè, no, mi atterrò al materasso.
0: Il materasso è in bagno, è pieghevole che si apre, di quelli degli anni 60.
15: Allora è meglio.
0: Di spugna. Però è solo spugna, quindi devi metterci il lenzuolo, eccetera.
15: Lo farò, va bene. Quindi salgo e troverò tutto, lo troverò facilmente?
0: Sì, salendo le scale e il portone, dove c'è, vedrai che c'è un computer lì dal lato della finestra.
15: Io ho visto solo il portone.
0: Sì, fuori.
15: Solo fuori.
0: Però sei venuto al museo, quindi figurati.
15: No, io in quello là non sono venuto.
0: Ah sì? Ah, in quello nuovo no, mai?
15: No.
0: Cavolo.
15: E quindi, va bene, senti, lo troverò.
0: Sì. Te l'ho date le chiavi, sì?
15: Sì, ora sì, ce l'ho, me la sicurezza, grazie.
0: Bene.
15: E allora?
0: Boh.
15: Allora quasi...
0: Ma quindi domani come siamo combinati?
15: Domani siamo combinati da tre tubi, nel senso che liberiamo le energie e vediamo...
0: Ma dove ci mettiamo? Come ci mettiamo? Ci daranno un paio di tavoli, penso, dai.
15: Ce li pigliamo, lo so.
0: Ci rifuttiamo.
15: Ma che noi ci pigliamo anche quelli là degli ombrelloni, alla peggio.
0: Ci mettiamo lì direttamente, dici.
15: Ci mettiamo in piscina. Cioè, tu galleggi, mi hai detto.
0: Sì. Una volta meglio, però adesso
15: va
0: bene lo stesso.
15: E allora, sì, facciamo così. Tanto abbiamo bisogno di poco spazio,
0: Un tavolo.
15: Un tavolo, Ciccio.
0: Un tavolo anche per
15: spazio.
0: Te.
15: Ma io posso condividere anche il tavolo con Ciccio, perché di solito poco spazio.
0: Io ho quello che hai visto, tranne l'amplificatore, perché non penso che lo porterò.
15: No, infatti non con...
0: Saremo connessi all'impianto, sì. Immagino. Non so come.
15: Penso con le cavi. Vabbè.
0: Poi devo capire cosa fare, però vedremo.
15: No, vabbè, poi verrà l'ispirazione.
0: Sì. Più che altro io devo stendere cavo antenna che devo piantare a terra e tirare da qualche parte. Poi vabbè, ma questo è abbastanza facile.
15: Ci sarà il tuo interiore che ti dirà cosa devi fare.
0: Vedo alberi, sì. Io seguo i dettami dell'Istituto di Obbedienza Animale.
15: Sì, ma infatti fai bene.
7: Ebbene, allora per adesso interrompo qui questo collegamento.

0: Siamo qui all'ADA durante una performance, non so se si sente bene, se non si sente bene la taglio. Ci sono problemi col webcasting, in questo momento c'è un reading dal vivo. Registro qualcosa, poi stacco.
1: Sposavano sulle rocce, su questo ponte come sulle rocce.

0: posto il più bello, più vergognoso. Il vecchio cuore era più un monumento per la città. La sua presenza era tanto simbolica che reale.
1: Questo è quanto per Radio Cybernet dall'inviato del futuro, Jaromil, qui presente. C'è sempre musica, non so di quale provenienza, credo sarda. All'area 98, l'arte dell'ascolto, Mad Media e Radio Festival, ottava edizione, 98. Ascoltare il Mediterraneo, con Predrag Matvejevic.
0: Un giorno per l'altro, sparsasi la farina, chi ci riunirà con un popolo allegro, allegro, del pane e del vino? Si udita anche la voce del messo, parlava ad altra voce perché non si perdesse nessuna sua parola. Pane e lievito, fratelli, abbiamo camminato in fame.

sempre da Radio Cybernet. Siamo all'ADA, in questo momento sono in contatto IRC con Voyager, il grande Voyager. Ho appena parlato con Sbesto per telefono, stiamo procedendo nella documentazione dell'avvenimento. In console Roberto Pacidalò, c'è un sax tenore che va su una base splashatissima. Eccolo Voyager, eccolo! Eccolo, beh, io passo a chattare, vado bene così, ciao! Qui da Radio Cybernet, finita la prima serata di Lada 98, adesso c'è una specie di after con un video molto carino, di cui non conosco la provenienza, e ovviamente in console l'immancabile Roberto Pacidalò. Continuano le puntate, nel frattempo sta arrivando Voyager, l'immancabile Voyager che ho sentito in IRC, questo gran protocollo che ci permette di comunicare in internet tutti quanti insieme allegramente, anche di fare sesso virtuale. Sta arrivando in macchina e ci passiamo una bella serata io e Voyager, che se ci va documentiamo. Arrivederci a tutti. L'aria fredda e umida di Rimini, che mi ricorda la

0: Adriatico. Sono sull'Adriatico e mi mancava da tempo. Beh, questa aria fredda mi sta congelando nell'attesa di Voyager che arrivi. Sono davanti al Palazzo del Turismo dove si svolge l'Ada 98. Sempre l'inviato sfigato di Radio Cybernet. Tra poco dovrebbe arrivare Voyager che ho chiamato, dopodiché continueremo a documentare una serata riminese in attesa della nuova giornata, nella quale ci sarà un programma particolare con Pinotto Fava su Audiobox in collaborazione con Radio Cybernet. Speriamo che anche Asbesto sia presente via telefono, via audio, chi lo sa, la tecnologia ci dirà che cosa ci permette, boh, la cosa. E comunque, vabbè, questa la taglio. Benvenuti in Radio Cybernet, abbiamo qui due ospiti meravigliose. Questa registrazione è una bonus track che lasceremo sulla speciale edizione di Lada. Ecco, abbiamo con noi Sara. Di qualcosa. Dai, qualcosa.
1: Ma dicevano, non voglio essere accusata, per cui spegni.
0: No, ma nel senso, tu ti lamentavi del fatto che tanta gente dietro al computer a fare niente. No, è giusto.
1: No,
0: allora,
1: non mi stavo lamentando.
0: Allora, i malati che ascoltano Radio Cybernet sono malati che usano il computer dalla mattina alla
1: malati.
0: Sera. Perché state dietro al computer? Lo chiede una bellissima ragazza.
1: Perché?
0: Ecco, perché?
1: Perché è bellissima, tanto non mi vedete, per cui.
0: Ecco, appunto, perché state dietro al computer? Adesso parla anche, giustamente, Arianna. Cioè, perché?
1: Perché?
0: Perché? Perché stanno dietro al computer invece di stare in giro?
1: Che il sole è bello.
0: Che il sole è bello, con le guaglione.
1: Che il mare c'è.
0: Ecco, che il mare c'è.
1: Ve lo dico, non l'abbiamo ancora
0: visto. Ve lo dicono due ragazze che, cioè, giustamente si lamentano della carenza, giustamente, no? Di uomini veri
1: nel
0: che
1: mondo.
0: Stanno lì nel mondo, che sanno veramente che cosa sono le cose che valgono nella vita e non un ammasso di ferraglie e chip come un computer. Quindi certo. Sentitevi delle merde e buona serata.

0: Siamo qui di nuovo per Radio Cybernet, questo è materiale audio di prima qualità. Siamo in questo momento io e Voyager alle 2 di notte a Rimini. Stiamo per entrare in un pub, Rosen Crown, per occuparlo a nome della Cybernet. Voyager, che cazzo stai facendo?
1: Sto cercando il porco dio d'accendino.
0: Benissimo, c'è Voyager incazzatissimo che fruga sotto i sedili della sua macchina. Adesso si sta barbicando sopra di essi per cercare questo cazzo di... Ce l'ha trovato! Avemus Focum! E vai mo! E chiude la sua Alfa 33 e ci avviamo davanti a una chiesa del porco e Dio.
1: E ora sto accendendo la sigaretta.
0: Voyager accende una sigaretta. Scusate, era sicuramente la mia digestione, indubbiamente. Qui siamo pure vicino all'hotel dove sto, mi sa.
1: Indietro.
0: Sì, infatti. Comunque stiamo per entrare al Rosen Crown, adesso è pieno di gente, magari ci stanno pure le fiche, siamo a Rimini. Comunque ci avviamo ad entrare.
1: Non puoi entrare.
0: Ciao.
2: Siamo qui al tavolo, io e Voyager in questo momento. Com'è che si chiama il pub?
1: Vabbè, Rosen Crown.
2: Rosen Crown. Bello pieno.
1: Sì, molto pieno. È un vecchio pub storico riminese, rifatto da poco, in spirito direi scozzo-irlandese.
2: Scozzo-irlandese, però attenzione.
1: Comunque ancora siamo sempre alle birre, quindi.
2: Sì, e ancora non ce ne sono venuti a chiedere, ma siamo due tipi loschissimi in un angolo, cioè.
1: Sì, della serie Pomperino militare. Sì,
2: esatto, true. Io molto...
1: molto rasta, dai.
2: Sì, meglione rasta, sì.
1: Diciamo rasta invernale.
2: Sì, rasta invernale con l'amico col pomperino militare.
1: Ma siamo sicuri che registra questo
2: posto? Questo sta registrando, sì, registra. C'era la musica migliore prima, non riesce di più messo.
1: Adesso siamo dal vivo, musica dal vivo.
2: È tipo con una telecaster che non da poco.
1: Allora, vediamo di attirare l'attenzione.
2: Vediamo l'attenzione delle paiche.
1: C'è una cameriera in nero abbondante posteriore.
2: Non lo vedo da qui.
1: Ah, è proprio qui alla mia destra, al tavolo. I capelli lunghi.
2: Non vedo il posteriore.
1: Ah, ecco.
2: È notevole,
1: è notevole. Come dimensioni?
2: Lo voglio vedere. È un bel posto pieno di paghe.
1: Sì, nella media. Molto occupate, mi pare.
2: Sono due tavoli più in là, dietro la mia schiena, che mi guardavano. Sarò io paranoico, sarò assurato.
1: Avranno visto la faccia.
2: No, ma che posto di ma è troppo abbondante, Cristo è Dio.
1: Tutto quello che dici.
2: Straripante.
1: Tutto quello di dici. Però non ci caga di striscio.
2: Non ci caga di striscio. Sembra chi ha. Vabbè, continuiamo.
1: Intanto possiamo vedere alla nostra, alla mia destra, alla tua sinistra, la gara open di Prezzette.
2: Oh,
1: grande gara.
2: C'è gente impegnata, vedo facce tirate.
1: Sì, gente in giacca e cravatta, tutto.
2: Faigoni che passano ogni tanto.
1: E si atteggiano anche.
2: Si atteggiano parecchio.
1: Però la cameriera non ci caga.
2: Destinati a non essere cagati, denunciamo questo liberamente. Siamo su una radio, quindi ne abbiamo tutto il diritto e la possibilità.
1: Ah, vediamo un magistrale colpo, andato quasi completamente a vuoto.
2: Bellissimo! La figura da tapiro che ha fatto quella persona che ha tirato.
1: E la cameriera con posteriore abbondante continua a non guardarci.
2: Assolutamente.
1: Ecco, ci ha visto, ci ha visto.
2: Una Newcastle grande.
1: Sì.
2: Grande. Latte.
1: Sì, e anche una burger piccante.
2: Sempre ti capisce al volo.
1: Questa che non l'ho mai vista.
2: È sempre così da sempre. Chiudiamo la trasmissione, che dici?
1: Per adesso sì, riprenderemo dopo le divande.
2: Ciao!
3: Ciao!
4: Amitripticina, il farmaco con azione sedante. Amitripticina, a volte guarire, spesso alleviare, consolare, sempre. Amitripticina, economico, facile da usare, adatto anche per cani e gatti.
0: Questa è la puntata per un numero che non ricordo, eccolo.
5: Ma ti sei visto?
0: Chiamami Jarvis. È una puntata per un numero che non è.
5: Jarvis, sulla rete sei Jarvis.
0: Sì, non mi faccio ricordare.
5: Ma stiamo in rete,
0: stiamo in rete.
5: Ciao mamma.
0: Ecco, questo.
5: Ti sente la mamma?
0: Sì, sì, ti sento.
5: Ciao mamma. E Carzini l'ho lasciato sul termosifone. Per piacere, se me li lavi che mi servono domenica.
0: Vabbè, hai capito il carattere informale della puntata?
5: Fatti un giro.
0: Mo vi faccio un giro. Siamo all'ADA, l'arte dell'ascolto, edizione 98 di Roberto Pacirolo e Isabella Bordoni, sono gli organizzatori. Tutto molto bello, in questo momento c'è una conferenza.
5: È finita
0: adesso. Ho qui Tommy, il grafico, dico il gran fico.
5: Ovviamente qui. Per radio non si può sapere il perché.
0: È ovvio, però basterebbe un'immagine.
5: Ecco, inizia.
0: Inizia la musica, niente. Inizia la musica.
5: Perché cos'è questa intervista?
0: Questa intervista è per Radio Cybernet. Siamo
5: allora,
0: su Radio
5: salutiamo Cybernet. Gli amici di Radio Cybernet.
0: Sì.
5: Ci vediamo presto su Radio Cybernet.
0: Sì, e povera voi che ci sentite. Ciao! Qui da Radio Cybernet, siamo nei locali di Lada e qui c'è
6: di là,
0: i locali di là, sì, appunto di Lada, c'è un bel casino, abbiamo fatto, sì, ecco Daniela, ciao Daniela.
7: Mi invita a cena.
0: Ecco, ci invita a cena e ci fa mangiare, gentilmente. Sì. Benissimo, andiamo a magnà e ci appropinquiamo a mangiare in questo momento dopo aver passato una sana mezz'oretta presso delle performance peraltro notevoli. Diciamo, e David, qui c'è David Dade che ha qualcosa da dire probabilmente, no? Un cazzo.
8: Non necessariamente,
0: vabbè, stiamo passeggiando adesso per un corridoio, così andiamo a mangiare. Voi direte, ma proprio in questi momenti di relax, nei momenti di pausa, che ce ne frega a noi, vogliamo materiale sonoro, e invece no. Siamo molto cyberpunk e per questo soffriamo, martellate sui coglioni ovunque. E a questo punto, vabbè, stacco, questa la taglio tanto, ciao. Siamo qui al ristorante dove ci viene gentilmente offerta la cena, sempre per l'ADA, l'arte dell'ascolto, il festival qui a Rimini organizzato da Roberto Pacirolo e Isabella Bordoni. Siamo a un tavolo, parlavamo di camicie nere e addosso a poeti, cose, nero può essere anche sì, cose di questo genere, chi vota a sinistra, chi, insomma, si parlava di questo, ci sono discorsi in corso fra tutti i tavoli, io sono un infiltrato chiaramente, nessuno se n'è ancora accorto, sono un alieno, ma nessuno se n'è accorto, le antenne le tengo nascoste bene, c'è un uomo che mi fissa in questo momento, mi fissa ardita, no, di qualcosa al mondo.
9: Vaffanculo.
0: È bello, io penso che ci stia molto bene, comunque è un fatto di documentazione, cioè è importantissimo. Questa è Radio Cybernet, di qualcosa al mondo.
10: Ciao!
0: Ecco, il tuo saluto andrà in rete, se vuoi salutare anche la mamma, qualcosa, di, cioè qualcosa di carino, niente.
10: Sono intimidito.
0: È intimidito. Comunque, chiaramente
3: cioè, voglio dire, Radio Cybernet è un media bello grosso per Azzo, cioè lo conoscono tutti e quindi è importante parlare bene in radio, Cristo, cioè si sta passando il dito sui denti in modo orrido dopo che ha mangiato il bis, stiamo bevendo il vino della casa, c'è un cameriere napoletano che fa finta di essere Totò, per il resto va tutto bene, cioè diciamo di sì, l'albergo è bello, dai cazzo, va bene. Finita la cena per le strade di Rimini, sto a panza piena, ho bevuto sufficiente vino per agire, non so cosa devo fare ancora, ma ci sono problemi di webcasting, cose del real audio da montare, sicuramente non si risolverà niente, perlomeno non con il mio ausilio. Sto passeggiando con Andrea Giannen che mi ha deliziato durante la cena sempre. Ecco, era un sorottino in background, non so se si è sentito, comunque lui è qui, è presente, sfortunatamente presente, vabbè, cioè fortunatamente, non si sa,
6: viene un po' te,
3: sì, insomma. E rientriamo nel palazzo del turismo di Rimini, dove si sta tenendo l'arte dell'ascolto, sempre l'Ada. Oh, vedo un po' di gente conosciuta. Rientro, c'è Sabrina che mi sorride con una sigaretta.
7: Hai da accendere per caso?
3: Ho da accendere? No, no, da accendere, assolutamente. Cristian, che cazzo stai facendo? Niente, registra il Radio Cybernet. Saluta il mondo.
9: Ciao mondo.
3: Ciao mondo. Benissimo, vai in webcasting completo a 360 gradi. Ciao. E insomma,
7: Non so, di cosa parliamo?
3: Parliamo di Lada, come si è svolta fino adesso, come ti è piaciuta?
7: Bah, direi che il Palazzo del Turismo, già il solo nome, è tutto un programma. Rimini di per sé, voglio dire, è il trionfo, perché tu vai in giro per la città e l'architettura della città già ti fa capire che sei in un luogo particolare.
3: Beh, parecchio particolare, sì.
7: Poi entri in questo Palazzo del Turismo, appunto, e ha inizio Lada. Una serie di computer infinita con persone veramente lobotomizzate.
3: Sì, è il delirio del cyber.
7: Esatto.
3: Sì, ma poi siamo su Radio Cybernet, quindi
7: siamo nel luogo giusto.
3: Il luogo giustissimo.
7: E poi adesso non si sa bene cosa sarà, cosa si farà, vediamo che ore sono. Sono le 9.
3: Sono le 9.
7: Tra poco inizierà qualcosa, vedremo cosa. Io, scusate, vado a cercare di accendere perché...
3: Io tra poco devo andare al bagno,
7: ecco,
3: quindi...
7: Allora, cioè, ci rivediamo
3: sì,
7: dopo.
3: Sì, gli ascoltatori possono andarsi a... Cioè,
7: fumare una sigaretta.
3: A fumare una sigaretta, fermiamola qui, va. Ciao.

0: Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International.
1: Mollalo, mollalo, cinghialone, cinghialone.
2: Allora, bisogna dire prima di tutto che poi già mi ha offerto una birra.
3: Ma va a cagare.
2: E io gli devo pubblicamente il bip per questa birra, c'ha un pure il culo.
3: No, comunque ci ha messo parecchio a vederci, ma non l'ha portato subito.
2: Sì,
3: non c'è male.
2: Ma secondo me stavano lì da due giorni.
3: Aspetta.
2: È buono, Newcastle qui assaggia.
3: No, direi tre giorni.
2: Tre giorni buoni. Il tizio sempre che suona lì dietro. Comunque l'atmosfera è bella.
3: Cioè suona, rompe. Rompe proprio,
2: rompe, sì, parecchio i maroni.
4: Oh, oh, oh. Bene. Bene. Ma li fai gadget?
2: Io tiro, come c'ho questa camera in albergo? Piacerebbe portarmene qualcuno.
3: 4, 5, 6. Dai, sempre esagerare.
2: Calcolando che ho gli altri due pezzi che dormono in casa.
3: Allora ce ne vogliono 9.
2: Farli sta zitto durante una entrata, una che mi piace. Mi ricordo una mia ex.
3: Adesso taglia questa.
2: Non era carina.
3: Comunque io sarò anche in attesa di un hamburger piccante, speriamo buono, solitamente sì.
2: Sarà rimasto lì da una settimana,
3: anche dall'estate non c'è problema, basta che abbiano un buon congelatore e tutto. Vabbè, io direi che ci sentiamo più tardi ancora, dopo aver nutrito corpo e mente.
2: Ciao. 2:57, siamo stanchissimi.
3: Beh, non c'è male.
2: Sì, non c'è male. Poi già sta guidando, gli aspettano 40 km di macchina volanti.
3: Lo chiamo pure Voyager o no?
2: Si chiama Voyager, porco Dio, se si chiama Voyager. No, io sto cercando il mio hotel, ma non è qui. Peonia. Peonia. No, non è quella comunque.
3: Parlare di
2: via Trieste. No. Peonia.
3: Ma
2: via qua, via Sì, è questo. Sta giù di qua, infatti ci vado.
3: Possiamo anche, beh, appoggiarci qua.
2: Io ti ringrazio, Voia. Qua si chiude la serata.
3: Sì.
2: Ci stiamo salutando in real time sulla rete, proprio è una cosa un po' strana.
3: Adesso in real time.
2: No, in real time no, però verrà montata.
3: Sarà per la prossima volta, in realtà.
2: Sarà per la prossima volta.
3: Comunque adesso vedremo di riprendere magari domani in altra maniera.
2: Infatti.
3: Direttamente in live.
2: Senti, quando ti trovi in IRC domani?
3: Ma considerando tutto dovrei esserci sporadicamente domani pomeriggio, qualche volta, qualche ora alla volta e sicuramente domani sera.
2: Ok, a posto. Calcola che domani pomeriggio cerca di esserci perché... Sì, comunque ci sarà.
3: Comunque lo senti su Rai 3, no?
2: Sì.
3: Tutto bene?
2: Se mi sembra di sì, anche se non ho capito bene.
3: Che cosa?
2: Sì, Rai 2, Rai 3, non
3: beh, sono gole. Vedremo di mettere un po' di radio in giro.
2: Sì, sì.
3: 3-4 radi.
2: Sì, sì. Un attimino.
3: Disseminiamo.
2: Oh, voi. Ci salutiamo davanti a Radio Sai.
3: Facciamo la musichetta finale.

0: Allora, siamo qui. Siamo qui ancora a Rimi. Giorno del risveglio. Un sole un po' opaco, invernale.
1: Bel sole.
0: Che ci sta lì? Un bel sole.
1: Il sole che conoscevo.
0: Sempre a Rimi, ci stiamo dirigendo dopo essere usciti dall'hotel. Sempre a Palazzo del Turismo. Io mi sono dimenticato il CD dentro la macchina, probabilmente dopo li andrò a riprendere. Come sarà questa giornata? Commenti sull'Ada da David Toschi.
2: Una bella nottata, una serata un po' pallosa. Speriamo che oggi c'è il grande Sebastiano Pagnara, sarà sicuramente più emozionante.
0: Eh sì, lo attendiamo tutti con molto fervore, Sebastiano Bagnara, già. E invece Tommaso, tu che dici?
3: E stiamo andando sulla spiaggia.
1: Stiamo andando a prendere il giornale.
0: E sei contento?
3: Sì, sono contento, così prendiamo un po' di sole, torniamo a casa abbronzati.
0: Quello era meglio il solarium, allora, usare il solarium dell'hotel.
3: No, ma è nocivo il solarium.
0: Dici? È una forzatura.
3: Fanno male laggiù.
0: Vabbè. Ma chiudo qui questo tragico risveglio. Poi in realtà non so quello che ci metterò o non ci metterò. Che cosa taglio o non taglio, però. Siamo all'edicola. Bene, bene così.
4: Vai. Non è che sovrascrive quelli vecchi così.
5: No, non ti preoccupare, guarda, un mio.
4: È saltato lo stream quando è finito.
5: Tornato,
4: di
5: esatto, tutto.
4: È tornato lo stream adesso. Riattacca lo stream.
5: Ho già riattaccato lo stream.
4: Ciao bello.
5: Sei pacato. Eravamo arrivati a 13 client.
4: L'intervento di Rodolfo. L'intervento di Rodolfo.
3: Fantastico.
4: È registrato, vero?
3: Sì.
4: Benissimo, siamo quindi tornati in questo momento dopo l'intervento di Lord Gothic. Direi che possiamo interrompere le comunicazioni dal telegiornale. Benissimo, questa era una comunicazione dall'interno.
5: Una mezza di gestione.
4: Una comunicazione dall'interno che ci è giunta all'ultima ora. Oh, ma in questo momento abbiamo qualcosa che merita. Radio Cybernet.
6: Certe cose capitano solo d'estate.
4: E soltanto a Radio Cybernet.
5: No, non è saltato, fidati.
4: Mi scolo questa gran Coca-Cola alla faccia vostra. Signori, noi fra poco siamo pronti per riprendere la partita in diretta. Stiamo fumando la sigaretta dopo cena. Mi sono appena ricordato che non ho finito la pizza, quindi mi appresto a farlo. E posso avere l'ora, per favore? Sono le 21.02, stiamo attendendo un ospite d'eccezione. In questo momento dovrebbe arrivare.
5: Però voi siete come 24?
7: Tutta d'oro!
8: 4!
7: 70 uova di fenice!
9: 70?
7: 3 struzzi delle nevi!
9: E poi?
7: 200 odalischi!
9: 200 non c'è.
10: Super Enelotto, giochiamoci su.
4: Benissimo.
5: Ok, la prossima stream, quando risalta questo qui, sarà a 16 kilobit.
4: Perché ci siamo accorti che stavamo facendo un attimino troppo potente. In questo momento però Voyager, che si è perso le pubblicità del giorno, si è perso le 200 odalische del conte Guccione, che in questo momento sappiamo è a casa a trombare le mogli di tutti voi altri tifosi.
11: E io ribevo.
4: E lui ribeve. Fatto. E voi ragazzi, diciamocelo onestamente. Fatto. Cosa c'è di più bello che il calcio? Lo stadio gremito. Le bandiere che garriscono, i tifosi che esultano. Io a casa che mi trombo le mogli. Oh, Lord Gothic mi comunica che sono arrivate la Fede e la Susi e provvede a comunicare alla Fede che dovrà fare gli straordinari dal 23 luglio al 31 di luglio.
5: svegli. Cosa svegli? Ok, allora Jaromir lo porto subito a 16 kilobit come dici tu, quindi un piccolo salto e ripartiamo immediatamente.
10: Il potere è dentro di noi, ma pochi lo sanno. Pentobarbital, in supposte da 35 grammi. Per chi vuole il massimo subito. Pentobarbital, corri subito ad ordinarlo. www.istitutodiobedienzaanimale.com. Pentobarbital, Pentobarbital, Pentobarbital.
8: Diventare più potenti dormendo. Un sogno antico che è già realtà. Prova anche tu gratuitamente U-Matic 9, la macchina ideata negli Stati Uniti. U-Matic 9 è distribuita in Italia da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.

0: siamo andati a trovare Federico al suo posto di lavoro. Federico, perché tanti manager, anche se dotati di un eccellente curriculum, sono assolutamente inefficaci? Cos'è che manca loro?
1: Lo spirito.
0: È giusto. E come si può ritrovare la volontà e la determinazione del leader? Bisogna credere in qualcosa?
1: La religione non serve. Istituto di obbedienza animale. Questa è l'unica risposta.
0: Adesso puoi ordinare il libro del nulla ed il libro del comando ad un prezzo speciale, ma solo fino al 31 marzo. www.ioa.com.
2: Gran battuta, colpisce bene con la schiena, devia Maldini in angolo.

tiro della bandierina con Toldo, sicuro. 12 minuti, primo tempo supplementare, rinvio di Toldo. Francia è campione d'Europa. Trezeguet ha segnato il 2-1 per la Francia ed è finita come peggio non poteva. Abbiamo fullato.

I soldi sono il tuo pensiero fisso. Allora contattaci immediatamente. Istituto di Obbedienza Animale. È nata un'energia nuova dentro di te.

0: Signore e signori, questa tristissima fine della trasmissione di Radio Cybernet questa sera ci lascia con la morte nel cuore ed un francese nel culo. Ma li ritroveremo, uno per uno, davanti alle loro case, e li massacreremo davanti ai loro figli. Ma nel perfetto stile di Radio Cybernet, solo una cosa mi viene da dire. Porco Dio.
1: Ecco, ora siamo a 16 kilobit, adesso aspettiamo che ritornino.
2: Perfetto, ci Bene. Scusiamo per la breve interruzione, ma abbiamo dovuto interrompere lo stream. In questo momento abbiamo i giocatori che stanno uscendo dagli spogliatoi. So che non ve ne può fregare di meno, ma noi ve lo diciamo lo stesso.
1: Dice che sei un imbecille, Spit.
2: Chi?
1: Indovina.
2: Ringrazio la Federica per avermi dato dell'imbecille.
1: Che ore sono?
2: Sono le 21.05 e noi attendiamo ospiti.
1: 02. Esatto. Quindi, come la vera giallappa, che sono in tre e hanno ospiti, anche noi siamo in tre e avremo ospiti.
2: Avremo ospiti d'eccezione, ospiti che non vi vogliamo dire, però adesso vogliamo, prima dell'inizio della partita, regalarvi un'ultima emozione. Vogliamo dedicare ad una nostra ascoltatrice un desiderio fenomenale.
1: Allora, per Dario e Peppe, andate a cagare, dovete andare a cagare.
2: Questa canzone è dedicata a Lord Gothic e alle sue famose attività notturne. Radio Cybernet, missione impossibile. Euro 2000, finale, Italia-Francia. All'inizio del secondo tempo sullo 0-0, un primo tempo entusiasmante che ha lasciato tutti di stucco. È ricominciato in questo momento il secondo tempo, il gioco di squadra si fa durissimo, abbiamo dei durissimi contrasti a centrocampo, anche se so che a voi della partita non ve ne frega un cazzo. Noi siamo qui per fornirvi un servizio e non un disservizio. Siamo qui per commentare la partita del secolo. Che dico del secolo? Che dico del millennio? Che dico del decennio? Che dico del giorno? Voyager assume una posizione particolare davanti al monitor e sta tenendo sotto controllo la situazione. I nostri server funzionano bene. Ringraziamo Jaromir per la disponibilità. La nostra televisione non funziona più bene. E vi lasciamo con Radio Cybernet, missione impossibile, ricordando Lord Gothic. Mi raccomando, questa notte, tromba!
1: E salutiamo anche Cassi.
2: Ciao,
1: speriamo che ci sia molta gente da Mexico, quindi possa sentire tutti.
2: Torniamo alla partita?
1: Sì, torniamo alla partita.
3: La velocità di Thierry Henry è stato uno dei motivi che hanno tenuto talora in attenzione la nostra retroguardia, Araldo Peccio.
4: Sì, è stato l'unico momento che dobbiamo, che di attenzione che dobbiamo avere, perché la Francia solo raramente ha
2: scappato
4: da Francia, perché
2: noi a
4: mezzo siamo messi molto bene, abbiamo tolto spazio ai loro fantasisti, sia Zidane che Jorkeffer, adesso hanno fatto vedere poco.
3: Giuliano, Maldini di prima. Il rinvio di Blanc, la palla è per Jorkaefor, Zidane, attenzione, Di Biagio, attenzione, Thierry Henry, palla
2: dentro,
3: che carambola lì dietro, su tolto.
4: Ora, molto bravo nella chiusura Cannavaro, ci ha favorito anche il rimpallo, era un'occasione pericolosissima.
3: Ancora Thuram, Vieira, Blanc, da tutta lunghissima, chiama il pallone tolto, lo fa suo.
4: Vedi, non è cambiato niente, evidentemente
2: sì,
4: gli allenatori sono soddisfatti.
2: In questo momento Jaromir godi con noi, perché sono 15 Prime connessi.
3: Partita naturalmente praticamente molto molto bloccata, intanto c'è ancora Zidane che arpiona un pallone.
2: Grazie,
3: poi
2: anche noi
3: il vantaggio con Thuram, che va in profondità trova anche lo spazio per il tiro, ma non ci sono problemi per Toldo.
2: Era stato
3: attaccato irregolarmente Zidane, che vedete inquadrato, l'arbitro ha fatto proseguire per il vantaggio, infatti il pallone era rimasto francese. Rivediamo, vedete Nesta. E ora dalla parte dei tifosi francesi c'è l'urlo Zizou, naturalmente a incoraggiare Zidane, che era la gran figura di questa partita, sicuramente l'elemento forse più brillante di tutto l'europeo, ma è controllato, come sottolineava anche Pecci, bene fino a questo momento.
4: Sì, non ha trovato ancora gli spazi né alcuni lampi degli così. C'è da dire che comunque hanno cominciato molto forte il secondo tempo, anche se
1: ancorati
4: nel loro posto senza gradire ancora.
3: Del Vecchio, Pessotto, bene di prima per Albertini, tenta di farti vedere ancora Pessotto, riceve, c'è Giugarri su di lui, riesce a dare ad Albertini, Albertini vince un contrasto, poi c'è una serie di batti e ribatti e il pallone finisce fuori, l'ultimo tocco dei francesi sollecita la rimessa di Pessotto mentre va via Del Vecchio. Tenta di effettuare il cross, ma la palla gli finisce fuori. Dino Zoff.
1: La fede è in braccio a Fabri. Fabri è in braccio a Lord.
3: Mentre vedete Lord che si sta
1: che
3: riscaldando
1: una punta di
3: Massimo Ambrosini.
2: Noi però sappiamo, o meglio,
4: anche
2: io
4: Paolo
2: so
4: negro,
2: che
4: è anche negro.
2: Batti e Boeder non lo sanno, che in questo momento tanto sono sicuro che
3: Blanc,
2: Fabri
3: che
2: dà
3: Lizarazu
2: è molto contento, la fede molto meno.
3: Lizarazu, un buon pallone in profondità ancora per Thierry Henry, guizzo velocissimo, va sul fondo, mette in mezzo, la palla taglia tutta l'area, poi viene recuperata da Vieira che ha dato a Thuram, incontenibile Thierry Henry. Blanc, Deschamps, ora la Francia ci fa paura, 4 minuti e mezzo del secondo tempo, Thuram altissimo, ora l'incitamento dei francesi, Jorkaeff, Lizarazu, Dugarry, Dugarry converge, da in mezzo, Zidane, palla sempre di Zidane, c'è Albertini che lo controlla a vista, ecco il passaggio a Dugarry, Dugarry da indietro a Lizarazu, parte il traversone, il colpo di testa è di Nesta, poi subentra Totti con la collaborazione di Di Biagio, il lancio di Totti profondo a cercare lo scatto di Del Vecchio, protetto da Desailly, blocca Barthez e ha già dato a Blanc.
4: Si sono presi fortissimi in questi inizi di secondo tempo e prima Henry, favorito da un show di Cannavaro, è stato...
3: Attenzione ancora Henry! Angolo.
2: Che la partita sta
4: si ha fornito una palla ai compagni metodari, specialmente segnatamente a Zidane, una palla d'oro che si è andata molto bene.
3: Thierry Henry, 23 anni, gioca con l'Arsenal, trascorsi con la Juventus, indubbiamente è un elemento pericoloso.
1: Calcio d'angolo in questo momento, 12 client, 13 in questo momento, 13 client.
3: Bravo la schiovere, Toldo, sicuro.
2: Toldo salva e noi partiamo con un sottofondo musicale.
4: Henry, quando parte mette
1: allora,
4: tutto,
1: mi dicono che ci sono dei problemi con i volumi, proviamo ecco ad alzare il microfono ambientale e abbassiamo leggermente il resto. Okay.
2: Io abbasserei di un attimo ancora il microfono ambientale.
1: Quindi Spirit, c'è Spirit, buonanotte. Smith, dacci un feedback anche volendo sul canale.
3: Adesso c'è il calcio di posizione per i francesi.
2: Bene,
3: per la posizione
2: regolare
3: di Del Vecchio,
2: posizione
3: battuta da Blanc all'indietro su Barthez.
1: I client sono 14,
3: ancora una lunghissima battuta e
2: la partita è molto
3: scellata,
2: molto tranquilla,
3: rilassata.
1: Attenzione,
3: che lascia incredibilmente correre, resta con la bandierina alzata il guardalinea,
1: abbassa un po' più.
3: Grossa disattenzione dell'arbitro Frisch che non
1: quindi
3: ha dato retta al suo collaboratore.
1: E invitiamo tutti quelli che sono collegati in questo momento a entrare sul canale IRCNET Radio Cybernet.
3: Di Biagio, Nesta, Giuliano. Fuori, aveva tentato di calibrare verso Fiora. Mentre vedete
1: ok, dicono che adesso il volume è roulette, quindi
3: il,
1: grazie Smith.
3: Del
2: e noi roulettiamo assieme al volume.
3: Fede a calcio.
2: 15 client.
1: e aspettiamo gli ospiti, insomma.
2: E stiamo ancora aspettando, anzi io proverei a richiamare gli ospiti.
3: Di trovare preparata la nostra retroguardia per poter sfruttare poi adeguatamente le sue grandi doti di velocità. È il momento di Alex Del Piero. Esce Fiore, entra Del Piero.
4: Fiore ha giocato molto bene tutta la fase eliminatoria, è un po' calato nell'ultima partita, forse un pochino per la penultima, europeo secondo me, dopo credo che preferisca sfruttare questo momento di
1: sì, non sprediamo troppo indirizzo perché il povero Jaromi si sta vedendo l'antenna che si sta deformando sotto la spinta delle onde elettromagnetiche.
2: In questo momento però, visto che abbiamo seguito poco la partita, è un andamento tranquillo, speriamo di non dover arrivare alla maratona dei rigori.
1: No, non possiamo commentare la partita perché non ce ne frega niente.
2: In realtà noi siamo qui per voi.
3: Riceve Maldini vola sulla sinistra, va a chiudere anche Vieira, ecco il traversone leggermente alto per Del Piero, ma combattono i nostri,
1: ma perché dobbiamo commentare la partita? Attenzione,
2: una fenomenale occasione per l'Italia che purtroppo è andata persa in questo momento.
3: Arrivando per il colpo di testa,
1: ma deve prendere una serie di gol, esatto.
3: Come rivediamo,
1: noi ricordiamo a tutti gli ascoltatori che c'è un ritardo notevole quando noi vediamo la partita e voi sentite la nostra voce, sì, perché effettivamente. Allora, proprio per il fatto dell'encoding e della trasmissione a volte può arrivare anche un minuto di ritardo.
3: 9 minuti del secondo tempo, sempre 0-0, gara naturalmente appassionante.
1: Comunque vi dovete basare sulla voce di chi siete nel nostro sottofondo.
2: Esatto, perché la voce di Pitbull nel nostro sottofondo è laggata con noi.
4: Un bel commento, era per la
2: Del Piero in area della Francia, Del Piero cross verso il centro
1: e c'è Marino Francese di merda che mette il calcio d'angolo.
3: Applausi ora dei sostenitori italiani.
4: Dopo aver subito l'inizio furioso dei francesi stiamo reagendo
1: bene, cerchiamo di reagire anche noi alla questa situazione
4: rispetto al primo tempo.
3: È stato per Albertini fa filtrare il pallone per Totti che la protegge, colpo di tacco, splendido.
1: Attenzione! E' un gol!
2: Team e le gol! Il gol fenomenale!
4: Troppo alto per la fortuna per cui ha aggiunto il vecchio solo davanti alla porta
1: ed è bellissimo, signori, è bellissimo!
3: Ripresa
1: il gioco, il paraggio, ora ci farà una spalla. Ci chiedono chi ha fatto il gol, non lo sappiamo, non frega niente.
3: Del cross, la deviazione, angolo.
1: Ed è il gol, è arrivato finalmente, ci stiamo risollevando un attimo, siamo tutti contenti, tutti felici.
2: Anche Radio Cybernet ha voluto sottolineare questo gol con un commento sonoro appropriato.
3: Attenzione!
1: E noi pensiamo che il gol, non sappiamo chi l'ha fatto sinceramente, non se ne frega niente. Però ora lo sapremo. Potremmo anche sapere.
3: Benissimo,
2: allora dobbiamo sapere chi ha fatto questo gol
1: e ora ci documentiamo.
3: Gioco per

0: Paolo Rossi, ma non il cantatore, l'attore comico.
1: Totti ha visto che si stava smarcando Pessotto, ma sul disturbo
2: continua il commento sonoro di Radio
0: Sai, e non se ne frega comunque niente. Rifondazione Comunista
1: si pare a carico.
0: Attenzione, sì.
1: Vediamo, sì, è Durham che è entrato.
0: Guardate quel cretino di Durham, guardate, che fa schifoso morire.
2: E continua comunque il commento sonoro di Radio Cyber.
0: Passatemi da bere, stronzi.
1: Palpitanti, tredicesimo del secondo tempo allo stadio del Feyenoord, De Kuip di Rotterdam, Italia 1, Francia 0, la finalissima del campionato d'Europa. Soldo lanciato in profondità, il colpo di testa di Del Vecchio.
0: E ora aprirò il microfono.
1: Ora il pallone lunghissimo, con calma, netta, poi di Biagio, perfetto il pallonetto a favore di Totti, che spazio!
0: Totti! Attenzione! Ed è gol! No! Coglione! Mi sono coglione!
3: Molto largo.
1: Marcato stupendamente ancora da Totti.
4: Sì, i francesi non si aspettavano di essere colpiti, stanno cercando di reagire, per cui si è girato, okay, per però una classica occasione di contropiede quando una squadra... Ma
0: guardate, non si può fare un però stiamo comunque vincendo, e quindi a rosa fanno della
1: Patrizia.
0: Come la radio morta? No, la radio non è morta.
1: I francesi con Gianca F, il pallo di Maldini, calcio di punizione.
0: E in questo momento ci sono 14 maglie di connesso.
1: Italia in vantaggio, ha sperato il raddoppio con Del Piero qualche minuto fa, ci avviciniamo al quarto d'ora del secondo tempo, sempre 1-0 per gli azzurri, Lizarazu, attenzione a Viltordi, il nuovo entrato, va Viltordi, velocissimo, splendido su di lui, Cannavaro lo ferma e rilancia, aggancia Didier Deschamps, tocca all'indietro a favore di Desailly, isolato in avanti Del Vecchio, sempre Desailly in possesso di palla.
0: Vai.
1: Ma giocherà probabilmente su Thuram,
0: e vi ricordiamo che la trasmissione è stata offerta dalle, dalla premiata
1: ditta Dio Santo sul disturbo di Maldini,
0: serie di Poiener.org.
1: Grande giocata da parte di Zidane, splendido,
0: attenzione Paolo Rossi, Paolo Rossi, gol di Paolo
2: Rossi, noi ce lo siamo perso, la partita è finita e questa è la replica, ci suggerisce Sorbo in questo momento. I nostri ospiti continuano a ritardare, anzi inviterei Goyager a provare anche Mario
0: Giuliano. Salve, sono Radio Cybernet, potrei parlare con...
2: Prego.
0: Però devo andare via.
2: No, togliamo il microfono ambientale.
0: Dovremmo anche togliere il microfono ambientale.
2: Isoliamo per un istante il microfono ambientale dopo una stupenda parata di Toldo.
0: Anche perché me ne devo andare, se no si sente il cellulare dentro.
5: Abbiamo qualche problema con l'audio, vediamo di risolverlo.
2: Abbiamo Pitbull con qualche problema con l'audio, l'ha appena detto, anche noi abbiamo problemi con l'audio,
0: esatto.
2: Ma ne abbiamo sicuramente meno.
0: Italian Cyberpunk Radio, Radio Cyber.
2: Per voi questa sera, in diretta, finale Euro 2000, Italia-Francia. Questo è venuto bene, Spirit. Il vostro ruttatore di fiducia.
1: Pessotto converge. Tenta di andare via, viene fermato da Deschamps.
2: Deschamps ferma Pessotto.
1: Poi Vieira.
2: Vieira.
1: Questo lancio in profondità sul quale Nesta è ancora.
2: Nesta è prontissimo a interrompere.
1: Piglia il pallone a centrocampo.
2: Al momento abbiamo Voyager che è uscito.
1: Ora Giuliano.
2: Per comunicare con gli ospiti, Smilzo, il rutto è mio, ne rivendico la paternità.
1: Del
2: Vecchio in avanti, ma viene fermato.
1: Con la collaborazione di Blanc, spazio, avanza il centrale francese. Il tocco è per Deschamps. Vieira. Deschamps. Lizarazu.
2: Il che significa?
1: Lizarazu. Tocca a
2: bene, probabilmente no. Un attimo, Toldo fa il miracolo e salva la nostra porta da un intervento francese.
0: Benissimo, il Toldo in umido.
2: Il Toldo in umido. Mezzo richiede la Coca-Cola. Dov'è la bottiglia di Coca-Cola?

0: Coca-Cola. Voglio la bottiglia di Coca-Cola. La bottiglia di Coca-Cola è il mio carburante.
1: Chiunque li metto i cuffie.
0: Client connessi al momento 16.
1: È una cosa mostruosa. Non c'è mai stata una cosa così se non la
2: Piero.
0: Bellissimo.
2: Larga su Maldini. Maldini tocca per Totti. Totti vince un contrasto.
0: Totti vince un contrasto.
1: Bellissimo il tiro più bello. Attenzione, stavo andando in clipping.
2: 18 i minuti del secondo tempo. Palla per Blanc.
1: E Gotik fa qualcos'altro.
2: Rotterdam, finalissima, Euro 2000, Italia 1, Francia 0. Zinedine Zidane, braccato da Albertini.
0: Intanto ci comunica Caos che sul canale francese vogliono mettere la mask.it in ban statico, ma noi non siamo d'accordo,
1: anche perché possiamo entrare lo stesso,
0: esatto, con un sacco di altri buoni amici. Toldo salta di nuovo la porta e continua il commento sonoro di Radio Cybernet.
2: Maldini, Giuliano.
0: Il commento sonoro di Radio Cybernet continua con dei gran classici.
1: Ok, io direi di abbassare ancora
2: un po' per Albertini. Ecco Pessotto, il ministro del processo di palla, opportunamente gli italiani. Albertini cambia la porta quest'altra parte verso Maldini, separò l'anticipo di Thuram, ora la palla per Giorcaè, quindi Zinedine Zidane cercare e trovare Pittotti per posizione di ala destra, chiude su di lui stupendamente Nesta, applausi, grandissimo Nesta,
3: sta giocando un europeo da 8.
0: Poi vi comunichiamo al momento dallo studio di Radio Cybernet che nel caso rimassero gli ospiti si chiamerà Francesco
1: e noi smetteremo di trasmettere.
0: No, assolutamente no. Fermo, rischio per l'Italia, rischia in area, cross verso il centro,
1: Gidefix
0: e viene fermato dall'arbitro.
2: Bisogna stare molto molto attenti a non perdere i palloni al centrocampo.
0: Sorgo si spazio per francese sul canale France.
2: Abbiamo comunque potuto apprezzare la posizione irregolare di due giocatori francesi. Ora i 14 giocatori francesi incitano a gran voce la propria squadra. Tolto questo lungo
0: tiro
2: di testa è di Blanc, la palla è per Vieira. Vieira c'è
1: vola
2: ancora Vieira, disturbate la Totti, contatto tra i due.
1: Scandaglio.
2: Attenzione, sostituzione delle file italiane.
0: Esce file italiane
2: con la maglia numero 14, Di Biagio.
0: Esce Di Biagio ed entra Ambrosini per l'Italia.
2: Ambrosini, applausi per Gigi Di Biagio.
3: Sì, ha fatto una buona partita.
1: Siamo
3: arrivati, non so se è un problema.
1: Siamo arrivati al
3: come dicevamo.
0: È una matematica, non è un'opinione. Che mancano 25 minuti alla fine del secondo tempo.
1: E chiediamo un ulteriore feedback
2: alle costole di
1: spettatori, diciamo se le nostre voci arrivano. Ok, le nostre voci non arrivano. Quindi aumentiamo, ecco, dici Smith, arriva la voce? In questo momento, però, in questa maniera però entra del grosso statico.
0: Abbasso il microfono ambientale, potremmo passare al microfono volante.
1: Lo cambierò al volo andando con i tasti. Ecco, così direi che non si sente l'alternata, ma si sente la nostra voce. Dici Smith, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
0: 1, 2, 1, 2, quando arrivi a noi, allora signori, si sente bene?
1: Altrimenti potremmo anche abbassare il microfono, nel senso di non lasciarlo sul monitor ma metterlo sulla scrivania e provare
0: rientro
1: per la
0: della Madonna.
1: Un rientro della Madonna, infatti dell'alternata. Allora proviamo a fare così,
0: un secondo,
1: spostiamo il tutto, scusate i rumori di fondo, ma Radio Cybernet è fatta anche di rumori, soprattutto di rumori. Ecco, così mi sembra che la voce arrivi molto molto chiara.
2: Dentro,
1: no, io direi che comunque entra la fermata in una maniera incredibile. Proviamo a
0: abbassa di nuovo.
1: Sì, o abbassiamo o ci avviciniamo noi. Io direi di avvicinarci.
0: Io direi di abbassare il volume del microfono ambientale.
1: Sì, abbassiamo leggermente il microfono ambientale. Attenzione. Ok, proviamo così. Io direi di abbassare un po' la musica. Allora, 1, 2, 3, prossa, ecco. Mi raccomando,
0: siamo stati incredibili.
1: Sì, direi che siamo una media di Italia, ma non ci possiamo fare nulla perché con il monitor e la TV che passano.
0: No, vuoi abbassare ancora?
1: No, io direi di abbassare. Diteci a tutte ore, diteci pure se ci sente bene. Io direi di tenere su 72.
0: Ci sentite?
1: Diteci se ci sentite.
4: E se non ci sentite, andate a fare in culo.
2: E c'è calcio di punizione. Ari protesta, avrebbe voluto il vantaggio.
1: Ok, allora vai a fare in culo Smilzo e proviamo ancora.
3: Non aveva prima andato.
1: Allora, io direi che
3: mettere giusto, prendere in mano questo gruppo, sta giocando con la trasformazione con dei tempi.
1: E se abbassa il master?
3: Tecnicamente è sempre stato l'altro processo europeo come persona.
1: Teniamo il master a 50.
0: No, il microfono ambientale va abbassato.
1: Il microfono ambientale direi di e quasi eliminarlo, perché è un
0: direzionale. Miracolo, primo miracolo di Toldo.
2: Riesce a respingere, poi la conclusione. Batti è arrivato in area, palla larga. Sulla quale c'è Desai, avanzatissimo, parte il traversone di quest'ultimo, tenta il colpo di testa Blanc, palla ancora in area.
0: Caldo! Caldo bagno! Tutti volere pinguino di Torvalds!
1: Perché voi in questo momento siete... Pardon, scusate, mi era venuta fuori la voce del cane. Dicevo, perché voi in questo momento siete comodi a casa, state guardando la partita, state sentendo Radio Cybernet, e noi siamo qui in questo studio senza aria condizionata, con la finestra aperta e le zanzare che ci fanno ciao.
0: Ma le zanzare in questo momento voi non conoscete, le zanzare di questa zona. Le zanzare di questa zona hanno le pale e si guidano in due, sono molto grosse, noi stiamo soffrendo per voi e voi siete solo capaci di lamentarvi. Da tutto lo staff di Radio Cybernet questa sera un glorioso vaffanculo a tutti.
1: Bene, e continuiamo con la nostra telecronaca sempre più calma e pacata. In questo momento stiamo assistendo, attenzione, è un bellissimo tiro.
0: Un secondo, abbiamo...
1: Ok, dobbiamo, ci dicono io. Dobbiamo essere più... Rivediamo.
0: Ok. Devo fare una voce impostata. Bene. Una dedica questa sera. Dalla vostra voce della notte, direttamente da Radio Cybernet by Night... Sono qui per risolvere i vostri problemi. Voi dovete ascoltare Radio Cyber. Ascoltate Radio Cyber. Ascoltate Radio Cyber. Lena, questo era un messaggio subliminale per te, spero che parteciperai ancora alla nostra trasmissione. Come vedi, anche a Radio Cybernet sappiamo intrattenere i nostri ascoltatori con una voce stupendamente sensuale. Lo smilzo si sta eccitando. Lo smilzo è invitato a toccarsi le zone erogene che sappiamo tutti possedere sulla punta del naso e sull'antennina del portatile, e mi dicono che i portatili non hanno un'antennina, probabilmente il suo è un portatile molto particolare. Va bene, passo canna. Tieni, grazie.
2: Ancora un cross messo fuori di testa da Ambrosini, poi Blanco, Raffiera tenta di farti entrare il pallone, rinvio e di Nesta.
4: Chiama 1-800 voia voia il telefono del 2000 per il ragazzo del 2000,
2: 26 minuti di gioco nel corso del secondo tempo,
4: le ragazze del 1978 chiama lo 0347. Se siete veri ragazzi del 78 sapete il mio numero. Ero Radio Cybernet. Torniamo alla nostra partita.
1: Bene, e ora cominciamo una fase di meditazione profonda. Vi invito Radio Cybernet, Radio Cybernet, Broadcast.
0: Bene. Ok. Ok, abbiamo finito la nostra meditazione proprio su un'azione di Del Piero dell'Italia. Vediamo una serie di finte di Del Piero che viene atterrato in una maniera
1: calpestato.
0: Esattamente, viene calpestato in una maniera ignobile.
5: Ho detto passami contro uno,
0: scusate.
5: Bene, ma gli ospiti non arrivano.
0: Esatto.
5: E io picchierò l'ospite per questa sua mancanza.
6: Attenzione, Del Vecchio. Di una indecisione di
5: Pantani. Allora, noi vorremmo far sapere a Lena che Pantani è delle nostre, o meglio, delle mie terre, perché questo qui è un importato maledetto.
0: Io sono l'importato maledetto. Però abbiamo un calcio di punizione piazzato per l'Italia in questo momento.
5: Vedo dei disturbi sul televisore e potrebbero essere il cellulare.
0: Il mio è spento.
5: Il mio no. Io ce l'avevo sulla gamba, neanche.
6: Prova.
0: Pessimo cross.
6: Palo più lontano, non.
5: Sono le 21:31 e gli ospiti non si vanno a vedere.
0: Prova a richiamare l'ospite.
5: C'è la segreteria per una
0: Prova a richiamare l'ospite.
5: Si ha cagato in faccia.
0: Tu richiami l'ospite.
5: Ma posso
0: io? Porco Dio, richiami l'ospite.
5: Assolutamente no.
6: Albertini, quindi la profondità per Del Vecchio. Del Vecchio ripete bene il pallone di prima su Del Piero.
5: Allora, Smith, ora te lo do.
0: Del Piero controlla la palla, ma è solo in mezzo a un sacco di
5: 12 Giants con
6: Messi. Per Sossi. E tocca fuori a Del Piero. Perde ancora la palla.
5: O a Carino Zen. Sì.
6: Ora provano i francesi e guadagnano un calcio di punizione per il fallo di Pezzotto sul solito Thierry Henry.
7: Certo, è molto curioso giocato che se ne fa il danza, siamo tutti qui a celebrarlo.
5: Ma quante cazzo di cose perfette c'erano qua.
6: Zidane.
5: Porca puttana.
6: Poco di tacco per Vieira. Profondità per Giorgio.
0: Possiamo mandare un altro commento sonoro di Radio Cybernet.
6: Il cross. Attenzione Viltord. La tocca all'indietro, si coordina per il tentativo di battuta dal
0: prossimo commento sonoro di Radio Cyber.
5: Stiamo preparando, sì.
6: Mezz'ora di gioco.
5: Semplicemente appoggeremo l'auricolare al microfono.
6: La Tozzi a favore di Ambrosini che fa viaggiare Maldini.
7: Dove non abbiamo ampi spazi adesso quando riusciamo a tenere la palla.
6: Parte il cross.
0: Sì. Un attimo, mi serve il cellulare.
6: Pallo intanto di Del Piero su Desai. Cambio. Entra con la maglia numero 20 nelle file della Francia. Davide Trezeguet e va a rilevare Jorkaeff.
5: Perché devi chiamare su Facciamo chiamare lui perché io non
0: lo so.
4: No.
0: Fede, ci mandiamo in diretta. Va bene?
4: Soldi.
0: Vogliamo un tuo commento.
4: Lo stiamo facendo gratis.
0: Un attimo, al mio via. Abbiamo un intervento da parte di un'ammiratrice. Vai Federica.
8: Vai. Vado, allora, siamo a casa di Valerio, nel ridente paesino, a casa di Gorgi, scusate, in questo ridente paesino di montagna, accampati nella sua stanza ad osservare la partita e a ascoltare le cazzate che ci propone Radio Cybernet. Vi vogliamo molto bene e quello che mi sta suggerendo Valerio...
9: Stavo suggerendo che vorrebbe fare un pompino a tutti, è la verità, vorrebbe fare un pompino a tutti!
8: Ecco, questo non è vero, ma fa lo stesso.
0: E a me niente?
8: Ah?
0: E a me niente?
1: Se vuol fare un pompino a Totti.
0: A Totti, vuol fare un pompino a Totti.
8: Io no.
1: Allora, l'ha detto lui.
10: a chi vuoi fare questo pompino?
8: Anche a Totti, a questo punto.
10: E a me niente?
8: Stanno costringendo. Non sento un cazzo.
11: Ma non è importante. Non è importante.
8: Ah, è positivo?
11: Sì, perché se vieni giù...
1: Si sta riascoltando.
10: Benissimo.
1: E io riabbasso il microfono perché altrimenti non sentiamo più un tubo. Ecco, il microfono dovrebbe essere di nuovo a posto così.
6: Il cross di Zidane, la palla esce dall'area dalla parte opposta, viene raggiunta da Viltord, ancora Viltord.
1: Attenzione, cross, attenzione.
6: Pronto, c'è sempre. Sentite l'applauso di Andrea Bocelli. 32 minuti, 30 secondi della ripresa.
1: È dura signori, è dura, stiamo perdendo anni e anni di vita.
10: Esatto.
7: Se adesso l'interpretazione giusta.
1: Ministro, preparati.
7: Quando ci possiamo della palla, passarsela a metà campo perché loro hanno tre attaccanti, non possono marcare.
10: Pronto?
7: Tutti. E terremo la palla noi e così.
10: Al mio tre.
7: Lontano il rischio della nostra.
10: Vai Smilto, sei online.
12: Quelle radio Cybernet sono online, come vi diceva il signor Spirit. Penso di aver capito adesso, in questo momento, che sono appena uscito dal cesso. Ho sentito il telefono squillare, ho fatto appena in tempo a pulire il mio deretano e quindi mi trovo qui. Ho sentito, ho alzato per sbaglio il volume, tutta la mia famiglia ha sentito del pompino che non so chi voleva sia qualcun altro.
1: Benissimo, siamo veramente felici di questo, Smith. Ma ci vuoi dire qualcosa riguardo alla partita?
12: Me ne sbatto molto con lui perché sto vedendo Italia 1.
1: Esatto.
12: Me ne frega un cazzo.
1: Porca puttana, ma c'era Baffi. O come cazzo si chiama? Sì, Baffi. Su Italia 1, cosa cazzo c'è?
12: Quella cosa lì, sì, qualcosa... Non lo so, non lo sto vedendo.
1: Ok, quindi anche noi ora guarderemo Italia 1 perché ce ne freghiamo della partita. Ecco qua, c'è la pubblicità, quindi possiamo rimettere su Rai 1.
12: Scusate, devo dire una cosa semplice.
1: Vai pure.
12: Ma cazzo, come tanto non c'è bisogno di ascoltare il commento, basta che abbassate il volume della vostra casa, sentite tutta la vostra città che dice le stesse parole.
1: E quello è vero anche.
12: Esatto, siete dei boati, non c'è bisogno di nulla.
1: Ma devi sapere che qui dove siamo noi non c'è un cane, sono tutti chiusi dentro le loro case con le finestre chiuse e l'aria condizionata ad ascoltare
10: Radio Cybernet. Perché Radio Cybernet è la radio del tuo futuro, sicuramente non del mio.
1: E intanto si stanno ammazzando in area.
12: Si stanno ammazzando in area?
1: Sì, si stavano ammazzando in area.
12: È entrato qualche automobile, tiro, roba del genere?
1: No, c'era uno strano personaggio biondo, armato di un fucile, caricato non a cornetti, ma a cornuti.
12: Interessante, chissà chi ci poteva essere tra di noi. Ragazzi, qualcuno del canale poteva essere stato usato come proiettile?
1: Io credo tutti.
10: Sono tutti lì che ci ascoltano in questo momento. Sorbo!
12: Scusa, posso fare una domanda? Ma tutta la gente del canale ha avuto la tua ragazza in comune?
1: Stiamo andando in clip mostruoso.
10: Ci scusiamo per questo breve disturbo. Smilzo, sì, probabilmente penso che sia successo, ma tu puoi sicuramente dirci di più.
1: E via.
10: E vai.
12: Hai sentito qualcosa?
10: Sì.
1: Qualcosa.
10: Dicevamo, Smilzo?
12: Che mi sto riprendere dalla battuta che ho fatto. Vedo Neil che dice che sono un bastardo. Neil, lo sai, ti amo sempre. Io riesco a parlare a qualcun altro in questo periodo. Grazie per avermi distanto.
10: Bene, Smilzo, ti ringraziamo per il tuo intervento e continuiamo a seguire le mischie in area e ci risentiamo online, va bene? Grazie, molto gentile. Ci risentiamo.
12: Buongiorno.
10: Ok, abbassiamo
1: di nuovo il livello ambientale perché altrimenti fa un casino assurdo.
10: Eagle One,
1: va bene, sì. Bene, Eagle, preparati perché adesso tocca a te.
10: Gol.
6: Pare poter dire che ha giocato una partita di grande spessore anche quest'oggi.
1: Bene, continuiamo a prendere il collegamento.
5: Io purtroppo devo tenere il microfono ambientale alto perché altrimenti non si
10: al mio 3 1 2 3
13: diretta ai Goal One su Radio Cybernet. Una marea di cazzate stanno uscendo dalla bocca di questi fottuti ragazzi. La partita come sta andando, ragazzi?
5: La partita sta andando benissimo perché stiamo vincendo.
13: Esatto, ma comunque io mi associo a quello che dice Smilzo, che penso che la IMA si è fatta tutta quanta IRCnet, boot compresi, i boot sono di compresi.
5: E noi stiamo invidiando Gothic in questo momento perché c'è il palpamento.
13: Sta chinando via Gothico le Federica, tra l'altro come si chiama?
10: Allora, Eagle One, non parlo perché Federica è di libera proprietà Lord Gothic e Spirit.
13: Sì, ma sai, è vero che sì, io provo a tacchinarla, c'è una ragazza a Rimini che mi spacca la testa in due, tu sai anche chi è.
10: Anzi, approfitto per salutare questa ragazza, non dirò il nome.
13: Beh, ovvio che non lo dico.
10: Bene, Eagle, hai qualcosa da aggiungere sulla partita?
13: Sulla partita no, però dopo domani l'esame di maturità e non so un cazzo.
10: Bene, quindi in culo alla balena e speriamo che non caghi.
13: Al lupo, sicuramente, no. Preferivo
10: un ricordo del primo intervento della Francia in questo momento in area, un secondo contratto calcio d'angolo. Benissimo, ti ringraziamo per il tuo intervento, grazie Eagle.
13: Grazie ragazzi, vi saluto Only Ter.
10: Grazie,
13: ciao. Arrivederci, ciao ragazzi.
10: Ciao.
5: Bene, adesso toccherebbe a un po' di fortuna che hai tu il numero e quindi lo comporrai sul telefonino e lo chiamerai immediatamente. Neil, preparati perché tocca a te.
6: Tolto che era prontissimo a recuperare. Ora è Toffi, possesso di palla, all'indietro per Pessotto, qui la dobbiamo tenere nei limiti del possibile.
5: Io credo che il microfono ambientale sia molto basso in questo momento, ma non ce ne frega niente.
6: Cambiano i due.
13: Quel tocco centrale, geniale!
5: Attenzione, attenzione, l'Italia che si propone, l'Italia che... Buffone! Buffone!
6: Nitidissima per l'Italia.
7: Ancora, ancora capiamo sui piedi del Piero, che è la seconda, che purtroppo non trasforma in rete.
6: Stato ancora un lancio molto bello a favore di Totti, che mette giù il pallone, rallenta, poi effettua questo.
10: Nel frattempo abbiamo il commento sonoro della partita di Totti.
6: Tutta lunga.
10: Sotto.
6: Con calma netta. Capiamo ora con calma.
10: Lord Gothic, mi dispiace, ma il tuo commentino sonoro non ce l'ho disponibile. Voyager sta scuotendo la testa, Voyager sta avendo un'idea malata, Voyager...
5: Potrebbe saltare tutto, perché sappiamo che l'influenza di Naima è veramente deleteria per questo computer.
6: Sempre 40 minuti di gioco, poco meno nel secondo tempo, quando la palla è per Pessotto, la gioca con la solita diligenza e attenzione.
10: Stiamo per fare un esperimento di portata storica.
7: Mettetela in banca perché è molto, sta molto bene in forma e si sente molto tranquillo facendo una partita da campione consacrato.
6: Attenzione, altro cambio.
10: Cambio per l'Italia.
6: Per
10: la Francia, nel frattempo noi stiamo sperimentando, stiamo ricercando delle cose, ma io penso che
14: molto meno Radio Cybernet in questa puntata. Per voi analizzeremo la mente contorta della più grande e conosciuta, seppur da nessuno in senso biblico, arrampicatrice sociale della rete. Stiamo parlando ovviamente di Sua Maestà, ve la faccio un attimo vedere ma non te la do altrimenti detta Naima. Esploreremo la vita di questa giovane che fin dalla nascita tentò di arrivare in alto con ogni mezzo, tranne ovviamente quello giusto, e sappiamo tutti a cosa mi riferisco. Circa 3 minuti dopo la nascita, non avendo ancora le idee tanto chiare sulla differenza tra uomini e donne, tentava di sedurre l'ostetrica per farsi dare un posto d'elite all'interno del reparto maternità. Non riuscendoci, comprese fin da subito che le mezze tacche al mondo non contano un cazzo, e attaccò un corteggiamento sfrenato al capo pediatra che, trovandosi impreparato dinanzi ad un evento simile, cedette alle sue trame lussuriose. Si sa soltanto che quando Naima lasciò l'ospedale per andare a casa, il medico venne trovato impiccato nel suo studio con in mano la sua fotografia. ma la vita di Naima va avanti. All'asilo ebbe il suo primo contatto con il mondo della criminalità infantile, diventando presto la compagna di Luigino, famoso spacciatore di caccole nato nell'ambiente per riciclaggio di fazzoletti sporchi. Le cose tra i due andarono bene fino a quando Luigino non venne sorpreso dalla maestra a ritirare la merce dai suoi fornitori. Il suo impero venne raso al suolo e la direttrice dell'asilo lo condannò a restare per 3 ore nell'angolino. Capendo Naima che il suo compagno non sarebbe più stato altro per lei che una palla al piede, lo abbandonò a se stesso e Luigino per la disperazione si diede al succo d'uva, fino a quando, guidando un triciclo in stato di ebbrezza, non fece un gravidissimo incidente nel quale perse la vita. Ma la vita di Naima va avanti, già 6 anni era tanto esperta nell'arte della seduzione selvaggia che riuscì, seducendo tutte le donne del nucleo direttivo, ad aggiudicarsi il titolo di presidentessa del PPSI, partito sussantuario italiano. In questo importante periodo della sua vita girò il paese tenendo conferenze e discorsi in tutti i più rinomati puttansuor center del paese, quali le più importanti discoteche per 14 anni, le più prestigiose scuole cattoliche superiori femminili, Piazza San Carlo a Milano, Via Farioli a Roma, e lasciandosi sempre alle spalle infinite scie di cuori infranti e cadaveri. Nonostante il suo naturale talento, la sua carriera politica venne stroncata di lì a poco. Per un grossolano errore, tutte le donne che aveva sedotto per arrivare ai vertici del partito scoprirono qual era la verità sulla sua ascesa politica ed il partito si dissolse in una cena d'addio dove le sue compagne si suicidarono tutte insieme. Ma la vita di Naima va avanti. All'età di 12 anni iniziò la sua carriera di ballerina, realizzando nel giro di 3 lezioni il sogno di ogni bambina, cioè diventare prima ballerina. Anche in questo caso la maliziosa seduttrice, che a questo punto era già diventata l'étoile di tutta la scena europea, sedusse nel giro di poche ore tutto il suo gruppo di danza e venne decretata a furor di popolo prima ballerina. Nonostante lo scetticismo dell'istruttrice, riuscì sempre a mantenere la sua posizione d'élite nel gruppo, nel quale si verificarono comunque il maggior numero di suicidi mai registrati in un gruppo di danza. Naima continua imperterrita la sua carriera di ballerina, ottenendo importanti risultati nei principali concorsi, anche se non è ancora chiaro se il suo successo nella danza sia dovuto alla sua effettiva bravura di ballerina, alla sua demoniaca abilità nel campo della seduzione. Ai vari concorsi di danza Naima viene infatti spesso vista in atteggiamenti poco convenienti con i membri della giuria, ed ogni volta che vince un concorso immediatamente dopo qualche giurato si suicida. Ma la vita di Naima va avanti, e sentiremo da questo momento in poi commenti e rivelazioni da parte della viva voce di Spirit, che da un mese a questa parte si è liberato della più grossa palla al piede. Nessun suicidio questa volta, e la vita di Spirit va avanti!
15: Bene, adesso un po' di pubblicità per Radio Cybernet. La partita volge al termine.
16: Sì? Pronto?
17: Mamma, tragedia! 1 milione di bollette e non sono mai stata in casa!
18: Sicuramente non hai Gigaset!
19: Sicuramente sei una testa di cazzo! Supporta anche tu il movimento NoTut. http://notut.ml.org.
20: Ouch. Acqua.
15: Ecco, in questo momento siamo tornati in diretta.
1: Molto diretta e poco differita.
21: Non dico niente.
15: La partita volge al termine. Sta volgendo al termine. In questo momento sono al microfono libero e siamo tutti pronti. Per la festa, dell'Italia che sta per vincere.
1: In questo momento è finito il tempo. Oh,
22: attenzione!
15: Attenzione!
1: Grande Toldo!
15: Toldo all'ultimo secondo. Noi amiamo una situazione di pericolo.
1: Lo amiamo.
15: È scaduto il tempo regolamentare.
23: 4 minuti di recupero, francamente ci sembrano un po' troppi. Qui vediamo la parata di Toldo, ma il gioco era fermo. 30 secondi di recupero, ecco che rivediamo. Vedete Giuliano, prese che
19: andate a fare in culo
23: fallo,
24: con la partecipazione di
19: pasticceria di Dio Santo, www.diosanto.voianet.org.
23: Palla per Totti. Totti va in velocità. Deschamps, purtroppo il pallone gli scivola in fallo laterale. Impietrito, Roger, Lemaire.
21: Totti si va a beccare la munizione, intanto perde un po' di tempo. Come vedi, tutti all'attacco, Deschamps in questi ultimi minuti fa il terzino perché sono proprio tutti alla rimessa.
23: La palla è per Deschamps.
25: Bene, la partita sta volgendo al termine, 4 minuti di recupero, di cui ne mancano 3 minuti e 3 quarti.
23: Addirittura. Del Piero
1: bastardi!
25: Francesi bastardi! Sempre comunque.
2: Lo sentite dentro? Lo sentite come spinge?
10: Sta salendo. Mi sta salendo in culo.
2: Perché il porco Dio esiste.
10: Non è unico, ma è uno e trino. Tre porci al prezzo di uno.
23: Non la trova nessuno, scatta per
12: non ce la facciamo più, stiamo perdendo la vita.
23: Non la trova. 46 minuti, 55
12: e in questo momento
23: secondi,
12: il volume del microfono è a 69.
10: Un numero, un mito.
12: Perché noi siamo sempre qui, siamo in piedi, siamo sempre pronti per voi. E l'importante è essere sempre dritti, mai a 90 gradi e mai di dietro.
10: Siamo Radio Cyber.
23: Avanza Deschamps, viene a contrastarlo Montella, la battuta lunga, il colpo di testa fuori.
12: Avvisiamo Nail che appena terminata la partita verrà chiamato da Radio Cyber.
23: Contropiede italiano, cambia su Totti. Totti è costretto un po' ad allargarsi, comunque rallenta, va diretto su di lui, la solita, puntuale, diligente collaborazione di Pezzotto. Pezzotto scambia con Albertini, ancora Pezzotto, pallonetto in profondità, c'è fuori gioco di Totti, esausto.
21: Sì, ma si disinteressava competente della palla.
12: E gli ospiti non si sono fatti vedere, noi li odiamo.
23: La macchina azzurra.
10: Profondamente.
23: La battuta di Partes.
12: Guardate Asterix che ha rimesso in gioco la palla.
23: Testa in profondità, attenzione.
12: Attenzione. Potrebbe essere la beffa.
10: No, la beffa. La beffa. Non a un minuto dallo scadere del tempo regolamentare.
23: Non è possibile. 1-1, beffa.
21: Tra l'altro sembrava che non avessero neanche più tante energie da buttare sul campo, hanno trovato
10: già basta, cioè, ormai niente, cioè
12: fanculo,
10: fanculo, porco Dio,
12: non encoder,
23: puttana nera, cos'è? No,
12: come non encoder?
23: No, c'è.
10: Beh, niente. Questo significa che Radio Cybernet dovrà trasmettere anche per i tempi supplementari. Per noi.
23: Affida Del Vecchio, su Del Vecchio c'è l'intervento di Desailly, giudicato regolare.
10: Abbiamo
23: poi
10: avuto
23: armato, ma entra in possesso di palla.
10: Un serio problema di streaming. Questi problemi sembrano essere di casa a Radio Cybernet. Si era interrotto momentaneamente il server, spero che ci scusiate. Tutto questo è stato solo temporaneo.
23: Fallo intanto di Totti ai danni di Lisa Razzù, calcio di punizione battuto da Deschamps a favore di Vieira, il quale apre su Thuram, va a disturbarlo Fiore, tocco immediato all'indietro per Laurent Blanc. Blanc in profondità, poi la respinta di Nesta, di Biagio, nuovamente l'intervento di Blanc riesce a dare a Deschamps. Lisa Razzù, velocissimo inserimento di Lisa Razzù.
10: Ok, in questo momento una comunicazione importante per chi vuole seguire meglio lo stato dello streaming. Siete tutti invitati sul canale IRCNET Radio Cybernet, senza dover tenere 20 query che il povero Voyager sta già fumando dalle orecchie oltre che dal culo. Siete tutti invitati a partecipare. Saluti, commenti, dediche online. Potete salutare la vostra morosa, fanculizzare la vostra morosa. Io ne avrei da fanculizzare una, ma lo farò un'altra volta. Ma Batti ancora non ci ha detto nulla. Batti, dici qualcosa. Non sa nulla di calcio. Quindi,
21: Cybernet è per l'Italia.
10: Lui è qui per Radio Cybernet e per l'Italia, io sono qui per la fama e la gloria e l'Italia. 15 minuti di partita, l'Italia si fa pericolosa in avanti.
21: Scusate, ma l'unico qui per i soldi sono io.
10: Ci siamo dimenticati purtroppo di portare al Voyager quello che ci aveva chiesto lui. Oh, vedo una comunicazione in canale. Eagle One ci sta dando una comunicazione fondamentale su Radio Cybernet, IRCNET, Eagle One.
0: Ritorna sul canale, fammi leggere bene. Sul canale abbiamo in maiuscolo, grazie Eagle, Naima Suka.
21: L'arbitro fa giocare, però questo era fallo.
0: Però un attimo, abbiamo un fallo su Totti. Sì, è un voluto fallo su Totti.
3: Il bastardo da uccidere.
0: Chi delle due?
21: Il pallino l'abbiamo abbastanza in mano.
0: Il francese o Naima?
21: Come era nelle previsioni, appunto perché le caratteristiche, ripeto, dei francesi ce lo consentono, non sono aggressivi e noi possiamo giocare con 5 a centrocampo.
3: Immagini.
0: Gorgotic ci comunica che per ovvi motivi politici non possiamo urlare Forza Italia e noi infatti non lo faremo. Albertini fallisce in questo momento una splendida occasione da gol, lasciando il portiere della Francia a grattarsi le palle al centro dei pali.
3: Intanto vi ricordo che a questa finalissima assistono anche 200 persone disabili.
4: Sì, Gotti giustamente suggerisce che per motivi volontari
3: dell'Unitalsi e che occupano un settore della tribuna di fronte alla nostra.
4: Comunque c'è anche l'ambientale aperto,
3: le nostre carrozzine per spingervi su tutta l'Europa.
25: Comunicateci se sente il microfono ambientale, perché abbiamo spaccato il microfono volante in questo momento.
3: Precioso episodio.
4: Ok, direi più di così non si può alzare perché altrimenti...
25: Bene, comunichiamo ai nostri ascoltatori in quanti ci stanno seguendo in questo momento.
4: In questo momento 4.
25: Soltanto 4
4: quelli che sono sul
25: canale. Soltanto 4 client, 5
4: in questo
25: momento. 5
4: client che invitiamo a entrare sul canale Radio Cybernet IRCNET.
3: Comunque nulla di grave.
25: Siete tutti invitati a farlo, anzi siete invitati a pubblicizzare l'evento. 5 persone sono poche, contando che per ogni persona che si collega noi percepiamo una percentuale che verrà debitata direttamente sul nostro conto in banca dal vostro.
4: Bene, pare che l'Italia sia ancora un po' bloccata nel suo movimento, ma sappiamo che in questi giorni è sempre fatto così. Quindi anche quest'oggi perderemo 10 anni della nostra vita attendendo i rigori. Ma Batti, dici qualcosa, dai.
3: Il viaggio.
4: Fai sentire la tua bella bocciola squillante al pubblico di Radio Sarabia.
3: Capitano, pallo
4: sì,
3: netto
4: dai,
3: ancora per
4: anche
3: Albertini.
4: Se parli così è la stessa molta cosa. Avanti, proprio
3: su Giuliano, sulla sua ala da Maldini
4: batti,
3: esterno,
4: un pochino di parlare.
3: Ed ora però Giorgetti
4: io spammer. Cosa stai combinando, Igor?
3: Ora per Giuliano.
4: Allora, in questo momento sono 8 client connessi che invitiamo a raggiungerci sul canale Radio Cybernet, scritto Radio CY Bernet.
3: Buono il suo arresto, il tocco
4: come il Fernet, esatto, sì. Con tutto quello che ti ha dato fino ad ora
25: Gotic, l'unica cosa che tu mi hai dato fino ad ora, meglio che non lo dica, perché erano sostanze marroni e verdognole da fare in una cartina. Oh, Sorbo è dei nostri.
4: Ciao Sorbone.
25: In questo momento voglio anche salutare Fabri, che è a casa di Lord Gotic e che sicuramente ci sta ascoltando. Gotic, dici sul canale, c'è la figa, dove l'hai lasciata?
21: Però gli è sempre arrivato un avversario a toccargli e allungargli la palla.
3: Prolunga di testa, Zidane.
25: Il numero dei client in questo momento è drammaticamente aumentato a 63.
4: Salutiamo anche Moon, c'è il Fernet, esatto.
25: Non so cosa voglia dire, però è divertente.
4: Moon, prendi la macchina e vieni su, brutto culo, dai.
25: Invece Zero, salutiamo, un bel salutone anche Zero. Eccolo. Client 64 accettato.
3: Aspetta ora Albertini.
4: Intanto la partita va avanti per i cazzi suoi. In questo momento 12 client connessi. In questo momento comincia a fare paura la situazione.
25: Esatto.
4: Seguendo la partita, la finale dei campionati europei 2000. In questo momento uno schifosissimo francese sta tenendo la palla.
3: Centrocampo per
4: un altro. Ok, io direi di cominciare anche a mettere un pochino di musica di sottofondo, perché non ce ne può fregare di meno di
25: Pitbull. Però voi sapete benissimo che Radio Cybernet questa sera è per la musica assolutamente trash. Infatti vi daremo una canzone trash per rallegrare l'Italia. Vogliamo rallegrare l'Italia? Se volete fare anche voi un coretto insieme a noi, noi siamo tutti contenti.
4: 15, 14, ne abbiamo perso uno per strada. Sì, andiamo con la musica trash.
23: Quattro gol segnati con la maglia
4: anche metallica. Trash, abbiamo detto.
23: E sotto recupera il pallone, lo cede.
4: E anche Yakuza che ci raggiunge sul canale Radio Cybernet. Un grandissimo saluto.
23: Di semifinale. Aggancio elegante.
4: Giusto, Igor, mi ero dimenticato di dare mount point l'URL. Quindi http://dine. Che è Dine, non è Dine.
25: Va bene.
4: .org. Due punti 8000, quindi la porta è la 8000, slash rcib per il mount point. Tutti a fare un corretto, dai.
23: 1-2 con Thuram. Si sgancia
8: la spiga, le vela, la spiga, le vela.
23: Ripartono ancora i nostri.
4: Va bene, corretto?
25: Fiore. Va bene, ma se noi volessimo essere veramente trash in questo momento, vi manderemo una canzone veramente trash, perché di Bruno Pizzo non ve ne frega niente.
23: Così che i francesi possano recuperare il colpo di tacco di Deschamps a favore di Zidane. Il lungo lancio di quest'ultimo per Dugarry, arresta di petto sul disturbo di Pessotto, cede a Zidane, di prima per Lizarazu, avanza Lizarazu, il tocco centrale ancora per Dugarry, sì, libera bene, poi tira, c'è la deviazione da parte di Nesta.
25: Va bene, partiamo con una musica allegra, ci rallegreranno i nostri cuori.
23: E poi c'è il rinvio di Bartetti.

0: noto che gravemente stiamo perdendo client.
1: A noi che ce frega?
0: Non ce ne frega nulla.
1: È vero, abbiamo dei problemi, è il nostro cervello.
0: Anche la colonna sonora non è delle migliori, perché ovviamente mentre noi parliamo non stiamo assolutamente cagando la partita. C'è stata un'ottima occasione da gol per la Francia, adesso che voi state cagando i recicli, cagatevi in mano per la partita. Però è stato un ottimo intervento quello di Toldo.

0: Allora rimandiamo in onda la partita.
1: Ok, continuiamo ovviamente tenendo in sottofondo il tutto.
2: Perché da dove è chiuso i nostri difensori.
3: Intanto Dugarry anticipa un gioco forse pericoloso, Pessotto, ma il controllo della situazione è sempre della nazionale italiana, la palla ora è
1: la cosa testa, è sempre più
3: che la gioca sul Cannavaro.
4: Vi ricordo che a Radio Stadio tenta
3: il tunnel Totti,
4: aspettando la pizza,
3: palla poi Di Biagio. Di Biagio, esatto, con l'esterno a favore di Giuliano.
4: Noi non sappiamo dov'è la pizza.
3: Molto avanzato Maldini.
1: Stiamo facendo la radio cronaca che non droga parte della partita.
3: Pratica anche gioca F, tutta la Francia nella sua metà campo, mentre Albertini da Cannavaro, Cannavaro fa girare il pallone a favore di Nesta. Non ci aggrediscono in pressing i francesi e l'Italia cerca qualche varco con questa lunga serie di passaggi. Ecco Fiore, sul quale gioca Deschamps. Fiore dà in profondità il pallone sul quale Del Vecchio è bravo ad arrestare. E poi Maldini viene fermato.
1: Allora,
3: da
1: io comincio a chiudere qualche Viera, perché sennò non ci
3: il tocco è a favore di Lizarazu.
2: Sì, come dicevi Bruno, non ci pressano quasi mai, danno il modo di fare girare la palla, preferiscono tornare a loro metà campo e tenere la distanza giusta tra reparto e reparto.
3: Attenzione, ora si era inserito Vieira, ma è stato anticipato. Buon palleggio in disimpegno difensivo dell'Italia, ora il pallone è giocato da Totti, ecco Fiore, si incrociano ancora i due, il passaggio è a favore di Pessotto, sempre molto diligente nella sua azione, la verticalizzazione è di Di Biagio, l'anticipo non perfetto di Blanc,
1: siamo
3: aiutato da Dugarry, ora il pallone
1: è per
3: Lizarazu.
1: La partita di ieri.
3: Blanc, Desai.
4: Esatto.
2: Quello che mi stupisce è che permette di prendere la palla a Fiore.
4: Ma la cosa più brutta è che in questo momento voi state guardando la partita di ieri, io invece sto ancora guardando la partita dell'altro ieri.
3: Dugarry in
1: possesso di palla. Tutto ciò vi arriverà domani.
3: Avanzatissimo.
1: Esatto.
3: Centralmente su Deschamps. Attenzione che si sgancia dalla parte opposta a Thuram. Eccolo servito. Deve andare a incrociarlo Maldini. Va Thuram, opera un traversone, proprio Maldini lo smorza, gli altri giocatori della nazionale italiana lo giocano con il lungo lancio di Di Biagio verso Del Vecchio, che si è fatto anticipare da Blanc, ecco il passaggio di Blanc a Desai, da Desai a Vieira.
1: Oh, che bello, sì, mi ci voleva, broadcast! E allora andiamo subito in IPv7, così manderemo a tutto il mondo contemporaneamente
3: spesso,
1: la nostra voce.
3: Il solito inserimento di Lizarazu, la palla è...
4: E ricordiamo che in IPv7, ve lo ricordiamo, il metodo migliore per comunicare ad un altro computer della rete è urlare in coro Soyaki, Soyaki, Soyaki, Soyaki.
2: Cannavaro è caduto, non può liquefare o scoprire. E rende a sbattere e inciampare contro Cannavaro.
1: Pubblicità gratuita. Grazie Caos per la pubblicità.
3: Francesco Toldo,
1: manderemo direttamente a casa la nostra collezione di albanesi, femmine ovviamente, che ti sollazzeranno per un paio di settimane facendo anche ardere delle erbe aromatiche nei gioiosi bracieri.
4: In più ti insegneranno i segreti per la coltivazione dei pomodori e delle zucchine.
3: Pessotto, siamo al 27esimo del primo tempo, 0-0 Totti.
4: 27esimo del primo tempo, 0-0 Totti. Totti non so cosa c'entri.
1: E intanto il gatto di sorgo si sta drogando
3: regolarmente. Desai, calcio di punizione.
1: Mentre
3: Desai, avete visto, ha fatto cenno che Del Vecchio aveva controllato con un braccio. Vedete comunque il giocatore della Roma che costringe al fallo l'avversario. Pessotto ha battuto a favore di Totti. Totti effettua subito il
1: suo
3: segno. Ok,
1: signori, sta per arrivare la pizza, quindi noi vi salutiamo, vi lasciamo con la partita in sottofondo e li mandiamo tutti a fare in.
3: Sono molto raccolti
1: nel
3: campo. Giuliano, mette giù.
4: Non possiamo abbandonare i nostri.
1: Va bene, allora continuerete a sentire una cosa tipo questa. Un nuovo spirito
2: ci aspetta, vedi tutti quanti.
5: Buono. Questa pizza è veramente deliziosa.
3: Gioca è Zidane. Ari, calcio di punizione stavolta. Ecco il giovane talento Thierry Ari, gioca con l'Arsenal, 23 anni. Forse la Juve l'ha lasciato andare via con un po' di troppa fretta. Deschamps va al dribbling su Albertini, riesce a superarlo, palla ancora per Deschamps, e così Zidane, profondità, il rinvio di Nesta. a supporto della nazionale francese c'è Vieira, quale apre da quest'altra parte su Dugarry, che è larghissimo.
5: Si sovrappone, e mentre Jaromil crea spazio, comunica con Voyager.
3: Ora ancora i francesi.
5: Noi torniamo in diretta con la partita, ma siccome sappiamo tutti quanto è rischiosa questa partita, volevamo aumentare, come si dice, la vostra suspense.
3: Il quale tenta di mettere in movimento Zidane, palla troppo lunga. 29 minuti, 0-0 a Rotterdam, Italia-Francia, finalissima del campionato d'Europa.
2: Come vedi, cercano quasi centro la triangolazione per scendere centralmente, anche i tattici per giù, Lido Turama, per adesso hanno spinto poco. Parlavo prima con un...
5: È una partita inquietante.
2: Diceva,
5: ho paura, la mia mente svanisce.
3: Nazionale gioca sempre sulle corsie esterne. Attenzione, ora è Desai che ruba palla, la dà a Dugarry.
1: E cominciamo a salutare anche Jaromi, che sta arrivando in linea. Lui, da bravo bastardo, se la sente in locale, perché la macchina dove stiamo filmando è la sua.
3: Si propone Totti, eccolo
1: qua,
3: in posizione di ala destra, Lizarazu e poi Zidane. Quindi il tocco per Vieira.
4: Gradiva la musichetta di sottofondo?
1: Sì, la musichetta direi che è una cosa spettacolare. E salutiamo veramente tanto Jaromi, lo ringraziamo per averci dato la possibilità di streamare questa sera. In questo momento 8 player con me.
5: E Di Biagio ammonito. E Jaromi che ci ama.
1: Ok, è arrivata la
5: in arrivo. Vi lasciamo un attimo soli con la partita mentre noi attraniamo la pizza. Comunque siamo sempre qui. Microfono live on air.
1: Ovviamente
3: ci sta tutto.
1: Come non l'abbiamo? Ce l'abbiamo la banda, ce l'abbiamo.
5: Sorbo, in questo momento ti posso dire che non è un MP3 con il profondo rosso, ma è un CD. Te lo faremo avere a casa al modico prezzo di 200.000 versabili in carta di credito o in natura da una tua amica a caso.
3: Barriera degli italiani e Yuri Djorkaeff.
1: Ok, comunque, come è classico per Radio Cybernet, lasceremo il microfono aperto per tutto il tempo della pista.
4: Però nel frattempo, volete la partita o profondo rosso?
3: Giorca, attenzione ai saltatori, palla ancora.
1: Allora, diteci sul canale Radio Cybernet se volete la partita oppure profondo rosso. Tutto l'album, non un po', tutto. 10 client in questo momento, Eagle.
3: In effetti, per i tanti saltatori di testa francesi, poi ogni cross.
4: Siamo al 31esimo.
3: Pericoloso, Lizarazu.
4: Pericoloso intervento
3: in area.
4: La
3: cerca Totti, la prova De Champ, ma la mette in palo laterale.
1: E intanto già
3: 31 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, il risultato è fermo sullo 0-0, la gara è equilibrata, buon avvio della nazionale italiana, francesi che con qualche campata di tanto in tanto ci creano qualche problema. Intanto c'è un intervento dell'arbitro con il fallo di Zidane su Cannavaro che stava rinviando.
2: È la seconda volta che vengono raccontato, prima sono entrati male, tutti e due sulla palla con la gamba tesa molto alta e pericolosa, l'arbitro giustamente ha definito.
1: In questo momento 10 client connessi
4: e sono ancora troppo pochi, ne vogliamo di più.
1: Però Jaromi si sta preoccupando di questo momento.
4: Jaromi, Radio Cybernet e passa la paura.
3: Ancora Lizarazu, attenzione velocissimo, anche lui viene però fermato.
1: Bella la partita con il profondo rosso.
3: Ed è Pessotto che ha dato la palla a Totti, il quale gliela restituisce.
1: C'è anche la partita, Gotti.
3: Del Vecchio ancora su Pessotto, sempre molto attento a coprire lo spazio. Di prima il tocco di Totti.
1: Via la partita o via
3: la musica? Con Desai, finiscono a terra tutti e due, il pallone calibra a fondo campo, ultimo tocco di Del Vecchio.
1: Io lasciare così il tutto e andare a fare pappa.
4: Vi lasciamo quindi alla partita.
1: Ovviamente per chi ha i nostri numeri telefonici, se dovesse saltare qualcosa mandateci un sms, mandateci a fare il culo.
5: Esatto, noi siamo qui. Io anzi vi garantisco, mangerò la pizza dietro la tastiera perché non voglio che qualcosa vada perso.
4: Mangiamo come dei veri animali, vero?
1: Eh sì.
5: Esattamente. Voi continuate a fare pubblicità a questa fantastica più o meno telecronaca. Abbiamo un francese del cazzo a terra?
1: Eh sì, direi.
4: Si è rialzato, era una figlia. quinta, era il numero 21 che meritava 21 scappate. Perfettamente Cannavaro l'ha centrato alla perfezione con una gomitata alla nuca, era mirata, ho visto il mirino laser sulla schiena del tipo.
1: E quindi noi amiamo Cannavaro.
4: In questo momento Cannavaro è capo carismatico della partita.
3: Anders Priske, 37enne svedese.
1: Gli interventi sul cellulare, oddio, sono un po' incasinati questo momento perché non mi ricordo dov'è il mio cellulare.
4: Il cellulare è qui. No, questo.
1: No, è questo. Quello lì è il numero segretissimo che non daremo perché è 0333 e basta.
4: Invece da me non avrete mai lo 0380. In ogni caso, chissà il mio numero può intervenire, ovviamente prima lasciateci digerire la pizza, vi faremo sapere alla fine della pizzata con un rutto fenomenale.
6: Seconda battuta, bravissima, Pessotto lo ferma, poi profondità per Del Vecchio da parte di Totti.
4: Gotic, ti vedo, io sono ovunque.
6: Rallenta da ancora Totti, Totti poi fa venire in avanti Pessotto,
1: parlando come un maiale, sto asciugando le cuffie sulla camicia.
6: Il ministro apre dalla parte apposta per Paolo Maldini.
1: Pensi che successivamente sostituirò le cuffie da parte con di Del Vecchio, gli ottimi auricolari.
4: La mangiamo qui.
2: Sì, aveva fatto finta di andare incontro, poi di scattare, si è fatto un malinteso tra Maldini.
1: Due secondi, possiamo accattarsi, non muoiono senza disatto.
4: Per due secondi vi abbandoniamo. Ah, e tanto per farvi del male, ieri io e Voyager, cioè Spirit e Voyager, eravamo al concerto di Elio
1: e le storie tese,
4: e sotto il palco tutti insieme,
1: forza Panino, forza Panino, forza Panino,
4: forza Panino.
3: Calcio di punizione battuto.
2: Sono pericolosissime, è meglio non fare girare l'avversario lì, continuare a tiene che non, così l'hai messo in condizione di girarsi, di poter fare il gol. Quando un avversario è girato c'è solo un favore a lui se li commetti fallo.
3: Giorcae fa la battuta.
4: Abbiamo scoperto anche in questo momento che Caos è un umorista.
3: L'ha messa fuori da Fiore, ma c'è ancora Giorcae che dà all'indietro su Thuram, che chiama in causa il lontano Barthez. Sinistro lunghissimo.

Deschamps, Cannavaro, Vieira, Zidane, Vieira, Djorkaeff. Guarda questa manovra, colpo di testa poi di Giuliano, Albertini, Di Biagio, attenzione con questi passaggi all'indietro, Toldo non ci pensa due volte e scaraventa lunghissimo in profondità un pallone sul quale Desailly, d'esterno, è molto bravo a toccare a favore di Lisa Razzurri.

0: punta Pessotto, serie di finte, non la molla Pessotto, angolo, anzi no, forse rimessa laterale.
1: Sì, la Francia ha fatto un paio di azioni manovrate come nelle sue corde, come gli abbiamo riconosciuto che è il suo gioco, e noi adesso abbiamo subito un attimo, d'altronde ci sono anche loro in campo e bisogna aspettarsi.
0: La rimessa è di Lisa Razù, che possiede un lancio con le mani molto lungo. Vedete infatti palla in area, ma Pessotto è bene appostato, ecco Totti. Totti cerca la giocata di Fino, poi con l'esterno calibra verso Fiore. Fiore in velocità con Vieira, palla fuori. Anzi con Thuram. Eccolo Vieira, Thuram. Non riesce lo scambio tra i due. Rimessa stavolta ai giocatori in maglia bianca, cioè alla nazionale italiana, Di Biagio, Giuliano, Fiore, Blanc, con calma su Deschamps, ritmo che è ora un po' rallentato, ecco però Thierry Henry, deve vedersela con Nesta, guizza bene, converge ancora, palla sul destro, prova, attenzione, la conclusione da due passi di Djorkaeff, il riflesso di Toldo che blocca.
1: Sì, un tiro in porta di Henry si è trasformato in un assist per Djorkaeff, che fortunatamente quando è andato a calciare era un po' sbilanciato perché si era allungato un po' la palla nel controllo.
0: Deschamps, Guigarri, attenzione, è uscito il pressing Albertini.
2: E siamo tornati con le pizze in mano, quindi ora stiamo mangiando come dei porci alla faccia nostra,
3: un po' come Elio ieri che beveva alla faccia nostra.
0: Possibilità del contropiede con lancio lungo a cercare Del Vecchio, va Del Vecchio con Blanc, sempre Del Vecchio, tocca fuori per Cioffi, il destro di Totti, la palla su Totti,
2: chiedendo avete caldo?
1: Ci sono dei risposti da una
2: parte,
1: e lui
2: per tutta risposta si è bevuto una bottiglia di acqua gelata.
1: Siamo andati al tiro in contropiede che potevamo anche essere pericolosi.
0: Avete visto anche stavolta le
3: i gol in questo momento sei invitato a non fludare la gente mentre ascolti il Radio Cybernet, potrebbe essere offensivo da parte nostra, anzi potrebbe avere dei seri problemi.
0: Mira tunnel su Albertini, palla ora per Zidane, va Zidane, caracolla, poi in becca Dugarry in posizione di ala sinistra, parte il traversone di quest'ultimo, attenzione per la messa giù, Maldini però allontana. Ancora per la Francia,
4: noi che mettiamo la pizza.
0: Deschamps per Vieira, Vieira per Zidane, Zidane per Deschamps.
2: La mozzarella di bucola, che buona!
0: Thuram. Su Zidane ora c'è Di Biagio, la combinazione con Thuram, l'anticipo perfetto da parte di Maldini e poi Totti che guadagna una rimessa laterale.
3: Totti,
1: se
3: non
1: dobbiamo
3: vuole
1: buttare via la palla, dobbiamo giocare perché non c'è il rischio, se l'abbiamo noi ovviamente non possono essere per il loro. No, perché quando c'è un trepiede
3: dedicato a Lord
5: porco Dio. Anzi, dopo vado a chiudere la porta e ve lo facciamo con più calma. Comunque, porco Dio.
0: Giugarì. E la capisce tutto Di Biagio, anticipa e la dà a Fiore.
2: Ci stiamo riavendo.
0: Va Fiore. Anticipo, perfetto, molto molto bravo, Desai. Lizarazu. Arì, lascia sfilare il pallone, poi tenta di andare via. Calcio di punizione per il fallo di Cannavaro. Vediamo, e c'è ammonizione anche per Cannavaro. Tremende le accelerazioni di Thierry Henry, che ci sono costate.
2: Scusate, sto parlando con la bocca piena, ma non mi vedeva niente.
1: Sì, la dinamica ha costretto Cannavaro a fare falli, io preferisco il fallo in questa occasione perché se prendeva velocità in rally sarebbe stato...
3: Anzi, invitiamo i giocatori dell'Italia che in questo momento ci stanno sicuramente ascoltando con la radio dire a muovere un po' il culo e a cominciare a segnare.
0: C'è Zinedine Zidane a battere.
2: C'è la punizione.
0: Cerca la conclusione, Sarveglia Toldo.
1: Qualcuno si sveglia un po'.
2: Toldo, c'è il commento della fine.
0: Mentre si accende ora.
2: Già
0: vedete l'arbitro.
1: Mi è sembrato che Desaisi abbia allontanato Cannavaro, ma in malo modo non ho visto il gol, che non sembrava ci fosse una

0: contrasto cattivo.
1: Via tutti, dice l'arbitro. Considerato uno dei belli tra i fischietti, anche se sicuramente l'arbitro più popolare a questa domina è stato Collina.
0: E ho visto che per un giornale inglese anche lui era tra i più belli. Io sono amico di Collina, se mi è simpatico della fortitudine, però dire che bello mi sembra esagerato.
1: Tolta. Colpo di testa di Vieira. Nesta dopo che aveva toccato Henry. Fiore. Maldini. Fiore. In sicurezza lì dietro su Giuliano. Giuliano la dà a Nesta.
2: Il nostro silenzio
1: restituisce il pallone. 43 minuti
2: al famosissimo primo tempo 0-0 per l'Italia Pizza Time. Francia,
1: finalissima di Euro 2000.
2: Che va in onda in questo momento.
1: Colpo di testa è di Blanco, va indietro per Desai e accompagna il pallone verso Lisa Razù.
0: Dobbiamo giocarla di più perché loro non ci aggrediscono.
1: Sbaglia Deschamps.
3: Il portiere francese sembra Totti. È vero.
4: È vero, sembra Asterix, però Lorgotic, per tua brutta nuova, la loro massaggiatrice sembra Falbalà. Ed è un problema.
1: Buono il pallone per Del Vecchio, parte il traversone, attenzione! Di un soffio dal rinvio di...
3: Stiamo emettendo suoni gutturali.
0: Sì, da qua sembrava che fosse un vantaggio fuori, non avevamo visto mai la prospettiva.
1: Di Biagio.
3: Chi è la Dalatta?
1: Lungo lancio di Giuliano. Colpo di testa di Blanc, ottimi colpitori, i due centrali francesi, Desailly e Blanc sulle palle alte. Per ora c'è questo lancio a favore di Lisa Razù.
2: Ecco Neil,
3: grande.
1: Quasi Dan,
2: fateci un po' di pubblicità.
1: Albertini, ora di Biaggio, il tocco
5: annuncio ufficiale Radio Cyberman.
1: Veronica torna sui suoi.
5: Abbiamo passi. Soltanto 7 client connessi. Sono troppo pochi. Ne voglio ancora.
1: Ecco Vieira, buon tiratore. Batte.
5: Ne voglio di più.
1: Per
5: favore.
1: Attenzione, intanto abbiamo la possibilità.
5: Vogliamo di più client.
0: L'avevo visto bene.
1: Sì.
5: Pubblicità. Pubblicità Progresso. Pubblicità Radio Cyberman.
0: Comunque non passo sotto
5: i vostri desideri nascosti di domenica.
0: Vieira era un buon tiratore, l'ha seccato perché aveva subito il campo. Sì.
1: Toldo. Siamo gli sgoccioli del primo tempo quando Nesta gira questo pallone nella zona in cui opera Pessotto, che lo consegna a Cannavaro. Albertini. Del Vecchio ottimamente di prima su Totti. Totti vede l'inserimento di Maldini, servito perfettamente il capitano, salta un avversario, parte il traversone leggermente troppo lungo, Lisa Razù mette giù, va a disturbarlo Pessotto, Lisa Razù riesce a calibrare in profondità, Totti poi, palla che colpisce al volto.
0: Bravo Albertini, bravo.
1: Sì, molto bravo. Dugarry e con grande cavalleria Albertini mette in fallo laterale.
0: Bravo, anche se in fase di attacco era stato colpito alla faccia, ha fatto molto bene Albertini perché la sportività.
1: Osservate, vedete, Totti tocca il pallone che colpisce al volto Dugarry, il quale resta a terra. Sugli sviluppi dell'azione la palla era rimasta ad Albertini e c'era la prospettiva magari di provare un'azione d'attacco, ma con grande senso di correttezza Albertini ha messo in fallo laterale.
0: Ha fatto benissimo perché prima di una vittoria e una sconfitta siamo in assoluto degli sportivi.
1: Intanto stiamo giocando la fase di recupero del primo tempo, già scaduto il 45esimo, 0-0 tra Italia e Francia, una partita tutto sommato equilibrata. Era partita meglio l'Italia, poi qualche fiammata francese ci ha messo in apprensione ed ecco che l'arbitro Anders Frisk manda le due squadre negli spogliatoi. A metà gara 0-0, titolo europeo ancora in palio fra Italia e Francia.
4: Bene, in questo momento le due squadre sono andate negli spogliatoi, quindi è giusto che vi risparmiamo la pubblicità, ma non quella di Radio Cyberne. Infatti vi ricordiamo che l'evento è sponsorizzato dalle famose pasticcerie di Dio Santo, http://diosanto.voianet.org. Bene, adesso in questo momento non esiste più lo stream dalla televisione che abbiamo interrotto.
3: C'è già qualche cretino che va in giro a suonare trombe, non si capisce perché.
4: Esatto.
3: Noi le trombe vorremmo suonare in altra maniera, ma non possiamo.
6: per il momento.
3: Esatto.
4: Però noi adesso vorremmo ovviamente lasciarvi in un attimo intervallo mentre finiamo la pizza con un po' di buona musica, com'è nello stile di Radio Cybernet. Parte la buona musica, tutta per voi.

Radio Cybernet, sempre la musica d'avanguardia. Basta.

0: sera l'Italia vince, noi ci tromberemo Vicenza.
1: Esatto. O in alternativa
0: tromberemo entrambi i batti.
2: Esatto. Con orgasmo in diretta.
1: Ovviamente a quel punto voi dovete accendere le vostre webcam, perché noi vi mostreremo le nostre facce da culo. Vi mostreremo la faccia da culo.

0: La Tecca.
1: Io su l'Italia vince via la Federica, che quando viene giù deve fare gli straordinari.
2: Avreste mai

0: sbagliato precisare adesso una voce di più.
1: Così come?
0: Milano è più alta, è brutto, lo vedi, è un uomo, un po' più nuovo, è pulito.
2: È tanta così, è un tipo di scelta. C'è veramente.
0: Io sono l'ultimo che finiva la pizza.
3: Buonasera e benvenuti al Giornale del Crasto. Questa sera abbiamo da raccontarvi dei fatti trucidi, dei fatti tremendi accaduti un po' in tutta Italia in conseguenza della partita Italia-Francia. Un gruppo di 20 suore francesi in viaggio verso il Giubileo a Roma sono state selvaggiamente violentate e gambizzate in piazza San Pietro da un gruppo di tifosi italiani. Non si hanno ulteriori particolari sulla vicenda che speriamo di potervi fornire in seguito durante le trasmissioni. Passiamo alla seconda notizia del giorno. La Ferrari è arrivata terza con Rubens Barrichello, mentre Schumacher ha avuto la solita sfiga ed è uscito non so dirvi a che giro. È stata bellissima l'inquadratura in cui Coulthard, sorpassando Schumacher, solleva la mano e gli mostra il dito medio. Lo stanno trasmettendo in questo momento al TG1 su Rai 1. Avrete riconosciuto sicuramente la sigla. Abbiamo altre notizie dal nostro inviato Voyager al momento?
4: No, ancora nulla. Sto finendo la pizza.
3: Voyager sta finendo la pizza in questo momento. Batti sta fumando una sigaretta.
4: E come digestivo?
3: Lui fuma le sigarette come digestivo. Ma in questo momento abbiamo un flash d'agenzia. Anzi, invito il mio corrispondente Lord Gothic a telefonarmi subito per il flash d'agenzia. Mi dicono che sta arrivando una novità da molto vero Radio Cybernet, la nuova rubrica.
5: Ce la fai a attaccarlo lì? A attaccarlo al microfono dentale?
4: Vabbè, te l'ho attaccato. Non va bene l'audio qua,
5: no, appoggio questo.
4: Proviamo.
3: Noi stiamo ancora aspettando l'intervento dal nostro corrispondente Lord Gothic. In diretta dagli spogliatoi dell'Italia, un gioiello quindi. Stiamo aspettando il suo intervento, sei pregato di chiamarmi urgentemente al cellulare per questo fenomenale intervento. Il nostro opinionista ritarda?
4: Ritarda molto.
3: Quindi noi chiameremo il nostro opinionista.
4: Adesso diamo l'auricolare. Aspiri. Intanto vediamo un deficiente che si sta buttando con il paracadute, sì. Oh, ciao Camille.
3: Ciao Camille.
4: Allora, in questo momento diamo un pochino di statistiche. È morto il cellulare.
5: Chiamato tu. Come
4: è morto il cellulare?
5: Cazzo batteria.
4: Ma che palle, cioè, ma è un cesso quel cellulare. Che minchia è?
3: In questo momento abbiamo un attimo di problemi con il collegamento col nostro corrispondente. C'è un grave problema. Vi preghiamo di pazientare ancora un minuto.
4: È un intervento in Morse con il beep da parte. Sentitelo. Ok, grazie Jaromir, sei stato veramente chiaro e circonciso.
3: Ma sta per arrivare l'intervento. Ti sto per mandare in diretta.
4: Cioè, oltretutto okay. lo senti istantaneamente.
3: Un attimo! Un attimo, dov'è? Fermo!
4: Che è successo?
3: Stai zitto, non sei ancora in diretta.
4: Non fare il deficiente.
3: Ok, dai. In questo momento sta per andare in diretta Lord Gothic. Ti daremo noi il segnale. Vai Lord Gothic!
6: Molto bene, Radio Cyber!
1: Cybernet qui da Amsterdam, abbiamo scottanti rivelazioni sulla nazionale italiana che dopo aver passato il pomeriggio in un coffee shop dopo la partita ha tutte le migliori intenzioni per andare a trombare nei famosi bordelli della capitale olandese. Ecco a voi che sentiamo, vediamo qui per voi Cannavaro che in questo momento si sta incapretando negli spogliatoi Totti con sommo giubilo di quest'ultimo. La squadra si sta caricando molto bene nel secondo tempo con pesanti iniezioni di carne. Non sappiamo cosa stia facendo la nazionale olandese, in ogni caso sappiamo già che tutto questo si ripete nell'altro spogliatoio. Abbiamo qui Dino Zoff che sta tentando disperatamente di contenere la calma tra i ragazzi che però sono già eccitatissimi per la partita e stanno cercando di sfogare il loro ritardo sessuale mantenuto negli allenamenti. Sappiamo già cosa faranno alle loro mogli quando torneranno a casa. Chiediamo disperatamente a Spirit di andarla a soddisfare un attimo queste povere donne che da un po' di tempo non stanno facendo altro che spararsi di talini da sole. In ogni caso qui da Amsterdam è tutto molto bello, lo stadio è granito di gente con grossi cilumi in mano e siamo tutti molto contenti di quello che sta accadendo qui. Speriamo che l'Italia possa vincere per il giubilo di tutti quanti. Dal vostro opinionista Lord Gothic un fiero saluto, arrivederci a tutti, alla prossima.
6: Bene, grazie Lord Gothic per il tuo intervento, è stato decisamente provvidenziale.
7: Pires, l'ultimo tocco di Pires, rimessa italiana. Siamo ai supplementari di questa sofferta avvincente finalissima di Euro 2000 tra Italia e Francia. 1-1 con la Francia che ha raggiunto il pareggio a tempo ampiamente scaduto. Deschamps. Viera, Del Piero su di lui, facilita l'inserimento prima di Ambrosini, poi di Montella e poi c'è questo lancio leggermente, forse troppo lungo, con Barthez che interviene, poi il pallone messo giù da Wiltord, giocato su Turan.
4: Ok, siamo tornati su e stiamo registrando.
6: Benissimo, quindi direi che possiamo cominciare. Vogliamo, se qualcuno vuole cambiare i topic anche su qualche altro canale per aiutare alla diffusione,
4: lo facciano pure.
6: Noi siamo pronti con la trasmissione.
4: Tra due secondi
6: lanceremo un secondo. Abbiamo una telefonata. Sì, lo so,
4: è partita una telefonata. Grazie. Chi è?
6: No, è inevitabile. È inevitabile. No, vecchio, stai là, ciao. Sì. Perfetto. Noi siamo quasi pronti con la trasmissione.
4: Quando vuoi.
6: Quando vuoi. Per la silletta di Radio Cybernet stiamo aspettando il nostro ultimo membro per darvi il benvenuto a Radio Cybernet.
8: Vi ricordo, con un segnale un attimino più forte, che in questo momento noi stiamo trasmettendo da casa di Voyager per Radio Cybernet. Lo staff di questa sera è composto dal suddetto Voyager, Batti che sta per tornare e Spirit. Nel frattempo la partita è iniziata da 8 minuti e 20 secondi, fra poco entreremo in quasi diretta. Il punteggio è stabile sullo 0-0. Ma noi siamo pronti per la sigla di Radio Cybernet. Quindi nel momento in cui Voyager mi darà il via, faremo la sigla di Radio Cybernet. Il microfono ambientale, prego. Si sta riattivando il microfono ambientale.
6: Benissimo signori, mi sentite? Siamo al microfono ambientale e siamo pronti per la sigla di Radio Cybernet che partirà fra pochi secondi. E siete online con Radio Cybernet.

0: Radio Cybernet.
1: E salutiamo anche Eagle One.
0: Speciale Europei 2000. È cominciata la partita fra Italia e Francia per la finale degli Europei di Calcio 2000. A 9 minuti e 37, 38, 39, 40 secondi dall'inizio della partita il punteggio è fermo sullo 0-0 e noi siamo qui per la telecronaca in diretta di tutto l'evento. Mi raccomando, restate con noi, non abbandonateci. E vi ricordiamo che l'evento è sponsorizzato dalle famose pasticcerie di Dio Santo. http://diosanto.voianet.org. Voianet, vuoi dirci qualcosa?
1: Allora, in questo momento abbiamo anche il topic su Italia, quindi ci aspettiamo una quantità di client connessi mostruosa. Togliamo il microfono ambientale,
2: ecco, sì, direi che così è molto meglio il volume. Ok, a voi.
0: Benissimo, noi continuiamo con la nostra telecronaca, ma prima vorremmo sapere da voi i commenti che siete invitati a fornirci su IRC. Al momento siamo a 25 client connessi che ci stanno ascoltando. Batti, vuoi dire qualcosa? Batti si rifiuta di parlare, questa sera è molto timido. Benissimo, brutto fallaccio nella partita. So che in queste fasi iniziali non ve le potrebbe fregare di meno, infatti non vi diciamo nulla. Alla fine della sigla, comunque, torneremo con la diretta anche da Rai 1 che stiamo seguendo al momento.

0: E stiamo per entrare in semi diretta con la telecronaca di Bruno Pizzul da Raiuno.
1: Il principe ereditario olandese. Pallone che arriva a Zidane, da Zidane ancora Henry, attenzione pericolo, tiro di Henry, che conferma ancora una volta le sue grandissime doti di corridore e di palleggiatore, ma non di tiratore.
2: Sì, è vero, molto spesso è velocissimo, fa delle grandi azioni, però quando non deve tirare in porta lascia a delle lacune.
1: Avete visto le molte autorità presenti accanto alle spalle di Chirac, accanto al principe ereditario olandese, anche Alberto di Monaco.

0: come potete sentire Radio Sacca.
1: Era anche in fuorigioco al momento del tiro del, del francese.
2: Rivediamo, vedete la sventola di Pires e poi Trezeguet che è andato al disturbo su Tolda. Sapete, Trezeguet non frena il suo slancio, tocca Toldo al volto, mentre il giocatore che vedete inquadrato è Pires, ora Zidane.
3: Il Pessotti in questo caso è andato molle sul contrasto con Enrico, velocissimo, sembrava avesse perso la palla e ha perso il contrasto favorendo questa azione pericolosissima. Capita quando trovi i giocatori così veloci di sbagliare delle volte proprio i tempi della sua velocità, di reazione della sua velocità.
2: Mentre si prestano le cure a Toldo, vedete Ari e Zidane parlottano fra loro, il primo piano per il capitano dei francesi Didier Deschamps, sono tutti volti che i tifosi italiani conoscono bene, quasi tutti i giocatori della Francia hanno militato, militano o militeranno nelle squadre italiane, compreso Trezeguet, questo è Laurent Blanc assieme a Ari Del Piero.
4: Siamo rimasti sicuramente sempre.
2: Tutti fermi ad aspettare che Toldo venga rimesso in sesto.
4: Qui ci saranno altri 4 minuti di recupero.
3: E comunque è una partita estremamente corretta, qualche volta è inevitabile scontrarsi. Anche in questo caso non l'ha fatto posto, è stato richiamato dalla palla che aveva mollato un attimo dalla presa Toldo. E succede, i riflessi non sono più come al primo minuto,
2: tanto succede. Vanno per le lunghe un po', ed ecco che arriva l'arbitro Anders Frisk a sincerarsi di che cosa sta succedendo accanto al nostro portiere.
3: Tra l'altro è in grado di capire, perché penso che sia un dentista o un medico anche lui, vero Bruno?
2: No, è un agente assicurativo.
3: Ah sì?
2: Era il dentista, era quello dell'altro giorno.
3: E poi dice Andrea che il tempo va piano, io sono più forte per me.
2: E vedete che Zopp sta facendo le sue rimostranze, sia pure in maniera sorridente. Si riprende. 6 minuti e 50 secondi del primo tempo supplementare, 1-1, Biltor mette giù il pallone. Poi arriva ancora Ambrosini. Montella, Ambrosini, Albertini. Puntatina in avanti verso Del Piero, che viene però anticipato con questo lungo lancio sul quale Maldini è in vantaggio, lascia sfilare il palo laterale. Ambrosini, fallo su di lui da parte di Vieira. Batte Maldini. Colpo di testa di Desailly, poi il pallone conteso da Vieira e da...
5: Non possono vincere i francesi, non possono.
2: Barthez, per la solita battuta lunga.
6: Il suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto di primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriti di avere una madre o un padre che siano decenti con lui, almeno finché non si sta in piedi. Credo che un Inter come quella di Corso Mazzole Suarez non ci sarà mai più.
2: Maldini,
6: ma non è detto che non ce ne saranno altre belle in maniera diversa.
2: Albertini allarga per Del Piero, Del Piero converge.
6: Però prima di credere in qualcos'altro bisogna fare i conti con quello che c'è qua. E allora mi sa che crederò prima o poi in qualche dio. Credo che se mai avrò una famiglia sarà dura tirare avanti con 300.000 al mese. Però... credo anche che se non leccherò culi come fa il mio caporeparto difficilmente cambieranno le cose.
2: Campo.
6: Credo che c'è un buco grosso.
2: Del Piero, tutto sul piede,
6: ma anche
2: di
6: che rock and roll, qualche amichetta, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempie.
3: Le occasioni più belle d'agosto sono.
6: Credo che la voglia di scappare da un paese con 20.000 abitanti vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso. E credo che da te non ci scappi niente se sei Eddie Merckx. Credo che non è giusto giudicare la vita degli altri. perché comunque non puoi sapere proprio il
2: giocatore naturalmente stanchissimo. Ecco Totti, abile a farsi trovare smarcato, cambia gioco immediatamente. Del Piero mette giù bene, la dà a Montella, Montella palla però messa fuori, ed ecco Zidane, Zidane che imbecca Henry, attenzione alla sua velocità, Cannavaro su di lui, va Thierry Henry, converge, tocca centralmente un pallone su Deschamps
7: completamente in palla, sfugge
2: via completamente. E poi viene attaccato regolarmente da Ambrosini.
8: E qui a Radio Cybernet siamo in palla con loro, si nota anche dal numero di persone che ci stanno seguendo in questo momento, solo 6 persone, ma il compito di Radio Cybernet dovrebbe essere tenervi allegri nel corso della partita.
2: Sì, ma a noi la linea di battuta
8: non se ne frega un cazzo.
9: Calcio piazzato per la Francia. Adesso col microfono volante, non più con il microfono live.
2: Alto.
9: Alto. In cuore.
2: 10 minuti del primo tempo supplementare, c'è la norma del golden goal, si segna vince.
3: Se adesso avessero delle energie loro sono veramente sbilanciati, sono in 3-3-3. Stanno vicini, ma quando la palla comincia a muoversi si allungano molto, si spilacciano.
2: Toldo, colpo di testa in profondità e c'è il gioco fermato per un calcio di punizione a favore dell'Italia, fallo subito da Ambrosini ad opera di Ghira. Vediamo il gomito alzato, nettissimo. Maldini, Totti, fuori gioco di Montella che tira ugualmente all'esterno della...
10: Verso le parole

0: Radio Padre. Città.
1: Sì, pronto?
2: Mamma, tragedia! 1 milione di bollette e non sono mai stata in casa!
3: Sicuramente non hai Gigaset!
4: Sicuramente sei una testa di cazzo! Supporta anche tu il movimento NoTut. http://notut.ml.org.
5: Ouch. Acqua Bernardo vi invita a concedervi un po' di coccole.
6: Ciao, sono il giovane portiere di una squadra di calcio. Ci tengo molto ai miei reni. Me li faccio coccolare da Acqua Bernardo.
5: Coccolati i reni.

0: Abbiamo chiesto ad Andrea Meneghin, campione della pallacanestro varese, perché ha scelto la nuova lavatrice Ignea. Ci ha risposto così.
1: Minchia, quante cagate! Come spazio si può camminare con tutte ste cagate?
2: Per evitarle, Michelin ha creato un pneumatico asimmetrico ancora più aderente su suoli scivolosi.
3: Andate a fare in culo!
4: Con la partecipazione di
3: Pasticceria di Dio Santo. www.diosanto.voianet.org.
5: Radio Rai, sede regionale della Sicilia. Ci ricolleghiamo con la rete nazionale.
6: Passaporto?
3: Che cazzo vuoi, zoccola?
6: Da dove arriva?
3: Se permette, sono cazzi miei.
6: Mi può aprire il bagaglio?
3: No, ma se vuole le apro la patta dei pantaloni, che c'ho una cosa grossa così.
6: Lo vedremo.
7: Ehi, che profumo.
3: Certo, l'uccello non me lo lavo mai.
6: Questo lo sequestriamo.
3: Come lo sequestrate? E io come faccio?
2: Ed ora ci colleghiamo con il cinema Odeon.
8: Mio marito si dimentica ormai troppo spesso di assolvere i suoi doveri di intimità coniugale.
9: Ma è incredibile.
8: E questo mi addolora profondamente.
9: Su, signora, non faccia così. Deve reagire.
8: La prego, mi aiuti lei.
9: Volentieri, ma come?

0: nei cinema a partire dal 6 novembre.
1: Negli episodi di Fitichezza, più acqua e fibre nell'alimentazione, e al bisogno due bicchierini di amaro medicinale a base di rabarbaro e genziana e di boldo e cascara,
2: che riattivano la motilità intestinale.
1: È un medicinale leggero da 30 foglie illustrative, evitare l'uso prolungato, consultare il medico se bisogno di assumerlo più frequente di 3-4 volte per mese.
3: Trotta e Brasoliera?
4: La banda garantita.
3: Non ci vuole.
4: Ok, ci stiamo preparando.
5: Noi siamo pronti.
4: Quasi.
5: Quasi pronti.
4: 1, 2, 3, 4. Wa.
5: Prova.
3: Prova microfono.
4: Berrada.
5: Tutto questo è illogico.
4: Tutto questo non sta succedendo.
5: È frutto della nostra mente bagata, e non vedi i coglioni?
4: Noi siamo la spina nel culo del mondo.
5: Perché questa è scienza, non fantascienza.
4: Ma potevamo stupirvi con effetti speciali e colori tra i baci.
5: Ma noi siamo Radio Cybernet.
4: Radio Cybernet? Ma siamo
5: scienza.
4: Sicuri? Scienza.
5: Sempre scienza. Tunza patunza.
4: Questo è un messaggio SMS.
5: Da Omnitel, debito SMS e lira domina.
4: Caspita, mitico. Errore. Che errore ti dà? Ecco, abbiamo visto una connessione. Dimmi,
5: sei
4: che
5: tu?
4: Dimmi che ci dai, dici che ci sei.
5: Ci senti?
4: Sei tu? Batti, fatti sentire, dai.
3: Allora, sei tu?
5: Porco Dio!
3: Questa è la chiamata.
4: Questa era una chiamata.
5: Ciao.
4: Ci sei, Bea?
5: Stiamo facendo. Mi fai 10 minuti giusti?
4: Bea.
5: Stiamo finendo l'ultima cosetta.
4: Yuhu.
5: Ciao, Bea.
3: Lo sai. Bea, dai signorita.
5: Bea, ma non troppo.
4: Parlaci.
5: Parla. Perché non parli?
4: Ma chi è?
5: Chi è?
4: Sono io. No, non posso essere io.
5: Era Bea. E allora il primo chi è?
4: Sì, e chi è qua?
5: Qualcuno ci ascolta.
3: Ci sei?
4: Qualcuno ci sta ascoltando.
5: Perché lassù qualcuno ci ama, però non è in casa.
4: Però se n'è andato. Ma chi cacchio è tutta sta gente? Bea, ci senti?
5: Guarda sul canale Rimini, fammi un
4: po'.
5: Guarda sul canale Rimini.
4: Che dolore!
5: Patunza.
4: Ok, allora siamo qua, ci stiamo avvicinando all'ora fatidica. Allora,
5: mancano 5 minuti all'ora X.
4: Mancano pochi minuti.
5: Ci presentiamo.
4: Ci stiamo preparando. Ciao, io sono il Voyager.
5: Ciao, io sono lo Spirit.
3: Ciao, io sono Batti.
5: Benissimo. Batti gol. Radio Cybernet. On air. Solo per questa notte. Per l'ultima volta, per il compleanno di Bea.
4: La radio che ti entra nelle orecchie, la radio che ti entra nelle vene, che ti scorre sotto la pelle, Radio Cybernet.
5: Che ti esce dal culo.
4: Perché è andata via?
5: Bea.
4: Ah, eccoti qua. Eccoti qua, bene, ok.
5: Bene,
3: sei arrivata?
5: Ci sei? Se ci sei, batti un colpo.
6: Sei simpatico, Vasco.
4: A voi essere simpatico.
5: A voi essere mi batti un colpo.
4: Bene, nel nostro studio.
5: Ma lo sapete, sono un uomo di spirito.
4: Sì, esatto. Lo spirito santo.
5: Spirito santo. Dopo bene. Le pasticce.
4: Occhio, ok, ci sei.
3: Okay,
4: quindi
3: idea.
4: Io direi che si può cominciare con
5: direi
4: gli auguri.
5: Direi che possiamo farti gli auguri.
4: Vai, Spirit, tutto volume. E stiamo per cominciare. Eccoci.

0: Bene, cara Bea,
1: benvenuta qua.
2: Siamo qui per farti gli auguri.
0: Esatto, e ora devi facciamo con questa bella canzoncina.
2: Una bella musichetta per te.

0: E allora estendiamo tutti gli auguri.
1: Estendiamo gli auguri.

0: Auguri.
1: Auguri.
2: Auguri.
0: Wow.
1: Ok, ha risolto, ma noi abbiamo finito, quindi lo ripeteremo con un'altra canzoncina.
0: Vogliamo un'altra canzoncina?
1: Già. E noi continueremo a fare gli auguri fino a domani mattina.
0: Esattamente, gli auguri avanti tutta.
1: Ed ecco lo Spirit che si sta preparando, magari vuoi questo? Sì, si potrebbe fare questo.
0: No.
1: Dai.
0: No.
1: No? Ah, sì.
0: Noi siamo pronti.
1: Ok,
0: Bea,
1: a
0: noi siamo pronti. Se tu sei pronta, cioè, perché io sono pronto. Se tu sei pronta, noi siamo pronti. Devi capire, tu sei pronta, noi siamo pronti.
1: Però per
0: noi siamo
1: pronti,
0: tutti pronti.
1: Pronti,
0: pronti, pronti, pronti. No, tu non sei pronto.
1: Ma io sono pronto.
0: Ma io sono nato pronto.
1: Ma
0: tu non sei pronto.
1: Sono più pronto di te.
2: È giunto il momento.
0: È giunto.
1: Ed è mezzanotte.
0: Ed è mezzanotte.
1: Ok.
0: Devi dargli il source. Devi dare il source.
1: Che source?
0: Allora.
1: Sì, allora. Aspetta. Allora.

Chiamo anche la Bea. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: siamo assolutamente matti,
1: sì,
0: ma riempiamo la vostra vita con la nostra pazzia.
1: E adesso?
0: Adesso, Cami, devi spiegare a Bea come collegarsi e dirci quando si è collegata.
1: Perché se no dobbiamo dedicare soltanto a te una canzoncina.
0: La canzoncina sarà?
1: È pronta.
0: Bene, è pronta. Siamo stupendi?
1: Siamo stupendi. Grazie. Due client. La Bea è arrivata.
0: La Bea è arrivata.
1: Bea, bentornata.
0: Bea, ci sei? Dici che ci sei. Dimmi.
1: Bea,
0: sì,
1: se ci sei, dacci un colpo.

0: Mitico.
1: Mitico. Ok. Credo sia con me. Bene, ci stiamo preparando, siamo sempre più pronti. Tu sei pronto, Spirit?
2: Sì, è Bea perché è un client da Rimini.
1: 526 TNT.
2: Esatto, è Bea. Bea è qua.
1: Bea è collegata, sì.
2: Bea.
1: Sì, sì.
0: Se poi invitasse, sì, ci sono.
2: Bea, dici che ci sei.
1: Sì, sì.
2: Sì, sì.
1: Sì, è lei.
2: È lei, sì.
1: Sì, è lei.
2: Lei, è lei, sì.
1: Sì, è lei.
2: Sì, sì, sì.
1: Sì, è lei. Sì, sì. Sì. Sì, è lei.
2: Ok.
1: Allora.
2: Non importa.
1: Allora.
2: Sì.
1: Avanti. Diteci di sì. Avanti.
0: Bea.
1: Allora.
0: Fatti viva.
1: Bea.
0: Digita.
1: Parlaci.
0: Sì, ci sono.
1: Parlaci.
2: Bea. Fatti.
0: Comunica.
2: Parlaci. Fatti viva.
1: Parlaci. Dici qualcosa, Bea. Dici. Dici qualcosa, Bea. Dici.
2: Tu
1: dici qualcosa. Tunza,
2: patunza, tunza, patunza, tunza, patunza, tunza, tunza, tunza, patunza, tunza, patunza, tunza, patunza, tunza, patunza, tunza, patunza, tunza, patunza, tunza, patunza, tunza, patunza, tunza, patunza, tunza, patunza, tunza, patunza, tunza, patunza, tunza, patunza, tunza, patunza, tunza, patunza, tunza, patunza, tunza, tunza, patunza, tunza, patunza, tunza, patunza, tunza, patunza, tunza, patunza.
1: E si ripiamo sul microfono.

0: Oppure potremmo lanciarci in un tristissimo blues. Questa mattina mi sono alzato e mi son sentito un altro, una persona nuova. È la mia radio che suona, è Radio Cybernet.
1: Fratelli,
0: ci sono stati questa notte gli importanti stronzi. Popolo americano, io sono qua per radinarvi oggi sulla luce.
2: Mi consenta, è vero.
0: Ci stiamo sintonizzando in questo momento sui canali di Radio Cybernet, che prenderà possesso del vostro etere, della vostra radio, del vostro Winamp e della vostra lavatrice. Siamo pronti a credere in voi. Tunt, tunt, tunt, tunt.

0: Ma la verità
1: è che siete connessi su Radio Cyber. Prove tecniche di trasmissione.
2: Qualcosa tipo un Winamp.
0: Lo capire?
2: Se ce l'ha, sì. Teoria.
0: Ed ecco la musichetta. La musica parte.
3: It was a moonlit night in old Mexico.
1: Oh yeah.
3: I walked along
1: old adobe hacienda. Cami, ci senti?
3: Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: just a little drinking.
1: E ti piacciamo? Dici che siamo belli.
2: Via radio.
1: Dimmi che son bello e so di buono.
2: Via radio.
1: E sono meglio io dei sottotitoli.

0: Adesso rifaremo la famosa sigla di Radio Cybernet.
1: Io la mi

0: Bene, ci prepariamo per la diretta telefonica con Bea.
1: Bea.
2: Bip, bip.
1: Bea.
0: Oh cazzo che palle. Cami, dici qualcosa. Cami, comunica.

0: E ora, per i nostri ascoltatori, la diretta telefonica con Bea. Noi siamo pronti.
1: Questo puoi mettere
0: se anche voi siete pronti, parlate con noi.

0: Oi.
1: Ciao Bea.
2: Ciao Bea.
0: Ciao.
3: Questa è Radio Cybernet.
1: E tu sei in diretta su Radio Cybernet.
0: Che vergogna.
2: No, ma come, che vergogna?
1: Probabilmente ti sta ascoltando soltanto Cami.
3: Sì, infatti, c'è solo Cami che ti sta ascoltando e noi stiamo facendo qualcos'altro.
0: Ciao Cami.
3: Ok, io ti riporterò i saluti di Cami appena li dice.
1: Esatto.
0: Ok, ma
1: volevamo farti gli auguri.
2: Canzoncina.
0: Grazie.

0: pensare a Kami che sta scrivendo in questo momento non è Batti, che grazie, è una voce super sexy, non è assolutamente. E ora...
1: Grazie!

0: La radio del futuro. Ritorno al futuro con Radio Cybernet.
1: Allora, chi sono io?
0: Chi sono io?
2: E chi sono io?

0: Troppo poco.
1: Ok, questa è Radio Cybernet in diretta da Rimini. Vi entriamo nelle orecchie e vi scorriamo sotto pelle.
2: E vi usciamo dal culo. E adesso un gioiello di Radio Cybernet. Radio Cybernet on air per le vostre notti bollenti. Le discussioni di sesso di Radio Cybernet. Siamo questa sera con dei fantastici ospiti in studio per discutere di tematiche sessuali scottanti. Tematiche che nemmeno voi vi immaginate. Sex on the city, sex on the beach o sex on the radio. Cosa preferite?
3: Sempre sex.
2: Sex, basta che sia quello.
1: Noi siamo pronti. Facciamo finire questa fantastica musichetta e partiamo sulla nostra discussione con un intervento d'eccezione. Stiamo per collegarci con la nostra opinionista in arrivo.

0: posto in cella.
1: Pronto?
0: Ciao Cami.
1: Vai, aiuto!
0: Sei in diretta su Radio Cybernet.
2: Radio Cybernet.
0: Radio
1: aiuto.
0: Cybernet. Noi
1: ciao.
0: Ti arriveremo con un attimo di ritardo.
3: Stiamo già sentendo dei suoni strani provenire da di là.
2: Un sottofondo molto particolare.
0: Tu stai digitando.
3: Perché stai digitando?
0: Allora, eravamo noi.
3: Era la nostra? No, la nostra stream. Oh yes.
0: Bene.
3: Si parlava di sesso.
0: Sesso? Sesso bollente. Sesso al buio, sesso a luci accese, sesso nel
3: al
0: parco,
3: caldo.
0: Dietro le piante.
1: Ma io sto zitta così come una cretina e posso parlare?
3: Ma tu devi parlare.
0: Sei
1: ok, cosa vi dico?
0: Hai ancora il Winamp attaccato?
1: Naturale, sì, ho sentito anche la mia voce indifferita.
0: E allora sentirei tutto. Puoi
1: che
0: parlare.
1: Bello.
0: Sei in diretta.
1: Comunque rabbatti con la voce, eh?
3: Ma dici proprio?
0: Ne sei
1: sì, dico di sì.
0: Ne sei proprio sicura?
1: Assolutamente.
3: Allora, di queste tre voci che sentirai, ci devi dire chi è Batti.
0: Ciao Cami, sono la voce più sensuale di
1: questa
0: Radio
1: è boia.
3: Ciao Cami, questa è la voce più sensuale della rete.
1: Non lo so, aiuto.
2: Ciao Cami.
1: Boh, non lo so, vabbè, ok, mi arrendo.
3: Allora, questo sono io e sono il Voyager.
0: Questo sono io e sono lo Spirit.
2: Questo sono io e sono Batti.
1: Era Batti comunque.
0: Hai vinto una notte di sesso bollente con lui. Al nostro gioco. Ti arriverà spedito per posta, impacchettato e infiocchettato in posta prioritaria.
1: Perfetto.
0: Entro la prossima settimana.
3: Ma
1: perfetto. L'importante

0: L'importante è che oggi c'è l'offerta 3x1.
1: Quindi insieme a Batti ti arriveranno in pacco prioritario anche Spirit e Voyager con la stessa identica qualità della performance, perché il servizio di Radio Cybernet è rinomato in tutto il mondo.
2: Voi siete tutti matti, vi rendete conto? State facendo una radio soltanto per me perché non vi sente nessun altro.
0: Esatto, è proprio siete questo matti. Il bello.
1: Perché non hai idea delle 2 ore della partita?
2: Sì, mi sono collegata.
3: Sì, per la partita sì, sei collegata.
0: E dici un giudizio critico,
3: un commento,
0: dai.
2: Sulla radio?
0: Sì. Sulla radio e sulla partita.
2: Sulla partita, una grande Italia che ha giocato alla grande i suoi 90 minuti, e poi naturalmente stanca, la Francia un pizzico di fortuna che naturalmente è quella che poi permette di vincere. Vedi che commento e poi basta.
1: Vedi che roba.
2: Sulla radio un 10 e mezzo. 10 con lode.
1: Oh, che taglio.
2: La Francia ha vinto, lo so che non abbiamo vinto, fino a qua ci arrivo. Comunque, non vi sento più.
0: Come non ci senti più?
4: Ah! È caduta la linea.
0: Ora riprenderemo la linea.

0: allora ecco qua, sta squillando.
1: Sì, senti.
2: Pronto.
0: Ciao, questa è la trasmissione Radio Cyber, la trasmissione di scherzi telefonici.
3: Chiamo per partire, però partiremo all'inizio con un quiz. Devi dirci il titolo di questa simpatica musichina.
2: Non l'ho sentito, aspetta, aspetta che ho perso la radio. Vai.
3: Radio Cybernet, la radio ectoplasmatica dell'impossibile.
2: Era qui che non ho sentito niente.
0: Adesso sta andando la musichetta, fra poco la sentirai.
2: Ok.
3: Something strange in a neighborhood. We don't call. Cooking code.
0: Allora dici qual è il
2: la
0: titolo?
2: Sigla di Ghostbusters.
0: Bravissima.
2: Tu hai vinto?
0: Hai vinto la seconda notte di sesso con tutto lo staff di Radio Cybernet e sono 25 persone.
3: I'm afraid of ghosts.
2: Sto facendo i sassi di gioia.
3: Puoi assumere il premio a rate. Non certo, inferiore.
2: Però posso prioritaria, se no niente.
3: Sei invitata a Radio Cybernet in agosto a Rimini, quando sarai qui.
2: Quando salgo, vengo dal 19 al 26, settimana di fuoco sarà.
0: Perfetto.
3: Radio Cybernet in diretta per il canale Rimini. Potremo fare streaming dalla spiaggia, in differita ovviamente.
2: Dai, che bello. Sì.
0: E passeremo con microfoni e registratori vari per tutta la spiaggia di Rimini, partendo dal bagnino numero 1 per arrivare fino al bagnino numero 88, così tanto per fare un giro. 69 ci fermiamo un paio di giorni.
3: Ok.
2: Ragazzi, vi devo salutare perché devo andare a fare una suonata al mio ex ragazzo. Sai, un bacio. Okay. Ciao.
3: Salutami Doc.
2: Ciao. Pronto?
0: Oi, pronto?
2: Vi devo salutare perché sì, ho un impegno.
0: Ho capito, abbiamo capito.
2: Ok.
0: Vi salutiamo.
3: Ciao.
2: Un bacione Radio Cybernet.
0: Ciao.
3: Yeah. 24 ore al giorno, festivi non esclusi. Il lavoro non ci spaventa, il conto non vi spaventa. Radio Cybernet. Radio Cyber.
0: E adesso stacchiamo la stream.
3: Ciao a tutti, è stato un piacere.
4: La prego di dirmi tutto quello che le viene in mente vedendo queste immagini. È necessario che lei collabori attivamente e si sforzi di darmi il maggior numero possibile di risposte. E soprattutto non ometta nulla di quello che le viene in mente.
5: Zia Rosabella, perché non rispondi al telefono?
6: Perché è una diavoleria e mi mette sempre tanta paura.
5: Rispondi.
7: C'è rimasto nessuno in questa casa?

0: Attenzione, attenzione, a tutti. Mancano 30 secondi all'ora zero.
1: Il tempo di andare e tornare.
0: Mancano 30 secondi all'ora zero.
2: Com'è che ci pensi ora?
3: Perché mi è venuto in mente ora.
4: E ora muoviti, marcia!
5: Aiuto!
6: Non ci sento, parlate un po' più forte.
5: Aiuto!
6: Non ci sento, parlate un po' più forte.
5: Aiuto!
6: Non ci sento, parlate un po' più forte.
5: Ehi!
7: Non sapete chiamare più forte, eh? Oh, avete perduto il fiato?
8: È strano.
9: Mi sento così strano, non so.
8: All'improvviso non so più cosa dire.
10: Voi credete che io sia sordo?
11: Quello che è morto.
10: Cieco, scemo integrale, vero?
8: Mi succede molto spesso.
10: Vi siete sbagliati. È di molto.
11: Che è morto?
12: Mamma. E tu?
13: Mamma.
12: E tu?
13: E tu?

0: che risale?
1: È un moscone che si è schiacciato sul vetro. L'aria è piena di insetti.
2: Sette. Sei. Sette. Ci sei. Qua cinque. Tre, quattro. Due. Uno. Zero.
3: Aumenti. Torni a quattro.
2: Quattro.
4: Cioè il coefficiente di rifrazione della luce è stato ridotto assolutamente a zero. E così la cavia è divenuta quasi invisibile.
5: Ma questo io non so, non è niente.
4: Come niente, sì.
6: Quando c'è l'esplosione, il sotterraneo ricrolla addosso. Lo sostiene con le spalle, è abbastanza forte. Ma alla fine, dopo un giorno, due giorni, non so, è sopraffatto e muore. Insomma, la prima volta che ha pensato è morto.
7: Quello che è morto. Da quanto tempo vai girando nelle case degli altri?
8: Da dove veniva la voce?
9: Dal registratore, era la voce di Max, parlava delle sue ricerche.
10: Ed è così gentile da raccontarci di una telefonata, è vero?
11: Hello?
10: Di una certa stranissima telefonata.
9: Dice che lo squillo del telefono le mette paura.
12: Tia Rosa, perché non rispondi al telefono?
5: Non so cosa rispondere, la prego, basta.
12: E perché non l'avete detto subito invece di mandarmi fino a casa del diavolo?
10: È normale.
11: E poi la braccia.
10: La mia vista si mantiene invariata.
11: E ci sono anche due piani.
10: Sento raffreddarsi gli occhi.
11: Ma che c'è?
10: Il polso è più debole.
11: Il bagno tutti i giorni. E l'uomo che abita qui si chiama Pedro.
5: Chi c'è qui?
2: Mancano 30 secondi all'ora zero.
11: Mamma.
9: Ora mi lasci così.
7: Ora. Ma smettila.
5: Adesso andiamo dentro. Non ci resta altro da fare che aspettare domani e vedere se saremo ricordate o dimenticate.

0: Insomma, la prima volta che ha pensato è morto.
1: Ripeto.
0: Insomma, la prima volta che ha pensato è morto.
2: Perché mi sta raccontando delle storie di questo genere?
0: Così, tanto per parlare.

0: ha fatto incarcerare, torturare e sparire nel nulla migliaia di persone.
1: Adesso è un giocattolo. Pinochet, il burattino preferito dai bambini americani. Pinochet in scala 1-1 con pistola e uniforme originale. Pinochet parla grazie al disco con istruzioni della CIA e canzoni del Terzo Reich. Pinochet è distribuito da Thanatos Multimedia.
2: Ad un certo punto ho pensato allo scorrere della sabbia e a due cumuli che si trovano, uno in cielo, costretto a cadere come la pioggia, l'altro che si forma sulla terra, uno in discesa, l'altro in basso che cresce. Una pausa dove non accade nulla, l'immobilità assoluta. Il sopra ora è il sotto, ma la rotazione sarà infinita. Questo farsi e disfarsi non è forse la vita?

cielo, terra, pioggia, sabbia.

σφάρση. Η σφάρση. Mobilità assoluta. Scorrere. Discesa. Rotazione. Cadere.

cielo, costretto a cadere a terra. E cresce. Nulla. L'immobilità assoluta.

Nick,

Forma sulla terra.

Mm-hmm.

0: corvi, occhi,
1: infra,
2: esile, frange, esile,
0: frange,
1: frange,
2: esile,
1: gette.

0: La
1: personcina.
0: Dispecchio.
1: Il leggio. Mediano.
0: Sopraggiungere
2: gli altri.
1: Insieme
2: diversi.
0: Sull'intero proscenio.
1: Ai singoli posti.

0: Quanta orchestra.
1: Spara, io patti. Spara, io patti. Dio pa, chi? Dio pa.
2: Tan. Taliche.
3: Tan.
4: Taliche. Taliche.
2: Tan. Taliche.
3: Tan.
4: Taliche.
5: Sersina.
2: Tan. Taliche.
5: Sersina.
3: In.
5: Arrivo.
3: Es.
5: Sersina.
3: In.
5: Arrivo.
3: In.
5: Vivo.
3: Ah.
5: Vivo.
2: Labbra. Labbra.

Slittarli. Tantaliche, essersi in arrivo.

0: Seduli.
1: Por.
2: Braille.
0: Braille.
1: Pastrelli Jevoli.
0: Per. Seduli.
1: Por.
2: Braille.
0: Braille.
1: Pastrelli Jevoli.
0: Per.
3: Ansiati interroga.
4: Ansi. Adi.
3: Inter.
4: An.
3: Roga.
4: Antivi.
3: Roga.
4: Antivi.
5: Stol.
1: Ta.
5: Pugil.
1: Li.
3: Roga.
4: Antivi.
5: Stol.
1: Ta.
5: Pugil.
1: Li.
5: Papil.
1: La.
5: Mala. Luce.
1: Mala. Luce.
5: Or.
1: Luce.
5: Colpen. Do.
1: Cruda.
5: Col.
1: Cruda.
5: Ben.
1: Cruda.
5: Do.
1: Cru.
5: Zi.
1: Cruda.
5: Zigomo.
1: Cruda.
5: Zigomo.
1: Cru.
5: Imporvi.
1: Una.
5: Con. Tundente
1: macchia.
5: Macchia.
1: Lun. Lunare.
3: Ditraman. Ditramanistra. Ditraman. Ditramanistra. Poi. E ditraman. Ditramanistra. Poi. E ditramanistra. Poi. E ditramanistra. Poi.
5: Aminugiae.
1: Aminugiae.
5: Aminugiae.
1: Aminugiae.
5: Aminugiae.
1: Aminugiae.
5: Do arche. Do arche. Do
1: Aminugiae.
5: Do arche. Do arche.
2: Nell'Egmont. Nell'Egmont tremuloso.
6: Nell'Egmont
2: unico. Unico.
6: Unico all'aria.
2: Unico all'aria.
6: Sottile. Sottile.
1: Sottil. Mignolo.
6: Bianco.
2: Unico all'aria. Sottile. Mignolo. Bianco. Tutta ignota. Ed inarrivabile.
7: Carmelo, sarò sincero con te. Non è facile cambiare una personalità in cui l'apatia ha occupato per tanto tempo il primo posto. Stanotte ho fatto un sogno. Sotto il chiaro di luna, un mulo camminava in cerchio. Carmelo, questo è il segno tangibile che tu stai cambiando, che il successo già scorre nelle tue vene. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, quinta parte.

0: Carmelo, che leggi di bello? Questo libro sostiene che la gallina possiede abilità cognitive superiori a quelle umane. Non è possibile, posso dimostrartelo subito. Guarda questo quadro.
1: Oh Federico, ma è bellissimo! L'hai veramente fatto tu!
0: Istituto di Obbedienza Animale. Forza nuova alle tue idee.

0: Endorfine, erotismo in compresse per la radio. Metafore.
1: Vediamo in che condizioni è questo bell'orticello. È stato trascurato quest'inverno, poverino. Ci sarà un bel po' di lavoro da fare sulla sua terra nuda. Ma non mi spaventa, anzi, è un piacere. Amplificato dalla certezza di sapere che anche lei aspettava con ansia questo momento. Lo so, lo sento. La sento fremere al pensiero di quello che l'aspetta. E io non desidero altro che accontentarla. Il suo piacere è il mio. E l'uno e l'altro insieme sono rinnovati in un continuo, reciproco, tacito gioco di scambi.
2: Do corrente con un primo gesto lieve, appena appena, giusto per sentir vivere la macchina. Il computer che avevo prima era più lento e succedeva certe volte che nell'attesa mi distraessi. Il mio nuovo amico è più veloce. Premo il suo tasto avvio con un gesto più deciso. Il suono prima e poi le immagini. Icone colorate con i loro codici di accesso, il loro posto preciso.
3: Non era proprio la fiera del mare, ma il mercatino di un borgo del Tirreno. Però quando le vidi capì che faceva apposta per me. Al motore piccolo, ma costante. L'albero saldo e ritrattile, su cui può distendersi e inarcarsi una vela bianca. La poppa tonda, la chiglia gonfia in cui il torello si incastra alla perfezione. Lo scafo snello e liscio. È una barca da rimorchio, mi hanno avvisato, ma ho simpatia per le rimorchiatrici. Primo perché non assomigliano affatto né alle baleniere né alle chiattone. Poi perché sono quelle che spingono.
2: Cerco il mouse. Lo trovo lì accanto, pronto. Lo avvolgo con la mano. Lascio aderire l'interno caldo del palmo alla forma liscia e stabilisco un contatto.
1: Mi piace affondare le mani nella terra, impastarla, sentirla vibrare docile al mio tocco. A momenti sfiorarla con mano leggera. E poi, quando sotto le dita sento una zolla indurita, afferrarla e lavorarla fino a farla tornare terra morbida e feconda. Mi piace rivoltare le zolle a una, scioglierne i nodi.
3: Per prepararla al varo, le passo una mano di vernice su tutta la corporatura. La distendo fin dentro la chiglia, ma leggera leggera. Poi le sfilo le catene, proprio qui sulla spiaggia. Le sgancio e le faccio scorrere via, lentamente. Ecco, ora la metto in mare. La sto varando. Lei si bagna subito.
2: La piccola freccia, prima immobile sullo schermo, vibra, risponde, reagisce e si lascia guidare, veloce, silenziosa, scivolando sul colore di fondo, muovendosi agile tra i programmi, scatole virtuali piene, pronte, disponibili.
1: E incomincio a dissodare il terreno con tenerezza infinita.
2: Scelgo con uno scarto piccolo, sensibile.
1: Lo rivolto a fondo con le mie dita nodose come tronchi.
2: Guido il segno vibrante sulla scatola prescelta, quella più grande, quella senza nome perché il suo nome non è una parola, ma la parola stessa, Word.
1: Terra.
3: Mare. Così liscio che ci si può scrivere sopra.
2: Pagina elettronica vuota.
1: Appianata, liscia, friabile.
2: Pura.
1: Senza più asperità.
2: Disponibile a cominciare ancora e sempre come una prima volta.
3: Afferro la poppa tonda con due mani e inizio a spingere al largo tra le onde, dove darà il meglio di sé scivolando bagnata. Con le due mani sulla poppa, appunto verso l'orizzonte, e al momento giusto, né troppo tardi né troppo presto, le salto sopra facendomi forza con le due braccia.
1: Adesso, solo adesso, passo alla rastrellatura e incomincio a portare il rastrello avanti e indietro, con movimenti lunghi e irregolari, facendo in modo che i denti sfiorino la superficie senza affondarvi.
2: La pressione sul mouse è quasi un riflesso dei nervi. Doppia, ravvicinata, velocissima. Poi l'ultima attesa, sospesa sul respiro elettrico, vivo.
3: E infilo il remo nello scalmo.
1: Ora la terra è pronta. Lo capisco perché sento levarsi dal suolo un sospiro. È lei, che finalmente libera da ogni intoppo, ricomincia a respirare. E allora mi fermo ad ascoltare.
2: Altri suoni, ovattati, leggeri. Poi il colore dello schermo viene allagato dall'avviso della strada intrapresa. Aspetto. Il tempo di una ricerca nella memoria centrale, la ricerca di un posto, il posto della pagina bianca.
3: La barca vacilla.
2: Ed ecco la pagina.
3: Sembra dimenarsi.
2: Neutra.
3: Poi docilmente si assesta agli
2: agire di parole.
3: Basta questo dondolio a far entrare e uscire il remo della forcella. Ma afferro l'impugnature del legno e forzo il girone che ci gioca dentro.
1: Allora prendo la vanga, quella dal manico più lungo, quella che penetra meglio, e incomincio a lavorare. Tenendola perpendicolare al terreno, affondo e libero le zolle, una alla volta, con regolarità. E impasto,
2: invio,
1: salto,
2: smuovo,
1: incollo,
2: sgancio,
1: rincalzo,
2: chiudo,
3: bordeggio,
2: salvo solo per le
1: spiglia,
2: pugio,
1: brio,
3: timone,
1: frantico,
3: fileggio,
1: scasso,
3: stracco,
1: sistema,
3: naufrago.
1: E finalmente tiro fuori la pompa dal capanno degli attrezzi.
2: In questo momento.
1: Apro il rubinetto.
2: Non prima.
1: Afferro il tubo con mani salde.
2: Non dopo.
1: Ne dirigo il getto su tutto il terreno.
2: Adesso.
3: E un'onda calda ci travolge.
2: Ora.
3: Schizzandoci arriva.

Endorfine, erotismo in compresse per la radio. Un programma di e con Elena Cantarone, Federica Manzibel, Rosa Masciopinto. Voci maschili? Nessuna. Realizzazione tecnica, Federica Manzitti e Paolo Modugno. Oasi Studio. Un'endorfina al giorno leva il medico di torno.

0: Dinanzi a me passeggia un uomo solo.
1: Passeggia a capo chino, un passo affrettato, e tiene le mani infilate nella tasca del cappotto nero che indossa. Chissà quale pensiero occupa la sua mente, chissà da quanto tempo ci pensa. I suoi passi si avverte una certa premura di arrivare. È un uomo che ha fretta, e la fretta lo fa apparire ancora più disordinato di come mi appare. Con quei capelli incolti, con quel cappotto squalcito che gli pende dalle spalle come un sacco. Osservare un uomo che si affretta a rincasare, osservarlo di spalle, dà una certa sensazione di potenza. Carica l'immaginazione. Avrà i baffi, sarà vecchio, avrà le rughe, oppure giovanissimo.

0: osservare un uomo di spalle mi pare sia la giusta prospettiva per conoscerlo meglio. Possiamo risalire a molte sue caratteristiche come la classe sociale, l'età, il lavoro, il sesso ed anche l'umore. Le spalle sono sicuramente più vulnerabili. Tutta l'impossibilità di vedere quello che non è dinanzi ai nostri occhi. E conseguentemente, tutta l'impossibilità di mascherare i nostri peccati dietro sguardi e buffe espressioni. In sintesi, l'uomo che sto inseguendo non può vedermi. Ed infatti prosegue nella sua camminata verso chissà che senza voltarsi o avere il minimo dubbio di essere seguito. Potrei colpirlo con una pietra, oppure insultarlo e scappare via. Potrei anche ucciderlo e non potrebbe difendersi, perché è assorto nel suo pensiero e perché siamo soli a passeggiare su questa parte del marciapiede. Si è fermato. Strano, non c'è nessuno. Perché?
1: Perché mi insegui?
0: Lo sconcerto per questa intuizione fu enorme. Ed il panico mi assalì, cominciai ad agitarmi, ed i brividi corsero veloci lungo la schiena fino ad arrivare alle gambe che tremavano, le braccia ferme, inchiodate. Passeggiavo dietro di lei. Come può pensare che la stessi inseguendo?
1: Non menta, lei mi inseguiva.
0: Avevo appena pensato che di spalle l'uomo è più vulnerabile. Ma dovrò ricredermi in fretta, costui non si è ancora voltato. Ebbene sì, la stavo inseguendo, ma solo per il gusto di scoprire cosa poteva esserci davanti alle sue spalle. Non ero malintenzionato, mi creda, mi scusi.
1: Posso crederci. Del resto perché avrebbe dovuto avere cattive intenzioni? Il cappotto le impedisce di vedere se ho un portafoglio, se ho dell'oro addosso. Ammesso che lei non sia un maniaco omicida, al massimo mi avrebbe potuto chiedere una sigaretta oppure l'orario.
0: Dissi, con tono abbastanza distaccato, scandendo perfettamente le parole. Potevo anche non chiederle niente.
1: Non sono d'accordo. La sensazione di essere seguito era abbastanza forte, quindi lei voleva sicuramente qualcosa. Forse solo chiedermi 10 minuti del mio tempo per fare un po' di conversazione. Giusto così, per trascorrere il tempo.
0: Questo è vero. Un uomo che mi parla di spalle, che chiaramente non può vedermi, ma che è cosciente di avere qualcuno o qualcosa dietro di sé, mi rende indietro. In effetti, pensandoci bene, dobbiamo tener conto che ognuno di noi ha qualcosa dietro le spalle. La consapevolezza della sua esistenza e la paura di poterla vedere supera il dolore stesso di saperla viva, ma sta dietro ed è meno pericolosa che trovarcela dinanzi. Costui ignora totalmente la mia fisicità, comunque la sensazione che mi legga dentro è forte, tangibile e mi mette paura.
1: Se desiderava fare 4 chiacchiere con me, perché non si è avvicinato subito invece di seguirmi come un'ombra?
0: Io non ho detto che volevo chiacchierare con lei.
1: Ma io sono dell'avviso che lei voleva proprio questo, ne sono convinto.
0: Presuntuoso.
1: No, no, non usi questo termine così impropriamente. Dico solo quella che mi pare la motivazione più logica.
0: Ammettiamo che sia così come dice lei. Allora?
1: Allora che?
0: Posso parlarle?
1: Lo sta già facendo.
0: Già.
1: Comunque può continuare a farlo se vuole.
0: La situazione cominciava a darmi sui nervi. Quest'uomo non si era ancora voltato, nemmeno un movimento del capo. Eppure parlava con tranquillità, con una tale sicurezza che mi faceva sentire osservato nonostante non lo fossi. Certe volte si ha proprio bisogno di parlare. Questo capita quasi sempre quando non hai qualcuno con cui poterlo fare. Adesso c'è quest'uomo o queste spalle dinanzi a me. Due spalle che parlano e che mi assicurano fiarezza. Certo è un po' triste chiedere a due spalle che stai ad ascoltare, ma del resto non perdo più di tanto, anzi, il fatto di non essere fissato da occhi inquisitori o semplicemente curiosi mi dà più energia, mi rassicura. Gli sguardi mi hanno sempre inibito.
1: Stia tranquillo, non mi volterò.
0: Allora lei mi legge nel pensiero?
1: In un certo senso,
0: sì. Quindi non è necessario parlare. Mi basterebbe solamente pensare, immaginare.
1: No. Pensare ed immaginare sono espressioni che rischiano di venire alterate dal pensiero
0: e dalla stessa immaginazione.
1: Solo parlando non si rischia una distorsione delle cose. La parola è realtà, mentre pensiero e immaginazione possono essere elementi privi di concretezza e orbitano su piani decisamente più astratti che empirici. Limitandoci al solo pensare, corriamo il rischio di illuderci e di fuorviarci dalle soluzioni concrete. Provi a pensare alla differenza che intercorre fra ciò che pensiamo e quello che diciamo. I pensieri sono sì imbevuti nei buoni propositi, ineccepibili, inattaccabili e corretti. Quello che diciamo, invece, non corrisponde quasi mai al pensato e provoca una contraddizione anche in termini di azioni, ponendo su due piani differenti pensato e parlato. Il parlare si uniforma meglio del pensare all'azione che vogliamo eseguire, perché risponde a quella realtà che abbiamo dentro. Sono quelle realtà che il pensiero non può capire, perché sono al di sotto della sua soglia, troppo perfetta, irrazionale. Nel bene o nel male, parlando, diciamo più verità che pensando.
0: E lei come fa a sapere che quello che dirò corrisponde alla verità?
1: Perché altrimenti non avrebbe significato questa nostra discussione. Non avrebbe significato la sua ricerca di storia.
0: È semplice.
1: Lei ha bisogno di dire certe cose proprio perché è stanco di pensarle. Ed è stanco di mentirsi pensandole. Ha bisogno di verbalizzare, di circoscrivere la realtà che altrimenti nel suo pensiero assume dimensioni incontrollabili e insolubili.

Per raccontare questa vicenda sono necessari i seguenti effetti sonori. Cacciatore che spara. Eco multiplo di voce. Campana con suono grave. Treno in arrivo. Grande organo a canne in una cattedrale. Pugni sulla porta di casa. Trilli di vecchio telefono. Due persone che si rincorrono. Treno merci. Ucupa. Bimbi che giocano in cortile. Metronomo con quattro tempi.

Un professore di filosofia ha ipnotizzato e reso cieco sotto l'influenza ipnotica il figlio 24enne di un alto ufficiale dell'esercito imperiale. Tuttavia sembra che lo scopo dell'ipnotizzatore fosse quello di persuadere il giovine a farsi dare denaro dai genitori. È stato però un vero caso se il giovine, dopo 2 mesi di cecità, ha potuto essere salvato.

Il dottor Hubbard, specialista in materia di ipnotismo, ma soprattutto scrittore di fantascienza, incontrava il giorno 13 in una cattedrale il giovine in compagnia dello zio.

Il dottore, colpito dall'espressione insolita degli occhi del cieco e dal suo stato anormale, lo avvicinò e ottenne di poterlo visitare in casa sua.

Mentre avveniva tutto ciò, ecco uno sparo in lontananza. Un cacciatore, probabilmente. E il professore di filosofia, che si era presentato al giovine ed ancora esercitando su di lui l'influsso magnetico, riusciva a trascinarlo dietro, inseguito dal dottor Hubbard e dallo zio.

0: Il tentativo non aveva il risultato voluto, perché il giovine poteva essere salvato in tempo. Dicembre del 1923.
1: Io, reverendo Bob Dobbs, della chiesa di Tetan, mi trovo in missione su di un treno merci.

Una cellula che voglia distruggere un'altra cellula, che si avvicina e fa in modo di imitarla. Infine la ingloba. La mia missione è quella di inglobare e distruggere la chiesa di scatologi. In transito nella stazione di Berlino,

estremo rammento. Ed assisto fortuitamente alla scena seguente. Lo scrittore di fantascienza Ron Hubbard blocca un individuo che ordinava a un giovine di gettarsi sotto un treno. Naturalmente il giovine poteva essere salvato in tempo. Il dottor Hubbard, fondatore della chiesa di scatologi e mediocre autore di fantascienza, fissava negli occhi l'ipnotizzatore.

ordinandogli di abbandonare per sempre la filosofia. In lontananza lo sparo del fucile di un cacciatore. È stato un soprassalto. Ritrovo una sequenza di immagini fosche che sono sicuro di avere vissuto. Me stesso, il giovine cieco e il dottor Hubbard. Quest'ultimo si volta lentamente verso il fondo della cattedrale, fissandomi per un attimo. Quando la terra è molto arida, solo una scintilla può iniziare un grande incendio.

dottor Hubbard, specialista in materia di ipnotismo, incontrava in una cattedrale il giovane, accompagnato da uno zio. Improvvisamente uno sparo. Il fucile di un cacciatore in lontananza.

Il pericoloso ipnotizzatore questa volta poteva essere arrestato e la polizia cerca ora di fare luce su questa storia, che pare oltremodo fantastica, ma che è indubbiamente vera.

0: una parte del tuo cervello ti impedisce di evolverti, offuscando i tuoi veri obiettivi. Si chiama mente retriva. Oggi però esiste una risposta. Trilobit Sciroppo. Un comodo ciclo di 300 dosi eliminerà la mente retriva, stimolando la grande potenza del tuo cervello. Trilobit è fornito gratuitamente dall'Istituto di Obbedienza Animale ad Executive e Manager. Il nostro numero è 700-38811.
1: Io sono un fallito, mentre tu sei un uomo di successo. Puoi avere tutto quello che vuoi. Inoltre, tu sei bello, mentre io sono brutto. Non abbatterti, Carmelo. Ciò che dici è vero, ma non dimenticare che il successo non arriverà se ci lamentiamo per le doti che non abbiamo. Hai ragione. Sei un vero amico, Federico.
2: Era una scena dal film Una luce che viene da lontano. Se sei proprietario di una sala cinematografica, intanto puoi ricevere gratuitamente una copia omaggio della videocassetta. Chiamaci oggi stesso. Istituto di Obbedienza Animale, 700-38811.

0: Seta porporina, seta mercurina, tela di sacco. Di sacco le tue mani vecchie, damasco di lì questo giallo strascico di corona. Re di porci, re di mattane, figli d'asino morto.
1: D'asino morto la tua testa, vecchia, azzurro raso in mia notte questo cielo.
0: Cielo di graffi, di baffi, nuvole di stracci, strega.
1: Nuvole di donne ventose si fanno bene sottane d'azzurro notte e rosso gallo.
0: Razzole, tarantole, donnole serpentine.
2: Ti rosicca la vipera vecchia.
1: Non sono i cieli a farti ne
3: l'ascesa dei figli e degli ori.
0: Ti mostrerò, donno, le serpenti, i gemiti, le viscere dei mortali che han puntato i fulmini contro gli dèi.
2: Ed io ti mostrerò, biscia, quante serpi hanno covato in petto i tuoi dèi.

0: strisce l'orsa dei capelli di fuoco. Bruciano ora la striscia del mondo, la coda fiammante dei fiumi. E denti di vipera le mordono il collo.
1: Ma tu, vecchia, hai mai dicendo?
0: Giudica tu, talpa mortale. La senti la tromba marina? E lo senti il vento che canta di conchiglia in conchiglia tra le rive di oceano? Guarda giù sulla spiaggia ora la gola del figlio del mare, una bocca di sangue, un tronco tagliato.

non ho forse corna di luna di dei, ma le tue lune sono

una vedi nella carne dei tuoi figli azzurri. Nel sangue dei tuoi ori. E dalle tue labbra. Non

0: figlia di Dea, bastarda.
1: Ci troviamo in un'oasi kenyota alle 5 della tarde. Attorno a noi roseti, qualche ate, due palme e molta acqua. Soprattutto molta sabbia, una sabbia rossa. Prego, si sieda. Aspetti che le tolgo tutta quella sabbia dai piedi. Ecco qua che pulisco tutta la sabbia, pulisco anche sotto. Oh, che cos'è? Ah, sì, lo riconosco. Dica anche lei, dica esattamente cosa vede.
2: Due ossa, in croce.
1: È lo stile macabre, le piace?
2: Beh, io sono mistica, non ho paura della morte.
1: Lei è credente?
2: A volte, quando mi conviene, sono credente. Quando ho paura della morte, invece, sono credente.
1: Per esempio, crede nel rizoma?
2: Non saprei. Da bambina credevo a tutto. La mamma per come ci si deve vestire. La nonna per come ci si deve lavare. La mamma per come ci si deve spogliare. La nonna per come ci si deve pregare. Insomma, credevo per imitazione.
1: Questo è capitato anche a me. Avevo un padre straordinario da bambino. E lui morì molti anni prima che io nascessi. Dunque non si offenderà se le dico che mio padre è tuttora un uomo straordinario.
2: Ma si figuri. Anzi, che diamine. Ahimè, avessero tutti avuto un padre come lei che ha avuto. Mio padre invece bestemmiava anche quando non ce n'era motivo.
1: Anche il mio, solo che lui dopo aveva sempre una buona ragione per non far penitenza.
2: Il mio era la vergogna della famiglia, la vergogna del quartiere, la vergogna della città, del paese. Il motivo non l'ho mai saputo. Mia madre disse che ero troppo piccola per capire certe cose.
1: Ah, bene. Io certe cose le ho capite viaggiando.
2: Ah, lei ha viaggiato?
1: Ah, sì, in Oriente, sì, un paio di volte in Oriente. Andate e ritorno, tac, tac, andate e ritorno. Non so se mi spiego.
2: E dove? Per essere esatti.
1: Eh beh, sempre verso est. Ho frequentato una scuola zen.
2: Una scuola? Dice?
1: Sicuro, una scuola.
2: Ma allora lei è un diplomato?
1: No, e lì non danno diplomi, insegnano la realtà.
2: Oh, non dica queste cose. Sapesse quante volte ho dovuto scontrarmi con la realtà.
1: In realtà, io parlo di una realtà che non si vede.
2: Anch'io. È così deprimente non vedere la realtà. Le disgrazie, i funerali, le vacanze estive, le statistiche sugli incidenti stradali, il calo delle nascite, l'uso corretto del preservativo.
1: Io non lo so, io parlo di una realtà. Io parlo di una realtà che la realtà nasconde.
2: Anch'io. Il make-up, per esempio, le calze a rete e la gioia di vivere.
1: Oggi io le dico, le garantisco di aver avuto un satori.
2: Oibò, che cos'è?
1: È un'illuminazione improvvisa, un'illuminazione.
2: Un orgasmo.
1: È molto di più di un orgasmo. Il satori è molto di più di un orgasmo.
2: Dio santo, non conosco niente che illumini più di un orgasmo.
1: Illumina certamente più di un orgasmo, anche se svengo illumina più di un orgasmo. Vuole che le racconti?
2: Preferirei che mi facesse provare.
1: Ma prima le devo raccontare.
2: Allora... racconti, la prego, mi farà provare poi.
1: Mi trovavo in cima all'Himalaya, una gran verde pianura, piena di armenti e maestri, tutti vestiti di bianco gli armenti, tutti vestiti di bianco i maestri, tutti vestiti di bianco i bianchi. Il mio maestro lo conobbi all'alba del terzo giorno, egli non era risuscitato, era venuto da noi prestissimo, perché Lhasa albeggia molto presto.
2: Come da noi? Intendo da noi prima, in estate.
1: Oh, molto prima, si figuri. Là non è come da noi, non è come da noi, e neppure la notte è come da noi, e per questo l'alba non è come da noi.
2: Dove sarà come da noi? Continui, la prego.

0: quasi dislessico, divenni afasico, potrei dire. Lui mi fece una carezza sulla testa, mi fece che un altro mi aveva preventivamente rasato, potrei dire, e mi domandò qualcosa che lì per lì non capii, perché pensavo che si trattasse della lingua, ma quello di fianco a me disse che un maestro zen parla tutte le lingue, comprese quelle degli uomini. Così mi sforzai con tutte le forze, come adesso mi sforzo di camminare, come adesso mi sforzo di parlare.
1: Con tutte le forze, e capì che il maestro mi chiedeva di fargli una domanda. Ero impreparato, capisce cosa chiedere a un uomo che sa tutto.
2: Avrebbe potuto chiedergli qualcosa.
1: Lo feci.
2: E cosa?
1: Gli chiesi cosa fosse lo zen.
0: Il mio maestro mi guardò sorridendo.
1: Mi rendevo conto della mia stupidità.
0: Ma anche lui però non faceva niente per nascondermelo.
1: Allora gli chiesi un'altra volta cosa fosse lo zen.
0: Non perché temessi che lui non avesse capito,
1: no, ma così,
0: per un fatto di ripicca.
1: E lui mi dette una sberla.
0: Una sberla così d'improvviso, proprio qui, sulla guancia sinistra.
2: Oh, poverino, sulla guancia, fammi toccare. Fu un'esperienza terribile.
0: Ha fatto, non capisce.
2: No.
1: Ma quello è lo zen.
0: È quello il Satori. È un contatto diretto con la realtà, come ora noi, capisce?
2: No.
0: Un contatto diretto con la realtà come ora noi, senza intermediari, un unico contatto percettivo, un contatto precettivo, un contatto surrettizio, un contatto afatico, un contatto fatico, un contatto senza libri, un contatto cerebrale e soprattutto senza leggere.
2: Ora capisco. Da quelle parti che non sono queste parti, che non sono le nostre parti. I libri devono costare un occhio e non solo un occhio della testa.
0: Io fui talmente felice d'avere capito che volli farglielo capire, per questo mi alzai, gli altri non capivano, io fui talmente felice che gli altri non capissero, che fui felice al punto che mi alzai e gli altri non capivano, non volevano capire, erano invidiosi, questo è certo, ma io capivo e non solo capivo, ma non badavo, e non solo non badavo, ma non badavo più a nessuno, mi alzai per abbracciarlo, glielo giuro, altro non avevo in mente di fare, poi mi dissi che era troppo poco abbracciare un uomo per una così grande lezione, era troppo poco, allora pensai che l'unico sistema fosse quello di rompergli il naso, capisce?
2: No.
0: Era il suo Satori per il mio Satori, era illuminazione contro un'altra illuminazione. Paus, fu lui a non capire. Mi espulsero dalla scuola, sa? Mi espulsero dall'Himalaya, sa? Quindi dall'Asia, sa? E mi fecero promettere che non vi sarei tornato più, sa? Neppure col pensiero, sa?
2: Sa, lei è un uomo intransigente, sa?
0: Io sono intransigente solo quando non posso. Io sono intransigente solo quando non posso farne. Solo quando non posso farne a meno sono intransigente, mi creda.
2: Per questo mi piace.
0: Sono intransigente solo quando non posso farne a meno, dunque le piaccio perché sono intransigente.
2: No, ma non ci crederebbe. Non ci crederebbe né lei né accadrebbe.
3: Giorno per giorno, una settimana. Testo di Ginestra Calzolari, 1978. Produzione di Ginestra Calzolari e Carmen Esposito, 1997.
4: Questa notte ho tremato. Il figlio del sole non mi ha dato i suoi zigomi alti e tutte le ore sono state dolore e voglia. Tu hai detto e ripetuto ai miei orecchi.
3: Nella prima ora. nel cubo di quarzo di luce azzurra. Ho incontrato le mandarine, le papesse. La mia maschera non ha trovato specchio. Il suono del telefono a cui non si risponde ha schiacciato l'energia, tirandosi dai capelli per la voglia. Fuori c'è l'ultimo Marine. Il fronte si è spaccato. Più politico, più politico. Mago da palcoscenico. Dio rosso. Avete fatto l'operazione pulizia, ma le formiche si rigenerano, come i soldati di Ventura. Oggi c'è stato un nuovo reclutamento e come pagamento denaro. E ragione di vita per la passività e l'uomo di paglia.
4: Ho mangiato per un minuto. Attraverso il movimento ho ciò che fa vivere il silenzio. Io voglio farlo scoppiare.
3: Dopo 2 ore di cammino, mi sono fulminata con un'occhiata gelida e infastidita. E quello non si muove. Il congresso per il cancro scimmiotta l'universo. Le informazioni filtrano anche nell'ippodromo. Entro dentro. C'è disagio. I numeri che giro rincorrono le ramificazioni. Sembri un re nato e sputato, non è un piacere. E questi sono a sedere sulla sedia placcata d'oro. Il loro potere.
4: Nelle prime ore del caldo pomeriggio leggi il nuovo profilo. Tu non ci appartieni e gli altri non sanno dire altro. Era un uomo buono.
3: Vuoi una piramide o un tronco di piramide?
4: Un diametro di 3 metri.
3: Vieni, che l'arco è pronto. È puntato. Senti la sensazione del potere inebriante. Una sfera che sale. Poco più tardi ho toccato il sonnifero. Tutte le menti adulte. Io cerco la metamorfosi, non come voi. Tutti e 4 hanno girato la città e dintorni. Aria frizzante e limpida. Omaggio, omaggio. È il proprio rituale. I reparti speciali non sono sufficienti. In un primo momento avevano caricato. Ora hanno sparato. Non sono una spettatrice handicappata.
4: Lecca le ferite, che la tua lingua le spalanca.
3: Il lavoro per ora continua. Quando uscì di casa sentii un nodo alla gola. Sapeva che non era commozione, ma un graduale venir meno dei nervi.
4: Mi sveglio supina.
3: La ragazza ghiandaia penzola dal ramo, poi cala e cade a terra. Voglio farti un ricordo. La metamorfosi è al contrario. Dal suono pizzicato nasce l'arpa. Lei sedeva su una panchina e aveva paura. Aspettavo quella notte. Perché avrebbe dovuto tagliare la corda sapendo di essere uccisa?
4: Io sia lira per starti sul petto e acqua di fonte per penetrare la tua bocca piena di sale. Tu mi appartieni. Deliziosa, strana bambina, vorrei tu fossi un ragazzino. E voglio vedere come funzionano quegli oggetti luccicanti.
3: Se stai zitto un attimo, ti posso spiegare. La rosa è sbocciata e il gallo ha cantato. Vivremo così nelle prime linee. Passavo di qui e sono salita. La folla rimane apatica e muta. O brulica per lapidare.
4: Sono dei piccoli dolci per te, piccola fanciulla, che brama le gioie.
3: Non ci credo. Presa fino alle ossa, voglio te. Anni fa una congiura esonerava dalle cariche un potente successore. Abbiamo illustrato a tutti il modo con cui giudichiamo. Hanno accolto la richiesta e promesso un contributo finanziario. Per la elaborazione del programma è stato nominato un comitato. Hanno dalla loro l'opinione pubblica, il silenzio.
4: E io aspetto il dramma.
3: L'hanno ucciso. Si sono accorti dell'errore, una lenta agonia. Parlo ancora dell'Evo. La crudeltà si è mangiata e la violenza non gode.
4: Mi frego il viso con le mani, come la pelle non esistesse. Naturalmente può essere anche una semplice coincidenza.
3: Ho visto suonare e ho sentito correre d'intorno. Hai trovato specchi. Le proposte nell'ora si moltiplicano e poi è una. Non ha lo sguardo bieco.
4: Ti parlerò ancora e ancora.
3: Per le scale scambiò qualche parola con un collega. 95% dei civili. La guerra è un fenomeno moralizzato. Corredo A, processo meccanico. Corredo B, arte bellica. Corredo C, sviluppo industriale. E appartengono alla ditta.
4: Concedimelo solo per un minuto. Poi potrei averlo fino al mattino. Non è possibile. Al sorgere del sole andrò in giro per il mondo.
3: Monsieur, monsieur, très long silence. Il fiume è incendiato come uno specchio di acciaio. E nel centro avanzano i mercenari. Noi ci teniamo nel ghetto. Ieri hanno preso la parola i difensori. Parole. Parole.
4: Ti cerco dentro, oltre la mia fronte spaccata. Sono una rondine e costruisco il nido.

ignota era la mia forma diletta, colei che mi toglieva l'ansia d'essere un uomo, e la vedo e la perdo e il mio dolore subisco come un sole breve nell'acqua fredda.

0: canzone di porcellana, una canzone di porcellana, una canzone di porcellana, batte le mani di porcellana, batte le mani di porcellana, batte le mani di porcellana, poi batte le mani di porcellana, poi batte le mani di porcellana, poi batte le mani di porcellana, poi
1: mendica e muore
0: di porcellana.
1: Mendica e muore
0: di porcellana.
1: Mendica e muore
0: di porcellana.
1: Mendica e muore
0: di porcellana.
1: Mendica e muore
0: di porcellana.
1: Mendica e muore
0: di porcellana.
1: Mendica e muore
0: di porcellana.
1: Mendica e muore
0: di porcellana.
1: Mendica e muore
0: di porcellana.
1: Mendica e muore.

0: la geografia leggendaria dei tuoi sguardi e delle carezze, l'organo dei contagi, degli incroci d'occhi e mani, di neve ed erbe, dei movimenti segreti del mare sotto la pioggia, del silenzio e del tuo candore magnetico, del vento che si insapora di giovinezza e di paci da lontano.
1: Sono un po' di fronte delle cose.

C'è un fiore, c'è un fiore che all'alba si apre col sole e la sera col sole si chiude. Fiore orientale, fiore occidentale. È un fiore animale, allegro e dorato, indolente, tra ortiche e lunarie, propizia fortune. Una madre gli affida la sorte del figlio. Come si avvera la nascita, si avvera la morte. È un regalo la vita, e sono doni le stelle. E non è vero che sono lontane. Le bestie le toccano quasi dalle loro tane. Sono vicine, vicine le stelle. Suscitano vere preghiere e i bambini le sanno contare. Una madre lava le pezze del figlio e impasta dolore e speranza in belle forme d'amore. Al colmo e al raso non si addice sposa. Ardono gli anni, bruciano i roveti.

figlio e una creatura cieca dal cuore increato. Recide il fiore del sole e uccide l'animale solare, infrangendone il corpo e ne fa brace.

via l'intimità, via il profondo, che venga il lieve, il leggero, il volatile al cuore. Che tu possa danzare su una punta di spillo e cantare

La prima cosa da farsi, si era detto prendendo possesso del suo nuovo abitacolo, quello che chiamava abitacolo era composto da una stanza di media grandezza, cucinino e bagno, è l'ordine negli oggetti disponibili. Per lui la cozzaglia si mutava automaticamente in ciarpane, il corpo mobiliare, qui incassato, là ingoffito di stracci e spago, dava, nel suo scomposto estendersi sul pavimento, la sensazione di una spoglia che si sfaldasse. Fuoriuscita di liquami raffigurata da spargimenti di libri, paglia da imballaggio, stoviglie, le cellule in piena disorganizzazione. Perciò, sentendo insorgere dall'interno una forte coazione a costituire, aveva subito incominciato a ricollocare gli organi, a sistemare, cioè, i suoi pochissimi mobili. A prezzo di ansie sottili, aveva scelto tra le scarse posizioni plausibili una sola parete lunga per il letto, un angolo non troppo buio per i suoi due quadri, l'unica lampada vicino al faro. L'ansia era appunto rimasta sottile, infatti egli otteneva risultati abbastanza corretti in casi di manovra con pochi elementi, e meglio se necessità esterne riducevano ancora le possibilità di permutazione. Ad esempio, la carta geografica doveva per forza, secondo un'associazione valida soltanto per lui, questo lo riconosceva, lo ammetteva apertamente anzi, doveva trovarsi in qualche modo relazionata con un dato scaffale della biblioteca, quello contenente i libri di viaggio, di esplorazione e il National Geographic Magazine, nonché un lascito di moltissimi numeri di rotocalchi con le solite esclusive etno-paesaggistiche di cui aveva pensato di sbarazzarsi. La biblioteca stessa, poi, dall'interno, gli poneva svariati problemi. I libri di viaggio avrebbero potuto essere collocati in quattro, forse cinque, diverse posizioni, e questo però soltanto a una prima, estremamente vaga, visualizzazione di tutto l'insieme, il quale insieme avrebbe contenuto a sua volta mille intrighi e complicazioni, tali che, per osarne una fugace visione, interiore e previa all'azione ordinatrice,

non solo a sentire, di forzare a tal punto la mano la realtà delle cose, di vivere insomma in una stanza male organizzata per colpa della carta geografica. Sarebbe rimasto un nero, una cattiva illuminazione, ma il fatto lasciava le sue angosce nel limite della sormontabilità. Ciò che invece da quel momento restava determinato e ormai immutabile era il luogo che avrebbero dovuto occupare i libri di viaggio, le imparentate riviste, eccetera. Scelta che, dal punto di vista della biblioteca, dell'ordine che avrebbe dovuto instaurarsi al suo interno, risultava perfettamente arbitraria. Anzi, comportava già dall'inizio qualche difficoltà. I rotocalchi, per esempio, non entravano tutti nello scaffale in cui avrebbe allineato i libri di viaggio il National Geographic Magazine. Se ne rese conto subito, facendo una prova spaziale, senza un ordine interno allo scaffale, cioè cacciandovi suddetti libri e riviste alla rinfusa. Metodo, questo, che egli usava sovente per disporre di alcune indicazioni previe e sommarie, ma estremamente utili per il resto del lavoro. I rotocalchi dovevano dunque proseguire nello scaffale seguente, senza peraltro poterlo completare. Ma in che senso andava inteso quel seguente? Seguente in ordine verticale o seguente in ordine orizzontale? Il che equivaleva a dire, più generalmente, avrebbe scelto l'ordinamento per file o per colonne. Su questo punto decise che non si sarebbe pronunciato a priori. Avrebbe adottato un criterio aperto, tanto più che quell'ordinamento a due dimensioni, si rammaricò di non possedere una biblioteca cubica o ad eliche simmetriche opposte, sarebbe appena bastato per classificare tutte le innumerevoli specie e sottospecie di libri che aveva a disposizione. Decise di operare altre due scelte, e queste del tutto oggettive, onde neutralizzare e anzi scoperchiare quella prima grossa intrusione del suo mondo privato in quello esterno. Immaginò dunque al centro della biblioteca la collezione dei libri meglio rilegati, i più belli a vedersi, e all'estrema sinistra, in alto, tutti i romanzucoli di scarso interesse, libri acquistati a caso o per sbaglio, privi di qualsivoglia messo sul resto. Venivano in tal modo istituiti tre punti di riferimento. Due e mezzo in pratica, poiché dallo scaffale alto sulla sinistra non poteva nascere che un vettore indicante la crescita della funzione interesse da quasi zero a interesse massimo, oppure un anticiclone di interesse, mentre i libri di tutti gli altri scaffali avrebbero dovuto, rispetto ad esso, disporsi in linee di livello di interesse o pressione di interesse, la denominazione gli era indifferente, linee concentriche e crescenti con la distanza. Su quei tre punti avrebbe dovuto basare l'intera classificazione. Sul momento fu sopraffatto dalla complessità del problema.

stati atti nei quali, lucidamente, gli era sembrato di immaginare tutto l'ordine che sarebbe riuscito a fare, e allora aveva sentito dentro di sé una pazza chiarezza, una potenza di intelletto estrema, mostruosa, che forse, fortunatamente per lui, durava proprio soltanto degli atti e si disperdeva ai primi ostacoli. Ma in quell'occasione era rimasto fiaccato. Si era piegato a una più umile bisogna e, abbandonandosi, aveva avuto la netta sensazione di perdere il suo tempo. Era stato certo di dover ributtare tutto in aria. Era tornato indietro, aveva cominciato un lavoro sciocco, minuzioso, intorno al problema particolare dei libri di viaggio, pur di operare in qualche modo. Poiché

0: struzzo eliminando le due variabili colore e interesse, già chiaramente individuate, quelle le terrò in conto dopo, si riprometteva, quali potevano essere i nessi instaurati dal National Geographic Magazine, dai libri di viaggio o dal famoso lascito di rotocalchi? Non certo molti. E infatti aveva trovato soltanto quattro possibili relazioni. Ma quali di queste relazioni era la più stretta?
1: La fantascienza.
0: Ossia, quale scegliere per completare lo scaffale solo per un terzo occupato dai rotocalchi? Che non ci stavano più che nel primo scaffale, maledetti, non c'era verso. Decise di lasciarlo vuoto. Quando uno sceglie di fare una vigliaccata, si era detto alcuni giorni più tardi ripensandoci, finisce sempre per adottare le soluzioni più facili e tirare avanti col paraocchio fino a schifarsi del tutto e piantarlo. Così era andato avanti un'ora, sentendosi sempre più colpevole e accumulando i nodi che un bel momento sarebbero poi venuti al pettine e dandosi del cretino, eppure infognandosi sempre più, testardo e svogliato a un tempo. Poi tutto era scattato in una sola volta, quando ormai aveva completato sciattamente un buon terzo della biblioteca. Aveva scaraventato i libri per terra, vuotati gli scaffali a man rovescio, rimesso tutto in questione salvo i tre punti base. Era rimasto un'intera settimana in preda all'apatia, al disgusto. Aveva ricoperto i libri ammucchiati con vecchi giornali ed era stato il più possibile fuori casa.

poi aveva riprovato. Dopo una decisione improvvisa, il compratore di robe vecchie era passato sotto casa sua e egli era sceso di corsa con il suo lascito di riviste, escogitando di fare prima una serie di classificazioni ed incastonarle poi, pian piano, una sull'altra, per finalmente cercare di adattarle su quel piano che gli forniva la biblioteca, d'accordo con i tre punti base. Aveva costruito piccole matrici, partendo da un elemento centrale, una qualsivoglia disciplina subito circondata con disposizione a raggiera dalle più attinenti consorelle, le quali a loro volta costituivano nuclei per ulteriori espansioni. Ognuno dei ceppi petalizzava a sua volta verso tre dei quattro punti cardinali della biblioteca rimasti disponibili. Così i libretti diventavano il centro di una corolla formata da teatro, storia e poesia, mentre gli spartiti ramificavano in opere, notazione musicale e poesia. Da un semplice tentativo come questo si era reso conto che alcuni elementi potevano essere comuni a più di un ceppo e chiudere pertanto il sistema, come nei casi esaminati la poesia. Altri riallacciare nodi di un grado più esteso. Opera e teatro sarebbero rimasti collegati in una terza petalizzazione. Altri ancora avere una forte tendenza centrifuga. Lentamente aveva costituito una compagine di costellazioni che costringeva a ruotare fino a farla coincidere con le esigenze imposte dai tre criteri iniziali. Per questo era talvolta costretto a disincastonare una matrice e a permutarne la collocazione. Come per i colori, anche per i successivi gradi di interesse aveva istituito differenze quantitative nette, anzi, più precisamente, 10 diversi gradi, prendendo a modello la forza del marmo.

0: Lachi, con voce monotona. Estragone e Vladimiro attentissimi. Pozzo avvilito e disgustato. Cominciano i mormorii di Estragone e Vladimiro. La sofferenza di Pozzo aumenta. Estragone e Vladimiro si calmano, si fanno di nuovo attenti. Pozzo si agita sempre più e manda gemiti acuti. Esclamazioni di Vladimiro ed Estragone. Pozzo si alza di scatto, tira la corda. Tutti urlano. Lachi tira la corda, inciampa, urla. Tutti si gettano su Lachi, che si dibatte urlando il suo monologo.
1: Considerata l'esistenza così come traspare dai recenti lavori pubblici di Poinzon e Batman di un dio personale qua qua qua qua dalla barba bianca qua qua fuori del tempo dello spazio il quale dall'alto della sua divina apatia sua divina atambia sua divina afasia ci vuol tanto bene salvo le debite eccezioni non si sa perché ma prima o poi verrà fuori e a somiglianza della divina Miranda soffre con quanti si trovano non si sa perché ma c'è tutto il tempo nel tormento nel fuoco il cui fuoco le fiamme se continua ancora un po' e come dubitarne finiranno per mettere fuoco alle polveri della fattispecie porteranno l'inferno nei cieli a volte così azzurri ancora oggi e calmi così calmi di una calma che pur essendo intermittente è non di meno la benvenuta ma non anticipiamo e considerando inoltre che a seguito delle ricerche interrotte non anticipiamo delle ricerche incompiute ma tuttavia premiate dall'HHCademia di antropofospometria di Bernard Brecht di Testu e Conard rimane stabilito senz'altra possibilità di errore che è quella pertinente ad ogni calcolo umano che a seguito delle ricerche incompiute interrotte in testi e con art rimane stabilito lito quanto segue nella fattispecie ma non ci citiamo non si sa perché in seguito ai lavori di Poinzon e Batman risulta altrettanto chiaramente tanto chiaramente che tenendo conto dai tentativi di Farkov e Belker non compiuti non conclusi non si sa perché in testi e con art incompiuti inconclusi risulta che l'uomo contrariamente all'opinione contraria che l'uomo di Brest di testo e con altri che l'uomo insomma in breve che l'uomo in breve insomma malgrado i progressi dell'alimentazione e dell'eliminazione dei residui dimagrendo e al tempo stesso parallelamente non si sa perché malgrado l'incremento della cultura fisica della pratica degli sport quali il tennis il calcio la corsa a piedi e in bicicletta il nuoto l'equitazione la gestione l'inculazione il tennis in finale

0: situazione, insomma, tornando da capo, a tempo stesso fuori nella mente va via via rimpicciolendo, non si sa perché, malgrado il tennis, tornando da capo l'aviazione, il golf sia a 9 che a 18 buche, il tennis sul ghiaccio, insomma, non si sa perché, in sign et oise, sign et marmar et oise, nella fattispecie, al tempo stesso, parallelamente, non si sa perché, va dimagrendo, restringendosi, tornando da capo, oasmar, insomma, il calo per testa di rapa della morte di Voltaire, in poi il segno di misura di goduta e 100 grammi per testa di rapa, circa, in media, presso poco, cifre tonde, buon peso, spogliato in Normandia, non si sa perché, insomma, per farla breve, poco importa, i fatti parlano e considerando d'altra parte il che è ancora più grave che ne consegue, il che è ancora più grave che alla luce degli esperimenti in corso di Steinberg e Petermann ne consegue, il che è ancora più grave che ne consegue, il che è ancora più grave alla luce degli esperimenti abbandonati di Steinberg e Petermann, che in campagna, in montagna e in riva al mare e ai corsi d'acqua e di fuoco, l'aria è la stessa e la terra nella fattispecie l'aria e la terra durante i grandi freddi, l'aria e la terra fatte per le pietre durante i grandi freddi, purtroppo all'era settima lettere, la terra, il mare, per le pietre dai grandi fondi, i grandi freddi sul mare, su terra, nell'aria, accidenti, tornando da capo non si sa perché, malgrado il tennis, i fatti parlano non si sa perché, tornando da capo avanti il prossimo, insomma, per farla breve, purtroppo avanti il prossimo, per le pietre chi può dubitarne, tornando da capo, ma non anticipiamo, tornando da capo la testa al tempo stesso parallelamente non si sa perché, malgrado il tennis, avanti il prossimo, la barba, le fiamme, i pianti, le pietre così azzurre, così calme, ahimè, la testa in Normandia, malgrado il tennis, le opere abbandonate, incompiute, più grave, le pietre, insomma, tornando da capo, ahimè, abbandonate, incompiute, la testa in Normandia, malgrado il tennis, la testa, ahimè, le pietre, conar, tennis, le pietre, calme, conar, incompiute.
1: Prova.
2: C'è l'eco?
1: Eco!
3: Eco!
4: Eco!
1: Porco Dio!

0: la musica così. Cristo! Cristo! Cristo! Cristo! Cristo! Cristo! Cristo! Porco Dio!
1: Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio!
0: Allora, Radio Cybernet, oggi ci troviamo alla festa di liberazione a Catania. Che ne pensi, Chaos?
2: Ma che fai, la puntata ora?
0: Beh, perché no? Visto che sto encodando, poi la posso mettere in rete quando voglio.
2: Buona idea.
0: E quindi registriamo questa puntata di Radio Cybernet oggi. Quanto ne abbiamo? Boh. Vediamo la data. Oggi dobbiamo averne 17 settembre, se non erro. Sono le 22.55, ci troviamo a Catania in una piazzetta che si chiama Piazza Alcalà, se non ricordo male.
2: Questa
0: stiamo registrando.
2: È una villa.
0: Sì, praticamente, no, veramente non è una villa. Dove sta la villa? Cioè, è un giardino pubblico, un giardinetto pubblico. Siamo sotto gli archi dove passa il treno sopra di noi e stiamo registrando questo contributo sonoro. Qui c'è anche un concerto dal vivo. E vabbè. E ci divertiamo pure con il full duplex. Mentre accanto a noi passano i vigili urbani. E basta, basta, non sappiamo che cazzo dire. Comunque noi registriamo e vaffanculo.
2: Ma intanto registriamo.
0: Poi vediamo cosa succede. Guarda che ci sono delle persone che si avvicinano. Noi praticamente qua abbiamo uno stand, un'esposizione della nostra, del nostro materiale del Freaknet Media Lab, in cui pubblicizziamo i nostri corsi di informatica e pubblicizziamo appunto il laboratorio di informatica che offre la possibilità a chi vuole di venire da noi, usare i computer, avere la posta elettronica gratis, poter stampare, scrivere e queste cose qui. E tra l'altro ci sono anche dei programmi in arabo per poter scrivere, eccetera, per navigare addirittura in arabo. Etoci. Per ora va bene così, è arrivato il panino, quindi adesso mangio.

più abbondante della solita.

voi lanciati col microfono in una descrizione della tipologia dei uniformi, dove puoi indirizzare gli utenti e la navigazione.

0: sto mangiando un panino con frittata, carne di soia, melanzane.
1: Io vengo di cavallo.
0: Qui con noi c'è HKS1 e Air, il canale Etna, se non erro.
2: E caos, logicamente, che avete già conosciuto. E quindi andate a fare in culo.
3: Fare in culo, fare in culo, fare in culo, fare in culo, fare in culo, fare in culo.
4: Salvati l'albergo quando gli abbiamo spaccato una porta.
0: Okay. Niente, si scherza. Avevo nascosto una cosa a mio amico e ci ha sfondato la porta della nostra camera. Dunque abbiamo dovuto girare la fermatura, riattaccarla per chiudere la porta. In questo momento sto facendo un'altra cosa. Sto incodando in MP3.
5: So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain, can you tell a green field from a cold steel ray, a smile from a veil? Do you think you can tell? And did they get you trained? Your heroes for ghosts, or ashes for trees, or air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk on part in a war for a lead role? in the cave. How I wish, how I wish you were here. We just two last souls swimming in a fishbowl.
2: Basta. Insomma, la trasmissione finirà su internet. Non è che puoi distruggermi così il mio pubblico.
1: Perché
2: sì.
1: Cazzo, no, roba. Ma sul serio finisce su internet sta roba?
2: Sì, sei su Radio Cybernet in questo momento.
1: Ah sì, ma chi è lo sfigato che mi sta ascoltando in questo momento?
2: In questo momento nessuno, ma quando verrà messo in rete qualcuno ti ascolterà, probabilmente.
1: Ah, non è ancora in rete allora.
2: Sono fottuto, non l'ho risolto.
1: Yeah.

Mermut.

0: Freaknet Media Lab.
1: Niente. Un incapace.
2: Che forte, vero?
0: Incapace.
3: Incapace. Incapace. Incapace. Incapace. Incapace. Incapace.
2: Incapace. E come l'hai fatto? Carbonio.
1: Con un microfono. No, il la capsula delle scippato alla cornetta del telefono.
2: No, ma che grandi
4: ma io faccio così.
5: Cazzo.
3: Cazzo. Cazzo.
0: Scaricate,
3: scaricate, scaricate, scaricate, scaricate, scaricate.
2: Una volta l'abbiamo fatto però questo esperimento in rete con Chiuz. Ed erano lui e diverse persone in rete che mandavano gli stessi segnali sullo stesso server e venivano ristreamati e ognuno ci metteva una cosa diversa sotto. Il ritardo era di 5-6 secondi. Quindi veniamo poi in inferno.
0: 5-6 secondi.
3: 6 secondi. 6 secondi. 6 secondi. 6 secondi. 6 secondi. 6 secondi.
0: Pam.
3: Pam. Pam.
2: Dio cane. Vabbè.
0: Dio cane.
3: Dio cane. Dio cane. Dio cane. Dio cane. Dio cane. Dio cane.
5: Dio porco!

Sarà un cazzone su.

sia se lei è un mercato, potete decisionare per manager indeciso. Non lo so fare, non lo so fare, non posso sentire. Nella fase di start-up si dà il tuo lavoro a lei. Nella fase di start-up la si impusta. Informando cosa può fare.

Grazie a tutti.

bisogna

0: ne vai?
1: Ciao. Air ci saluta.
0: Ciao. Che dibattito vogliamo tirare giù?
1: Ma non lo so. Ciao Air. Di cosa vogliamo parlare oggi?
0: Che cazzo ne so.
1: Non so, di bonghisti?
0: I suonatori di bongo. Che cosa ne pensi, HK?
1: Ma cosa posso dire?
0: Grazie, arrivederci.
1: Vabbè, disturbano. Pensano solo a fare casino e insomma va. Provano a dire in giro: ah, io sono alternativo, io sono qua, io sono là. Invece sono tanto bastardi bonghisti. Come li possiamo riconoscere spesso?
0: È un ragionamento molto fascio, devo dire. Però non generalizziamo, dai. Speriamo che non siano tutti così.
1: Nel senso, ci sono i bonghisti buoni e quelli cattivi?
0: Ma può darsi.
1: Comunque, come li possiamo riconoscere?
0: Beh, una torma di cani attorno, vestiti stracciati. Ma stracciati apposta, cioè comprati a 70.000 lire al negozio Freak di Catania, specialmente le giacchettine della Adidas che costano 70.000 lire usate.
1: E vanno a fargli i buchi.
0: Certo, ci fanno i buchi.
1: Io passo la vita a rattoppare i vestiti, la gente ci fa i buchi.
0: No, non è questo il problema, è che costano un pacco di soldi comunque.
1: Vabbè, non è che poi i buchi sono... Ma...
0: Almeno a risparmiarci.
1: Questo non è essere alternativo secondo me.
0: No, ma sai, io c'ho i bongo, c'ho i cani, vado in giro, dormo per strada.
1: Di alcol.
0: No, vabbè, dormo per strada, vivo senza soldi, senza una lira. E poi però il bongo mi costa 1.500.000, porco Dio. E dove lo trovo questo 1.500.000 per comprarmi il bongo?
1: Ma non lo so, ti potessi mettere a spacciare, per esempio.
0: Cazzo ne so. Comunque la realtà dei fatti è che i bonghi costano un pacco di soldi.
1: Comunque in Italia costano un pacco di soldi. Perché c'è la gente che li vende e ci fa molto soldi dato con l'importo.
0: È business.
1: Vabbè, certo, l'importo da altri paesi dove non costano, cioè, un cazzo.
0: Cioè, io no, ma li fanno anche qui. Portano i pezzi e poi li fanno.
1: Vabbè, però secondo me sono tutta un'altra cosa quelli fatti, per esempio, in Tunisia.
0: No, che c'entra, in Tunisia non fanno buonghi. C'è il nostro amico qua, Moussa, li fa lui. Però li fa come Cristo comanda, veramente.
1: Come Cristo comanda?
0: Sì, lui li fa veramente bene.
1: Ok.
0: Abbiamo concluso il dibattito a questo punto.
1: Diciamo che ci siamo rotti i coglioni.
0: Ci siamo rotti i coglioni di parlare dei bonghi. E allora, vabbè, amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

vabbè.

0: Vaffanculo.
1: Solo che arriva molto tardi. Ma che cazzo sta sentendo? Oh, ma che cazzo sta sentendo? Mi sono rotti i coglioni, porco Dio. Cioè, non gli sta levando niente.
2: Non gli sta levando niente.
1: Ah, ecco. Arriva in ritardo.
3: Perché la posizione di fondo? No.

0: Tralala.
1: Tralala.
2: Thank you.

Prova. Ma sarà quel grafico di merda che non funziona.

0: vabbè, però forse sarà il plugin.
1: Ciao
2: Juan, è arrivato.
0: Non so, dici qualcosa, stiamo trasmettendo qua per Radio Cybernet.
3: Eh sì, tutto sommato va, la cosa va.
0: C'è un eco del cazzo che non riusciamo ad evitare. Mentre Asbesto mangia gli spaghetti con le vongole, che sono una cosa scicchigna. Minchia, dico, ma perlomeno lasciatemene un po'.
4: Abbassa l'altro parlante così vediamo lei.
2: Vediamo che ti porto. Ma c'è dei pasticcini, aspetta, vediamo. L'altro pasticcino.
4: Ciao.
0: Sì. Stiamo trasmettendo noi per Radio Cybernet, vuoi dire qualcosa?
5: Sti cazzi, ragazzi.
0: Questa roba andrà in rete. No, però poi noi la mettiamo su e altre persone possono ascoltare.
6: Divertitevi allora!
0: Quella era una mia ex compagna di scuola. Che però è un cesso, eh.

0: queste urla sovrumane.
1: Eh,

0: dovresti tagliarla poi e riporla
1: nell'MP3? Un po' complicato.

casomai questo lo metti come speciale di Radio Sacro, 10 mega, allora, chi se vuole scaricare sono scarico.

0: scorrendo.
1: Hai ragione.
0: Ho ragione.
1: Però non te ne hai.
2: 19.
1: Brava, ma.
2: Ce ne sono assai.

0: sotto, tipo quando ci faccio attenzione vengono schifezze, invece se lo faccio così un po' per dire sto scherzando, poi magari vengono bene.
1: Senti, infatti, mi chiede da quanto amico tu vuoi che sia tua, ti può fare?
0: Lo chiederò a qualche amica, preferibilmente.
1: No, le meno respiro.
0: Poi è dal vivo, disegno proprio malissimo, dal vivo disegno malissimo. Vabbè, sì, questi sono altri.

0: Questo che è proprio orrendo.
1: E poi vedi Union, questo qui penso che sia un anno fa, è orrendo, però Uti poi sono
0: vedi miglioramenti,
1: poi questi migra di Dio, stizzi ce ne sono di là di Dio.
0: Allora, due parole.
1: distruggere qualcuno. Però quando sono più bello, è che molti non è che sono originali, li copiano dei disegni, va.
2: No, io era con due ragazzi spagnoli che interessi da tomare con la terra.
1: Ma dai,
2: che mi ha dato fuori di tutta la terra.
3: No, no, queste cose le voglio al microfono.
4: Vaffanculo.
3: Ah, gentili.

0: Sì, insomma, io ti volevo proporre un problema. Quello dell'emigrazione degli UFO dagli altri sistemi solari. Beh, oltre a questo tuo commento, non pensi che questi UFO che vengono qui a rompere le palle diano fastidio? Cioè, vengono da un altro sistema, fanno tutti gli spacchiosi con le astronavi.
1: Sì, sì, ma poi alla fine lo sappiamo, le astronavi sono tutte cariche di fazzolettini e verranno gli alieni verdi e i semafori a venderceli. Un fenomeno che già si è manifestato in questi anni in Italia, soprattutto a Catania. Tu cosa ne pensi?
0: Ma io penso che questo fenomeno bisogna contenerlo, infatti sono il vicepresidente dell'organizzazione Basta con l'emigrazione degli UFO. È anche presidente dell'associazione Basta con l'emigrazione dei vampiri dalla Transilvania. Perché vedi, queste persone arrivano qui con quest'aria, io comando, io faccio quello che voglio, vendo fazzoletti, levano lavoro alla gente. E insomma, dobbiamo contenere questi fenomeni.
1: Sono generi a volte.
0: Beh, ce ne sono di varie dimensioni e colori, però noi non stiamo a fare distinzioni, facciamo di tutta l'erba un fascio.
1: Allora, di che parliamo?
0: Ma non so.
1: Ma Shining.
0: Stiamo prendendo discorsi spinosi.
1: Vedendo come trasmetteremo questa puntata.
0: Ah, spero di no, perché sennò finisce a casino con Shining, quello che sembra incazzato.
1: Ma riflettiamo, quindi non posso dire quasi pungenti su Shining.
0: Lasciamo perdere Shining, va?

0: Shining che si incazzerebbe in qualsiasi caso, perciò noi tralasciamo, evitiamo di citarlo in queste trasmissioni.
1: Ce ne sono?

0: Comunque questa serata oggi mi sa che è stata una serata di merda, non abbiamo venduto quasi niente, tu che dici?
1: Ma in effetti è molto strano perché oggi è domenica, ci dovrebbe essere bordello, forse siamo noi che ce ne siamo fottuti alla grande, abbiamo pensato tanto a smanettare con questa registrazione, però insomma la gente non si è interessata. Ma siamo sicuri che non abbiamo venduto proprio niente?
0: Ma oggi proprio mi pare proprio niente. Abbiamo preso qualche iscrizione, però non abbiamo venduto un granché.

piace l'immagine

0: siamo rotti i coglioni.
1: Siamo rotti il cazzo.
0: Sì, è vero, ci siamo rotti.
2: Sei rotto il cazzo?

0: Bellissimo, un tumore all'orecchio assicurato.
1: Descriviamo un po' il marchingegno.
0: Allora, il marchingegno ha la strana forma, direi un incrocio tra un cappellino e un telefonino, e serve a farti venire i tumori alle orecchie. Cos'è questo circuito?
1: Un artista.
0: Ah, vero, c'è la forma perfetta. Non compare nessuna Conner. Marca? Ah, era un Conner, da 40 mega?

Oh, God.

0: Allora, siamo pronti?
1: Siamo pronti. Siamo qui.
0: Scusa! Scusa!
1: Zoga!
0: Zoga! Asterix! Adrix! Ci sei? Oh, batti un colpo!
1: Ma chi sei? Al pubblico, devi dire chi sei.
0: Chi sono e chi non sono?
1: Qui siamo alla festa di liberazione in presenza di una persona molto importante, la conoscono tutti. No, non siamo in diretta, però forse verrà trasmessa presto in rete. Lei è?
0: Il mio nome è Smario, compagno autogestito del Guernica.
1: Fantastico, cos'è? Cioè, chi è? Lui è l'uomo ragno, è questo qua? L'uomo? Bello, è anche super dotato. E lo Moragno è bellissimo così. Perciò parliamo un pochino del nostro progetto. Quindi al più presto vorremmo fare una specie di stazione radio allo spazio occupato Guernica Fabric,
0: autogestito.
1: Si trova a Catania. Insomma, abbiamo intenzione di fare una piccola stazione radio, trasmettiamo col baracchino, mettiamo su un bel po' di musica bella. Che tipo di musica verrà trasmessa?
0: Un elettro jungle, techno, è quello che va sull'antagonismo vero e proprio.
1: Insomma, il nostro scopo è prendere di trasmettere, di fare raccogliere un pochino di gente, soprattutto camionisti che sono molto simpatici. Insomma, va, farti sentire, riunire gente. Poi come ci organizzeremo, insomma, quando saranno le trasmissioni? La cosa è fattibile?
0: Sì, la cosa è fattibile, solo che da un campo di vista c'è proprio una certa passione per condividere tante bene cose, tipo come conversare con i camionisti, soprattutto che è un popolo della notte che gira e gira.
1: Certo, è tutto quanto, insomma, un contesto in cui ti inserisci, tu e i camionisti che parlano delle loro cose da sera sulle loro stazioni.
0: Sì, soprattutto anche si parlerà sempre.
1: Poi sarebbe bello anche riunire tutta questa gente magari la sera.
0: Sì, anche tipo di fare una spaghettata.
1: Bravo.
0: Di fare alcune serate.
1: Tipo Giovanni, calacca, ci vediamo Guernica, qualcosa del genere, va.
0: Le solite break sui canali, sui camionisti. E anche alla gente che ci segue per via onda di atmosfera. Una cosa non troppo esagerata, ma che c'è una realtà che si può fare, penso.
1: Beh, grazie mille Smario.
0: Del Guernica, ma siamo in programma ora la seguente di trovanza di questa festa dei compagni di fondazione.
1: Anche siamo ormai arrivati alla fine, tu cosa ne pensi di questa settimana? Com'è andata qui la festa di liberazione a Villa Pacini a Catania?
0: Questi 10 giorni, ma benissimo, non rompicazzi, al solito qualche testa di cazzo non è anarchico, non è comunista, ma sembra qualche fascista c'è nel mezzo per provocazione.
1: Tu in quale stand eri? Avevi uno stand tuo?
0: Uno stand basato sul cubano, sull'artigiato, fatto direttamente con sigaro cubani, delle foto, eccetera eccetera.
1: Insomma, le vendite come sono andate più o meno?
0: Ma nei giorni passati qualche cosina si vendeva, ma sempre si sa, la gente fra i pub, fra le grandi multinazionali che ci, dai mass media anche, cioè non c'è, va proprio, la gente è più appassionata delle solite storie che uno faceva popolari da diversi anni.
1: Beh certo, anche se le cose però non sono andate benissimo, è anche bello stare qui alla festa, vedere i propri compagni, così nel tempo libero scambi due chiacchiere, ti vai a mangiare un panino, ti fumi una sigaretta, insomma ti passi la serata, va, non è stare anche solo qui a aspettare la gente che compra.
0: È la cosa solita che si fa, ovvio, uno lo fa per questa realtà che è basata sul rapporto popolare della gente, anche condividere certe cose per altre realtà, tipo come la gente nel quartiere che ha un'altra diversità, è una cosa, cioè trascinando anche delle famiglie, cercandogli di fare sapere la verità e le cose come vanno, è una cosa ovvia. Non si deve sapere. Non fai bruttino della birra, sporcaccione. Sei maleducato. Male educato però. Ma io mi strafotterei altre due o tre birre. Non
1: so. Sinceramente lo stomaco quando ho spaccato. Ieri proprio ci avrei detto troppo male con Andrea.
0: Io ho gli occhi tipo accoppati, le storie quando uno si fa le solite canne in via diretta, anche se qualche poliziotto penso che avrà spazio alla rete e prende di questo, immagino quelli che con un vestito azzurro porta in mezzo con del cielo, solo che questa immensità non si vede.
1: Sentirei anche Smario nel tuo MP3.
2: Ma quanto costa questo tavolo?
1: Questo tavolo, per la dimensione del suo culo, 10 milioni.
0: Ma credo con 100.000 lire lo autoproduci direttamente.
1: Bravo.
0: E ne fai 2-3. Tanto è fatto in legno, con delle farfalle e delle solite robaglie che li mettono nell'antica duta. Logica, e siamo qua già da 10 giorni quasi alla fine. L'inizio è stato normalizzato, già sapevi che dovevi lavorare, il tuo stand e al mio, è la solita cosa che uno va quando c'è un certo feeling di spazi diversi però belli,
1: certo.
0: Che fai, che crei, come questo non si crea mai, ma si crea 10 volte in un anno, che è una cosa sbagliata. Cioè uno si potrebbe fare tutti i giorni, di fare sempre queste no feste, diciamo la realtà della città, che si dovrebbero vedere quasi tutti i giorni, mentre che invece ti danno questo spazio per, non solo, anche pagato,
1: una volta all'anno.
0: Pagato no, tipo a gratis, perché dice lo Stato mette delle leggi che poi vengono strumentalizzate nel loro esodo di normalità per la legge, questo ovvio. Per chi segue i 10 comandamenti di Dio, penso che è la cosa ottima.
1: Porco Dio!
0: Che hanno? sta facendo?
1: Asbesto gay.
3: No, no, grazie. Non ci sono cose salate e piccanti, lo sdolce mi piace, lo sai.
1: A me lo sdolce non mi piace, non ci posso fare niente. E mi piace cose belle, piccanti, salate. La caricola gli ho fatto dentro un bordello di sale prima.
0: Però guarda, ci sono sempre diversità.
1: Sono materie cristiane, visto. Non scassano i minchia. Basta un cazzo a mai.
0: Te capita qualche fascista sotto di mani che ti cerca di fare uno sgarro? A Catania si dice: tu fai lo sgarro e ora vai. E te lancio la pietra in testa, spaccandoti la tibia, e non sei seccato in coma.
1: Ci rende un peccato, scagli la prima pietra. E magari la seconda.
0: E dice: io non ho fatto peccato. Hanno fatto peccato gli altri. Gli altri hanno peccato.
1: Una bella funce di minchia.
4: Scoprilo davvero.
0: E tu donna qualificati.
5: Nega. Ehi. Minchia, bello, bellissimo, Buono. Chi è che vuoi? Tedesco, no, no, non è buono. Si può cantare, no? Ehi! Si può cantare! Cinzia! Cinzia! Ehi! Ehi! Ehi! Chi è in bas? Oh! Chi è in bas?
6: Andatene a fumare!
5: Una decina in bas!
6: Una
5: decina in bas! Una decina in bas!
0: Anche un jugoslavo in campo reazionario di fondazione. Allora, bene, gli aiuta dall'estento di Rauno.
7: Porco Dio!
0: Questo non lo sapevo.

Listo, wozy.

0: bellissima.
1: Quando vuole, sì, scaricata.
0: Scusa, tu come chiamare questo? Io povero Marocco.
2: Noi Marocco, chiama questo che è come chiama Italia?
0: È bellissimo.
2: E invece non
3: prego.
2: Non esistono gli eri,
1: non esistono. Non si chiamano di lei,
3: non si chiamano di lei.
2: Sì, Dynamic Cooling Water. Come lo chiamare?
1: Moduli. Moduli li chiamano.
2: Sì, sono ringabili da vantaggio.
1: Oppure librerie. Sì, librerie.
2: Caratteristiche.
1: Librerie. Si chiamano librerie. Lib.
2: Sì, sì. L'estensione. L'estensione.
3: Aspetta,
2: le estensioni gli posso mettere anche con un GPL. Cioè,
1: e 25.
2: Facciamo. Non mi vieta.
1: Non vuole stare?
2: Nessuno.
0: Non lo so.
1: Ma noi restiamo? È bello, perché è carino stare qua.
3: Perché mi chiudi il garage?
1: Te ne devi andare?
3: Sì, il pomodorino. Perché invece io non penso che mi aspetterà più.
1: Bello, grazie di questa cosa. Mi piace queste cose qua. A questo punto gli dovrò dare qualcosa io. Se la trovo. No, perché è un casino cercare le cose che ci dirò. Poi gran parte delle cose che ho scritto sono, ce l'hanno ancora la polizia a Roma. L'hard disk mi hanno sequestrato nel 95.
3: Ma ancora non è tornato ancora l'hard disk.
1: Ma quando mai?
3: C'è dopo 50.
1: E ancora 5 anni non sono passati.
3: Manco un anno?
1: Sono passati 4 e qualche mese. 13 dicembre di quest'anno sono passati 5 anni. Bastarda Santa Lucia.
2: Allora a me che ero, mi hanno rubato quelle foto.
1: Questi sono dei bonghi. Questi sono bonghisti. Porca puttana. Questi sì che mi piace sentirli.
2: Ma a me non posso occupare, che adesso arriva in due. Cioè guarda, con piacere. Almeno c'è. Cioè, infatti, invece devi andare a computtare.
1: A me sono potuto il master di uno dei miei dischi di musica, di una cassetta di musica mia.
2: Vero?
1: Sì, il master si sono arrivati.
2: Originale?
1: Sì, proprio il master originale che avevo fatto tu. Dischi, sono cassette mie, non sono.
2: Questo è definito come string a ruota. Passando per
3: intenderci.
1: Beh sì, comunque installiamo lì.
3: Come
1: installiamo?
3: Come c'è la domanda per installarlo? Ma quindi si può anche recuperare se voi
1: non ho udito.
3: Sì, è proprio la distribuzione.
4: Poi diciamo dividere tutti i blocchi, poi lasciamo finire di una parte, c'è una sala che non fare.
2: soggetti alla base.
1: E chiamami, chiamami.
2: Lavorare
1: insieme a scellare qua, non vuoi giocarci qua?
2: Sai come si apre questa volta?
4: Guarda,

0: Ciao Cao.
1: Ciao, vai via.
0: Eh sì, rispondo voi perché Michele che era anche lui.
1: Ok.

Let's go.

0: siamo? Ma mi stai giocando?
1: Questo è fantastico.
0: Madonna,
2: fantastico. Fatto a 14 anni. O a 15.
0: Ma questo Conan, è bello veramente.
2: Conan the King.
1: Io buono.
2: Sì, che a me piace molto. Infatti l'ho spandito apposta.
1: Questo è carino.
0: Già, già.
2: Ti racconti quello che ho fatto. Al bar.
1: Così.
2: Sì.
1: Poi direttamente a penna, suppongo.
2: Sai dove, ma? Un foglietto di. Foglietto di carta.
0: Bellissimo questo.
2: Questo è giallo e blu, giallo, oro e

0: belli, cara.
1: 15 anni avevo il piccolo così.
0: Accidenti.
1: Il foglio così fatto, cioè così, no? Però poi con lo scanner lo...
0: Certo.
1: Si sta bene.
0: Stacchiamo, dai.
2: Ok. Allora, chiudiamo questa puntata di Radio Cybernet, se verrà trasmessa.
0: Sì, andate a fare in culo tutti quanti.
2: Da Asbesto, Caos, HK, Pasani, già da andare.
0: I negri che cantano, quindi noi stacchiamo e ce ne andiamo.
2: Ok, andiamo.
3: Okay. Io amo Graziella.
2: Nottex.
0: Via, via, che ce ne sono i negri, scappiamo. Via, via. Senti che puzza.
2: Ah! Fantastico! Ah! Prova!

cambias tu vida.

0: nơi khởi áo giả lên.
1: Prova.
2: Aspetta, stiamo streamando. Stiamo encodando in MP3 i rumori di questa serata.
0: Sì?
2: Sì, però quello che volevo provare.
0: Ci nutriamo?
2: Ma
0: sicuro che funziona bene?
2: Io volevo provare questo.
0: Qual è il programma principale? Icecast.
3: Anche se compilarlo e configurarlo mi sa d'inferno. Chissà perché.
0: Sì.
3: Chissà perché.

Oo. Oo. Oo. Oo.

respira bene da questa musica.

0: Di solito è una bella ragazza. Lei ti guarda negli occhi. Ha un sorriso luminoso. Tu però non la conosci, non l'hai mai vista prima. È strano, ma tutto sembra così fantastico. Prende la tua mano fra le sue, ti invita a compilare diversi fogli di test psicologici. Nel frattempo ti sussurra che non porta biancheria intima, perché lei si sente così libera. Poi parla delle gocce di rugiada.
1: Attenzione! In questo modo le sette religiose possono prendere la tua anima. Adesso puoi gridare no. Ordina per posta l'anello protettivo e la tuta integrale dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com

Charlie.

ricambi caldaia. I ricambi della caldaia.

ricambi caldaia. Ricambi caldaia. Oggi la trasmissione incomincia con un CD di MP3 di Newmark, che si intitola appunto Newmark MP3, perché me lo ha dato lui o me lo ha copiato lui, e non so di cosa si tratti perché sto usando un lettore MP3 del cazzo, Amstrad, da 29,9 euro al supermercato, e diffondo musica attraverso un paio di cassettine con il volume fisso. E saluto tutti e buonasera, e forse questa sera il tema della trasmissione sarà ricambi caldaia, cioè come costruire un amplificatore per chitarra usando una vecchia radio. È una cosa che adesso, che oggi insomma, noi proveremo a fare. E insomma, così io a questo punto vorrei vedere se si sente e se qualcuno degli ascoltatori internazionali vorrà, potremmo switchare il programma in lingua inglese se dal canale Dine ci chiederanno di farlo. Per adesso a me non me ne può fregare de meno. E io non ho neanche idea di che cazzo siano questi MP3. Che bravo, eh? Faccio pure la dissolvenza a mano con il volume del lettore MP3. Sono veramente un glande.

non è proprio musica da curare il mal di testa alla gente, però io non capisco perché su Undernet io non ci devo poter entrare. Porco il clero, maledetto.

Ma vai a fare in culo, Undernet. Undermerda, undermerda, sotto la merda! I ricambi caldaia sotto la merda! È proprio eu.undernet.org che non mi fa entrare. Comunque mi chiedono qual è il canale Dine. Il canale è Dine di irc.freenode.net. Non so perché si usa questo cazzo di server, ma comunque eccoci tutti qua. E io volevo andare un attimino a rompere il cazzo su autistici, giusto per tirarci dietro qualcuno.

sta merda di musica mi ha rotto i coglioni. Vediamo che cazzo c'è qua. Oh, allora, già mi sono rotto il cazzo io. Quel froccio di RAM non venne oggi. O meglio, lui c'è, ma non qui, è da un'altra parte. E quindi il discorso sulla poesia non lo possiamo fare, o perlomeno me lo meno di meno, nel senso che non ho qui un materiale su cui sparare cazzate sostanzialmente. E spero nella venuta di RAM, perché il bastardo mi ha lasciato senza caffè. Bastardo, il caffè. Per cui oggi, non sapendo che cazzo fare con questa musica da tagliarsi le vene, la mia intenzione, visto che ho portato con me una chitarra elettrica, era quella di costruire un amplificatore e portarlo alla massima distorsione possibile utilizzando delle vecchie radio che abbiamo qua al Poetry. Radio che giacciono qui immobili da mesi, se non da qualche anno. Io avevo trovato innanzitutto questa, che è una radio Larsen, radio cassette recorder, modello TRC905, con la maniglia, la radio in FM e in AM e il mangiacassette, però non funziona, nel senso che proprio non si accende, per cui abbandoniamo questa radio al suo destino e vediamo un po' questa. Qui abbiamo un'altra radio vediamo un po'. Ah, è una Philips questa, bella, due casse, quattro altoparlanti, piezo tweeter, quattro speaker system, wow, il controllo dei toni, i due volumi separati, uno spettacolo. Purtroppo non c'è il cavo di alimentazione, quindi dobbiamo cercare un cazzo di cavo. La musica è bellissima, ma sinceramente non so di cosa si tratti. Forse Newmark, quando vivrà, ce lo potrà dire. Alla ricerca del cacavo. Il cazzo di cavo. Datemi un cazzo di cavo. Ram, mi hai lasciato qua a parlare da solo come un coglione. Ecco, in questo momento sto cercando il cavo. So già che non lo troverò. In compenso ho trovato un videogioco Sega Master System. E sottolineo Sega.

Va bene, non essendoci cavo, useremo un vecchio trucco. Allora. Ah, ecco. Non avendo il cavo giusto, useremo il vecchio trucco dello scintillatore, cioè faremo contatto volante con dei fili della 220 laddove... Oh, è finito il brano. Mi dispiace. Comunque faremo contatto con questi fili volanti che adesso spellerò laddove bisogna appunto inserire come si dice, la corrente. Certo, se ci fosse un ingresso alimentatore potrei usare l'alimentatore, però porca madonna non c'è. Tape. Poi siccome questa radio non ha ingressi, noi siamo costretti ad aprirne l'interiora così. E a saldare un cavo direttamente sulle testine. Sì, direttamente sulle testine. Ah, ottimo, qua c'è proprio tutto. Abbiamo anche l'uscita. Minchia, l'uscita con un connettore rotto all'interno. Bene, bene. Adesso io spacco questo qua. Ah no, gli saldo i fili. Io gli saldo i fili qua, va bene. Accendiamo il saldatore. Prepariamoci a fare fumo. Fumo e faville. Porca puttana. Dove cazzo l'attacco il saldatore adesso? Cristo semovente. Io porco in fiamme. Non ho dove attaccare il saldatore. Questo è un gravissimo, gravissimo problema. È un problema gravissimo. Sono costretto. Allora, questo è quello lì e quello là è quello mio. Allora, quindi io posso spegnere. Ah, bene, posso spegnere questo monitor. Sperando di aver spento il monitor e non il calcolatore elettronico, altrimenti detto computer, inserisco la spina del saldatore nell'apposita fessura anale.

0: Allora, solo che adesso mi serve lo stagno.
1: Ha detto anche stagno. Come sarà lo stagno? Mi piace la musica, eh? Bastardi, io lo sapevo che vi piaceva. Per questo ho portato questo CD. Affanculo, cane di merda. Bastarda cagna, maledetta. Minchia. Sempre più difficile. Senza stagno. Saldare senza stagno. Posso essere così finocchio? Ah, ho lo stagno nel furgone, lo vado a prendere.

Ok, visto che non abbiamo stagno, siamo costretti a tentare una saldatura impossibile direttamente senza stagno, oppure recuperando stagno vecchio da altre saldature, il che ovviamente vuol dire, per chi se ne intende, che verrà una saldatura da schifo, però chi se ne fotte.

0: Nel frattempo vorrei segnalarvi una trasmissione radiofonica che secondo me merita. Innanzitutto perché è condotta dal carissimo amico Andrea Bornino, radioamatore che molti di voi conosceranno, And Bov, e conduce una trasmissione radiofonica della RAI che si intitola,
1: come cazzo si intitola sta pasta di trasmissione, porca madonna.
0: Allora, la trasmissione si intitola Radio di Confine e va in onda dal lunedì al venerdì, a partire dal 25 aprile andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 se non ricordo male, su Radio 3, Radio di Confine, parlerà di radio libere di tutto il mondo, facendo un po' una storia di tutto un secolo, partendo dall'uso politico del mezzo radiofonico durante la Seconda Guerra Mondiale, nella Guerra Fredda. Poi parlare del disturbo, il jamming, le voci clandestine, il progetto di radio pirata, l'elettronica. Parlerà di un botto di cose interessanti, di radioascolto soprattutto, radio pirata. Il sito interessante da seguire è radio.rai.it/radio3/ non mi ricordo. Vado a vedere, terzo anello, ecco, radio.rai.it/radio3/terzo_anello. Io continuo a vedere come modificare questa cazzo di radio perché è veramente un casino. Tanto devo estirpare questa antenna.

Ecco qua. Ora ho spellato i fili. Sinceramente io non so come cazzo devo fare qua. Ah, forse se sono fortunato e c'è un pizzico di pasta salda, io glieli inchiummo lì, questi cazzo di fili. Tanto a me basta solo che si accende, poi non me ne fotte un cazzo. Per me deve solo accendersi. Allora, vediamo se riesco a fare un po' di stagnatura, recuperando stagno da altre saldature. Solo che le altre saldature sono asciutte, porca madonna.

Ma che il cazzo, non salda una minchia, porco di un dio! Che palle! Insomma, qui la situazione si fa complicata, siamo senza stagno. Ho su un pezzettino di stagno per terra, che visto sapone. A meno che lo stagno non me lo sono portato dietro, di dietro. Andiamo nello zaino. Ovviamente io mi sono portato di dietro il cazzo sordo, mi sono portato di dietro, altro che lo stagno. Un cazzo sordo mi sono portato dietro. Ho una pacottiglia di strontate nello zaino, tutto tranne che lo sporco dio di stagno, vaffanculo. Io cane. Giuro che mi compro 800 rotoli del porco dio dello stagno. Fanculo.

portatemi un caffè, Cristo. Non so nemmeno se qualcuno ci sta ascoltando, effettivamente, forse qualcuno. Newmark, io vorrei sapere che cosa sono questi qua.

0: uccido per un po' di stagno. Ucciderò, io ucciderò per un po' di stagno, oggi ucciderò.
1: Spacco tutto!

Porca Madonna. Le palle secanti! Le palle secanti! Palle secanti!

trovato il cavo d'alimentazione. Non solo, ma ho trovato anche un'altra radio di marca Falcon e adesso la proverò. Allora, questa la mettiamo da parte. Ecco qua. Ho trovato una radio di marca Falcon. Falcon Tranni. È una radio Tranni, di quelle classiche che hanno la radio AM, FM e il registratore a cassette, che come vedete si apre e si chiude come un bastardo, con le palle seccanti, e ha un ingresso doppio microfono, bellissimo, in e out, minchia, con la funzione monitor. Questo è un amplificatore pronto all'uso. Se funziona siamo a cavallo del cazzo. Adesso io inserirò la spina e se udrete uno scoppio, ridetene. Minchia, non si accende manco. Ah sì, funziona!

punto provavo anche il registratore a cassetta. Vediamo un po'. Ho giusto appunto un po' di cassetta. Musica slava. Metto in pausa questo splendido brano per vedere se... Minchia, qua non funziona manco per una cippa del cazzo scoppolato. Ma proprio un cazzo di merda, eh. Cazzo di merda culo che peta. Cazzo di merda culo che peta. Niente, il registratore non funziona. Quindi me ne fotto. E a questo punto torniamo alla musica seria. Ora mi necessita un certo Jack, detto anche Giacomo, che ho già pronto qua. Ecco qua, mic. Io adesso metterò in... Solo che io non so come funziona la funzione mic qua. Spero che funzioni così. Non si capisce un Cristo qui. Ecco. Monitor on. Niente. Cioè, come cazzo funziona questo mic? Come cazzo funzioni, Dio maledetto? Radio tape, ma poi sotto non c'è scritto un cazzo. Ah, ho capito io mo come funziona. Habemus. Eccolo qua.

Bene, funziona. Adesso il... significato della vita è portare tutto questo in distorsione piena? Ah, ma io posso anche provare direttamente con un microfono, testa di minchia che non sono altro. Beh? Ah, lei va in oscillazione da sola, che carina questa radio. Ecco, vediamo col microfono. Porco Dio, ma non fate un cazzo qua. Porco Dio, porco Dio, porco Dio, non funziona la minchia qua. Vabbè. Oh. Gli mettiamo un po' di musica, va. Comunque qua sia... però. E qua praticamente il microfono non serve a un cazzo di merda, serve solo a registrare.

Va bene, a questo punto prendo la chitarra e vediamo che cazzo viene fuori. Alla quale monteremo ovviamente una serie indescrivibile di distorsioni in cascata.

vari effetti a nostra disposizione, tra cui il più importante di tutti, il distorsore, perché la distorsione è l'unica salvezza, la distorsione.

Ora devo unire questi cazzo di effetti tra loro. Vedere un po' che cazzo ne risulta. Minchia, ho dei cavi cortissimi. Madonna di sapone. Vabbè. Che dobbiamo fare? Ecco, con questo andiamo in cascata qua. Questo lo metto qua. E questo lo mettiamo qua. E qua gli salviamo questo con lo sputo e il catarro. Da qua svolgiamo un po' di nastro isolante vecchio. Oh, yeah.

0: Allora, vediamo se riusciamo a fare questa cazzata. Mi servirebbe un pezzo di nastro adesivo adesso.
1: Assolutamente.
0: In la maniera più assoluta. Poi mi apriamo, non c'è mai un cazzo di mezzo. Porco Dio!

0: Quest'anima sportiva
1: spaccato tutto.
0: Ok, è disgustoso questo collegamento. L'importante è capire se funziona.
1: Allora, io da qua vado qua.

vediamo se questo esperimento funziona oppure no. Io ho qua una chitarra che non tocco da almeno X anni con X molto elevato, non mi ricordo più neanche che cazzo è. Ho un cavo corto. Vediamo come suonerà questo nostro amplificatore radioregistratore Falcon modificato con i fili volanti del cazzo. Allora, porca puttana, non si schiaccia qua.

0: Che cazzo?
1: Sto accordando lo strumento, cazzo! È inutile che mi telefoni dicendo di non fare rumore, cazzo! Lasciami accordare l'istrumento! Eh?

fare il cardinale Mazinga. Porco Dio! Cardinale Mazinga, io sono rimasto senza caffè e sto diventando una scimmia. Una scimmia, porco Dio! Direi che questo amplificatore autocostruito Falcon funziona. A questo punto io pretendo il caffè.

Allora, stiamo ascoltando i CD di Newmark. Il CD che ho avuto da Newmark e che non so che cosa sia, perché, come ripeto, ora io non capisco che cazzo stia succedendo, ma sul computer qua mi stanno eiettando il CD-ROM avanti e indietro. Comunque qualcuno si diverte, evidentemente. Ho qua un lettore MP3 Amstrad, quindi sto leggendo gli MP3 con questa roba. E vabbè. Quindi non puoi vedere i nomi dei file, perché sto usando un lettore MP3 connesso direttamente alle cassettine del cazzo, anzi del cazzo. E quindi così. Che dobbiamo fare?

Comunque, a questo punto, per chi volesse intervenire in diretta, può telefonare allo 0931 88 11 23, che è il numero di telefono del Poetria Club. E potrete così intervenire in diretta in trasmissione.

Jezus. Jezus Nazarenus, Rex Bastardorum. Sarka. Ovviamente nessuno telefona e io chiedo ancora insistentemente a Ram di venire qua e portarmi un caffè.

0: piccolo lì il telefono, lo sapevo io. Ma vediamo che cazzo è.
1: Sì. Pronto? Eh? Eh? Pronto?
2: Eh?
1: Eh? Sei in diretta, eh?
2: Ma sei pronto, eh?
1: Eh sì.
2: Ma vuoi il caffè?
1: Eh sì, voglio il caffè, ma qua ti stanno sentendo, io sto streamando la telefonata, eh? Ma dove l'hai trovata la musichina?
2: Ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo. Te la volevo mandare su Norad, ma non hai casse su Norad.
1: Eh?
2: Te la volevo mandare su Norad, ma non hai casse su Norad.
1: No, le casse sono connesse qui al player di MP3.
2: Vabbè, vaffanculo, chiudo.
1: Chi c'è lì?
2: È un mare di gente.
1: Chi?
2: Morpheus, Nicola, Fogg e altri.
1: Ah, saluti, salute, okay. Salumi e vaffanculo.
2: Ok, ciao.
1: Comunque voglio il caffè.
2: Va bene, ciao.
1: Ciao, ciao.

Non mi è dato sapere cosa sto ascoltando. Ma c'è anche chi non me lo chiede e mi dice di guardare. E allora guardiamo.

Un altro dei siti che vorrei segnalare a chi ci ascolta è lamentazioni.spatoff.org. Un sito che già mi viene a ridere solo pronunciarlo. E basta. E basta così per oggi. Volevo fare una rassegna stampa, ma mi sono un po' rotto i coglioni. Perché è tardi. Vediamo un po'. Repubblica.it che cazzo dice. Dice un pugno di stronzate. Benedetto Peneretto XVI. Bene, meno male che abbiamo il Papa Peneretto XVI, il Cardinal Mazinger. Il pastore tedesco titolava il manifesto ieri. Basta, cambiamo directory. Vediamo che c'è qua.

veramente bello quando si divertono su NORAD a lanciarmi video porno sullo schermo. È una cosa molto bella che apprezzo, io la apprezzo veramente, guarda, sono veramente un apprezzone, apprezzo e apprezzo della vita veramente. Apprezzo la prostata.

io cambio musica. A questo punto io non so come proseguire la trasmissione. Dicevo che il mio sogno sarebbe quello di fare un concerto di percussioni fatte con i Case Tower. Non so se avete presente il meraviglioso rumore di un Case Tower. Adesso vado a cercarne uno e così capirete.

Purtroppo non ce n'è sotto mano. Quindi non udrete. Non ascolterete un cazzo.

Olè, cambiamo directory. Vediamo un po' che cazzo c'è qua. Dopodiché abbiamo esaurito la musica. Possiamo solo fare bordello noi. Con lo strumento della chitarra elettrica. Mi chiedono se ho sonno. Sì, ho un sonno della Madonna. Questo è il problema. Che cazzo è sta roba qua?

0: chissà se riesco a utilizzare i loop, porca madonna. Avanti, spingi. Ma no. cose Pilu, basta. Come va?
1: Tutto a posto, tu? Ma che stai fumando? Ma che adesso l'ho buttato.
0: Sì, ho costruito un impianto di amplificazione.
1: Ci sono due, sì, ci sono un po' insieme.
0: Ah, bene.
1: Ma siamo in diretta?
0: Beh sì, siamo in diretta, c'è Ram che ascolta anche un
1: Ciao po' Ram, ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti.
1: E un po' di altri malati di mente.
0: Ciao malati di mente. Io stavo bestemmiando per un caffè.
1: Sì, stavo crepando per un caffè. Speravo venissero loro, invece... non vennero.
0: Meno male che ci sono io in giro,
1: Che fai adesso? Stai da loro?
0: Sì, io ci sono. Stai
1: allo studio. Sì.
0: Non si è.
1: Qua c'ho un lettore MP3. Ah, qui continuano a lanciare cose.
0: Ma chi sono?
1: Ma che cazzo ne so?
0: Togliti.
1: E qua è RAM che mi manda i video. Però non ho l'audio lì. Uh-huh. Sto usando le casse per il lettore. Ecco, infatti. Bastardissimo. Questa sbadiglia. Lo sbadiglio del cane malato. Il coniglio pazzo. Il maledettissimo coniglio. Vieni qua che ti ammazzo, maledetta. Il codino ti ammazzo.
0: Ah, pure litigato ogni tanto.
1: No, giocane. Zittidi. Ti taglio il codino, zittidi. Coniglio, maledettissimo coniglio.

0: sei organizzato tu. Ieri ha organizzato la pirrazza, la festa posteggiata.
1: No, la birrazza io non ne bevo. È lì per sbaglio.

0: parte questa qua, non so chi siano, ma sono parte.
1: Ma mi sbaglio, hai fatto i tasti?
0: In che senso?
1: Mi ricordo tu avevi un portatile senza... cioè c'erano i tasti ma non c'erano...
0: Ah, ma una volta, moltissimo tempo
1: fa. Un paio d'anni fa.
0: No, di più, di più.
1: Una volta sono andato in Ames.
0: Sì, la tastiera sciamanica con i tasti cancellati.
1: E mi hai fatto un'impressione, ho detto come cazzo fa a scrivere questo uomo.
0: Sì, è stata una follia.
1: No, una follia, dato che quando uno sa dove sono i tasti, ma io che non so dove sono i tasti, devo andare a leggere prima e poi batto.
0: Ram ride, ride di me. Ah, ridi di me, marrano fellone. Questo caffè mi terrà sveglio per sempre, per tutta la vita.
1: Buono.
0: Buono. Ah, ecco, questi sono i Mr. Bungle.

0: qualcosa, mi senti da lì. No, niente, l'unica cosa che dobbiamo fare è fare le foto, selezionare un po' di cose, fare le foto e provare a vedere come va tutto qua, poi ne riparliamo.
1: Va bene, sì, tanto c'è tempo.
0: Va bene,
1: ciao,
0: ciao, dai, buonanotte. Ciao. Ma sì, faccio ancora un pugno di cazzate, penso, con la chitarra e poi me ne vado.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao,
2: ciao,
0: ciao, ciao, ciao.

porco Dio.

Va bene, vediamo cosa c'è in questa directory. Ah, merda. Va bene, visto che non c'è un cazzo, io adesso metto dentro. Ho appena masterizzato un CD di roba e non so. Ho fatto queste cose, vediamo un po' che cazzo c'è dentro. Penso delle merite merdate, per cui non lo so. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ma vediamo un po' di che cazzo si tratta.

Ok, mi sono già rotto il cazzo, passiamo a un altro brano. Molto professionale. Mi ha già rotto il cazzo, cambiamo directory. Vediamo che cazzo c'è dopo, va. Mentre il RAM la suca. Cazzo è sta roba?

Questo fa parte della colonna sonora di Ghost in the Shell Innocence, che consiglio a tutti di vedere, anzi che ordino a tutti di vedere.

che tutti conosciamo, quindi saltiamo a pie pari per andare alla directory numero 4. Vediamo un po'. Ah, qui c'è la violenza allo stato puro. I corn. Violenza pura. Odio. La macellazione.

Vediamo un po' cosa c'è più avanti. Cerchiamo più violenza. Minchia, questo pure è violenza pura. Pure violenza pura. Questo io domani mi sveglierò con questa musica. Sarà un massacro.

qui non funziona più il lettore. Boh, che cazzo è sta roba? Mi sa di violenza.

Vabbè, ha problemi di voce, evidentemente. Damogli una caramella a sto povero disgraziato. Che cazzo.

Sì? Pronto? Ehi! Ciao! Sì!

Questo fa parte della... Ma allora sono veramente un coglione.

questo fa parte della colonna sonora di Appleseed, altro manga che vi impongo di vedere perché è veramente allucinante.

Madonna santa. Dovrei trovare un inverter pazzesco. Portarmi l'amplificatore sul furgone.

Shooter.

vediamo che c'è qua. Mentre io continuo a fare backup, cosa che sto facendo da una mezz'oretta a questa parte.

Ah, porca Madonna! Porca Madonna!

0: Ok, la trasmissione di Radio Cybernet finisce qui, grazie per l'ascolto. Probabilmente a giovedì prossimo.
1: Papa, Johnny, Walter. Papa.

0: Charlie.
1: Prova.
2: Direi che qua si parte, eh?

0: Che cosa?
1: Prova, prova. Ma sto cazzo di microfono, Dio cane. Possibile che ogni volta ci sia da regolare sto cazzo di porco Dio? Prova. Oh, e che cazzo. Guadagno di merda, sto gain di merda. Bene, benvenuti a Radio Cybernet in ritardo per l'edizione di oggi di Maledetti Poeti numero 5. Io ho sbagliato il nome qui nella registrazione in locale, ma me ne sbatto. Il tema di oggi è il cortile di Piscio, che canticchiavo venendo qua perché mi ha superato il furgoncino di un... il furgoncino di un ristorante qui che si chiama Cortile di... la Corte di Eolo, che io ho ribattezzato la Corte del Piscio. Quindi il tema di oggi è la Corte del Piscio, e mi immagino un cortile nascosto di un qualche palazzina con poca luce, poca illuminazione, macchine parcheggiate, dove la gente va per pisciare, e si tratta appunto del cortile del Piscio. E questo è il tema di questa serata. Cosa ne pensate voi dei cortili del Piscio? Cioè un cazzo. Ora devo attaccare.
2: E che cazzo ne so io che dico.
1: Il cortile del Piscio. Ho finalmente portato con me il contenitore dei CD di musica. Ora monterò l'accrocchio atto a mandare musica. E probabilmente avremo anche la musica. Dico probabilmente perché si può mai sapere quanto il Dio dimostri la sua porcità. Radio Cybernet oggi è partita in ritardo, ma non ci possiamo, non solo non ci possiamo fare un cazzo, ma non ce ne frega anche un cazzo. Allora, vediamo un po' che musica possiamo mandarvi mentre nel frattempo. Allora, qua c'è un CD con scritto sopra semplicemente Di Vietro. Vediamo che brani contiene questo CD e nel frattempo noi cerchiamo di organizzare un minimo di trasmissione. Entering services, entering services. The entering service that normally supplies entering services to the system is supplying services to a sister system through a separate circuit. Since the other system is supplying services on a separate circuit, we are supplying the entering services that the other system normally provides. The sister system is ready to serve as your entering service at the... Porco Dio!
3: Thank you for calling. Learn Japanese in 20 seconds a day. Are you ready? Let's begin.
4: Kuto ga arimasu. Watakushi wa ayatsuri ni yoga kirai desu.
3: To sign up for tomorrow's lesson, please leave your name and number after the beep. Sayonara.
1: Questo è un corso di giapponese in 20 secondi. Non so cosa, cioè sto ricordando cosa che c'è qua dentro, ma non so che cazzo sia questa cosa.

0: Potremmo averlo. Cervale? Porta le domande forse. Wow! È bello perché metto il CD ed è come ascoltare un disco alla cieca, perché non so che cazzo c'è dentro. E dico di dietro in questo CD.
1: C'è scritto?
0: Di dietro! Il nome del CD è di dietro.
2: E questa sera telefoniamo, non ci telefono a nessuno.
1: Cioè non staccano la linea.
0: Che cazzo se ne fotte? Io no, telefono a stasera. Possono telefonarci però.
2: Vogliamo telefonare a qualcuno, stasera telefoniamo a qualcuno.

0: maledetti peti. Maledetti peti. Maledetti peti. Io non so neanche che cazzo stiamo ascoltando. Ho messo dentro un CD con su scritto semplicemente Di Dietro e ne stiamo ascoltando il suo contenuto, cioè questa roba qua. Mi sa tanto di cagate colossali. Questo per esempio lo schippo. Nel frattempo stiamo cercando di inventarci che cazzo dire stasera. Tu ce l'hai un'idea, Ram? Diciamo un pugno di cazzate, beh, devi gridare però, eh.
1: Diciamo un pugno di cazzate, cazzate!
0: Come?
1: Cazzate, cazzate!
0: Di dietro! Come?
2: Diciamo una sparca, oppure montiamo un PC. Ecco, stasera montiamo un PC.
0: No, no, no, stasera diamo fuoco alla sparca e vediamo se c'è Vampire e gli diciamo di mettersi in diretta. Minchia, non è online. Che cazzo succede a Vampire?

0: Va bene, Radio Cybernet questa sera, come altre sere, trasmette dal Poetria Club di Palazzo Lacaede, a cui presto staccheranno linea e telefono, perché abbiamo disdetto Telecom. Un applauso!
1: Siamo liberi!
0: Abbiamo disdetto qualunque cosa, per poi ovviamente fare una linea ADSL, solo dati, e quindi non avere più sta cazzo di bolletta. Per cui ancora per pochi giorni, se volete telefonare allo 0931 88 11 23, potete farlo in diretta e intervenire così in questa meravigliosa trasmissione nella quale ci inventiamo ogni volta che cazzo dire. E qui mi dicono di salutare Peppone e dedicargli una song. Ma che cazzo è? E allora salutiamo Peppone e gli dedichiamo questa macellazione. Peppone, uno dei fondatori della rete Freaknet. La colomba? C'è una colomba pasquale qua. Oh, guarda chi c'è. Buona, Bilù. Ciao. Io come al solito non riesco a capire che cazzo stiamo trasmettendo. Questi mi sembrano un po' i Cure. Che cos'è sta roba da mangiare?
2: Non lo so.
0: Cibo?
2: Si mangia.
0: Arriva Ram con del cibo. Madonna mia.
3: Ah, è Gesù.
0: È un Gesù. È un Gesù in stecchette. Leggiamo la scatola, dice Mandorlato San Marco. Dio mio, no, io non posso mangiare questa roba. Mangio l'ostia perché sono...

Ah, ecco, sono i 9 chiodi del gatto quelli che stiamo ascoltando, mi dicono. I 9 Inch Nails. Sto mangiando ostia, mi sento un po' prete.

0: se volete vuoi che ti comunichi? Vuoi la comunione, Ram? Dai, la comunione in diretta. Madonna, silenzio, devo rompere l'ostia in pezzettini. Chi vuole la comunione?
1: Non sai che non mi sono mai comunicato?
0: Ah sì? Allora ti comunico io,
1: finalmente tu sei cristiano, no?
0: Sì, sono cresimato, quindi sono un soldato di Cristo.
1: Quindi puoi comunicarti.
0: Esatto, quindi...
1: Quindi tu mi stai facendo la mia prima comunione.
0: Sì, aspetta, prima devo purificarti le tue... Ah, dovrei battezzarti.
1: Io dovrei confessarmi prima. Ci mettiamo la serata qui a confessarmi.
0: Prendi un po' d'acqua e ti battezzo. Prima ti battezzo.
1: No, battezzato già sono battezzato io.
0: Sei battezzato tu? Ah no, non sei altro di me. Vabbè, allora comunicati. Dimmi, figliolo, cosa hai peccato?
1: Io normalmente hai peccato.
0: Ok, ti assolvo dei peccati nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. E ora il porco di Cristo, il corpo di Cristo.
1: Amen.
0: Oh, perfetto. Bene.
1: Sono la prima comunione. Cosa?
0: Te l'ho fatta io,
1: Finché ho la prima comunione, vale.
0: Finalmente
1: vale.
0: Beh, in un certo senso vale. A carnevale.
1: Però l'ostia non è consacrata, no, non vale.
0: Vabbè, l'ostia non è consacrata. Che
1: ma certo, non è.
0: Allora ti consacro questa.
1: Non è
0: il con un segno della croce, tieni il corpo
1: no,
0: di Cristo.
1: La tua tanda.
0: Mangia qua, porco Dio.
1: Non voglio rompere, ma mangia qua, porco Dio.
0: Cioè, non mi rompere i coglioni.
1: No, ma
0: oddio mio, ma che acqua santa, un bare. Io faccio un segno della croce e rendo santo qualunque cosa.

0: E dove? È tornato?
1: Oh, alleluia, alleluia.

0: è arrivato Peppe. Ciao. Ram, vuoi spazio qua?
1: No,
0: e dobbiamo fare quello che dobbiamo fare. Dobbiamo fare. Ram la prima comunione adesso,
1: No, non diciamo queste cose che.
0: Ah già, vero. Beh, come non detto.
1: Comunque sono comunicato,
0: Cioè, comunichi. Cosa vuoi? Coniglio schifo. Togli questa cosa al coniglio schifo prima che ci spuzza il muso.
1: Coniglio, ci sono le
0: bevande. Coniglio schifoso. Allora, vediamo se riesco a trovare qualcosa di veramente carino da ascoltare nel frattempo, perché... Sì, qua c'è un mandorlato...
2: Marocco?
0: Boh!
2: Come è un mandorlato? Siamo in linea, siamo in diretta?
0: Siamo in linea, siamo in diretta!
2: Ciao a tutti!
0: Siamo iniziati in ritardo!
1: Siamo iniziati,
0: Non abbiamo... Non abbiamo stati...
2: Per i miei denti questo è ottimo.
0: Minchia, questo mi sa tanto di Quake 2. Ma questo non è la colonna sonora di Quake. Mi sa di sì. Chi lo sa?

Wow. Come sai che sono voglioso di... Ram, che succede se lui inciampa su questo cavo? Ah, io rido.

che bello questo video che mostra giocatori del Parma che si iniettano cardiotonici. Che bello, molto bella questa cosa. Lo trasmettono stasera alle 23, quindi lo stanno già trasmettendo probabilmente durante la trasmissione Punto a Capo.

0: Ho sentito un Windows merda.
1: Sì, perché c'è qualcuno che mi deve aiutare a fare il kernel, quindi devo usare forza Windows.
0: Qualcuno gay?
1: Penso di sì.
0: Stiamo cercando di ascoltare

0: parliamo di una cosa.
1: Parliamo dello zen e dell'arte di come ti bruto una spark.
2: Ah, lo zen è l'arte come...
1: di come ti bruto una spark.
2: Ma non ti capisci un cazzo di quello che dici.
1: La brucio!
0: Uno, tre. Ah, no, no, no.

Va bene, e continuiamo allora la trasmissione con un po' di rassegna stampa dall'Azerbaigian. Il 29 giugno nella regione di Ajabedi, Rayon, la polizia ha scoperto una piantagione di marijuana. Hanno sequestrato all'incirca 1.102 piantine di marijuana di tipo afgano e cinese, per un peso totale di 1.227 kg, e due piantagioni simili sono state rispettivamente trovate nella regione del Tartar, e, però non è stato possibile determinare di chi fossero, insomma. Poi vediamo se c'è qualche altra notizia interessante dall'Azerbaigian. No,

Ok, veniamo adesso allo sport nel Ghana. A quanto pare lo stadio di Accra nel Ghana cambierà nome, però non riusciamo a capire che cazzo di nome gli daranno.

che cazzo è sta roba? Porca puttana, mi sono rotto i coglioni. Ah, come sono professionale. Un vero DJ. Continuiamo a vedere un po' quali sono le notizie, ad esempio... Vediamo in Nigeria, che si dice di bello in Nigeria.

Oh, allora, vediamo le notizie in Nigeria. C'è una notizia che riguarda internet in Nigeria. Vediamo un po'. La NITEL lancia Internet Protocol. Ah. La Nigeria è più vicina ad avere connettività grazie alla NITEL Internet Protocol Tuesday in Lagos. Il nuovo IP è un Internet Backbone che abiliterà alcuni Internet Service Provider locali direttamente ad accedere alla network universale attraverso il gateway NITEL. Con questo Backbone Internet gli ISP locali non dovranno più fare affidamento a host stranieri o server stranieri per trasmettere e ricevere dati e informazioni. L'IP server multi con milioni di indirizzi IP, non so che cazzo servono per gli operatori locali, il loro sistema è calcolato in un modo che non riesco a capire che cazzo c'è scritto qua. La NITEL IP warehouse è collegata direttamente a London, United Kingdom, mentre NAV tramite un cavo a fibra ottica che non si sa dove cazzo passa. In questo evento ministro delle comunicazioni Cornelius Adebayo ha detto: questo prodotto non ci capisco un cazzo, ma farà grandissime cose per la Nigeria, perché è una bella cosa e col cavo in fibra ottica ci possiamo fare le lampade con le lucine. L'efficienza della rete IP trasmette dati a basso costo a causa della sua enorme ampiezza di banda, però se il cavo si spezza sono cazzi per tutti. Questi elementi riguardano entrambe le comunicazioni radio, satellitali e vaffanculo.

Se volete anche voi leggere notizie da tutto il mondo, vi consiglio il sito internazionale.it, che è una rivista molto bella, e dal cui sito si trovano praticamente i collegamenti a tutte le testate giornalistiche e di informazione praticamente di qualsiasi stato: Africa, Medio Oriente, Europa, America, Asia e Pacifico, per esempio. Asia e Pacifico, potremmo andare un po' a leggere notizie dalla Cambogia, vediamo un po'. Cambogia, abbiamo, ecco, la Kampuchea Press, l'agenzia di stampa di Phnom Penh, e in Khmer, in inglese e francese, quindi andiamo a vedere che cazzo dicono in Cambogia, cosa succede in questo paese. Oh, che bella grafica! Per fortuna c'è in inglese.

armi distrutte in Cambogia, distruggere armi, la 39esima cerimonia Fiamma della Pace per distruggere armi è stata tenuta mercoledì pomeriggio in Cambogia, nella provincia di Pursat. Circa 4.300 armi militari vecchie sono state distrutte e la cerimonia è stata presieduta dal ministro Sarkeng, che non si sa che cazzo vuol dire, ma comunque. Insomma, questi qua distruggono armi per la pace e si divertono moltissimo a farlo. Qualche altra notizia molto interessante. Per esempio, una notizia molto interessante è che il primo ministro Sadmek Humsen è tornato a casa. È tornato a casa il 26 aprile. Che bello! Siamo veramente felici di apprendere questa notizia e scriveremo un'email al primo ministro Sadmek Humsen per dirgli bentornato a casa, primo ministro. Mentre monaci buddisti cambogiani visitano la Corea del Sud, è una cosa bella per familiarizzare con il buddismo nella Repubblica della Corea. E adesso basta e andiamo a cercare qualche altra notizia, giusto così, perché chissà. Sempre Asia e Pacifico, vediamo un po' se avete notizie particolari, vediamo cosa succede nelle isole di Tonga oppure nel... Europa, non c'è Sealand, il principato di Sealand non è contemplato. Ecco, vediamo in Estonia che cazzo succede. Si capisce un cazzo. Ti pareva che non c'era qua? Sta cazzo di colonna sonora ce l'ho su 40 CD. Porco Dio. Oh, scusami. Mi è scappato. Mai più. Ok, in Estonia qua non si legge un cazzo. Va bene, direi che la rassegna stampa finisce qui.

E poi c'è questa notizia allucinante che ci segnalano dalla sezione Scienze e Tecnologia di Repubblica: una moria di rospi che esplodono in Germania. Zoologi e veterinari sono disorientati, mai visto nulla di simile. Da qualche settimana centinaia di rospi muoiono in uno stagno nel quartiere di Amburgo di Altona, gonfiandosi fino ad esplodere. E insomma, la descrizione è abbastanza triste. Questi rospi che raggiungono un volume di 3,5 volte più grande del normale e poi esplodono e l'interiore si spargono. E non capiscono il motivo di ciò e pensano un virus, un fungo, una sostanza dentro questo stagno, forse il nucleare che avanza, non lo so, non si sa, o più semplicemente un disagio dei rospi. Oh, io sto aspettando te qua, dici, dobbiamo fare, adesso parliamo di questa cosa, e poi invece sei scomparso. Ok, questa macellazione mi ha rotto il cazzo. Qualcuno sa che cos'è sta musica, me lo dica. Sì, perlomeno so che cazzo sto mandando. A me mi sa tanto di Meg One.

0: dove va, chiamiamo direttamente Directory.
1: Dare a me 1000 lire o al maestro 1000 lire.
0: Ma che cazzo è questa roba? Oh.
1: Non
0: vaffanculo.